0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, abbiamo visto domenica scorsa questo colloquio Gesù con Pietro, in cui Gesù fa la domanda tre volte: Simon di Jonah, mi ami? E chiaramente abbiamo visto che amare Gesù vuol dire amare le sue pecore, amare la sua chiesa. Questo è come noi mostriamo il nostro amore per Dio. Perché Giovanni chiaramente nella prima lettera dice: come possiamo amare Dio che noi non vediamo se non amiamo i nostri fratelli che noi vediamo? Che poi segue in quest'ultima sezione di scrittura, in versetto 18, quando Gesù profetizzerà sopra la vita di Pietro e sarà rivelato a Pietro in che modo lui morirà. Quanti di voi vorreste sapere del Signore come morirai? Esatto, non neanche a me. Comunque, Pietro, il Signore lo dirà in che modo lui morirà. Vogliamo leggere il versetto 17 un po' per ricollegare con lo studio della settimana scorsa. E chiesi per la terza volta: Simon di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa e sai che io ti amo. Gesù disse: pasce le mie pecore. Quindi se mi ami, Pietro, prendi cura della mia gente, prendi cura dei miei fratelli. E poi, in verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Ora disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, gli disse: seguimi. È interessante che uno dei ultimi discorsi che Gesù fa con Pietro, perché sappiamo poi in Atti capitolo 1, Gesù fra poco sarà preso dal Padre, i discepoli non lo vedranno più fisicamente, e Gesù, in un certo senso, l'ultima parola che lui dà a Pietro prima di salire col Padre è la stessa parola che lui ha dato al primo incontro con Pietro. Ricordate il Mar di Galilea? C'è Pietro, Giovanni e Giacomo che stanno lì con le reti di pesca e Gesù dice: seguitemi, io vi farò pescatore di uomini. E di nuovo Gesù deve rienfatizzare: seguimi, Pietro, Questa è l'unica cosa che deve fare, ed è una parola importante per noi, perché è vero che siamo una comunità, siamo una famiglia in Cristo, gloria a Dio. Io ringrazio a Dio per la mia famiglia in Cristo qui a Montebelluna, anche a Feltre. Però dall'altro canto, ognuno di noi abbiamo un rapporto individuale con Cristo. E ognuno di noi individualmente siamo chiamati non a seguire Craig, non a seguire la Calvary Chapel, non a seguire nessun umano o organizzazione umana, ma di seguire Gesù. Perché Lui è l'unico veramente che noi possiamo seguire e essere sicuri di essere guidati nel posto giusto. Cioè, se io, facciamo esempio, magari noi facciamo una gita con la chiesa, dobbiamo andare nei Alti Dolomiti a fare una gita sul Palio di San Martino. E abbiamo parcheggiato la macchina, abbiamo messo gli zaini. Magari voi non siete mai stati in questo posto, non conoscete il bosco per niente. Io magari i sentieri, io conosco già la strada, l'ho fatto tante volte. Se io dico seguimi, cosa sto dicendo in pratica? Tienimi a vista sempre, seguitemi camminando, però tenete i vostri occhi su di me, non perdermi di vista, non allontanarvi troppo indietro, perché magari al bivio di due sentieri io giro a sinistra e tu arrivi là, non mi vedi, dici: ma dove è andato Craig? Io non conosco questo bosco. E quindi Gesù, l'ultima parola per Pietro e anche per noi: tenete i vostri occhi su di me, non perdermi di vista, perché altrimenti sarai perso in questa vita. E qui Gesù rivela una cosa unicamente a Pietro, da quello che noi capiamo dalla scrittura: a nessun altro apostolo o discepolo Gesù ha profetizzato la sua morte. Invece qui Gesù dice: Pietro, quando tu eri giovane facevi quello che volevi, no? Impetuoso Pietro, io vado a pescare. Ma non sarà così quando sarai vecchio. Anche qui viene smontata l'idea che Gesù poteva tornare subito, diciamo, dopo la sua ascensione in cielo. Perché qui Gesù ha detto: Pietro, tu diventerai vecchio. Quindi vuol dire che il rapimento non verrà, diciamo, durante tanti anni della tua vita. Pietro, per quello che possiamo capire, era più o meno la stessa età di Gesù, fra 30 e 35 anni. E questa parola vecchio, cioè quando sarai vecchio, è proprio vecchio, come anche in italiano si intende dire, no? Quando avrai, cioè sarai abbastanza anziano. Quando eri giovane andavi dove volevi, facevo quello che volevi, ma tu un giorno, no, questo stenderai le tue mani, alcuni suppongono, perché secondo la tradizione della Chiesa, non secondo la Bibbia, come è stato ucciso Pietro? Crocifisso, testa in giù. Infatti qui nel Veneto abbiamo un paese andando verso Vicenza, giusto? San Pietro, testa in giù. Che strano nome per un paese, no? Secondo la tradizione, Pietro è stato arrestato e crocifisso a Roma dai romani, e quando stavano per inchiodarlo, legarlo a questa croce, lui ha chiesto se potesse essere fatto alla rovescia per non essere ucciso nello stesso modo di suo Signore. Okay? Questo è solo secondo la tradizione, perché la Bibbia non dice come è stato ucciso Pietro. Noi non sappiamo. E in realtà non ha importanza come è stato ucciso. Però sappiamo che la sua morte avrebbe glorificato Dio. Qui Giovanni aggiunge, in versetto 19, or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo gli disse: seguimi. Pietro, tu morirai. Tutti moriremo, sapete? È un appuntamento che nessuno può evitare. Sapete Bill Gates con tutti i miliardi, stramiliardi? Lasciamo perdere Bill Gates. Steve Jobs, conoscete Steve Jobs? Fondatore di Apple? No? Un uomo che alla sua morte aveva 700 mila miliardi di dollari nel suo conto di banca. 700 mila miliardi. Era un uomo abbastanza ricco. Però voi sapete che lui è morto di cancro. Con tutti quei soldi poteva prolungare la sua vita un secondo. Neanche un millesimo di un secondo. Ed è importante di ricordare, ognuno di noi abbiamo un destino sicuro, moriremo. Tocca a noi decidere come moriremo. Moriremo glorificando Dio o moriremo glorificando noi stessi? Moriremo vivendo per le cose eterne, per le cose di Gesù Cristo, o moriremo vivendo per noi stessi? La scelta è nostra. E chiaramente questo morire per la gloria di Dio non va tanto in sintonia con la dottrina della prosperità, no? Che il volere di Dio è che tu sei prospero, sei in piena salute, sei ricco, tutta la tua vita andrà perfetto e liscio senza mai avere problemi. Questo è il falso Vangelo della prosperità. E nella loro prosperità, il loro cristianesimo è tutto intorno all'umano, no? Dio è un Babbo Natale che esiste solo per adempiere i nostri desideri più alti nella vita, di essere ricchi, famosi e in perfetta salute. Ma qui il Signore, Dio, ha dichiarato: Pietro, tu morirai per il Vangelo e la tua morte mi glorificherà. Anche Paolo, alla fine della sua vita, lui dice: a vivere o morire, la cosa importante è di farlo per la gloria di Dio. Magari alcuni di noi moriremo per Gesù. Sarebbe un bel modo di morire. Or Pietro, voltatosi, vidi che li seguiva il discepolo che Gesù amava. Voi conoscete chi è questo discepolo che Gesù amava, Giovanni? Quello che durante la cena si era posato sul petto di Gesù e aveva detto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo Pietro disse a Gesù: Signore, è di costui che ne sarà? Quindi Gesù, tu hai detto che io devo morire per la tua gloria. E questo? Giovanni? E potremmo aggiungere gli altri? Lui, anche lui, sarà fatto fuori? Secondo la tradizione, sempre, non secondo la Bibbia, Giovanni era l'ultimo apostolo di morire. Ha vissuto più di 90 anni secondo la tradizione e di nuovo secondo la tradizione, non secondo la Bibbia, dopo che lui era sull'isola di Patmos e ha scritto Apocalisse, e abbiamo già detto nello studio, questo Vangelo di Giovanni è l'ultimo libro che lui ha scritto, quindi è stato scritto dopo Apocalisse. Però secondo la tradizione Giovanni hanno cercato di ammazzarlo bollendolo nell'olio, e il Signore lo ha protetto come Shadrach, Meshach e Abednego nel fornace del re di Babilonia. E quindi quando hanno visto che non riuscivano a ammazzarlo, hanno lasciato morire della vecchiaia. Questo è sempre secondo le tradizioni e non secondo la Bibbia. Ma Pietro, volendo, dice: e lui cosa? Tu dici che io devo morire, e questo qua cosa ne sarà di Giovanni, il fratellino, quello tuo preferito? E Pietro fa un sbaglio, un grande sbaglio che, fratelli, anche noi facciamo tante volte, a guardare gli altri fratelli. Un grave errore. E vediamo la risposta di Gesù. Gesù rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Allora, tradotto nell'italiano, cosa significa questo nel greco? Fare i fatti tuoi, Pietro. Fai i cavoli tuoi. Cosa ti importa quello che succederà a lui? Tu segui me, non stai seguendo lui. Non metti i tuoi occhi su Giovanni e quello che io farò nella sua vita, perché se metterai gli occhi su Giovanni ti perderai. Tieni gli occhi su di me, seguimi. E tante volte anche fratelli noi sbagliamo in questo. Io per tanti anni sbagliavo e magari sbaglierò ancora. Amen. Speriamo di no. No. Spero di non sbagliare tanto. Ma lo facevo molto di più quando era più immaturo. Sapete che come un umano nasce bambino, poi diventa adolescente, poi diventa adulto, anche nella vita cristiana è così. Siamo nati di nuovo, siamo freschi, freschi, abbiamo i pannolini addosso nella fede cristiana. Poi cresciamo, usciamo di questa fase di infantile, di bambino, e diventiamo adolescente spirituale, in cui noi crediamo di conoscere meglio del pastore e di tutti gli altri. Questo è un segno di adolescenza spirituale, quando tu credi di sapere meglio degli altri. Giusto, tutti noi quando eravamo teenager pensavamo che i nostri genitori non capivano un cavolo, un tubo, giusto? Poi io negli Stati Uniti, sapete, noi abbiamo l'usanza che a 18 anni fuori casa vai a farti la vita. Quindi sono uscito di casa mia, ho preso un appartamento con un mio amico della scuola superiore, lavoravo in una fabbrica, in un'officina meccanica, e devo cominciare a pagare l'affitto e l'Enel e il gas e l'acqua e la mondizia, devo fare la spesa e orrore di tutti gli orrori, dovevo lavare i piatti. Il nostro appartamento veramente era una cosa da film, no? Questi piatti sembrava Everest. Una volta al mese si faceva i piatti. No, forse una volta alla settimana. Però ben presto cominciavo a capire che i miei genitori non erano così stupidi. Avevano capito tante cose, quei genitori. In pochi anni capivo che avevano ragione su quasi tutto. E anche io nella mia adolescenza spirituale tante volte io guardavo altri fratelli nella chiesa nell'ambito del servire il Signore, ero geloso perché magari io vedevo che un fratello era benedetto e io mi confrontavo con lui e dicevo: ma Signore, com'è che stai benedicendo lui? Stai benedicendo Tino e io vengo più volte alla preghiera di lui, io no? Sto facendo questo per te. E io sono sicuro che nessuno di voi avete mai fatto questo errore, giusto? Ed è un segno di immaturità spirituale, perché noi facciamo valutazioni umane sull'opera di Dio nella vita degli altri, anche nella nostra vita. E voglio dire una cosa: in ognuno di noi l'opera che Dio sta facendo nella tua vita è perfetta. Magari tu dici: fratello, se sapevi quello che sto attraversando, è perfetta. Dio sa quello che sta facendo nella tua vita. Lui è un padre amorevole. E per tanti anni io inciampavo e io, sai, quando tu non guardi dove stai andando, quanti di voi avete visto vostri figli che magari corrono, sai, i ragazzi fanno giochi e magari stanno correndo e stanno guardando indietro che l'altro lo corre dietro e boom, sbatte contro il muro. Perché non sta guardando dove sta andando. E quante volte ho sbattuto io il muso contro il muro, ho inciampato, perché io guardavo gli altri fratelli, io guardavo quello che secondo me il Signore stava facendo nella loro vita, e secondo me quello che il Signore stava facendo nella mia vita. Ma la Bibbia dice, non appoggiarti sul tuo intendimento, confida nell'Eterno ed Cioè, lui ti farà vedere la strada giusta di percorrere, questa è la mia traduzione. Perché mi ricordo in inglese questo passo. Io guardavo, magari il Signore benediceva un altro pastore, un'altra comunità che stava crescendo magari più della nostra, e io ero geloso. Ma Signore, come? Ma io ti sto dicendo, ma perché? E inciampava. O io guardavo un altro fratello della chiesa, magari il Signore gli dava un bel lavoro, guadagnavo 3 volte più di me, dice, ma Signore com'è? Ma stai benedicendo lui? E anche lì, Signore, mamma mia, Pietro l'ha detto solo una volta, a me l'avrei detto 1000 volte. Cosa ti importa? Perché stai guardando lui? E di nuovo voglio ripetere, l'opera che lo Spirito Santo sta facendo nella tua vita è perfetta per la tua vita. Noi dobbiamo comprendere che noi non siamo benedetti da Dio perché andiamo più volte alla preghiera di un altro fratello, perché diamo più soldi nell'offerta, o magari stiamo servendo più nella Chiesa, più attivo nella Chiesa. Noi siamo benedetti a causa di quello che Gesù ha fatto per noi e ognuno di noi. Secondo me, e abbiamo già parlato, il motivo per il quale Giovanni si identifica come il discepolo che Gesù amava non perché lui era amato più di altri, ma semplicemente perché invece di dire io sono l'apostolo Giovanni, io sono il grande pezzo grosso, sono sacerdote Giovanni, dice io sono un discepolo che Gesù amava. E ricordate, questo Vangelo è l'ultimo libro della sua vita. Io sono semplicemente uno che Gesù ama.

Girate un secondo in Romani capitolo 14.

Versetto 1. Raccogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Allora, biblicamente noi possiamo giudicare la dottrina di un fratello, no? Se viene un pastore a predicare una cosa, anzi siamo chiamati, come i bariani, di prendere la scrittura e di verificare se quelle cose stanno così. Quindi noi possiamo giudicare la dottrina di una chiesa o di un fratello, siamo comandati di giudicarlo. Però noi non possiamo giudicare le motivazioni del cuore di un altro fratello. Questo non aspetta noi, aspetta Dio. Quindi non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Quindi sta parlando di fratelli nella chiesa primitiva che non volevano mangiare carne. Colui che mangia non disprezza colui che non mangia. Colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo accetta. Allora, tenete un dito lì in versetto 3, guardiamo versetto 20. Non distrugge l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne né bere vino se fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con fede, or tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi nella chiesa primitiva qui in Italia, a Roma, c'era una contenziosa, no? Fra i fratelli, perché alcuni mangiavano carne e in ogni probabilità era carne sacrificata a idoli, perché nell'usanza pagana la gente andava al mercato, comprava questa carne che cioè era l'usanza anche dei macellai a quei tempi, quando loro macellavano un bestiame, di dedicarlo alle loro divinità pagane, ok? E alcuni fratelli, sapendo che era sempre carne, se era dedicato a una divinità pagana o no, lo mangiavano volentieri, no? Con la fiorentina sulle braccia. Altri fratelli, che erano più deboli, cioè, ma come può Craig mangiare quel bistecca che è stato offerto a Zeus? Erano scandalizzati, quindi loro non mangiavano carne. Altri invece, come i miei connazionali, voi sapete che nella chiesa negli Stati Uniti non è, suppongo, cioè quella è la mia esperienza anche in America Latina, cioè non è accettato bere alcolici fra i fratelli, sapevate questo? Cioè negli Stati Uniti se un pastore beve vino o birra, cioè è un grande scandalo. Perché fa parte della nostra cultura anglosassone, perché c'è grande problema di alcolismo nella nostra cultura. È una cultura completamente diversa da quella italiana. In Italia in generale la gente beve un bicchiere col pranzo. La gente non va fuori solo a bere, generalmente. Quindi, anche se fra i giovani adesso stanno un po' prendendo le usanze degli Stati Uniti di uscire e scolare 10 birre alla serata, purtroppo, ma in America è quasi un rito di passaggio, è come tu non sei uomo finché non vai nel bar o nella discoteca a ubriacarti. Infatti nel mio stato di Washington, quando passi 21 anni, allora legalmente puoi comprare alcolici, e quindi è come un rito di passaggio che il 21esimo compleanno tu esci con gli amici,
ti compri un Stein, sai, quelle bicchieri tedeschi fatte di ceramica, e ti fanno proprio finché sei a terra. So che è una cosa molto stupida, ma siamo americani, pazienza. Ma questa è la cultura nostra. Quasi come per essere uomo, questo sì, non nella cultura cristiana, pagana, devi ubriacarti. Quindi moltissimi fratelli nella Chiesa negli Stati Uniti vengono da un passato di alcolisti. Per molti di loro, se

E qua, qui Paolo sta esortando anche noi a una legge molto più alta di cosa mangiare o non mangiare, è l'amore. Se io amo mio fratello, non farò una cosa che sarà scandaloso per lui. Questo fatto della carne non esiste in Italia, perché per quello che sappia nessuna carne è offerta a dei stranieri. Ma il fatto di alcol ancora nella Chiesa e nel mondo è una cosa di inciampo. Allora, tornando in versetto 4 qui, chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cade, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Una dura parola, ma una buona parola. Chi sei tu a giudicare il fratello nella Chiesa, la sorella nella Chiesa? Non è tuo compito. Purtroppo nella Chiesa abbiamo troppi ispettori di frutta, no? Sembra che il loro unico compito nella Chiesa è guardare quello che fanno gli altri fratelli. C'era una volta un fratello, veramente sembrava che questo era il scopo della sua vita. Ogni volta che lo vedevo, fratello, hai visto quella sorella cosa ha fatto? Hai visto? No, non l'ho visto. Ed è molto triste, perché era una persona che inciampava sempre, non portava frutto per la gloria di Dio nella sua vita. E anche noi fratelli, se noi guardiamo gli altri, noi inciamperemo. E Gesù risponde anche a noi: cosa ti importa? Se io sto benedicendo quel fratello, rallegrati per lui. Se tu vedi che una sorella prende un lavoro che paga 3 volte la tua, gloria a Dio che il Signore ha benedetto mia sorella. Questo deve essere il nostro cuore, cuore di un credente maturo. Anche Pietro un'altra volta nella sua vita ha tolto gli occhi di Gesù. Ricordate quando era nella barca, il Vangelo di Matteo, Gesù camminando verso i discepoli, e Pietro disse: Signore, chiamami di venire da te. E la Bibbia dice che Pietro, uscendo dalla barca, cosa ha fatto? Guardando Gesù, cosa ha fatto? Ha camminato sulle acque. Tenendo i suoi occhi su Cristo, lui è stato in grado di fare cose soprannaturali. Però poi la Bibbia dice che c'era un po' di vento, c'era un po' di tempesta nella sua vita, e cosa ha cominciato a guardare? Le onde. La Bibbia dice che è venuto un po' di vento, Pietro cominciò a guardare le onde, ha tolto gli occhi da Cristo, ha cominciato a guardare le circostanze della sua vita, e voi sapete che fine ha fatto. E ringraziamo Dio che Gesù è misericordioso, dice: vabbè, la tua fede è venuta meno, ti salverò lo stesso. Quando noi teniamo gli occhi su Cristo, noi vedremo il soprannaturale. Noi vedremo il Signore fare grandi cose nella nostra vita. E voglio dirvi una cosa. Io credo che tante volte nella mia vita personale sono stato io a impedire la benedizione di Dio nella mia vita, perché io guardavo gli altri. Io giudicavo gli altri, facevo le mie valutazioni. Io sono più spirituale di lui. Perché il Signore sta benedicendo lui con la macchina nuova? Ma quando ho cominciato a maturare, a gioire se Dio benediceva mio fratello o mia sorella o faceva una cosa bella, ho visto in un certo senso anche nella mia vita cominciavano a scorrere più benedizione. Prima di tutto perché io stavo vedendo la parola di Cristo. Seguimi, tieni i tuoi occhi su di me, non guardare

0: Giovanni, cosa ti importa? Quello che io faccio nella sua vita è fra lui e me, non fra me e te. Quello che io faccio nella tua vita è fra me e te. Guardi la tua vita. E quando abbiamo imparato questa lezione, il cammino con Cristo diventa gioiosa, piena. Un ultimo passo in Ebrei capitolo 12. Versetto 1. Anche noi dunque, essendo circondati da un tale nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci. Non è vero che in questo mondo ci sono tante cose che ci vogliono far inciampare? Noi viviamo in un mondo malvagio, un mondo pieno di peccato. E qui Paolo, l'autore di Ebrei, ci sta dando il segreto di come correre liberamente, come correre e perseverare in questa gara cristiana. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. L'unico modo che noi possiamo correre con perseveranza questa gara che è stato dato a ognuno di noi se siamo figli di Dio è di tenere gli occhi su Gesù, di seguire Gesù. Craig, gli occhi, tieni gli occhi su di me, non perdermi di vista, stammi vicino. E sarai in grado di perseverare in questa gara, in questo mondo malvagio. E siamo chiamati di tenere gli occhi, tenendo gli occhi su Gesù. Perché dobbiamo tenere gli occhi su Gesù? E allora l'autore ci dice perché. Perché Cristo è l'autore, quindi colui che ha iniziato questa opera nella tua vita. E non solo. Lui è anche il compitore. E questo deve essere per noi grande fonte di gioia. Cosa significa per noi credenti? Che Cristo che ha cominciato una cosa nella tua vita, lo finirà. Perché tante volte, correndo in questo mondo in cui il diavolo, il mondo cerca di farci inciampare, di cadere noi, e farci la buccia sul braccio, è facile cominciare a pensare, magari il Signore non compierà questa cosa nella mia vita. Magari il Signore mi ha abbandonato. Magari il Signore chissà dov'è. Quando ho conosciuto il Signore all'inizio c'era una grande emozione, ma adesso sto attraversando veramente un momento difficile. E Dio dov'è in tutto questo? Dio è sul trono. E Gesù non è solo colui che ha cominciato questa opera nella tua vita, Lui è colui che compierà, Lui porterà a compimento. Anche se a volte non sembra. No? Io purtroppo uno dei miei difetti, che mia moglie mi ricorda sempre, è che io comincio progetti e non li finisco. E pazienza mia. Per esempio, ho cominciato la cucina due estate fa. È mezzo fatto. Comunque la cucina che Silvana adesso, mezzo, è più di quella che avevo prima. E io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. E per fede, Per fede, per questo Natale sarà completato. Per fede però, se il Signore vuole, perché poi se nell'opera di Dio ci sono cose più importanti della cucina, la cucina sarà lasciata. Amen. Ma Gesù non è come Craig. Quando lui dice io compierò la mia opera nella tua vita, sarà fatto. E come possiamo essere certi di questo? Allora l'autore di Ebrei ci spiega anche quello. Non è bello che Dio ci spiega tutto in modo molto semplice? Il quale, per la gioia che era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Come possiamo certo che Gesù finirà l'opera nella tua vita e nella mia vita? Perché lui ha compiuto l'opera che Dio lo ha dato sulla croce. Se Cristo ha dato la sua vita in sacrificio per te e per me, non ha dimostrato abbastanza il suo amore per noi, la sua determinazione di compiere l'opera di Dio? Io credo proprio di sì. Io posso promettere a mia moglie che io finirò la cucina per Natale, ma può darsi che muoio a settembre. Prima le ferie e poi muoio. Cioè è una promessa che non posso mantenere. Esatto, se Dio vuole completerò la cucina prima di Natale. Però ci sono tante cose che sono al di fuori della mia portata. Ma fratelli, c'è qualcosa che è al di fuori della portata di Dio? Infatti Dio fa questa domanda, mi sembra, al profeta Zaccaria a Israele. C'è qualcosa troppo difficile per me? No. No, lui ha creato l'universo. Avete sentito sicuramente nelle notizie, no, alla CERN hanno scoperto forse il particello di Dio. Ma noi sapevamo già, perché 2000 anni fa, ispirato dallo Spirito Santo, l'autore di Ebrei ha scritto che Dio con la potenza della tua parola mantiene ogni cosa insieme. Dio ci ha già spiegato 2000 anni fa che Lui è la forza che mantiene tutto il mondo subatomico insieme. Noi sapevamo già, potevano risparmiare centinaia di miliardi di dollari a fare questa galleria sotto le Alpi. L'uomo, cioè, fa ridere l'uomo, no? Perché lui, miliardi di scienziati che hanno studiato per 50 anni e sono... cioè hanno capito come un pezzettino di polvere della conoscenza dell'universo. Se aprivano il suo libro potevano imparare molto più velocemente. Infatti secondo me il Signore ride in cielo e dice particella di Dio, sciocchi. Ma Cristo ha mostrato, morendo sulla croce, quella gioia che gli era posta davanti, che è la Chiesa. Lui ha disprezzato il vituperio, ha disprezzato la morte per ognuno di noi. E quindi come Pietro, la parola di Dio per noi questa mattina è: segui Gesù. Tieni occhi su Gesù. E Giovanni conclude questa lettera prima correggendo un errore che era nella chiesa di quel tempo. Si sparse allora la voce fra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto. Ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Quindi Giovanni, quando ha scritto questo Vangelo, in ogni probabilità, era l'unico apostolo ancora vivo. E lui corregge per la Chiesa perché c'era una voce in giro, no? In America c'è una battuta, non penso che funzioni in italiano, ma ci proverò. Quali sono le tre mezzi di comunicazione più veloce? Telefono, telegraf e teledonna. Di una donna. O un fratello. E a volte nella chiesa non c'è il gazzettino evangelico. Non si spardi una volta. Ho sentito che Craig sta tornando in America. Lascia la chiesa. Una volta c'era questa voce in giro. Io stavo andando in vacanza in America. E c'era questa voce, giravo, che Craig andava via, non tornava. Anche qui c'era una voce che Gesù sarebbe tornato prima che Giovanni morisse. E Giovanni dice, Gesù non ha detto questo. Gesù ha semplicemente detto, se lui rimane, cosa ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che se ne scriverebbero. Amen. Amen, perché ancora dovremmo scrivere quello che Dio ha fatto nella tua vita, quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Immaginate la Bibbia che dovremmo portare in chiesa, ci vorrebbe un tir, pip, pip, pip, no, a portare le nostre Bibbie. Il mondo intero non potrebbe contenere le cose che Gesù ha fatto, che sta facendo e che farà. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Mentre sull'impero persiano regnava Assuero, che aveva per moglie la bella regina Ester, un uomo di nome Haman fu elevato dal re al più alto grado di corte. Assuero aveva disposto che gli fossero resi grandi onori e tutti dovevano inchinarsi al suo passaggio. Ma una persona che era solita sedere vicino alla porta del palazzo reale non si inchinava mai quando Haman passava. Era Mardocheo, il padre adottivo di Ester. Haman se ne avvide e volle sapere chi fosse quell'uomo. Gli fu risposto semplicemente che era un giudeo. Reso furioso dal persistente rifiuto di Mardocheo di inchinarsi davanti a lui, Haman decise in cuor suo che avrebbe fatto morire Mardocheo e tutto il suo popolo. Dopo aver preparato un piano che gli sembrò buono, Haman andò dal re e gli disse: «Vi è un popolo disperso tra gli altri popoli del tuo regno, che ha leggi diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva quelle emanate dal re. Non è perciò conveniente che il re lo tolleri. Se così piace al re, si scriva l'ordine che esso sia distrutto, e io pagherò ai tuoi funzionari 10.000 talenti d'argento da versare nel fondo reale». Senza curarsi di indagare se le accuse fossero fondate o almeno di sapere chi fosse questo popolo, Assuero diede ad Haman ampia facoltà di agire a suo piacimento e gli consegnò anche l'anello col sigillo reale perché sottoscrivesse con esso gli ordini che intendeva mandare per iscritto in tutto l'impero. Haman fece preparare varie lettere in cui si decretava che il 13° giorno del 12° mese dell'anno tutti gli uomini, donne e bambini di stirpe giudaica dovevano essere messi a morte e i loro beni dati al saccheggio. Queste lettere avevano il valore di un decreto del re perché portavano il suo sigillo e furono inviate per mezzo di corrieri in tutte le province del regno. Il decreto fu promulgato anche in Susa e l'intera città ne rimase costernata. I giudei non avevano commesso nulla che giustificasse una condanna così feroce. Avutane notizia, Mardocheo si stracciò le vesti, si coprì di sacco e si cosparse il capo di cenere in segno di lutto. Poi si diede a percorrere le vie della città gridando e lamentandosi amaramente. Si arrestò solo davanti alla porta del palazzo reale, perché a nessuno era permesso di varcarla vestito a quel modo. La cosa fu riferita alla regina Ester, la quale, ignara dell'ordinanza emessa contro i giudei, gli mandò degli abiti perché si vestisse più decentemente. Mardocheo rifiutò. Stupita, Ester inviò da lui un servitore per conoscerne il motivo. Allora Mardocheo spiegò che era stato pubblicato un decreto di morte contro i giudei e ne consegnò una copia all'inviato della regina perché potesse prenderne visione. Inoltre le mandò a dire che doveva presentarsi al re Assuero per chiedere grazia in favore del suo popolo. Presso la corte persiana vigeva una legge che vietava a chiunque di comparire alla presenza del re senza un suo espresso invito. Neppure i più alti dignitari del regno o la regina stessa facevano eccezione. Per i trasgressori vi era la pena di morte, a meno che il re non stendesse verso di loro il suo scettro in segno di gradimento. La regina Ester, che da 30 giorni non era stata convocata dal sovrano, temeva di essere caduta in disgrazia e non ardiva presentarsi al re di propria iniziativa. Ricordò perciò a Mardocheo i termini severi della legge a questo riguardo. Per tutta risposta Mardocheo le mandò a dire: «Non ti illudere, Ester, di poter tu sola scampare tra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo reale. Sappi che se ora tu rifiuti di soccorrere il tuo popolo, l'aiuto verrà da qualche altra parte, ma intanto tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà che tu non sia pervenuta alla dignità di regina in previsione di un tempo come questo». Allora Ester ordinò che si desse questa risposta a Mardocheo: «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e insieme digiunate e pregate per 3 giorni. Io farò lo stesso con le mie ancelle, poi mi presenterò al re quantunque questo sia contro la legge. E se devo morire, che io muoia». Mardocheo se ne andò e fece come la regina aveva detto. Il 3° giorno Ester si presentò al sovrano vestita dei suoi abiti regali. Nel vederla, Assuero si sentì subito ben disposto verso di lei e volse lo scettro d'oro nella sua direzione. Ester si avvicinò e ne toccò la punta. «Che hai, regina Ester?» le chiese Assuero. «Che domandi? Quando anche chiedessi la metà del regno ti sarà data».
Saggiamente Esther non gli espose subito l'argomento che le stava a cuore, ma disse al re: «Se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che gli ho preparato». Assuero mandò subito a chiamare Aman e insieme andarono al convito della regina. Mentre mangiavano e bevevano, il re chiese ancora ad Esther: «Qual è la tua richiesta, Esther? Ti sarà concessa. Fosse anche la metà del mio regno, l'avrai». La regina giudicò che non fosse ancora venuto il momento di parlare chiaramente e disse soltanto: «Ecco, se il re desidera soddisfare il mio desiderio, venga anche domani con Haman al banchetto che io preparerò per loro. Allora io farò conoscere al re quel che chiedo». Quel giorno Haman lasciò il palazzo reale tutto allegro e col cuore in festa. Alla porta della reggia si rabbuiò nel vedere che Mardocheo non si inchinava al suo passaggio, ma si sforzò di dominare il proprio furore e se ne andò a casa sua. Appena giunto, radunò i suoi parenti ed amici e cominciò a magnificare se stesso parlando delle sue ricchezze, della sua posizione di privilegio e degli onori di cui il re lo aveva fatto oggetto. Infine, gonfio d'orgoglio, annunziò: «Perfino la regina Esther non ha voluto altri che me insieme al re al convito che ha dato. Anzi, sono invitato da lei col re anche domani. Eppure tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo di Mardocheo sedere alla porta del re». È bene ricordare che né Haman né Assuero sapevano che la regina era di stirpe giudaica. Nel sentirlo lamentarsi a proposito di Mardocheo, sua moglie e gli amici dissero ad Haman: «Ordina che si prepari una forca e domani mattina chiedi al re che vi faccia appiccare Mardocheo. Così te ne andrai contento al convito col re». Haman giudicò buono il consiglio e fece preparare il patibolo.

La notte successiva al primo convito di Ester, il re Assuero non riusciva a prender sonno. Per ingannare il tempo ordinò che gli fosse portato il libro delle memorie e che venisse letto in sua presenza. Durante la lettura venne fuori anche l'episodio del complotto contro il re sventato da Mardocheo. «Quale onore e quale distinzione ha ricevuto Mardocheo per questo?» domandò. «Non ha ricevuto nessuna ricompensa», gli fu risposto. «Chi c'è ora nel cortile?» chiese ancora Assuero. Proprio in quel momento Haman era entrato nel cortile interno del palazzo col proposito di chiedere ad Assuero di far impiccare Mardocheo. Perciò i servi del re risposero: «Ecco, c'è Haman nel cortile». «Fatelo entrare», ordinò il re. Quando Haman fu introdotto alla sua presenza, il re gli domandò: «Che cosa bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare?» «E chi altri vorrebbe onorare il re se non me?» pensò Haman, perciò rispose: «Se il re vuole onorare qualcuno, ordini che lo si rivesta di abiti regali, lo si faccia montare sul cavallo del re e gli si metta il diadema reale in capo. Si affidi l'incarico di provvedere a queste cose ad uno dei principi più nobili del re. Poi si prenda l'uomo che il re vuole onorare e gli si facciano percorrere a cavallo le vie della città e davanti a lui si gridi: "Così si fa all'uomo che il re vuole onorare". Presto, ordinò il re, prendi il vestito e il cavallo e fa come hai detto al giudeo di nome Mardocheo che siede alla porta del palazzo reale e non tralasciare nulla di quello che hai consigliato. Si può ben comprendere con quale delusione e disappunto Haman ricevesse quest'ordine. La beffa doveva bruciargli, ma suo malgrado non gli restava che ubbidire. Soffocando l'ira e l'umiliazione, condusse Mardocheo per le vie della città, gridando davanti a lui: «Così si fa all'uomo che il re vuole onorare». Eseguito l'incarico, Haman si affrettò a rientrare a casa sua per raccontare l'accaduto alla moglie e agli amici, ma non ebbero modo di parlare a lungo perché due servitori del re vennero a prenderlo per condurlo al convito della regina fissato per quel giorno. Durante il banchetto il re chiese alla moglie: «Qual è la tua richiesta, o regina Ester? Che cosa desideri? Ti sarà concesso, forse anche la metà del mio regno lo avrai». Allora la regina Ester prese a parlare: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così ti piace, la mia richiesta è che mi sia donata la vita, e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo. Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato, ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte». «E chi è costui?» domandò Assuero. «Dov'è l'uomo che ha tanta presunzione da fare una cosa simile?» «L'avversario, il nemico, è questo malvagio di Haman», rispose la regina. Ribollente di ira, il re si alzò e uscì nel giardino, mentre Haman, paralizzato dal terrore, rimase per chiedere grazia ad Ester. Rientrando poco dopo, Assuero trovò Haman vicinissimo a sua moglie e questo aumentò oltremodo il suo furore. Allora alcuni servi afferrarono Haman e uno di essi disse: «Ecco, in casa di Haman è perfino rizzata una forca che Haman ha fatto preparare per Mardocheo, l'uomo che ha parlato per il bene del re». «Impiccatevi lui», ordinò Assuero. Così Haman fu impiccato sul patibolo che aveva fatto preparare per Mardocheo. Subito dopo Assuero diede a Mardocheo l'anello che aveva tolto ad Haman e lo stabilì nella carica che era appartenuta al nemico dei giudei. Ormai la legge che ordinava lo sterminio dei giudei era stata promulgata e, come sappiamo, le leggi persiane erano irrevocabili, nemmeno il re poteva far nulla. Tuttavia Assuero diede libertà a Mardocheo di promulgare un altro decreto che concedeva ai giudei la possibilità di difendersi. Il documento fu scritto in nome del re, sigillato con l'anello reale e inviato con la massima celerità in tutte le province dell'impero. Mancava ancora qualche mese al giorno designato dal malvagio Haman per il massacro. Nel frattempo Mardocheo acquistò una tale influenza e potenza a corte che anche i funzionari statali delle varie province cominciarono a temerlo, e quando giunse il giorno fatidico le autorità erano già dalla parte dei giudei. Non solo, ma molta altra gente appartenente a popoli differenti aveva chiesto e ottenuto di entrare a far parte del popolo di Dio,
a causa della crescente considerazione che godeva nell'impero. Lo scontro con gli avversari si risolse così a netto favore dei giudei, che avevano ricevuto ogni aiuto dalle autorità persiane. Molti nemici vennero uccisi e il popolo di Giuda ne uscì con gloria. Il 13° giorno del 12° mese si era mutato da giorno di tristezza in giorno di gioia, e nei 2 giorni che seguirono si celebrarono grandi feste presso la popolazione giudaica. Da quell'epoca fu istituita una festa annua per ricordare ciò che la bella regina Ester aveva fatto per il suo popolo. La festa viene tuttora osservata dai giudei, si chiama Purim e dura 2 giorni, come ai tempi in cui ebbe origine.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Erano le 4 del mattino e faceva molto freddo. Un bambino di 6 anni arrivò al ristorante della stazione degli autobus e chiese al cameriere di mostrargli dove poteva dormire. Al cameriere, che gli chiedeva che cosa facesse tutto solo a quell'ora, Tommy, perché così si chiamava il ragazzino, disse che suo fratello Teddy stava dormendo per terra, vicino al ristorante. Il cameriere chiamò subito la polizia, la quale trovò un biglietto in tasca a Tommy, che diceva: «Mamma e papà sono divorziati. Papà ci ama molto, ma è povero e vive in una capanna. Abbiate cura di noi finché papà non abbia trovato un posto dove abitare». Il bambino raccontò in seguito agli agenti che la madre era infermiera in un ospedale, ma che era stata lontano per molto tempo, e che inoltre avevano un fratellino più piccolo di nome Timmy. Questo fatto, amici, è un'altra delle molte tragedie causate dai divorzi. I disaccordi, l'odio, le gelosie e il rancore dei genitori ricadono sui bambini come un'eredità di dolore e di agonia. E questo di solito accade perché il marito e la moglie, o entrambi, sono spinti da motivi egoistici, dalla ricerca del proprio interesse. Essi cercano il divorzio come la soluzione dei loro problemi personali, e qualche volta è soltanto una porta aperta ai piaceri della carne e alla soddisfazione delle loro passioni. Ma chi è che soffre in queste tragedie? Sono sempre degli innocenti bambini che non conoscono ancora il peccato che domina nel cuore degli adulti. Amico, amica in ascolto, Dio ha benedetto e santificato l'amore, il matrimonio e la famiglia. Egli ha messo il suo sigillo di approvazione sull'uomo e la donna che si uniscono per godere le gioie del matrimonio. Ma Dio non benedirà mai l'adulterio, l'amore illegittimo e il divorzio. Soltanto sotto la signoria del Signore Gesù Cristo possiamo trovare una vita degna e pura. Se tu ti trovi in questa situazione, tu oggi puoi trovare perdono ai tuoi peccati e soprattutto puoi trovare anche il modo, l'opportunità per riparare al male che hai fatto. Credi nel Signore Gesù e Lui ti darà l'aiuto, quell'aiuto necessario di cui tu hai tanto bisogno. Fallo oggi e non te ne pentirai.

Un certo signor William era un vecchietto di 83 anni che trascorreva i suoi ultimi anni in una casa di riposo. Anche Lorraine, una signora di 54 anni, viveva nella stessa casa per anziani. Queste due persone si vedevano occasionalmente nella sala da pranzo, qualche volta in giardino, oppure nel soggiorno dove tiravano avanti la loro vita. Dopo 4 mesi di questi incontri saltuari, i due anziani lentamente diventarono amici. Sembrava avessero qualche cosa in comune. Quando la loro relazione arrivò al punto in cui si sentirono liberi di parlare del loro passato, la verità venne alla luce. Williams e Lorraine erano padre e figlia. Si erano separati 40 anni prima e non si erano mai più rivisti. Entrambi avevano perso i parenti più stretti, ed ora si erano ritrovati e avrebbero cercato di ritrovare anche un po' della felicità, di quella felicità che avevano perduta. Amico, come deve essere entusiasmante ritrovare un genitore perduto da lungo tempo. I legami profondi che uniscono i cuori non si rompono facilmente e i legami del sangue non si distruggono mai. Accade lo stesso, amico che mi stai ascoltare, quando noi, creature di Dio, che ci siamo allontanati da Lui seguendo il nostro cammino, ritroviamo il nostro Padre Celeste. Non c'è niente di più bello per l'anima umana di alzare gli occhi verso il cielo e dire «Padre mio» e udire la sua voce in risposta che ci dice «Figlio mio». Amici ascoltatori, Dio è il nostro creatore e vuole essere il nostro padre per mezzo della fede in Gesù. E sta a noi, credendo nel Signore Gesù. E sta a noi, soprattutto, cercare il Signore Gesù. Egli sta sempre cercando noi. Noi siamo separati da Lui e perduti. La Bibbia descrive la nostra situazione spirituale con queste parole. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascuno seguiva la sua propria via. Mentre avanziamo nella nostra vita, noi ci allontaniamo sempre di più dal nostro Padre Celeste. 5, 10, 20, 40 anni trascorrono, inciampiamo, ci feriamo, gridiamo e soffriamo in questa vita. E che cosa fare allora? Allora, solo allora, e ancora oggi, udiamo una voce dolce che ci chiama e che ci dice: «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi, oppressi, e io vi darò riposo». Questa voce è la voce di Cristo, che ci chiama. La ascolteremo noi? Risponderemo noi a questa voce? Questo, amico, è il momento che tu puoi riconciliarti con Dio e che puoi chiedere, credendo nel Signore Gesù, di essere un suo figliuolo. Sappi che il Signore Gesù è venuto per dare la sua vita per te, per far sì che tu potessi incontrare Dio, non come un essere lontano, ma come tuo Padre. Fallo oggi, credi nel Signore Gesù, pentiti della tua vita e avrai in dono la vita eterna.

Un ragazzino vestito di stracci si presentò all'orfanotrofio Bernard di Londra, chiedendo di essere ammesso. Il dottor Bernard, che era il direttore dell'istituto, fece entrare il ragazzo nel suo ufficio, ma gli disse in un modo molto rude: «Non ti conosco, chi sei tu?» «Il mio nome è Michele», disse il ragazzo. «No, non mi riferisco al tuo nome, ma voglio sapere chi ti raccomanda per la tua missione in questo orfanotrofio». Allora il ragazzo, guardando il proprio aspetto malandato, supplicò dicendo: «Signore, credevo che questi cenci sarebbero stati sufficienti come raccomandazioni». A questa risposta il dottor Bernard sbalancò le braccia e disse: «Hai ragione, figliuolo, è l'unica raccomandazione richiesta». Spesso le persone ci dicono: «Vorremmo diventare cristiani, ma non possiamo. Ci sono troppe cose in questo mondo che influenzano la nostra vita. Ci rendiamo conto di essere dei peccatori e ci sentiamo immeritevoli. Dio non potrà mai accettarci perché siamo troppo sporchi». Se questo è il tuo pensiero, amico, che mi stai ascoltando, ascolta. La tua indegnità è proprio la raccomandazione che serve a Dio. Gesù ha detto: «Non sono i sani che hanno bisogno di un medico, ma i malati». Ed ancora: «Io non sono venuto per dei giusti, ma per chiamare i peccatori a pentimento». Dire che noi siamo buoni, puri, puliti, che i nostri pensieri e le nostre intenzioni sono oneste e che pertanto non abbiamo bisogno di Dio, significa ingannare noi stessi. D'altra parte, dire che non possiamo raggiungere Dio perché siamo peccatori significa non comprendere il piano divino per l'uomo. Se aspetti di poter togliere i tuoi cenci, pulire la tua vita e poi andare a Dio, puoi perdere tutte le speranze. In nessun modo l'uomo può fare tutto questo. È possibile cambiare l'apparenza esterna, vestire in modo diverso, tagliarsi i capelli o farli crescere, ma non è possibile cambiare l'aspetto interno davanti a Dio. E c'è differenza tra la disciplina e la purezza di cuore. E Dio guarda nel cuore, amico. Amico, vieni a Gesù. Vieni a Gesù con i tuoi peccati, i tuoi stracci, sporco come sei. Sarà l'unica raccomandazione che ti occorre per essere ammesso nel suo regno. Egli ti accoglierà nelle sue braccia e ti vestirà con la sua meravigliosa veste, che è la veste della giustificazione.

Nel 1966 si tenne a Berlino una grande conferenza evangelica. In uno degli incontri parlò Elizabeth Elliot e raccontò tutto quello che era accaduto dalla morte di suo marito, ucciso dagli indiani Auca in Ecuador, e di come lei era ritornata, iniziando un interessante lavoro missionario fra gli stessi indiani che avevano martirizzato suo marito. Quando ebbe finito la sua storia, la signora Elliot si fece da parte per lasciar parlare l'ospite che aveva portato con sé. Con voce tremante, l'uomo disse: «Sono un indiano Auca dell'Ecuador e sono uno di quelli che hanno ucciso i 5 missionari, compreso Jimmy Elliot». Continuò raccontando che era stato a causa delle paure, non dell'odio, che la sua tribù, che non aveva mai udito il Vangelo, aveva deciso di uccidere gli stranieri. Ma in seguito, ascoltando le parole di perdono di Gesù, aveva accettato di essere lavato dagli omicidi commessi e aveva dato la sua vita a Cristo. Stentava a credere, soggiunse, di essere davanti a migliaia di delegati alla conferenza e di narrare il grande cambiamento della sua vita. Mentre stava parlando, un negro improvvisamente si alzò e venne avanti nella sorpresa generale. Salì sulla pedana e mise le sue braccia intorno all'indiano e piangendo disse: «Anch'io ho ucciso degli uomini. Ho ucciso degli uomini, fratello. Ero pieno di odio e di paura, ma Cristo mi ha lavato e mi ha dato un nuovo cuore. Anch'io ho accettato come personale salvatore il Signore Gesù». Io stesso ero presente alla scena, che è stato uno degli avvenimenti più commoventi a cui abbia mai assistito. Due adulti, stranieri, entrambi rappresentanti due diverse razze, due diversi continenti, che univano due diversi emisferi in un abbraccio fraterno. Entrambi testimoni di una grande fede e della potenza trasformatrice di Gesù Cristo. Amico in ascolto, solo Cristo ci può rendere fratelli. Cristo ha dato il suo sangue per i neri, per i bianchi, per i civilizzati, per i selvaggi, per chi si crede giusto, per chi riconosce il proprio peccato. Cristo è morto anche per te, amico che mi ascolti. Sia che tu sia pieno di odio, di paura o no, sia che tu abbia ucciso qualcuno o no, desidero con tutto il cuore che tu sia capace di dire come quegli uomini: Cristo ha perdonato anche me.

Un indiano sedeva presso la riva di un lago e stava costruendo una canova con alcuni tronchi, seguendo un metodo di fabbricazione usato da generazioni di indiani. La canoa stava lentamente prendendo forma sotto le abili mani dell'indiano e della sua ascia affilata. Un uomo di città stava ammirando il lavoro dell'indiano e gli disse: «Guarda, se fai la canoa in quest'altro modo, ti riuscirà meglio». Allora l'indiano modificò il suo metodo, secondo le indicazioni avute. Poco dopo, un altro uomo disse all'indiano: «Se tagli il tronco in questo modo, la canoa ti riuscirà meglio». Dopo ancora, un altro venne e diede all'indiano alcuni consigli su come fare la canoa. Poi un altro e ancora un altro. Il buon indiano modificava la canoa ogni qualvolta riceveva un consiglio e finalmente arrivò alla fine e spinse la canoa nel lago, dove affondò lentamente. Allora l'indiano ritornò nella foresta, togliò un altro albero e iniziò a costruire la canoa secondo il metodo dei suoi antenati. Mentre era intento al suo lavoro, un uomo gli si avvicinò dicendogli: «Senti, compagno, se fai la canoa in questo modo ti riuscirà meglio». L'indiano allora indicò il lago nel punto in cui la canoa era affondata e rispose: «Quella è la canoa costruita da tutti, ora io faccio la mia». Amico, ogni giorno noi facciamo esperienze simili. Ognuno di noi è come l'indiano che costruisce la sua canoa. Noi costruiamo la nostra vita e c'è sempre qualcuno pronto a dare consigli su come fare: fai così e così via. Alcuni ci dicono che dovremmo fare denaro per poter essere felici. Altri ci dicono di correre dietro alle donne perché il piacere è l'unica cosa valida. Altri ci danno consigli su come mangiare, su come bere, vestire, ballare. Ma tutti i loro consigli sono sbagliati, perché tutti ignorano quanto noi come si fa a costruire la propria vita. Esiste soltanto un modo per costruire una vita giusta, pulita, onesta e degna, ed è la via che Gesù Cristo ha insegnato per generazioni. Soltanto Gesù Cristo, il Divino Maestro, può insegnarci a formare una vita vera, l'unico tipo di vita che durerà per tutta l'eternità. Pertanto, amico, non ascoltare tanto il consiglio della gente, ma ascolta quello che Gesù ha da dirti. Credi in Lui, e Lui trasformerà la tua vita e ti darà una nuova vita.

Se quello che hai ascoltato ti ha interessato e desideri veramente conoscere il Signore Gesù, scrivici. Ti invieremo gratuitamente un Nuovo Testamento dal quale potrai conoscere le parole di Gesù.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Marco 2. E alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Se vi ricordate, il capitolo 1 termina con la guarigione di un lebbroso e Gesù dice: va, presentati al sacerdote, fai tutto il cerimoniale per la purificazione e poi non dire a nessuno di questa cosa. E invece lui, appena esce, non solo lo racconta a tutti, ma proprio si impegna, cioè non, dice che cominciò a proclamare e divulgare grandemente il fatto. E però abbiamo visto come questo, nonostante venga da un cuore sincero e grato e gioioso, però crea un pochettino di problemi, perché Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori nei luoghi solitari e da ogni parte venivano a lui. Sappiamo come fa la gente quando succedono cose eclatanti, quando ci sono persone importanti. La gente fa cose che non hanno molto senso e poi crea anche molto, molto impedimento. Infatti Gesù è bloccato.

può entrare in città perché c'è troppo caos. Qui adesso rientra a Capernaum e subito entra in una casa e nel giro di poco tempo la casa è stracolma di gente. Tutti dentro, gente alla porta, gente fuori. Non è proprio quello che Gesù desiderava. Però ovviamente non si può tirare indietro. Quindi decide di approfittare della situazione e che cosa fa? Inizia ad insegnare, inizia a parlare. E a un certo punto si apre il soffitto. Questo è qualcosa di molto particolare, molto stravagante. Si apre il soffitto e poi calano giù quest'uomo, probabilmente legato a delle fune, con tutto il lettino. Era un paralitico, quindi un uomo che doveva stare su una barella, su un lettuccio. Lo calano giù proprio davanti a Gesù. È una bella storia, la storia di quattro amici che decidono, sentono di Gesù, sentono dell'uomo che fa i miracoli e che pensano che questa è l'unica opportunità per il loro amico paralitico e quindi loro devono fare qualcosa per lui. È una bella storia, una storia di amicizia, di altruismo. Il versetto 5 ci dice che Gesù vede la loro fede. Quindi queste persone, questi quattro uomini, avevano fede, sapevano che se il loro amico si fosse trovato davanti a Gesù sarebbe guarito. Il problema è che non potevano arrivarci. Quindi loro partono con una decisione di fede, una decisione d'amore, d'altruismo, ma c'è un impedimento lungo la strada. Il piano è stravolto. Che cosa fare a questo punto? Vabbè, ci abbiamo provato, torniamo a casa, ci riproviamo un'altra volta. No, questi uomini decidono di continuare, di andare avanti, nonostante l'impedimento. Quindi c'è fede da parte loro, ma c'è anche determinazione. Loro dicono no, deve avvenire oggi, non possiamo tornare a casa, deve succedere oggi. Quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. E scoperchiano il tetto, non sappiamo come fosse fatto il tetto, se era di tegole o di qualche tipo di vegetazione. Sicuramente non era una cosa comune, facile e piacevole per il proprietario della casa. Era un'idea strana. Un'idea... Sono molto creativi. Io credo che questi quattro uomini, oltre a parlare di fede e di determinazione, ci parlano anche di quello che si può fare quando ci si unisce dietro un'idea, dietro un progetto, dietro un desiderio. Probabilmente se fosse stato uno solo non sarebbe andato così in là. Penso che questa idea sia maturata perché a un certo punto si sono guardati: che facciamo adesso? Torniamo? No, non ce la possiamo. Che ci inventiamo? Io ho un'idea. Però sapere di essere quattro pazzi probabilmente gli ha dato più coraggio, più determinazione. E io ci vedo anche il valore dell'unione. Quindi la loro fede l'hanno messa insieme, la loro determinazione l'hanno messa insieme. Hanno deciso di fare questa cosa pazza, come scoperchiare un tetto e calare un paralitico giù, perché probabilmente si sono incoraggiati a vicenda. Ovviamente per loro, nella loro testa, il problema era solo portarlo fino a Gesù. Non si sono posti il problema di ritirarlo su quel lettuccio. Sarebbe stato quasi impossibile ritirarlo su. Ma loro, per loro era chiaro. Fossero arrivati fin davanti a Gesù, quell'uomo poi se ne sarebbe andato via sulle proprie gambe. Quindi non c'era un piano B. O funziona o funziona. Questo di nuovo a conferma del fatto che questi uomini avevano fede. Bene, ci riescono, l'uomo è davanti a Gesù, e che cosa gli dice Gesù a questo punto? Probabilmente non quello che loro si aspettavano. Gesù gli dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Non era il motivo per cui loro l'hanno portato lì, non era il motivo per cui hanno faticato così tanto, e non era la loro idea, il loro progetto.
non era quello che volevano, però era il suo più grande bisogno. Sei d'accordo su questo? Era il suo più grande bisogno. Gesù conosce quell'uomo meglio di loro. Gesù lo conosce in profondità e lui sa che quell'uomo non era solo un paralitico. Per tutte le altre persone che lo vedevano e lo conoscevano, lui era un paralitico, perché il suo bisogno più grande era anche ciò che lo identificava ed era la cosa ovvia di cui essere liberato, la malattia. Ma per Gesù non è così, perché Gesù lo conosce più a fondo, più in profondità, e ciò che era ovvio, il bisogno ovvio per gli altri, non è il bisogno che Gesù vede in lui, non quello principale. Gesù sa qual è il suo bisogno principale, ed è quello di essere perdonato. Gesù vede un uomo schiavo del peccato, un uomo infelice, un uomo perduto, un uomo senza la pace di Dio, perché non è a posto con Dio. Ma evidentemente un uomo consapevole di tutto questo, al punto di essere pentito di quello che era. Ovviamente se Gesù gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati, ovviamente Gesù ha visto in lui il desiderio di essere perdonato, il pentimento. Questo è quello che, di cui aveva più grande bisogno. Perché dico questo? Perché Gesù aveva guarito fino a questo momento tante altre persone, lì in giro per il mare della Galilea, il lebbroso, ma di nessuno di questi viene detto che li ha anche perdonati. È vero? Perché queste persone avevano bisogno della guarigione e basta. Desideravano solo quello e probabilmente Gesù ha dato loro quello. Ma non era il suo più grande desiderio di Gesù, perché Gesù voleva perdonarli, Gesù voleva salvarli. Invece in quest'uomo vede qualcosa di più, è pronto, è pentito. Lui cerca qualcosa di più che la guarigione. E Gesù anche è uno che coglie le opportunità. Loro hanno colto un'opportunità e anche Gesù ha colto. Un altro motivo per cui Gesù non lo guarisce subito è perché ha in mente qualche cos'altro, che adesso andiamo a leggere. Vuole dare una lezione molto importante a lui e alle persone lì intorno. Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Quindi nella casa ci sono altre persone, persone non proprio aperte e credenti. Ci sono questi scribi che appena Gesù dice questa frase, e Gesù lo sapeva, che questa frase, i tuoi peccati ti sono perdonati, avrebbe toccato qualche corda. Appena sentono questa frase, oh no, non è possibile. Chi crede di essere? Solo Dio può perdonare dai peccati. Cosa si crede? Tu non sei Dio. Però loro non lo dicono apertamente, lo pensano. E Gesù conosce i loro pensieri e risponde. È interessante perché non c'è bisogno che diciamo le cose a Dio perché lui ci risponde. Lui risponde anche alle cose che non diciamo, perché legge dentro i nostri cuori. Ciò nonostante, la preghiera, dobbiamo pregare, non è questo il punto. Ma riuscite a immaginarvi la tensione in questo momento? Da un lato ci sono i quattro uomini affaticati che sono lì e stanno aspettando: noi l'abbiamo portato per la guarigione, dove stai andando? Di che cosa stai parlando? Poi ci sono tutte le altre persone che hanno visto questo spettacolo, questa scena, e anche loro: che cosa succederà adesso? Poi ci sono questi scribi che dentro di loro pensano e rimuginano: ma chi si crede di essere? E dall'altra parte c'è sta quest'uomo che dice: ah, sono stato perdonato, sono stato salvato, gloria a Dio, è possibile, sono davvero perdonato. E a questo punto Gesù rivolge la sua attenzione a queste persone in questo momento di grande attesa e parla a queste persone e le sgrida:
sgrida per i loro pensieri e fa loro questa domanda: che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Le due cose sono ugualmente difficili. Stiamo parlando di perdonare i peccati da un lato o guarire un paralitico. Chi di noi è specializzato in una delle due cose o l'ha mai fatto, lo sa fare? Sono due cose ugualmente difficili, sono due cose impossibili in realtà, perché sono due tipi di miracoli, sono due cose che richiedono l'intervento divino, non può essere un uomo a farlo. E la domanda di Gesù: che cosa è più facile dire? Perché c'è una diversità nelle due cose, sono ugualmente due miracoli, sono ugualmente due cose impossibili, ma c'è una diversità nelle due cose, cioè uno si vede e l'altro no, vero? Un miracolo di questo tipo è molto evidente, il risultato, se c'è o non c'è, si riconosce subito, mentre perdonare i peccati, chi può dirlo se è successo davvero o no? E quindi Gesù dice, sceglie di fare entrambe le cose e vuole che la più evidente sia la conferma e la dimostrazione che è avvenuta anche l'altra, quella non evidente. Infatti dice: ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Quindi Gesù dimostra di avere l'autorità per fare entrambe le cose. I quattro amici hanno il loro amico guarito, il paralitico ha realizzato nello stesso giorno la salvezza, il perdono dei peccati e la guarigione. Gli scribi sono stati azzittiti, perché come puoi rispondere? Gesù l'ha dimostrato. Gesù l'ha dimostrato con i fatti. Quindi sicuramente qualcosa di glorioso. Poi Gesù uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui ed egli lo ammaestrava. Lo vedete? Appena Gesù si muove, tutti si muovono di conseguenza. E nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Qui Gesù incontra quest'altro uomo, Levi, oppure anche chiamato Matteo. È Matteo l'autore del Vangelo secondo Matteo. E qui vediamo le circostanze della sua chiamata. Dove lo trova Gesù? Al lavoro. Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse, ed era lì al tavolo mentre riscuoteva le tasse. Gesù passa e dice: Levi, Matteo, vieni, seguimi. Ha già chiamato a seguirlo i quattro pescatori, ve lo ricordate al capitolo 1? Gesù che passa e li trova anche loro stanno lavorando, anche loro sono affaccendati sulle barche a rassettare le reti, a sistemare le barche, e anche loro dice semplicemente: seguitemi, e loro lasciano tutto e lo seguono. Quindi quattro pescatori prima, adesso un pubblicano, un esattore delle tasse, sono persone molto molto diverse quelle che Gesù sta chiamando ad essere suoi discepoli. I pubblicani, lo sapete, erano considerati dei traditori, perché riscuotevano le tasse, che è già una cosa antipatica in tutte le culture, ma lo facevano per conto dei romani, che erano gli invasori, e quindi loro dovevano pagare le tasse, e va bene, è ingiusto, e va bene, ma lo facevano dei loro concittadini, paesani, e questo era veramente spiacevole, perché qualcuno stava guadagnando su questo, e in più moltissimi pubblicani chiedevano di più di quanto era la tassa reale per poter trattenere una loro
percentuale. E quindi erano considerati, e alcuni lo erano, ladri, traditori, il peggio del peggio. Infatti occupavano nella considerazione dei religiosi il posto delle prostitute, dei peccatori. Erano veramente il peggio. E Gesù chiama proprio uno di loro, un pubblicano. Dicevo prima che anche a lui lo chiama mentre lavora. Sembra che Gesù amasse chiamare le persone mentre lavorano. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la chiamata di Dio può avvenire in qualsiasi momento. Non è che devi stare lì in ginocchio, in preghiera, aspettare e boom, arriva la chiamata, o non fai nulla, assolutamente nulla, e aspetti. Dio, qual è la tua chiamata? No, mentre loro vivevano le loro vite normalissime, impegnati nelle cose di ogni giorno, Gesù viene boom, e li chiama e loro boom, hanno risposto. In quel momento erano pronti. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che la chiamata spesso avviene mentre siamo già impegnati in qualcosa, mentre già siamo all'opera. Ora avvenne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, quindi lo chiama, seguimi, e poi dopo un po' sono tutti a casa sua. Molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dissero ai suoi discepoli: come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, udito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno di medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. Quindi Gesù adesso è a cena a casa di Levi. Evidentemente ci sono un sacco di persone, evidentemente Levi è molto contento della sua conoscenza di Gesù e vuole invitare tutti i suoi amici mentre Gesù è a casa. Però i suoi amici sono persone poco rispettabili agli occhi dei religiosi, dei peccatori, erano colleghi, pubblicani. E sapete benissimo che all'epoca mangiare con qualcuno, essere a tavola con qualcuno, significava, era un sinonimo di essere uniti, condividere, e non si mangiava con dei peccatori, non si condivideva la tavola con dei peccatori. E questa scena è scioccante per i religiosi. Gesù in questa festa, in questo convito, insieme a tutti questi peccatori, è un'immagine scioccante. Gesù con i suoi discepoli. Non era scioccante solo allora, sarebbe stato scioccante anche oggi. Probabilmente se Gesù fosse venuto nella nostra epoca avrebbe fatto cose che anche a noi ci avrebbero un po' scioccato, destabilizzato. Quindi che cosa fanno i religiosi? Si lamentano di questa cosa, ma non vanno da Gesù a parlarne, vanno dai suoi discepoli. E è interessante perché Gesù interviene. Che cosa significa? E probabilmente anche i discepoli non sapevano che cosa rispondere, anche loro forse sono rimasti un po'. Ma sì, ma veramente anche noi sappiamo che cosa ci stiamo facendo qui. È imbarazzante anche per noi. Così Gesù interviene ed è lui che risponde a questa domanda. Qual è la domanda? Come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? E la risposta di Gesù è molto intelligente. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Chi sarebbero i malati? I peccatori. La domanda era: mangia e beve con i peccatori. E quindi Gesù sta facendo un paragone nella sua risposta, paragona il peccato a una malattia. E il medico chi è? È colui che guarisce la malattia, quindi è il Salvatore che perdona i peccati. Chi ha bisogno di essere perdonato dei propri peccati? Tutti. Ma chi ammette di essere un peccatore? È colui che vede il peccato, che riconosce la sua condizione di peccatore e riconosce anche la soluzione divina. Perché ci possono essere due ostacoli. Il primo ostacolo è, potrebbe essere che uno non vede la sua condizione di peccatore. E se io non penso di essere un peccatore, non penso neanche di aver bisogno di un Salvatore.
La seconda condizione è di chi invece è cosciente del proprio peccato, sa di essere un peccatore, ma non accetta la risposta e la soluzione divina, ciò che Dio ha provveduto per il perdono dei peccati. E sono due impedimenti per la salvezza. Gesù non sta dicendo che ci sono persone che hanno bisogno del medico e persone che non ne hanno bisogno, nel senso che ci sono giusti che non hanno bisogno di lui, di un salvatore, e invece tutti gli altri ne hanno bisogno. Gesù sta dicendo che ci sono persone che non se ne rendono conto e persone che se ne rendono conto. E quindi lui è venuto e quelli che se ne rendono conto lo hanno accolto. Come accogli tu un medico che sta venendo a casa tua? Dipende come stai. Io una volta sono andato a trovare Brent, si erano da poco trasferiti in Italia. Sono andato a trovarlo a casa e là c'era un bambino piccolino così, di 2-3 anni. Io sono andato, venivo dal lavoro con la 24 ore, no? Sono arrivato e appena mi ha visto quello ha sbarrato gli occhi. Ha detto: dottore, dottore! E c'aveva paura, c'era un qualche trascorso, era rimasto traumatizzato, no? E quando mi ha visto veramente è impallidito, ha cominciato a strillare: no, dottore, dottore! Se invece stai male e stai veramente stai per morire, sei contento che arrivi il dottore. Quindi dipende da quello che tu pensi che sia la tua condizione. Se pensi di star bene, non lo vuoi, ma se pensi che stai per morire, è la persona che vuoi vedere, no? Giusto? Gesù sta dicendo questo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. E quindi è giusto che io mi trovi qui. Io sono venuto per queste persone mi stanno accogliendo, queste persone si rendono conto di avere bisogno di me. Allora i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano digiunando. Ora essi vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Quindi proprio in questo frangente, di questa festa, di questo convito, cibo squisito, sorge questa questione. C'erano i discepoli di Giovanni. Giovanni chi? Giovanni Battista. Sappiamo che Giovanni Battista anche lui aveva dei discepoli, no? E poi c'erano i discepoli dei farisei. Quindi queste persone, in questo momento, questi discepoli stanno digiunando e sono un po'... Ma perché noi stiamo qui a digiunare, a privarci del cibo, a vivere una vita... Vi ricordate Giovanni Battista, insomma? Mangiava miele selvatico, locuste, vestito di un pelo di cammello, una cintura... probabilmente i suoi discepoli vivevano quello stile di vita. Perché noi stiamo qui a mangiare schifezze, anzi in questo momento a non mangiare, a sacrificare i nostri desideri, insomma a privarci di tutto, a fare sacrifici, e voi vi state a divertire, a fare i banchetti, mangiate bene. I tuoi discepoli non digiunano mai. C'è sempre una tendenza negli atti religiosi, nelle pratiche religiose, a confrontarci con gli altri. Quando siamo completamente presi dalle pratiche religiose, dalle cose esteriori, dai rituali, c'è questa tendenza, ma perché? E ci si confronta con gli altri e lo si fa sempre con un senso di chi è meglio, chi è peggio, io sono meglio, tu sei peggio, tu non sei santo come me, io digiuno, tu non digiuni, abbiamo parlato un pochettino anche domenica scorsa. E la risposta di Gesù è... Comunque questo è un sintomo di insicurezza, lo vedete anche voi in questi discepoli, perché noi digiuniamo e i tuoi non digiunano, lo vedete un po' di insicurezza in loro, ma non è giusto. Allora, se fossero stati pienamente certi e sicuri che era la cosa giusta da fare, non si sarebbero posti il problema, no? E Gesù dice: possono forse gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora in quei giorni digiuneranno. Gesù risponde con un'altra analogia.
prima ha parlato del medico e dei malati, adesso parla dello sposo e degli amici dello sposo. Sapete come funzionavano le nozze in quel periodo? Non era una cerimonia di un paio di ore, non te la cavavi con una mezza giornata. Era una festa di una settimana. Ci si divertiva, si mangiava, si beveva, si dormiva, ci si risvegliava, si mangiava, si beveva, si divertiva, ci si risvegliava. Cioè, noi non ce l'abbiamo neanche in testa che cosa potesse essere un matrimonio, quella cultura. Comunque era un tempo di vacanza. Non è che tu continuavi il tuo lavoro, pensavi alle cose normali della vita, era un momento di vacanza. Immagina di essere l'amico dello sposo o l'amica della sposa, magari il migliore amico. Sai che adesso il tuo amico si sta andando a fare una famiglia, non potrete più uscire, andare a giocare, a divertirvi, a fare viaggi insieme. Adesso lui sta per sposarsi e quindi ti saluto, eh? Come Andrea, le pantofole. E quindi che cosa fai? Adesso è il momento di divertirsi insieme, di goderci questo tempo, di non pensare alla vita, al lavoro e altre cose. Adesso è il momento di goderci. E quindi Gesù dice, adesso che lo sposo è con loro, non è il momento di digiunare, di pensare alle cose normali della vita. Questo è un momento straordinario, questo è un momento unico. E in realtà, storicamente, quello di Gesù sulla terra, di Dio sulla terra, è un momento storico unico e peculiare. Penso che siamo tutti d'accordo che sia diverso da qualsiasi altro momento della storia. Quindi Gesù sta dicendo, adesso non è il momento di digiunare, adesso è il momento di comunione, di godersi questo tempo. Ma sta dicendo anche un'altra cosa, sta dicendo che lui è una persona speciale, che lui è lo sposo, e quindi è molto superiore a Giovanni Battista o qualsiasi altro rabbino. È lo stesso sposo. Però come termina questa analogia? Dice, adesso non è il momento di digiunare, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, cioè non ci sarò più, e allora rientrerà tutto nella normalità, tra cui anche il digiuno. Significa, che cosa significa per noi? Che ora è giusto, è il momento di digiunare. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo nuovo porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande e gli otri si perdono, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Che cosa dice qui Gesù? Sta dicendo, attraverso un'altra analogia, che in questo momento sta nascendo qualcosa di nuovo, qualcosa di completamente nuovo. Da un lato c'è il vecchio sistema religioso, le vecchie cose, i vecchi contenitori, i vecchi schemi, dall'altro c'è Gesù. E le due cose non sono conciliabili, devi scegliere. Se vuoi mantenere il vecchio, non puoi aprirti al nuovo. Se vuoi il nuovo, non puoi tenere indietro il vecchio. Perché sono due cose che non stanno bene e si farebbero guerra l'una con l'altra. Che succede nel caso in cui tu provi un compromesso? Si guasta l'uno e si guasta l'altro. Nel senso che non funziona. Non funziona. Non funziona con il vestito con la toppa e non funziona neanche con gli otri con il vino. A me sembra evidente che in questo contesto c'è una chiara contrapposizione tra il vecchio e il nuovo, tra Gesù e il vecchio sistema religioso. E penso che anche oggi, questo è applicabile a noi, perché non si può piegare l'opera di Dio ai nostri schemi, alle nostre tradizioni, a ciò che ci piace o a ciò che ci sembra corretto religiosamente parlando, o a quello che abbiamo sempre fatto in questa maniera. Io credo che dobbiamo imparare ad essere umili, aperti
e flessibili, pronti al cambiamento. Ora, il cambiamento non ci piace. Noi vogliamo sempre il cambiamento, ma non ci piace mai quando si realizza. È vero? A noi ci piace accomodarci nelle cose solite, perché ci danno sicurezze, comodità, ma anche sicurezze. E invece le cose nuove, il cambiamento è scomodo. Ma vogliamo un'opera fresca e genuina dello Spirito Santo? Dobbiamo essere pronti a seguire lo Spirito Santo dove ci vuole portare. Ora, io credo che ci sono molte realtà e molti movimenti religiosi autentici nella Chiesa, molto diversi tra di loro, ma anche quelli più autentici spesso rischiano nel tempo di indurirsi, diventare rigidi, bloccarsi in forme e tradizioni che alla fine non solo rallentano, ma impediscono un'opera genuina dello Spirito Santo. E noi dobbiamo, non abbiamo altro modo per difenderci se non quello di rimanere umili e aperti al cambiamento. Non so come dirlo in un'altra maniera. Ora avvenne che in giorno di sabato egli passava per i seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svendere delle spighe. E i farisei gli dissero: guarda, perché fanno ciò che non è lecito in giorno di sabato? Ed egli disse loro: non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui? Come egli entrò nella casa di Dio al tempo del sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani di presentazione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui. Poi disse loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. Lo vedete? Vedete, è un contesto molto chiaro quello in cui ci troviamo. Mangiare con i peccatori, digiunare, e ora anche il sabato, sono tutti territorio di scontro. Gesù da una parte e il vecchio sistema religioso dall'altro. Ma è anche tempo di cambiare, è tempo di cambiare. Notate però il cambiamento. Gesù cita un fatto dell'Antico Testamento, è vero? Significa che quello che Gesù sta proponendo è biblico, non è contrario alle scritture. Significa che non stiamo parlando del vecchio che è biblico contro il nuovo che è qualcosa di non biblico. Non è questa la contrapposizione. Stiamo parlando di essere aperti all'opera nuova di Dio e non rinchiusi nei nostri schemi, nelle nostre tradizioni religiose, perché queste sono lontane dal cuore di Dio. Queste persone, il vecchio sistema religioso, era lontano dalla volontà di Dio, dal cuore di Dio, non era biblico. Parlava in termini biblici, si poneva come noi veniamo da qui, ma in realtà erano molto lontani dal cuore di Dio. Mi capite? Per noi la contrapposizione, quando dico siamo aperti al cambiamento, siamo aperti a un'opera genuina dello Spirito Santo, a un'opera nuova, non sto dicendo che quest'opera non sarà biblica, sarà sempre secondo le scritture, perché lo Spirito Santo non agisce e non parla, diciamo, smentendo se stesso, vero? Però quello che ho notato nella Chiesa è che forse tante volte si parla: facciamolo come si è sempre fatto, prima eravamo più spirituali, cantavamo gli inni ed era più spirituale, quello era biblico, adesso quello che non si fa è biblico, stiamo attenti alle novità che non sono bibliche. Non è così, non è vero. Si può fare quelle cose vecchie con un cuore molto, molto lontano da Dio, molto pieno di orgoglio e di superbia, e duro e incredulo. Non sto parlando di modernità contro, capite quello che sto dicendo? Sto solo parlando dell'essere pronti ad un'opera nuova, fresca, diversa dello Spirito Santo nella nostra vita, magari qualcosa che è un terreno nuovo su cui non abbiamo mai camminato. Magari il Signore ci sta proponendo adesso una vita diversa da quella che abbiamo sempre vissuto. Abbiamo paura? Pensiamo che sia tutto sbagliato?
Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, lasciamoci guidare anche a cambiare noi qualcosa che magari non abbiamo mai pensato dovesse cambiare. Fermiamo qua. Preghiamo. Grazie Signore, perché tu vuoi un'opera, vuoi fare un'opera fresca, nuova, e ci chiami sempre ad un rapporto vivo, ad una relazione dinamica. E tu sei una persona, non sei un sistema, e noi vogliamo avere un rapporto con te come una persona. E non vogliamo indurirci, irrigidirci, chiuderci in cose che potenzialmente potrebbero frenare e impedire il piano tuo, Signore, in noi. Non vogliamo aggrapparci a cose che pensiamo essere buone e invece sono solo pesi e zavorre che ci frenano. Vogliamo essere liberi da ogni cosa. E quindi preghiamo che tu ci continui a guidare. Ci dia serenità, coraggio, fede. Abbiamo questa cosa che ci rasserena, ci rassicura, sapere che tu ci conosci. Conosci i nostri cuori, conosci i nostri bisogni, come hai conosciuto il cuore di quel paralitico. Tutti pensavano che avesse bisogno ovviamente di quella cosa. Lui sapeva di aver bisogno di altro, qualcosa di molto di più importante. E anche noi, Signore, abbiamo questa serenità che ci viene dal fatto che tu sai di che cosa abbiamo bisogno e sei pronto a darci. Quindi ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo. Grazie di tutto nel nome di Gesù. Amen.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, desideriamo ringraziarvi per questo, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni nel capitolo 9, il brano contenuto dai versetti 18 a 23. Prego, Patrizia.

0: I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui».
1: Per superare il contrasto di opinioni e cercare di appurare la verità, furono chiamati i genitori dell'uomo che era stato cieco. A loro furono rivolte tre domande precise: se riconoscevano in quell'uomo il loro figlio, se confermavano che era nato cieco e l'ultima, se sapevano spiegare come ci vedesse. Per le prime due domande non ci furono problemi. Quello era proprio il loro figlio e quello era nato cieco. Per la terza domanda i genitori preferirono non pronunciarsi per il timore, così afferma il nostro testo, di venire espulsi dalla sinagoga, cioè di venire scomunicati. Probabilmente erano già stati informati della guarigione del figlio e di come era avvenuta, ma non vollero assumersi alcuna responsabilità. È adulto, chiedetelo a lui. Quei genitori non si possono biasimare. Confermarono quanto sapevano sul figlio, ma non essendo stati presenti al momento della sua guarigione, secondo quanto si deduce dal testo, non erano in grado di rendere una testimonianza diretta di quell'avvenimento. Inoltre, non volevano esporsi alla rappresaglia dei farisei. Così il loro figlio fu lasciato solo nella difesa di Gesù. Ci sono situazioni nella vita che purtroppo dobbiamo affrontare da soli, assumendone ogni responsabilità. La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti non sempre sono in grado o vogliono aiutarci, dividendo con noi sofferenze, dolori, decisioni, frangenti, momenti di pericolo o altro. E così ci si ritrova soli, facendo affidamento solo sulle proprie forze, sulle proprie capacità, chiamando in causa la nostra coscienza, la nostra conoscenza e la nostra intelligenza, soli di fronte a situazioni difficili, a situazioni sofferte, pericolose. Quell'uomo che era stato cieco si trovò solo davanti al Sinedrio e, come potremo vedere in seguito, non tentennò, non fu preso dal panico, non scese a compromessi, fu responsabilmente uomo, accettò la sua solitudine come un fatto normale e non accusò nessuno di averlo abbandonato. Può succedere anche a noi di trovarci soli in qualche difficile situazione. Se nessuno si trova al nostro fianco, se nessuno ci sostiene, dobbiamo ricordare che colui che ci ama più dei nostri genitori più dei nostri amici, più di tutti i nostri parenti. Non ci ha abbandonato. È vicino a noi. È sempre vicino a noi per aiutarci e farci superare brillantemente il momento difficile. Paolo scriveva ai Romani capitolo 8: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Caro amico che mi stai ascoltando, ricordiamo queste parole e con coraggio proseguiamo il nostro cammino.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Grazie per essere di nuovo presente al nostro consueto appuntamento. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a trascorrere qualche minuto all'ascolto di qualche considerazione biblica su questo argomento. Il contenuto dell'insegnamento, ovvero che cosa insegnò Cristo durante il periodo in cui visse in terra. E questo è un tema molto importante che ci permetterà di vedere i grandi argomenti vitali per noi che egli affrontò con i suoi contemporanei. Ma è ovvio che questi argomenti sono validi per ogni tempo. Quindi ti invito ad ascoltarli con attenzione e poi, se avrai delle domande, potrai scriverci.

Con queste considerazioni, con quelle in una prossima rubrica, concludo la serie di conversazioni bibliche sull'insegnamento di Cristo. Un giorno i suoi contemporanei ebbero a dire di lui: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Partendo da questa affermazione, vorrei condividere con te, gentile ascoltatore, proprio delle considerazioni sul contenuto del suo insegnamento. E questa è una parte molto importante sull'intero argomento del suo insegnamento, appunto. E dopo aver considerato i diversi modi e le diverse forme, ci associamo alle parole «nessuno parlò mai come quest'uomo», ma lo facciamo anche e soprattutto per i contenuti del suo dire. Molto in breve, ecco alcune caratteristiche essenziali che si riferiscono sia agli insegnamenti dottrinali che a quelli a carattere pratico. In primo luogo, Cristo parlò ampiamente dell'importante dottrina della Scrittura. Già in precedenti rubriche ci siamo soffermati ad esaminare l'argomento. Qui è sufficiente dire che egli riteneva ispirate, pertanto autorevoli, le scritture dell'Antico Testamento. Metteva sullo stesso piano le sue parole e annunciò che gli scrittori del Nuovo Testamento sarebbero stati divinamente guidati nello scrivere questi scritti.

In secondo luogo parlò della dottrina di Dio. Egli venne per rivelare il Padre, poi insegnò ai suoi di essere l'unto, il Cristo. Infine parlò dello Spirito Santo come di una persona divina. In tutto il suo dire annunciò che il Padre è Dio, Lui è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Presentò con chiarezza ed incisività la dottrina dell'uomo. Nel suo chiaro messaggio ribadì la creazione da parte di Dio, dell'uomo per l'appunto, maschio e femmina. Purtroppo l'uomo, creato a sua immagine e somiglianza, nel suo orgoglio volle escludere Dio e cade nel peccato. E questa del peccato fu un'altra dottrina esposta da Cristo. Il peccato, disse Gesù, è entrato nel mondo a causa del diavolo, e l'uomo è per natura peccatore, pertanto non fa parte per natura della famiglia di Dio. Cristo annunciò ancora una importante dottrina che segue quanto è appena stato detto sull'uomo e sul peccato, quella della salvezza. Si può ben dire che questo è l'argomento centrale della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Ebbene, Cristo disse di essere venuto per dare la sua vita per la salvezza di tutti. Questo concetto fu da lui ripetutamente e variamente espresso. Per esempio, quando disse: «Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore». Siccome l'uomo è peccatore, ha bisogno di essere rinnovato, di avere un cuore nuovo, e per giungere a Dio deve passare attraverso Cristo, accettandolo per fede quale Signore e Salvatore. L'unione con Dio, infatti, può essere stabilita soltanto passando attraverso Cristo. Egli disse in proposito: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Infine, come insegnamento a carattere dottrinale, Cristo parlò ampiamente del destino dell'uomo. Dopo la morte, i credenti vanno spiritualmente con Lui in paradiso, in attesa della resurrezione corporale e della dimora eterna con Lui. Viceversa, parlando dei non credenti, Cristo usò un linguaggio estremamente chiaro e tragico. Affermò che ci sarà per costoro una resurrezione di giudizio, quindi una separazione eterna da Lui, da Dio. Ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. E la Geenna è spiegata non solo come la condizione della mente, ma come un luogo di tormento eterno. Cristo non ha presentato solo un corpo di temi dottrinali, ma si è occupato anche di quelli a carattere pratico, come il comportamento che deve contraddistinguere i credenti sia nei confronti di Dio che verso gli uomini. Dunque, è estremamente importante per conoscere Dio il Figlio Gesù Cristo studiare i contenuti del suo autorevole messaggio. Così si comprende che egli ha parlato di diverse verità fondamentali della fede cristiana in modo ampio, altre le ha presentate in modo sintetico, ma sia nell'uno che nell'altro caso è vero quanto disse ai suoi: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire». Nel suo insegnamento c'era la base di quello che poi lo Spirito Santo avrebbe completato tramite gli scritti apostolici, ovvero gli scritti del Nuovo

agendo così, l'esperienza benedetta degli apostoli, i quali dissero un giorno a Cristo: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Che queste parole possano essere da te credute e che tu possa inoltre dire il seguito di quella meravigliosa frase degli apostoli rivolti a Cristo: e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio.

detto all'inizio, è possibile che tu abbia delle domande su questo argomento così vasto. Oppure, proprio perché è così ampio, può darsi che tu voglia conoscerlo più a fondo. Allora, perché non ci scrivi? Non mi rimane che salutarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione. Ma voglio anche invitarti a riflettere con attenzione su quanto hai ascoltato.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto. Anche ora, come la volta scorsa, vorrei iniziare lo studio leggendo un versetto dal libro dell'Esodo, capitolo 21, versetto 13. Se quell'uomo, disse Dio, non gli ha teso un agguato, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, io ti stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Queste parole alludono alle 6 città di rifugio dislocate in tutta la Palestina. Esse offrivano rifugio a coloro che avevano commesso un omicidio involontariamente e che quindi potevano essere uccisi dai parenti del morto. In seguito parleremo più a lungo di queste città di rifugio. Intanto leggiamo Esodo capitolo 21, versetto 14. Se qualcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Se un uomo commetteva un omicidio con premeditazione, era condannato a morte. Se però un uomo uccideva un altro per legittima difesa, non poteva essere condannato a morte. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte, dice Esodo capitolo 21 versetto 15. In questo modo Dio proteggeva particolarmente la famiglia. Chi ruba un uomo, sia che lo abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani, deve essere messo a morte, è scritto in Esodo capitolo 21 versetto 16. Dio non ha mai approvato, amici, la schiavitù come tale, anzi la condanna. All'epoca dell'Esodo, comunque, la compravendita di schiavi era molto diffusa e quindi Dio se ne occupò. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte, disse Dio. Se degli uomini vengono a rissa e uno percuote l'altro con una pietra o col pugno e quello non muore ma deve mettersi a letto, se si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto, soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta, è scritto in Esodo capitolo 21 versetto 17 a 19. In altre parole, chi feriva qualcuno doveva risarcire i danni commessi.

questo punto bisogna notare che queste e le altre leggi che seguono sono, almeno nella loro sostanza, alla base delle legislazioni moderne dei paesi che si dicono civili. In particolare, i versetti 24 e 25 di questo capitolo indicano il principio che regge tutte queste prescrizioni. Darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. La legge deve essere imposta, se deve essere legge, e deve garantire l'ordine sociale e la protezione della vita umana e della proprietà. Ed eccoci giunti adesso allo studio del capitolo 22 dell'Esodo. Qui troviamo le norme formulate per quella che potremmo chiamare una società civilizzata. Oggi tuttavia vi sono ancora quelli che si chiedono che cosa sia bene e che cosa sia male. Come abbiamo già avuto occasione di notare, al di fuori della parola di Dio non esiste una morale assoluta, nel senso che ciò che uno considera bene magari è considerato male da un'altra persona e viceversa. Soltanto Dio può indicarci ciò che è bene e ciò che è male, in base alla sua infinita sapienza. Tornando ora alle leggi date ad Israele, vediamo che quelle formulate nei capitoli dal 21 al 24 hanno a che fare con la vita di ogni giorno. Può essere perfino noioso leggere tutte queste norme, ma sta il fatto che tante leggi negli stati moderni si basano proprio su questa antica legislazione biblica, anche se ci sono degli stati che magari non sarebbero disposti a riconoscere questo fatto. E pur tenendo conto delle differenze ambientali, possiamo dire che, nella loro sostanza, queste leggi sono indispensabili per una società bene ordinata. E ora, amici, leggiamo il primo versetto del capitolo 22 dell'Esodo. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Francamente non so dirvi perché bisognava restituire 5 buoi per un bue e 4 pecore per una pecora. Nel Nuovo Testamento però vediamo che il pubblicano Zaccheo fa riferimento proprio a questo principio. Infatti leggo nel Vangelo di Luca capitolo 19 versetto 8, leggo le seguenti parole. Zaccheo, presentatosi al Signore Gesù, gli disse: «Ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo, cioè 4 volte tanto». Anche secondo la legge italiana, se uno distrugge o solo danneggia la proprietà altrui, è tenuto al risarcimento dei danni. In questo però mi sembra che la legge mosaica sia più efficace, perché se uno pensa che in caso di danni deve restituire il quadruplo, si sta più attenti quando si ha a che fare con la proprietà degli altri. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non vi è delitto di omicidio, è scritto in Esodo capitolo 22 versetto 2. Questa legge dà il diritto all'autodifesa e in particolare alla difesa dei propri beni. Purtroppo nella nostra società vi sono alcune leggi che a volte sembrano proteggere più i ladri e i delinquenti in genere che gli innocenti. Tuttavia non si deve mai eccedere nella difesa dei propri beni, soprattutto arrogandosi il diritto di togliere la vita a un eventuale ladro sorpreso in flagrante. Vi deve sempre essere una certa proporzione tra il pericolo che si corre e i mezzi impiegati per evitarlo. Resta comunque il fatto che se l'umanità avesse osservato la legislazione sociale proposta da Dio nel libro dell'Esodo, non avremmo i problemi sociali che invece abbiamo oggi. Se il sole era levato quando avvenne il fatto, leggo ancora nel libro dell'Esodo, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno, se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per quello che ha rubato. Questo è scritto in Esodo, capitolo 22, versetto 3. Se uno ha rubato, insomma, deve restituire alla refurtiva, anche a costo di vendere se stesso, facendosi schiavo della persona derubata. Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. Questo è scritto in Esodo, capitolo 22, versetto 5.

Il senso di questa legge è chiaro. Se un bue o una pecora entra nella proprietà altrui e causa dei danni, il proprietario della bestia dovrà risarcirli. Se divampa un fuoco e si attacca alle spine, in modo che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi, oppure il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Questo è riportato sempre nel libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 6. Come si vede, la legge mosaica si occupa di tutti gli aspetti della vita sociale e prevede un numero considerevole di casi, ponendosi così come esempio per tutte le legislazioni di questa terra. Tuttavia non possiamo trattare qui di tutti gli aspetti e particolari di una tale legislazione, quindi commenteremo brevemente solo quelle norme che ci sembrano più interessanti per noi. Leggo allora in Esodo capitolo 22 versetto 16: se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. In altre parole, se un uomo violenta una ragazza, sarà obbligato a sposarla. C'è però un'altra possibilità. Leggo in Esodo capitolo 22, versetto 17. Se il padre della ragazza rifiuta del tutto di dargliela in moglie, paghi allora quell'uomo la somma che si suole dare per le fanciulle. Se il padre della ragazza, insomma, non dà il suo consenso al matrimonio, allora l'uomo dovrà pagare una multa, una specie di risarcimento dei danni. Indubbiamente queste norme riflettono gli usi, i costumi del tempo, usi e costumi che Dio non ha ritenuto opportuno sovvertire del tutto. Il principio però rimane, cioè che l'uomo deve essere considerato responsabile della violazione commessa, pagandone in qualche modo le conseguenze. Ora leggo Esodo capitolo 22 versetto 18, dove è scritto: non lascerai vivere la strega. Questa è una legge che mette bene in rilievo la pericolosità della magia, dell'astrologia, dei culti satanici e della superstizione in generale, che ai nostri tempi purtroppo stanno vivendo un periodo di risveglio e di notevole popolarità. In Esodo capitolo 22 versetto 19 leggo invece: chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Questa legge dimostra fino a che punto l'uomo possa essere moralmente corrotto allora come oggi, purtroppo. Chi offre sacrifici ad altri dei, fuorché all'Eterno, sarà sterminato come anatema, è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 20. Questa è una delle leggi più severe per quanto riguarda la pena da infliggere ai trasgressori. La ragione è che ha a che fare con il pilastro stesso della fede monoteistica, cioè della fede in un solo vero Dio. E questo deve fare pensare ciascuno di noi, amici. Tu adori soltanto Dio o hai affiancato a Lui delle false divinità, degli idoli che magari pensi soltanto di venerare? Stai attento. Dio è un Dio geloso e non ammette che tu adori degli idoli invece che Lui solo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Il grande statista, inventore e scrittore americano Benjamin Franklin disse due secoli fa che in questo mondo non c'è niente di sicuro al di fuori delle tasse e della morte. E quelli erano i bei tempi passati. Oggigiorno le cose sono assai peggiori e la gente deve vivere sotto costante incertezza e ansietà. E questo causa stress che a sua volta porta depressione e infelicità. Che fare? Il governo non è sicuro, la chiesa non è sicuro, il lavoro non è sicuro, niente è sicuro. Cosa si deve fare? Dove possiamo basarci? Cosa c'è a cui noi possiamo prendere per appoggio, per guida? Ebbene, abbiamo trovato un passaggio nelle Sacre Scritture che ci dice che ci sono cose sicure, che sono a nostra disposizione, che sono sempre con noi. E fra poco parleremo proprio di questo. Ma prima, permettetemi di mettere in onda uno dei nostri cantici.

In questi ultimi tempi tante persone si sono date al misticismo e alla meditazione e ci sono così tanti guru, tanti santoni, tanti stregoni che offrono conferenze, meditazioni, prediche su diversi concetti. Ed ora anche noi pure vi offriamo meditazioni e le nostre però hanno un vantaggio: non si basano su concetti di uomini o sulle loro esperienze, ma sull'infallibile parola di Dio e su eventi preistorici, e vi spiegheremo ora il perché queste due sorgenti di ispirazione non possono fallire. Prima di tutto, la Bibbia è un insieme di documenti che datano indietro fino a 10.000 anni fa. E nella Bibbia notiamo che ci sono delle promesse, tutte queste promesse si sono sempre avverate. Questo ci garantisce la sua infallibilità. In più poi, come abbiamo detto, la Bibbia contiene storia e noi tutti sappiamo che la storia si ripete. E così, guardando indietro a quello che è successo nel passato, noi possiamo predire e prepararci per il futuro. Con questo in mente, noi possiamo fare delle meditazioni che si applicano alla perfezione alla nostra vita e sapere che quello che possiamo trarre da queste meditazioni è la verità e noi possiamo essere ben contenti di avere un libro così che ci guida nella via della verità. Così rimanete in ascolto. E quest'oggi vi parleremo di cose che sono sempre a nostra disposizione. Ed ora siamo arrivati alla nostra meditazione e apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Marco. Marco capitolo 8, vi leggeremo dal 22esimo giù fino al 26esimo versetto, appena pochi versetti. Marco, capitolo 8, cominciamo dal versetto 22. E vennero in Betsaida e gli condussero un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli sugli occhi e impostogli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare e mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Va, e non entrare neppure nel villaggio». Possa la parola di Dio aiutarci ora a comprendere queste preziose verità ed applicarle alla nostra vita. Per la terza volta vogliamo venire a considerare questo passaggio dal Vangelo di Marco che ci presenta Gesù in azione. Abbiamo predicato un messaggio dal titolo «Uomini come alberi» ed un altro intitolato «Il secondo tocco». Quest'oggi, da questo stesso passaggio, mediteremo su un messaggio dal titolo «Quello che c'è sempre». La Bibbia è un libro vivente e dallo stesso passaggio ci parla in svariati modi. Ed oggi vogliamo rianalizzare questo passaggio biblico per estrarre da esso, per esprimerci i nutrienti necessari per la nostra crescita spirituale. Qui in questo episodio troviamo un uomo in condizioni disperate. È cieco, è privato di tante cose e la sua vista non è disponibile. La possibilità di guadagnarsi il pane quotidiano in un modo dignitoso non esiste. La possibilità di leggere, di imparare cose nuove e accrescere la sua cultura pure non esiste. Non può vedere i suoi cari, non sa cosa sia una rosa, né cosa vogliono dire i colori rosso o azzurro, e noi potremmo continuare ad enumerare le privazioni che questo poveretto ha e per il resto di questo programma, ma il Vangelo è positivo e la sua proclamazione sempre enfatizza
positivismo, e così notiamo che ci sono tante cose, ma almeno tre, che sono sempre lì per lui e anche per tutti noi. C'è sempre Gesù. Quando ci troviamo nella miseria, nella depressione, nel cordoglio, nella sofferenza, quando dovessimo fronteggiare pene, dolore e morte, ricordiamoci che Gesù è sempre presente. Vi potrete trovare in situazioni dove la vita sembra insopportabile, confrontati da insormontabili ostacoli e da inaspettati eventi, ed ogni cosa sembra venirvi contro. Quando questo avviene nella nostra vita, o amici, ricordatevi questo episodio. Gesù è sempre vicino e a vostra disposizione, non vi abbandona mai né mai vi lascerà. Nell'ora più buia, nel mezzo di tutte le avversità, quando tutti vi hanno abbandonato, Gesù è sempre lì a portata di mano. Poi c'è sempre qualcuno che è volenteroso di portarvi a Lui. Questo episodio ci dice nel versetto 22 che Gesù si trovava nel villaggio di Betsaida e che questo povero cieco veniva fuori da un altro, da tale villaggio. Noi non sappiamo esattamente di dove, se era vicino, se era lontano, né quanta lontana era la sua casa, ma per un cieco un chilometro o 100 chilometri sono la stessa cosa. Se uno non vede e non ha nessuno che lo guida, una strada presenta insormontabili ostacoli. Ma ecco che leggiamo che il cieco trovò qualcuno volenteroso di portarlo a Gesù. Se una persona davvero crede che è nei guai, che è spiritualmente perduta senza via di salvezza a causa delle conseguenze dei propri peccati, e avendo sentito parlare di Gesù vuole un incontro con Lui, ci sarà sempre una persona che entrerà nella sua vita e la guiderà al Maestro. Gesù non è troppo lontano da noi ed Egli è interessato in ognuno di noi al punto che neppure un capello cade dal nostro capo senza che Lui non ne sia al corrente, ci dice il Vangelo. E se qualcuno vuole andare al Salvatore Gesù, egli saprà provvedere una persona o un mezzo che lo porterà a Lui. Per me, per molti di voi, fu la radio, per altri un amico, un conoscente, ma c'è sempre qualcuno che ci porta a Lui. Infine, c'è sempre qualcuno che prega per voi. Nel versetto 22 leggiamo che queste persone non solo portarono il cieco davanti a Gesù, ma che pure intercessero per lui e lo pregarono che lo toccasse. Preghiera di intercessione, quanto è importante! Come saprete, la nostra famiglia sperimentò una severa prova. 3 gemellini nacquero alla nostra figlia assai prematuri. Nacquero solo dopo 5 mesi e mezzo di gestazione ed erano assai deboli. Nessuno dei 3 pesava neppure 1 chilo e né dottori, specialisti, infermiere chiamati in consulto, nessuno di loro pensava che potevano vivere. E se vivevano, noi dovevamo fronteggiare una reale possibilità che tutti e 3 sarebbero cresciuti ritardati, e specialmente la piccola Laura, che correva anche il rischio di essere cieca. Oh, quanto abbiamo pianto, quanto abbiamo implorato il Signore, ci siamo riuniti nella nostra chiesa dove abbiamo una stanza apposita, speciale riservata alla preghiera, e là con i membri della chiesa abbiamo aperto il nostro cuore, abbiamo implorato e abbiamo supplicato il Signore. Abbiamo scritto a tante altre chiese ed assemblee e molti di voi avete pregato per noi. Dalla prigione statale di Vacaville, California, abbiamo ricevuto, e ancora le tengo con me, abbiamo ricevuto 17 lettere di prigionieri che erano disposti a dare organi e a pregare con noi,
e con contentezza e gioia ora glorifichiamo il nostro Signore. Sì, Gesù ancora una volta è intervenuto e ci ha salvato dall'orribile condizione di veder crescere questi piccoli bambini deformati o ciechi. Ed ogni volta che vado a trovarli e li vedo correre verso di me per saltarmi sui bracci, oh, quanto ringrazio il Dio! Oh, quanto ringrazio ognuno di voi che ha pregato e ha intercesso presso il Salvatore in nostro favore. Oh, cari amici, non cessate mai di pregare. E quando qualcuno vi chiede di pregare per loro, non dite sì, sì, lo farò e poi dopo un'ora lo dimenticate, ma abituatevi a portare nel vostro portafoglio una piccola lista. Scriveteci il nome ed ogni giorno quando vi appartate nella vostra stanzetta, tirate fuori la lista e pregate. Anni fa conobbi un pastore di una chiesa vicino alla nostra. Era figlio di missionari, era nato e aveva speso l'intera sua vita in Giappone, prima come pastore, poi come insegnante in un istituto biblico, e si era pensionato, era venuto negli Stati Uniti e a quel tempo abitava vicino a noi. Un giorno lo portai con me a visitare alcuni italiani e mentre si guidava verso uno di loro casualmente menzionai il nome di un radioascoltatore dicendogli che bisognava pregare per lui. Dottor Ray, che guidava, d'un tratto applicò i freni senza dire niente e nemmeno accennarmelo, si mise da una parte della strada e subito, immediatamente, si mise a pregare per quel tale. Oh, non trascuriamo di esercitare la potenza della preghiera di intercessione. Operò un miracolo qui in questo episodio, ne ha operati tanti per noi e può essere pure all'opera anche per voi, se credete, se avete fede. E così ora troviamo Gesù e il cieco. Sono in contatto l'uno con l'altro e osservate cosa succede. Paragonate il cieco nel peccatore che necessita salvezza, verità e tanta, tanta luce spirituale. Osservate quello che fa e poi domandatevi: farei io la stessa cosa? Nel versetto 23 leggiamo: e Gesù lo prese. Ora siete voi volenterosi di essere presi da Gesù? Siete voi volenterosi di arrendervi completamente a Lui, mettendovi nelle sue mani come fa questo cieco? Oh, è facile dire sì, io lo farei, sì, io credo in Gesù, sì, io credo che Lui è il Salvatore del mondo. Ma crediamo in Lui al punto di essere portati dove Lui vuole e di fare tutte le cose che ci chiede di fare come le troviamo scritte qui nella sua santa parola? Oh, più di una volta mi è successo di battezzare persone adulte, hanno fatto la loro decisione, data la loro pubblica testimonianza, hanno richiesto il battesimo e noi gli abbiamo spiegato che esso rappresenta la sepoltura, devono lasciarsi quindi immergere totalmente nell'acqua. E certe persone accettano queste regole e le seguono totalmente. Altre invece, ecco che quando vengono calate nell'acqua diventa una lotta per poterle immergere. Perché? Ma non hanno promesso di ubbidire a Gesù e allora come mai quando nuotano o si tuffano in piscina non esitano affatto? Ma quando devono ubbidire un semplice comando ed essere immersi o per pochi secondi, ecco che resistono. Poi continuando a leggere, impariamo che Gesù, presolo, lo condusse fuori del villaggio. Pensate, siete volenterosi di essere presi, di sperimentare la sua mano sopra la vostra spalla o come in questo caso di avere la vostra mano fermamente chiusa nella mano di Cristo? Oh, camminare per la mano con Lui, sentire il suo sangue pulsare nelle sue vene e seguirlo anche se non sappiamo dove ci porta. Questa è fede,
fede. Camminare per fede e non per visione è un requisito essenziale richiesto dalle Scritture per agire come cristiani, per camminare con Gesù. E abbiamo letto che Gesù lo portò fuori del villaggio, via dai suoi amici, via dai luoghi familiari, via dal suono delle voci amiche, via da tutto e da tutti. Oh, aveva imparato a fidarsi di Gesù e lo seguiva via da tutti, perché a lui bastava solo Gesù. E quando si trovò là solo con Gesù, e Gesù, non essendo ancora abile di toccarlo col suo sangue prezioso, lo toccò con la prossima miglior cosa che aveva, la saliva che usciva fuori dalla sua bocca, quella stessa bocca che pronunciò le più belle parabole, che enunciò le più belle, potenti, giuste, vere parole che il mondo abbia mai udito. E che bella frase troviamo qui nel versetto 24. E il cieco, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi». Se avete diverse copie delle Scritture, esaminatele su questo versetto. Questa proviene dalla Nuova Diodati che il caro amico Gianfranco Mazzotta mi mandò appena uscita, ed è una buona traduzione. Nella nuova traduzione in inglese leggiamo: «E lo fece alzare gli occhi». La differenza sembra minima, ma il significato è assai più grande e più accurato. Come cieco, quel poveretto teneva sempre gli occhi o sbarrati in avanti o chinati verso il basso. Che importava? Non poteva vedere nulla. Ma ora c'è Gesù e il suo comando è preciso: alza gli occhi. Amici, facciamoci una domanda: come teniamo noi i nostri occhi? Verso il basso, verso le cose della terra, li teniamo fissi nelle cose del mondo? Gesù dice la stessa cosa anche a noi: elevate i vostri occhi, guardate in alto. Oh, quel cieco si alzò. Alzò gli occhi e poté vedere gli alberi, poté vedere i fiori, poté vedere il cielo, poté vedere il sole, ma più poté vedere Gesù. Alzate i vostri occhi, Dio ci dice, e ci dice: guardate a me e siate salvati, perché io sono il Dio e non v'è alcun altro Dio. Guardiamo al creato, poiché le cose visibili di lui ci fanno comprendere anche quelle che non si vedono. Facciamo questo, guardiamo in alto. E poi, per ultimo, notiamo l'obbedienza. Vedete, amici, volete un'esperienza con Gesù, un'esperienza salvifica e rivitalizzatrice, un miracolo grande quanto quello che sperimentò quel cieco? Ebbene, osservate quello che lui fece e io vi rielenco le sue azioni. Prima, siate sicuri, certi, che nella condizione presente siete ciechi, sordi, muti, siete morti spiritualmente e perduti per l'eternità senza un intervento di Cristo. Il cieco non aveva alcun dubbio, sapeva che era cieco, sapeva che negli uomini, nella Chiesa, nella scienza, né lui stesso poteva far nulla per rimediare la sua condizione. Secondo, siate sicuri che voi volete essere salvati come quel cieco era sicuro che voleva vedere. Terzo, siate sicuri che voi volete seguire Gesù staccandovi dai tradizionali e familiari insegnamenti ricevuti, staccandovi dalle amicizie, dalle influenze religiose che mai hanno fatto nulla per voi. Come il cieco, voi dovete voler lasciar tutto per seguire Gesù e solo Gesù. E infine, siate sicuri che voi volete ubbidirlo. Notate l'ultimo comando che Gesù dette al cieco, nel versetto 26, va a casa e non passare per il villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Va a casa, ma non per la vecchia via da cui è arrivenuto, non ritornare alle vecchie amicizie, vai per un'altra via, una via che per lui era una nuova via. E amici, sapete, quando si va a Gesù si deve tornare indietro sempre in questa maniera. Vi ricordate, i magi vennero, visitarono il fanciullino e poi gli angeli dissero loro: ed ora tornate per una nuova via.
cari amici, la vita in Gesù è un'altra via. Quella vecchia non serve più, ci si incammina in una nuova via quando cominciamo a seguire il Maestro. Oh, quante volte abbiamo incontrato persone che ci dicono del loro amore, della loro ammirazione per Gesù, ma quando le invitate a venire per studiare assieme la sua santa parola, quando chiedete loro di obbedire al suo comando e farsi immergere nel battesimo, quando le invitate a unirsi a un gruppo di credenti, discepoli del Maestro, allora no, non vogliono lasciare gli amici, non vogliono uscire dal loro villaggio, vogliono starsene così come sono, e così restano cieche, sorde, mute, perdute per sempre nella più profonda oscurità dell'ignoranza spirituale. Siete voi una di queste persone? Allora questo messaggio non va per voi, il Vangelo non è per voi, la salvezza non è per voi, Gesù non è per voi. Ma se siete volenterosi di cercarlo, di seguirlo e di ubbidirlo, allora unitevi a noi, scriveteci e assieme a noi possiamo camminare assieme dietro al nostro Maestro per il tempo e poi per tutta l'eternità. Che Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Continueremo il nostro discorso su il rapporto di soldi e la vita cristiana. Il titolo del messaggio è Un Dio Generoso. Un Dio Generoso. Abbiamo visto un cattivo esempio attraverso Anania e Safira, dove loro volevano sembrare più spirituali di quello che erano davvero, mentendo davanti agli uomini. Ma Pietro dice: non puoi mentire a Dio. E come parole di conoscenza, Pietro sapeva ciò che avevano complottato insieme, e Dio ha giudicato Anania e la sua moglie Safira. Pensate un attimo, noi siamo stati resi eredi di salvezza in eternità con Dio, e ora ci ha resi i suoi collaboratori nel Vangelo e nell'opera che Lui sta facendo nel mondo. Dio ci ha donato una vita eterna con sé, e ora ci ha dato carisma, capacità, lavoro e opportunità di risplendere dalla luce del Vangelo a questo mondo che ne ha bisogno. Il nostro Dio è così generoso con noi. Tu non meriti tutti i talenti che hai, tu non meriti la salvezza eterna. A volte pensiamo di meritare, ma realmente Dio è così buono verso di noi. Cosa ha detto Paolo in Romani 2? Perché è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Dio è buono verso di noi tutti. Ora sta piovendo fuori. La Bibbia dice che Dio fa piovere sui giusti e gli ingiusti entrambi. A volte chiediamo: ma quell'uomo malvagio, come mai che è pieno di soldi, buona salute? Perché Dio è buono. E me no? Ma tu hai altre cose magari. Ma Dio è buono verso di noi tutti. Lui è un Dio generoso. Per citare il versetto più famoso forse del Nuovo Testamento, quale? Giovanni 3, versetto 16. Cosa dice quel versetto? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. C'è un buon sinonimo della parola amore è il verbo dare. Realmente, se pensiamo a ciò che significa la parola amare, è la stessa cosa del verbo dare. Quando io amo mia moglie, io sto dando del mio servizio, sto dando del mio tempo, sto dando del mio ascolto. In vari modi noi ci diamo a varie cose, se li amiamo. E Dio, nella stessa maniera, ha tanto amato il mondo che Lui ha dato il suo unigenito figlio. Sei consapevole che Dio ti ama? Ad un tal punto che ha sacrificato Cristo Gesù in croce per te? Affinché chiunque crede in Lui, Gesù, non perisca ma abbia vita eterna. Le stesse parole Paolo ha detto, ha ripetuto in Efesini capitolo 5, riguarda i ruoli tra marito e moglie. Paolo dice in Efesini 5, 25: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Non possiamo fare a meno che notare il pensiero dell'amore di Dio direttamente correlata al concetto di dare. Quando ami un'altra persona, ci deve essere un senso in cui ti dai a quella persona. Andiamo insieme in Filippesi capitolo 4, Filippesi capitolo

sofferto una persecuzione dalle mani stesse di Paolo in Atti 8, e dove loro stavano soffrendo un grande bisogno, forse perché tutti hanno venduto tutti i loro terreni, case, aspettando il ritorno di Cristo. Intanto Gesù torna domani, quindi vendiamo tutto. E due, la persecuzione di Atti 8. E quindi i credenti a Gerusalemme stavano soffrendo un grande bisogno. E stiamo parlando un po' e riflettendo un po' su questo aspetto di soldi nella nostra vita. E per dipingere la generosità, Filippesi 4 è un bellissimo capitolo che ci insegna il cuore della generosità. Quindi Filippesi 4, poi andremo in 2 Corinzi 9. Paolo che scrive ai Filippesi, da carcere a Roma. Lui scrive ai Filippesi, versetto 10, «Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità». Qui vediamo il sostegno della chiesa di Filippo, che era nel nord della Grecia, che hanno rincominciato a sostenere Paolo nella sua missione di piantare chiese in Europa. Ma non potevano per un po', mancava l'opportunità, anche se avevano nel cuore, ci pensavate, Paolo dice, ma mancava un'opportunità di visitarlo per distanza, non c'era il PayPal, e non potevano spedire velocemente i soldi. Quindi mancava l'opportunità, ma la chiesa a Filippi è una bellissima storia, la nascita di quella chiesa. Se volete leggere mai Atti 16, potete vedere l'inizio della chiesa a Filippi. Ma il sostegno per Paolo c'era, ma poi non c'era, ma ora è tornata. E Paolo dice, le vostre cure per me si sono ravvivate. La cosa bella di Filippi è che anche se Paolo non era sempre lì, era in giro per piantare chiese, loro hanno sempre avuto Paolo nel loro cuore, dicendo Paolo, crediamo in te quello che stai facendo, vogliamo sostenerti affinché sei libero per insegnare la parola, evangelizzare quante puoi, quante persone puoi. Abbiamo visto in 1 Corinzi 9, quando abbiamo studiato quel capitolo insieme, che Paolo paragonava il sostegno di una chiesa e quello che dà al proprio pastore ad un bue che trebbia il grano in un mulino. Paolo dice, non mettere la museruola al bue che trebbia. Era un forte gesto di amore dalla parte di questi filippesi, i soldi dati a Paolo, mentre lui trebbiava grano a Corinto. Non avevano un requisito di dare, ma lo facevano comunque. Ma lo facevano comunque. Perché Paolo, se lui un bue in un altro mulino a Corinto, trebbiando, insegnando, essendo il pastore, non era più a Filippi, magari Filippi doveva sostenere un pastore loro. Ma la chiesa a Filippi amava Paolo e credeva in quello che lui faceva, che lo sostenevano come missionario. Paolo dice così riguardo la chiesa a Filippi in 2 Corinzi 11. 2 Corinzi 11, Paolo dice una cosa interessante. 2 Corinzi 11, versetto 8, io ho spogliato altre chiese, dirubato, ok? Ricevendo un stipendio da loro per servire voi. Interessante. Inoltre, quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, perché il sostegno c'era ma poi non c'era, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, da Filippi. E in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio, e anche per l'avvenire me ne guarderò.
Paolo voleva fare a tutti i costi

0: quello che poteva per non dare inciampo e scandalo al Vangelo. Magari potremmo alzare la mano e non ve lo chiedo di fare, ma quanti di noi abbiamo vissuto varie realtà di chiesa dove hanno spinto molto sui soldi? Questa è una grande indicazione che devi scappare da quella chiesa locale. Se spingono e spingono e spingono sui soldi, so che ora per tre domeniche stiamo parlando, quindi ma non è per spingere, ma per essere fedeli alla parola dove ci troviamo. Una volta ero negli Stati Uniti, una domenica, condividendo in una chiesa che mi sosteneva e tuttora ogni tanto mi sostiene come missionario. Il pastore ha detto, dai David, vieni su dopo l'adorazione, magari porti un pensiero di tre minuti alla chiesa. E quindi durante l'adorazione stavo pensando, cosa devo dire? Non so. E quindi ho aperto la Bibbia, 2 Corinzi 11:8. Io ho spogliato altre chiese, dirubato in inglese, dice dirubato, ricevendo uno stipendio da voi. E quindi ho detto, bon, leggo questo versetto per dire cosa? Per dire grazie. E mi sono alzato e ho detto, chiesa, cosa devo dirvi? Che grazie per quello che voi fate nei miei confronti. Voi, io non sono un bue che trebbia qui, ma voi credete in quest'opera a quell'epoca Montebelluna come pastore dei giovani per diverse... E quindi grazie. Perché? Perché come Paolo era grato per i Filippesi mentre abitava a Corinto, anch'io sono così grato per voi mentre io vivo in un altro posto. Ma non sapete, cioè dopo c'erano vari leader della chiesa che hanno parlato col pastore, ma chi è questo che dice che è qui per dirubare la chiesa? Mamma mia, non vi dico, cioè io pensavo di dire una cosa bella, no? Cioè non dovrei prendere soldi da voi, ma questo è un segno di amore e di maturità dalla vostra parte, dicevo a questa chiesa. Mamma mia, che storia. È una... Poi le cose sono andate per bene negli anni. Cioè, io piangevo dopo su come sono stato frainteso. Io volevo dire grazie. Paolo riceveva un stipendio dai Filippesi mentre faceva servizio altrove. E le vostre cure per me si sono ravvivate. Versetto 10. Versetto 11, Filippesi 4. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Paolo dice ai Filippesi, guarda, non sto parlando di questo per farvi darmi più soldi, no. Anzi, ho imparato ad essere contento in qualunque stato. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame e ad abbondare e a soffrire penuria. Penso che per tutti noi è una cosa che va imparata, essere contenti in Cristo, contenti in quello che Dio ci ha donato. Dire, Signore, grazie per la vita che ho. Non sto lì cercando di avere sempre di più. Non voglio vivere una vita tirchia che non do mai a nessuno che si trova nel bisogno. Ma di imparare a vivere con poco o tanto, ma fermi nella nostra identità in Cristo. Poi Paolo dice, versetto 13, un versetto che spesse volte viene portato fuori contesto. Versetto 13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Cosa dice? Paolo dice, in momenti di soffrire bisogno, io posso farlo con la forza di Cristo. In momenti in cui Lui mi fa abbondare, lo posso fare alla gloria di Cristo. Così non bestemmio il suo nome quando sono nel bisogno e così non mi monto la testa quando ho qualcosa in più. E ogni cosa posso fare in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, Paolo dice, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Paolo sapeva di aver bisogno dei Filippesi. Dice, grazie per quello che voi state facendo realmente per il regno di Dio, non solo per la sua vita in modo personale. Versetto 15, or sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, Paolo in Atti 16, è partito da Filippi a Tessalonica, Berea, ed è sceso ad Atene, poi a Corinto, nel suo viaggio attraverso la Grecia. Quando lui partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. I filippesi avevano capito il cuore generoso di Dio e loro capivano che pur di non avere un bisogno o requisito nei suoi confronti come bue che trebbiava in un altro mulino, loro hanno voluto partecipare alla sua vita. Il cuore della generosità è di fare qualcosa quando non c'è il requisito di farlo. Mentre eravamo peccatori, cosa dice Paolo in Romani? Cristo è morto per noi. Tutto quello che abbiamo dalla parte di Dio è un qualcosa di non meritato. Dio è stato così buono nei nostri confronti. Versetto 16, poiché anche a Tessalonica, qualche settimana dopo che partì da Filippi, versetto 16, mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Questo è anche bellissimo, perché Paolo è rimasto a Tessalonica per 3 settimane. E quindi nell'arco di 3 settimane la chiesa Filippo non ha mandato solo una volta, ma 2 volte in 3 settimane. Ma torniamo, andiamo a vedere Paolo ancora. E c'era questo desiderio di far parte della sua vita e di benedirlo. Quando abbiamo cuori generosi e partecipiamo all'opera di Dio, stiamo investendo in cose eterne, frutto che poi abbonderà al nostro favore quando entreremo in gloria. Cosa dice Paolo in versetto 17 di Filippesi 4? Non già che io ricerchi i doni, ok? Quindi abbiamo visto versetto 11, non lo dico perché io sia nel bisogno. Versetto 17, non sto dicendo questo perché sto cercando ancora più regali da voi, ma ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Paolo dice, voi filippesi, quando voi avete partecipato alla mia vita e alla missione delle chiese, voi state mettendo frutto che abbonderà al vostro conto in paradiso. È stato detto già da altri pastori che non vediamo mai i rimorchi dietro i carri funebri. Noi non possiamo portare le nostre cose con noi, ma possiamo inoltrarli in paradiso, adesso in forma di generosità, investendo nel regno di Dio. Paolo dice ai filippesi per chiarezza, io non vi scrivo affinché voi mi diate di più. No, io vi sto, uno, ringraziando e due, sto specificando che tutto quello che sto facendo da chiesa a chiesa, da città in città, voi ne fate parte. Pensate così, partecipando al sostegno di Paolo, i filippesi avevano e tuttora oggi hanno parte del frutto del suo ministero, frutto che vediamo ancora oggi. Noi che stiamo leggendo questo discorso tra Paolo e i filippesi, è ancora frutto che abbonda al conto e al favore dei filippesi. Pazzesco. Noi non sappiamo la finalità della nostra generosità. Ma non lo dico affinché quella scatola di legno viene riempita di soldi, no, questo parla dell'atteggiamento di generosità in generale, della nostra vita quotidiana, cioè quando siamo al supermercato, in giro, cioè che stiamo come Dio, generosi che diano con liberalità. Un Dio generoso adoriamo. Filippesi 4:18. Adesso ho ricevuto tutto ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. E quindi questo missionario Epafrodito fu mandato dal nord della Grecia fino a Roma per incontrare Paolo, e non sappiamo quello che gli ha portato, se era una coperta, cibo, soldi, non è chiaro, ma quello che serviva sicuramente per lui. E Paolo dice: sono ricolmo, grazie per quello che voi avete fatto per me. Quando camminiamo in generosità, in realtà, come Paolo dice qui in versetto 18, stiamo dando un sacrificio di adorazione al Signore stesso. Non so tutte le vostre passate o esperienze di chiesa, ma se senti di aver perso degli anni servendo in una chiesa che ora non frequenti più, e di aver dato tanti soldi a quella chiesa, a quel leader, ricordati una cosa: che niente andrà perso di quello che abbiamo deposto ai piedi di Cristo. Paolo dice così a Timoteo, 1 Timoteo capitolo 1, versetto 12. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. E quindi in qualunque stagione di vita, in qualunque cosa che abbiamo fatto per lui, bene, è stato per lui. E non devo più portare rancore per quel leader che mi ha fatto quello, che mi ha detto quello, quella volta che mi ha manipolato. Ma se l'hai fatto come atto di adorazione, allora Paolo dice: è un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. E anche qui in chiesa, io non voglio mai manipolarvi o spingervi di fare qualunque cosa qui, servendo con i bambini, l'ospitalità, le donazioni, qualunque cosa. Che noi serviamo dalla libertà del nostro cuore in amore per Gesù. Noi lo facciamo per Lui, voi non fate niente per me. Noi facciamo quello che facciamo in sacrificio a Lui, piacevole a Dio. Filippesi 4:19, ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria. I filippesi, da questo versetto, abbiamo il senso che hanno dato a Paolo, non sapendo poi ora ciò che avranno per loro stessi domani. Paolo dice: so che è stato un sacrificio per voi e sono convinto che voi, mentre state camminando in ubbidienza verso Dio, che Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Noi sappiamo questo, no? Quando Dio ti mette sul cuore di lavare quei piatti per la moglie, quando Dio ti spinge ad essere generoso con il tuo tempo e staccare l'Instagram per parlare con quella persona. Ma poi non so se rimane a me tempo per fare quello che volevo fare io. Well, intanto mi sacrifico, mi do, amo quella persona, intanto. E poi, come Paolo dice, so che Dio mi darà ciò che è necessario per me. Versetto 20, ora al mio Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Andiamo adesso in 2 Corinzi capitolo 9. In 2 Corinzi capitolo 9. Paolo, nel nostro percorso di 1 Corinzi, arrivando a capitolo 16, ha insegnato in quei primi 4 versetti, ha chiesto ai Corinzi di mettere da parte questa offerta per i santi a Gerusalemme. E ora in 2 Corinzi 9 ne fa menzione ancora. perché ora sta tornando a Corinto per prendere finalmente quell'offerta per i credenti a Gerusalemme. E quindi leggiamo un po' quello che c'è in 2 Corinzi capitolo 9. Versetto 1, Paolo dice: riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, quello di cui vi ho parlato in 1 Corinzi 16, 1, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i macedoni. Paolo che visitava le chiese, forse faceva un po' di gare dicendo: ma guarda, filippesi, i corinzi stanno facendo una bella corinzi, guarda, i filippesi stanno incitandoli all'amore e alle buone opere. Ebrei 10, 25. Conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Questo è un altro grande motivo per la quale ci vediamo come Chiesa, perché io sono incoraggiato da te e spero che tu sei incoraggiato da me, e c'è un sinergismo nella nostra crescita cristiana. Ci sproniamo. E quindi questa notizia dei Corinzi e la loro generosità è stata uno sprono per molti. Versetto 3: or ho mandato questi fratelli, quelli che hanno portato la lettera di 2 Corinzi, perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Come lui diceva in 1 Corinzi 16, mettete da parte ogni domenica, così quando arrivo è tutto pronto. Spero che siate pronti, lui dice. Versetto 4, perché se dovessero venire con me dei macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire anche voi, saremmo svergognati in questa nostra ferma fiducia e vanto. Quindi Paolo un po' dice: non fatemi fare la brutta figura, ci ho parlato benissimo di voi. E quindi cerchiamo di camminare in generosità. E loro settimana per settimana dovevano accantonare dei soldi in preparazione per questo grande regalo, offerta di sacrificio accettevole a Dio. Voi sapete anche qui, noi non abbiamo grandi spese. Noi, gloria a Dio, abbiamo questo locale che possiamo usufruire per pochissimi soldi al mese. Io non ricevo una busta paga dalla Chiesa, anche se è biblica. E noi ci troviamo in un bellissimo momento dove possiamo anche noi mettere da parte dei soldi oggi per un passo di fede nel futuro, come Dio ci guiderà. Così siamo pronti per quel momento, qualunque cosa sia. E pensate, l'ubbidienza nostra oggi di essere fedeli avrà un diretto impatto su ciò che possiamo fare domani. Questo vale per la nostra vita individualmente, ma anche come Chiesa in modo collettivo. Intanto ubbidienti, e così siamo pronti per quel futuro momento, quando serve. Dio ci dà opportunità dopo opportunità di essere sinceri davanti a sé e di essere ubbidienti su quello che Lui vuole per noi oggi. Non tanto quello che Paolo dice, fare la brutta figura nei confronti di altre chiese. Realmente non ho timore di ciò che potrebbe pensare magari altri fratelli, ma una cosa: io non voglio essere svergognato davanti al Signore, perché in quel giorno, non per quanto riguarda la salvezza, ma per quanto riguarda i premi che noi cristiani riceveremo, noi staremo davanti al suo tribunale, il momento di premi cristiani, e entreremo, se siamo in Cristo, per l'opera di Cristo. Ma i premi che ognuno di noi riceveremo, io voglio avere una certa consapevolezza in quel giorno che in questa vita ho speso il mio tempo, energia, soldi, che mi sono speso bene nella volontà di Dio. Amen. Non tanto per quello che i macedoni potrebbero pensare di me, ma non voglio essere svergognato nel giorno di Cristo, quando lui dirà: ah, quel talento che ti ho dato, cosa hai fatto con quello? Sai, io l'ho nascosto un po' sotto la sabbia. Io voglio vivere per quello che è Dio, per i proponimenti di Dio per la mia vita. Secondo Corinzi 9, versetto 5, perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, col momento che lui doveva venire per ricevere quell'offerta, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia. Cioè, Corinzi, voi avete promesso di collaborare in questa grande cosa. Tutte le chiese d'Europa stanno mettendo insieme soldi per Gerusalemme. Ora, quella promessa che voi avete fatto, quel giuramento, siate fedeli a quello. Cosa abbiamo pregato nel passato? Signore, voglio fare qua per te, voglio fare là per te. Signore, dammi questo e io... Uno, stiamo attenti sui giuramenti che facciamo. Ma due, prendiamo sul serio questi impegni che prendiamo. Non come Anania e Safira promettendo mille cose che non dovevano promettere comunque. Per apparire spirituali, poi di non essere fedeli a quei impegni. Paolo dice: voi avete promesso, siate fedeli a questo dono di generosità, che non sia per costrizione, per avarizia, ma è un dono di generosità dalla parte vostra. Or questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Queste stesse parole sono dette di Gesù sul sermone del monte, lì in Matteo 5, 6, 7. Gesù dice riguardo alla misericordia: in quanto noi siamo misericordiosi, sarà anche versato su di noi. Le stesse parole, ma Paolo ripesca quello e parla riguardo a questo dono di generosità. La realtà è che noi come Calvary non crediamo nel Vangelo della prosperità, ok? Io non credo che io metto $5 o 5 euro nella scatoletta e Dio mi ricambierà 100. No, non è la volontà di Dio che siamo tutti ricchissimi e senza malattie. No, non è biblico questo. Ma allo stesso tempo un po' ci credo. Io non credo che Dio mi ha mai promesso di essere un uomo ricco. Ma allo stesso tempo, ogni volta che cammino in fedeltà a quello che io sento dalla parte di Dio di fare, o spendere tempo, soldi, energia, essere generoso verso qualcuno, o mia moglie, o amici, io vedo che Dio non sarà un debitore di nessuno. Se Dio mi chiama di fare un passo, Dio sarà anche colui che sarà fedele di provvedere a quel passo. Perché nella chiamata di Dio c'è anche il provvedimento per quel passo. Non che io do per avere di più, ma io sono convinto che quando Dio mi vede fedele con quel poco, lui sa che sarò poi fedele con il tanto, che non andrà a farmi montare la testa. Che se io sono stato fedele con quello, allora Dio dice che okay, io posso affidare di più a lui. Io ero molto convinto di questo a Montebelluna. Anni fa dicevo con Pastore Craig: guarda, io sono qui, non vado da nessuna parte se Dio non mi chiama. Se io non posso essere fedele ai giovani di questa chiesa, perché sarò fedele ad un gruppo di adulti in un'altra città? Io ritengo che Dio mi sta chiamando ad essere il pastore dei giovani, e lo ero per 6-7 anni a Montebelluna. E affinché Dio non mi chiami di fare un... cioè, non lascerò qui. e voglio essere fedele a questo gruppo di ragazzi, 20-24 ragazzi. Chi semina scarsamente mietterà altresì scarsamente. Ti chiedo, ti senti poco amato dal tuo moglie? Come stai seminando? Ti senti di avere pochi amici? Nessuno ti chiama mai? Tu chiami mai gli altri? La realtà, come dice un proverbio nel libro dei proverbi, chi annaffia sarà un giardino annaffiato. Il fatto è che Dio ci chiede di fare il primo passo. Secondo Corinzi 5, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Ora ci ha dato questo ministero della riconciliazione. Dio è colui che fa il primo passo ed è stato generoso verso di noi. E ora noi possiamo decidere non di badare sui nostri beni, ma di seminare nei altri. 1 Corinzi 10:24, non per il proprio bene, ma per il bene altrui. Paolo dice ai Corinzi, guarda, preparatevi per quel dono di generosità. Versetto 7, 2 Corinzi 9, versetto 7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Nessuna pressione da nessun altro, ma nel tuo cuore con il Signore, cosa ti sta chiamando il Signore di fare? Non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Generosità. Cioè io non vedo l'ora di collaborare in quello che Dio vuole fare in questa città, in questa nazione. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. So che nella mia vita, come Paolo dicendo ai Filippesi e come lo dice qua, se noi siamo fedeli a fare quello che lui ci chiama di fare, lui provvederà. Lui provvederà per ogni nostro bisogno, ma poi non so se avrò abbastanza tempo o energia o... La domanda è, cosa ti sta chiamando Dio di fare? Fai quello. Non fai quello che David ti dice di fare. Non fai quello che un altro ti mette forza e pressione di fare. Non ci sarà la grazia di Dio in quello. E io devo dire che Dio ha sempre provveduto ogni cosa per la mia vita. Posso stare qui per ore a raccontare la fedeltà di Dio verso di me in questi 14 anni in Italia. Come sta scritto, versetto 9, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Noi diamo perché lui ha dato a noi. Perché fa parte del carattere di Dio di essere generosi, di essere benevoli. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia. Mi fa pensare di quei 12 discepoli che hanno sfamato i 5.000 quel giorno e prendevano dal Gesù e portavano. E forse ad un certo punto non guardavano più la gente, ma vedevano da dove veniva questo cibo, cioè come Gesù moltiplicava quei pani e quei pesci quel giorno. Ma anche come chiesa abbiamo fatto quei 2 mesi di borse di spesa, ma costava, ma va bene, diamolo. Perché a volte come chiesa possiamo essere tirchi, facciamo tanti risparmi così, ma una cosa è certa, Dio è il proprietario dell'universo e Dio in un battere d'occhio può provvedere tutto quello che serve per noi. Non vuol dire che camminiamo senza responsabilità, ma con consapevolezza sì, che Lui è in grado. Versetto 11, allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Non che spendiamo dicendo, va bene, Dio ci penserà, no. Noi ci azioniamo nella volontà di Dio e poi sì, Lui provvederà per ogni nostro bisogno. versetto 12 a versetto 15. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro, quel sacrificio accettevole, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, okay, un'azione pratica per questi nostri fratelli nel bisogno, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio. Perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'obbedienza al Vangelo di Cristo che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Il nostro dare non è soltanto un atto di praticità, ma è un vero atto di adorazione, servizio sacro, che produce poi ringraziamento verso Dio. Di essere generosi, tempo, energia, soldi, l'intero nostro essere. Gesù dice, Matteo 5,16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Dio viene glorificato attraverso altre persone quando noi camminiamo in obbedienza a ciò che ci chiama di fare oggi. Versetto 14. E con le loro preghiere, questi a Gerusalemme che riceveranno questo dono, e con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. E quindi qui vediamo che la Chiesa dovrebbe essere collegata, partecipe la vita dell'altro alla gloria di Dio. Paolo dice questo in versetto 15. In tutto questo discorso di soldi, 1 Corinzi 16, e ora la continuazione prima che Paolo arriva per ricevere i soldi, lui dice, Corinzi, ricordate questo. Or sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Per il suo dono ineffabile. A volte per quanto io sto sacrificando qua, ho dato là. Guarda, in realtà mettiamo di nuovo i nostri occhi su Cristo Gesù e ciò che Lui ci ha donato. Primo Giovanni 4,19, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi diamo perché Lui ha dato se stesso per noi. In realtà non appartiene al Signore la decima dei nostri beni, 10%, a Lui appartiene tutto il nostro essere, 100% è suo, realmente, non 10%. E cosa potrei mai dargli che possa uguagliarsi al suo dono per me? Niente. Ma almeno diamo a Lui il riconoscimento del suo dono ineffabile per noi. Come abbiamo anche visto in 1 Corinzi capitolo 6, Paolo dice, versetto 19 e 20, voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Gesù, grazie. Grazie per la tua fedeltà verso di noi. Signore, non vogliamo essere finti religiosi come Anania e Safira, che promettevano certe cose ma vivevano un altro. No, no, Signore, vogliamo essere generosi veramente. Vogliamo essere come Te, che Tu hai tanto amato il mondo, che Tu hai dato il Tuo unigenito Figlio. Signore, darci più del tuo cuore affinché possiamo essere più generosi nella vita. E non è realmente soltanto un discorso economico, è un discorso di tutto il nostro essere, di essere coloro che diano, che versano, affinché possiamo benedire chi abbiamo al nostro fianco. Signore, guidaci tu nell'essere più generosi, di essere come te, un Dio generoso. Ed è nel santo nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Lazzaro, vieni fuori. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 11 versi 33 a 45. Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. E Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fascia e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Non è piacevole trovarsi in mezzo a persone che hanno il cuore affranto dal dolore per la perdita di una persona cara. Maria piangeva ai piedi di Gesù e anche quelli che si trovavano con lei piangevano per la morte di Lazzaro. La situazione era davvero triste. Questa situazione scosse il Signore Gesù nel profondo del suo spirito, turbandolo. Ci troviamo di fronte ad uno dei versi che più ci rivela l'autentica umanità di Gesù, un verso tanto breve quanto toccante. Gesù pianse. Questo verso suscita però degli interrogativi. Infatti nessuno di coloro che gli stava intorno sapeva ciò che stava per accadere, ma ben lo sapeva Gesù, che prima di recarsi a Betania aveva già detto ai suoi discepoli che sarebbe andato a risvegliare l'amico Lazzaro. Quindi ci si può chiedere perché Gesù pianse. Credo che si tratti di un momento così intimo della vita di Gesù che ogni analisi possa risultare inadeguata e speculativa. Dirò comunque quella che è la mia sensazione. Non credo che Gesù pianse per la morte di Lazzaro, visto che lo avrebbe risuscitato da lì a poco. Tuttavia Gesù, di fronte alla tomba dell'amico e alla tristezza causata dalla morte, deve aver percepito in maniera forte la condizione dell'uomo a causa del peccato. Infatti la morte è proprio l'effetto primario dell'ingresso del peccato nell'esistenza umana, e la tristezza che la accompagna e che stava spezzando il cuore di Marta e Maria evidenzia ancora di più quanto la morte sia vissuta dagli esseri umani come una condizione terribile e senza speranza. Colui che era la risurrezione e la vita era lì in mezzo a loro, eppure essi piangevano. Le lacrime di Gesù sembrano mostrare quanto egli fosse dolente per la condizione degli esseri umani, che non si rendevano conto di come la morte fosse solo un passaggio verso la vita eterna per coloro che avevano una relazione con lui. Non era lontano il giorno in cui egli avrebbe trionfato sulla morte in maniera definitiva e gli uomini non avrebbero più dovuto temerla. Questa scena è purtroppo caratterizzata anche dall'incredulità e dallo scetticismo di alcuni giudei giunti da Gerusalemme, che erano venuti per consolare le sorelle della perdita del loro fratello e avevano accompagnato Maria fuori dal villaggio quando essa andò incontro a Gesù. Infatti essi colsero l'occasione per mettere in dubbio ancora una volta l'operato di Gesù. Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? In mezzo a tanta incredulità, Gesù fremette ancora nello spirito e li zittì attraverso un miracolo straordinario. Essendo morto da 4 giorni, il corpo di Lazzaro aveva già cominciato a puzzare, ma questo non era certamente un problema per il Figlio di Dio, per colui che aveva ogni cosa sotto il suo controllo. «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» rispose alla dubbiosa Marta. La preghiera di Gesù di fronte alla tomba di Lazzaro ci conferma il motivo per cui aveva lasciato che Lazzaro morisse e che Marta e Maria soffrissero. Egli voleva fare qualcosa di ancora più grande di una guarigione, affinché tutte quelle persone scettiche potessero credere che lui era il Messia. Con quel segno straordinario egli avrebbe mostrato ancora una volta la sua gloria. E finalmente Gesù gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Non servirono riti particolari o fiumi di parole. Bastò una frase per risvegliare Lazzaro dal sonno della morte. Questo è ciò che avviene quando il Figlio di Dio parla. Questo è ciò che avviene quando la potenza di Dio è all'opera. Non stupisce il fatto che molti giudei presenti credettero in lui di fronte ad un simile segno. Ciò che stupisce è che persino di fronte alla risurrezione di un uomo che era morto già da 4 giorni, alcuni di loro non trovarono niente di meglio che andare dai farisei a raccontare quello che Gesù aveva fatto. Come vedremo in seguito, questo miracolo, invece di portare molti di loro alla riflessione, generò ancora più opposizione nei confronti di Gesù. In Romani 6:23 leggiamo: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore». La risurrezione di Lazzaro ci ricorda che Gesù, il nostro Signore, ha il potere di riportarci in vita e darci vita eterna. La morte è la naturale conclusione che aspetta l'uomo a causa del suo peccato. È il suo salario, la sua paga. Ma la vita eterna è il dono di Dio e possiamo appropriarci di quel dono solo attraverso la persona di Gesù Cristo. Se confidiamo in Gesù Cristo, colui che ha detto di essere la risurrezione e la vita, colui che ha dato la sua vita per noi affinché noi potessimo avere vita eterna, non dobbiamo avere paura, neanche della morte. Perché un giorno egli griderà ad ognuno di noi: «Vieni fuori!» E allora risorgeremo per non morire mai più.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Uno degli argomenti più utilizzati da chi critica la Bibbia e il cristianesimo è quello di mettere in luce le differenze tra i vari racconti dei Vangeli per evidenziare eventuali contraddizioni. D'altra parte, se i Vangeli fossero in contraddizione tra loro, come potremmo fidarci del loro messaggio? E a titolo di esempio ci occuperemo di una presunta contraddizione tra i testi di Matteo 9,18 e Marco 5,22-23, in due brani paralleli che parlano della risurrezione della figlia di Jairo. Quando Jairo andò da Gesù, sua figlia era già morta oppure no? Le differenze tra i due racconti possono essere spiegate? Il modo in cui Matteo e Marco raccontano la risurrezione della figlia di Jairo ha una differenza piuttosto sostanziale proprio all'inizio dei due racconti. Infatti, in Matteo 9,18 leggiamo: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà". Invece, in Marco 5,22-23 leggiamo così: «Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: "La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva". Ci avete fatto caso, vero? Nel brano di Matteo, il capo della sinagoga informa Gesù del fatto che sua figlia è morta e si aspetta quindi che Gesù la riporti in vita. Invece il brano di Marco ci dice che la bambina stava per morire e quindi suo padre si aspetta che Gesù la salvi, quindi la guarisca prima che muoia. Qualche tempo fa, leggendo la Bibbia, mi sono imbattuto per conto mio in questa presunta contraddizione tra i brani di Matteo e Marco, e così mi sono chiesto se qualche scettico l'aveva utilizzata come obiezione all'affidabilità della Bibbia. E in effetti era proprio così. Ad esempio, sul blog dello studioso agnostico Bart Ehrman ho trovato un suo articolo del 2013 in cui parla dell'impossibilità, a suo avviso, di armonizzare i Vangeli tra loro. Nei commenti all'articolo, qualcuno gli chiese di fare un esempio che sia una prova schiacciante della sua tesi. E Bart Ehrman rispose così: "Non ho una prova schiacciante, ma ce ne sono dozzine che sono davvero buone. Eccone una. Un certo Jairo andò da Gesù per chiedergli di aiutare sua figlia. La bambina era già morta ed egli voleva che Gesù facesse qualcosa? O era molto malata ed egli voleva che la guarisse prima che morisse? Si veda Marco 5,21-43 e Matteo 9,18-26. Io non vedo come entrambe possano essere corrette". Quindi, Bart Ehrman, come altri, vede questo brano come uno di quelli che renderebbe i Vangeli non armonizzabili tra loro. Ma è davvero così? Nei brani in esame è evidente che Matteo 9 descrive gli episodi contenuti in Marco 5 in modo molto più sintetico. Per brevità non vi leggo interamente i brani, ma potete leggerli direttamente nelle vostre Bibbie. Marco 5 comincia il racconto inerente Jairo al versetto 18 e, includendo l'episodio della donna che aveva rallentato il cammino di Gesù, va a concludere al versetto 43. Matteo 9 invece descrive i medesimi episodi, incluso l'incontro con la donna, dal versetto 18 al versetto 26. Come vedete, il brano di Marco ha quindi un'estensione più che doppia rispetto a quello di Matteo. È quindi evidente che mentre Marco offre una descrizione più dettagliata degli eventi, Matteo si è limitato a riassumere gli eventi, mettendo in evidenza le informazioni più importanti. Così nel brano di Marco 5,18-43 abbiamo il nome di Jairo, il dettaglio della folla che stava pressando Gesù, la descrizione del fatto che in un secondo momento sono arrivate persone ad informare Jairo della morte della figlia, il dettaglio inerente Pietro, Giacomo e Giovanni che andarono con Gesù a casa di Jairo, il fatto che Gesù portò alcuni parenti della bambina con lui nella stanza della bimba morta, l'espressione aramaica talita cum utilizzata da Gesù per riportare in vita la bambina, l'età, 12 anni della bambina,
l'indicazione di dare da mangiare alla bambina dopo il suo ritorno in vita e il fatto di tenere la cosa nascosta. Matteo, al contrario, ci dà solo i tratti essenziali della storia, ovvero il fatto che la bambina era morta e il fatto che, a dispetto dello scetticismo generale, Gesù la fece ritornare in vita. Il brano di Matteo offre quindi una compressione del racconto, un espediente letterario molto utilizzato nella scrittura antica per presentare dei fatti in modo sintetico. Anzi, si tratta di una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli scrittori, quando combinano diversi elementi di una storia per esprimere i concetti essenziali in poco spazio, togliendo informazioni ridondanti, occupandosi solo delle azioni e dei personaggi principali di una narrazione e riducendo i dialoghi. Matteo è interessato a farci sapere che la figlia di Jairo era morta e che Gesù l'aveva riportata in vita, esattamente ciò che ci mostra il racconto di Marco. Ma Matteo omette tutti i dettagli di Marco e presenta subito il succo della storia, presentandoci semplicemente la bambina come morta già nelle parole di Jairo. Non deve stupirci il fatto che le parole di Jairo siano riportate da Matteo in modo diverso, perché in quel tempo e in quella cultura era perfettamente lecito raccontare una storia mettendo in luce i concetti principali, senza preoccuparsi di riportare le parole in modo esatto. All'epoca non c'erano né registratori audio né telecamere, quindi ogni racconto veniva tramandato in modo orale e a distanza di tempo era importante che pervenisse il succo di una storia, mentre il modo di raccontarla era considerato meno essenziale. Talvolta era più che sufficiente una parafrasi di un racconto. Dobbiamo scandalizzarci di questo? Se ci pensate bene, è ciò che facciamo ancora noi oggi. Posso raccontarvi di aver visto un incidente dicendovi semplicemente che esso ha richiesto l'intervento della polizia. Oppure posso raccontarvi tutti i dettagli e le frasi che i due autisti si sono scambiati e poi dirvi che uno dei due autisti è sceso dall'auto minacciando l'altro di chiamare la polizia e poi ancora raccontarvi tutti i dettagli fino all'arrivo della polizia. Alla fine poi però, quando racconterò la mia versione ad un cronista, sarà lui a stabilire il modo migliore per raccontare la notizia in base al taglio che vorrà dare al suo articolo. Quindi, per Matteo e Marco la notizia sensazionale è che Gesù ha riportato in vita una bambina morta. Il fatto di raccontare la storia in modo più sintetico, come fa Matteo, o in modo più dettagliato come Marco, che ci spiega che la bambina non era ancora morta ma è morta in un secondo tempo, non fa alcuna differenza alla fine dello scopo del racconto. Si tenga presente che le differenze tra i Vangeli sono note e dibattute fin dai primi secoli. E in effetti, anche nel caso del brano in esame, già Agostino nel V secolo si era occupato di questo problema, dando una spiegazione in parte simile a quella di cui vi ho parlato, ovvero mettendo l'enfasi su un modo diverso di Matteo di raccontare la medesima storia. Insomma, non ci sono motivi per considerare i brani di Matteo e Marco in contraddizione tra loro, a meno che non ci aspettiamo che i Vangeli debbano riportare parola per parola quello che è stato detto in ogni dialogo o fatto in ogni determinata occasione. Non dobbiamo dimenticare che quando ci si riferisce all'ispirazione, nessun cristiano crede che Dio abbia dettato agli autori le parole utilizzate nei Vangeli. Infatti questo non è assolutamente ciò che è avvenuto. Piuttosto ci riferiamo alla guida divina nei confronti degli autori che raccoglievano il materiale a loro disposizione, i documenti, le testimonianze orali e poi ordinavano il tutto in modo da veicolare un certo messaggio. Non c'è quindi nessun motivo per credere che tutti i dialoghi venissero riportati nella loro forma originale, anzi, è evidente che non è così. Quindi, ogni autore guidato da Dio può aver raccontato i medesimi episodi selezionando alcune informazioni piuttosto che altre, riassumendo i dialoghi e le situazioni nel modo più consono ai propri scopi. Questo procedimento è evidente non solo nei Vangeli, ma anche in altre parti della Bibbia, così come in altre parti della letteratura antica. Una vera contraddizione ci sarebbe stata se la bambina in uno dei due racconti non fosse morta.
Ma il modo di raccontare una storia in modo sintetico non può essere considerato una contraddizione. Per il momento non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia, in collegamento telefonico con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e un ben ritrovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo il nostro consueto ormai ragionamento sulle dipendenze, su come essere di aiuto a chi soffre di questo malessere di vita, insomma. Parlando da credenti, Gianfranco, da cristiani impegnati appunto nell'applicare a tutti gli aspetti della propria vita i principi e i valori della fede, ecco, siamo convinti che qualunque cambiamento vero nella vita di una persona parte da una convinzione forte generata proprio dall'azione di Dio. Allora, in che modo proprio a questo riguardo possiamo dire o si deve sviluppare, diciamo, il confronto con chi soffre di dipendenza? Come si può aiutare, ecco, proprio partendo anche dai principi della fede, una persona che soffre di dipendenza perché ne venga fuori?
2: Ma la prima cosa importante da fare è cercare di stabilire un rapporto, il che vuol dire che dobbiamo comprendere che l'altra persona è una persona, come abbiamo già accennato in precedenza, e non semplicemente un problema. In questo modo chi è nel bisogno ci vede in maniera più corretta, non come delle persone che si ergono a giudici o peggio ancora a carnefici, ma a persone che vogliono prendersi cura, che vogliono aiutare, che non stanno condannando la persona in quanto tale, ma che vogliono aiutarla a uscire da uno stato che le sta creando delle difficoltà, dei problemi, con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi nel confronto che c'è con loro ci deve essere un atteggiamento di amore, di accettazione dell'altro come persona, anche se si può tranquillamente dire che non condividiamo i suoi comportamenti. Questo è il punto di partenza più importante come atteggiamento per stabilire un rapporto con chi ha bisogno.
0: Ora, sicuramente per chi aiuta qualcuno in maniera, diciamo, non professionale, cioè non partendo da una scorta di studi fatti su come a livello psicologico, su come essere di aiuto, o sociologico anche, su come essere di aiuto a persone che hanno questo tipo di malessere, chiamiamolo così. Ecco, persone normali che cercano di essere d'aiuto spesso si trovano a farsi carico, a prendersi carico di certi pesi che le persone che stanno soffrendo evidenziano. Quindi c'è un certo tipo di immedesimazione, se si può usare questo termine, con tutti i limiti del caso. A questo riguardo, allora, ho letto che è possibile, proprio in chi si dà da fare per aiutare in tutti i modi una persona che soffre di dipendenza, è possibile che si sviluppi in se stessa un atteggiamento di codipendenza. Allora, penso io un po' di intuire che cosa possa significare questa cosa qua, però potresti illustrarci tu questo aspetto un po' singolare, diciamo, nella terapia di aiuto?
2: Sì, è un aspetto che viene spesso trascurato, perché se ne parla poco e i più lo ignorano. La codipendenza, un po' come dice la parola stessa,

0: significa essere dipendenti con qualcun altro. Nel nostro caso, parlando di dipendenze e di aiuto a persone con dipendenze, si può instaurare quel tipo di rapporto nel quale la persona che vuole aiutare o la persona che è vicino a chi ha una grossa dipendenza, pensiamo a un alcolista, pensiamo a un tossicodipendente, pensiamo a chi ha problemi, grossi problemi di dipendenza al gioco d'azzardo e così via, tende a dipendere per il suo benessere, per il suo stato d'animo, da come si sente la persona che è dipendente. Collega praticamente il suo senso di benessere, la sua sensazione di tranquillità alla sensazione di tranquillità che ha l'altra persona. Quindi se l'altra persona sta bene, stiamo bene anche noi; se l'altra persona sta male, stiamo male anche noi. Ma siccome il benessere di quella persona dipende da una sostanza, da un comportamento, anche noi in cascata ne dipendiamo. Di fatto ci mettiamo in una situazione in cui i nostri riferimenti per la nostra vita, per la nostra soddisfazione interiore, sono in una persona che però non è stabile in se stessa, e quindi ci incateniamo in un modo che è dannoso per entrambi, sia per noi che per la persona che ha dei problemi, perché non la stiamo di fatto aiutando.
1: E quindi si verifica il paradosso che chi aiuta ha bisogno di essere aiutato a sua volta.
0: Esattamente, solo che spesso questo non viene visto, per la semplice ragione che non è lui ad avere problemi di dipendenza. Quindi siccome la dipendenza viene solitamente associata a dei comportamenti in se stesso sbagliati, dannosi o a sostanze, mi sono trovato varie volte di fronte a persone che dicevano: ma non sono io a essere un tossicodipendente, è mio figlio, è mio marito, è mia moglie o qualcun altro, quindi non sono io che devo cambiare, è lui che deve cambiare, senza rendersi conto che vivendo con lui, cercando di aiutarlo, di proteggerlo a volte da comportamenti sbagliati che lui aveva, si entra in questa sorta di codipendenza, cioè si ha a volte bisogno di qualcuno che ha bisogno per sentirsi bene noi.
1: E questo apre sicuramente la porta o dà uno scorcio di un problema veramente anche più grosso, che coinvolge non soltanto appunto la persona che ha effettivamente così più di chiunque altra all'interno della sua famiglia il problema di una dipendenza, ma anche appunto i suoi familiari, perché non si è mai o quasi mai veramente da soli a soffrire di questo tipo di malessere. Ma prima di affrontare maggiormente questo tema, volevo chiederti quali possono essere, ecco, anche per cercare di individuarli, di scovarli, questi atteggiamenti particolari, quali possono essere questi atteggiamenti caratteristici della codipendenza, ecco, di un comportamento, di un approccio di questo tipo al problema della dipendenza di una persona.
0: Ma una prima cosa è che aumenta la tolleranza del comportamento dell'altro, cose che prima, comportamenti che prima venivano ritenuti inaccettabili, adesso incominciano a essere un po' giustificati. Facciamo un esempio che può essere molto comune o comunque è più vicino alla nostra realtà di tutti i giorni. Il fatto del marito che ha problemi di dipendenza da alcol, la moglie che prima non accettava il fatto che il marito si ubriacasse, adesso trova quasi delle giustificazioni dicendo: sì, va bene, è vero che ogni tanto beve un po' troppo, ma tutto sommato è l'unico modo per svagarsi, è l'unico vizio che ha, non fa male a nessuno, quindi comportamenti che prima venivano rifiutati ed etichettati come sbagliati, adesso si tende quasi a giustificarli, ad accettarli, a non considerarli più così male come prima.
1: Ma questo dipende da un senso di incapacità di essere veramente di aiuto, oppure dall'incapacità di vedere una via di uscita, allora ci si rifugia in una sorta di ma sì che va bene anche così in fin dei conti, o come mai si sviluppa questo tipo di tolleranza maggiore se fino a poco tempo prima magari si era molto rigidi su questa questione?
0: Ma è un po' tutto quello che hai detto, è una forma anche di difesa. Quando non si riesce più a combattere contro un problema, a un certo punto si tende a far buon viso a cattiva sorte e ad accettarlo, quasi a giustificarlo, e siccome va di mezzo anche la nostra autostima, perché essere mariti, moglie, amici di qualcuno che si comporta molto male non è bello, allora cerchiamo di sminuire agli occhi dell'altro, o pensiamo di poterlo fare, la gravità del comportamento, quindi cominciamo a dire che non è così grave, che sì, ma forse un pochino sbaglia, ma poi in fin dei conti è una brava persona, quindi si cerca di giustificare questo comportamento, perché va di mezzo anche la nostra stessa autostima, e per compensare un po' dobbiamo incominciare a mentire anche noi su quelli che sono i nostri sentimenti. Non è vero che mi fa stare male tutto questo che sto vivendo, non è vero che è sbagliato, quindi c'è un coinvolgimento sempre maggiore in questo comportamento.
1: E quindi anziché aiutare la persona che soffre in particolar modo di dipendenza a rientrare diciamo nella realtà e a non fuggire da essa, anche quelli che le stanno accanto cominciano a fuggire dalla realtà.
0: Esattamente, c'è proprio un rifiuto di riconoscere quella che è una percezione distorta della realtà. Non si ammette che si stanno vedendo le cose in maniera distorta. Praticamente si ricrea lo stesso circolo, uno circolo molto simile a quello della dipendenza diretta, perché se prima nella dipendenza ci si accorgeva che qualcosa andava male, poi si è cominciato a dire ma non è vero che questa cosa fa male, adesso si comincia a dire non è vero che il comportamento di questa persona è sbagliato, non è vero che vedo le cose in maniera distorta, io lo conosco, la conosco bene, quindi so quello che c'è dietro, quindi a me non può raccontare bugie, a me certe cose non possono sfuggire, quindi c'è questo rifiuto di accettare che la nostra percezione della realtà può essere distorta.
1: Va bene, direi di fermarci qua per oggi. Gianfranco, grazie per queste interessanti considerazioni che ci hai permesso di fare, e affronteremo altri aspetti del problema dipendenze nel prossimo nostro appuntamento. Da qui ad allora, arrivederci e buon lavoro.
0: Grazie, di sentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Prego per voi perché, essendo radicati e fondati nell'amore, possiate avere la forza di afferrare l'amore di Cristo. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetti 17 e 18.
3: Abbiamo tutti degli apparati radicali. Le radici sono canali di vita, cercano e bevono acqua ed elementi nutritivi, danno stabilità in tempi di erosioni e di venti impetuosi. Sfortunatamente molti di noi sono radicati nel terreno della vergogna. È un terreno roccioso in cui le radici si induriscono, non possono dare l'energia necessaria alla crescita, non sono atte né a provvedere nutrimento né stabilità. Per molti di noi il processo di guarigione interiore può essere paragonato a un trapianto. In questo processo si lascia che Dio prima ci estragga dal terreno arido e roccioso della vergogna e poi ci pianti nel ricco terreno del suo amore. Lì le nostre fragili radici possono finalmente cominciare a estendersi, crescere e fare presa. In quel terreno è possibile trovare il vero nutrimento e la vera stabilità. Ma il trapianto non è una cosa semplice. Per quanto Dio possa estrarci con tutta la cautela possibile, vi sarà sempre un trauma. E l'affondamento delle radici nel nuovo terreno sarà sempre una avventura strana e rischiosa. Ma via via che le nostre radici scenderanno più in profondità nel terreno dell'amore di Dio, cominceremo a sperimentare una crescita che mai sarebbe stata possibile nel terreno del rifiuto e della vergogna. Diventeremo radicati e fondati nell'amore di Dio.
2: Le mie radici sono in un terreno povero, Signore. Non mi provvedono nutrimento, non mi danno stabilità. Le mie radici sono indurite, Signore. Trapiantami. Dammi un terreno pieno di grazia, Signore. Fai crescere le mie radici in profondità. Dammi stabilità. Nutriscimi del tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Mentre mi preparavo a tuffarmi nella baia di Chesapeake, quell'afoso pomeriggio di luglio del 67, non mi passò neppure per la mente che quelle acque nascondessero un fondale basso. Avrei dovuto stare attenta, avrei dovuto controllare la profondità, ma quell'acqua apparentemente innocente mi attirò in una trappola che mi ruppe il collo e mi costò l'uso delle gambe e delle mani per il resto della vita. C'è una trappola dall'aspetto innocente che attende ogni persona che soffre. Non si tratta di uno specchio d'acqua, ma di un atteggiamento, la tentazione di confrontarsi con altri che sembrano avere la vita più facile. Fai qualche tuffo in questo distruttivo schema mentale e finirai per ritrovarti paralizzato dall'autocommiserazione, perseguitato da uno spirito amaro e irrequieto, privato della speranza e della gioia. Non sono sicura di cosa fosse peggio nei miei primi anni su di una sedia a rotelle, se la paralisi del mio corpo o l'effetto paralizzante della mia autocommiserazione. Non potevo nemmeno andare nei negozi, perché tutto ciò che riuscivo a fare era confrontarmi con le ragazze che potevano indossare i vestiti più belli. Persino guardare la mia migliore amica e misurarsi un completo che poi avrei indossato io mi faceva infiammare di invidia. Allora non avevo mai considerato l'autocommiserazione come una terribile offesa a Dio, come essa è in realtà. Viste le circostanze, pensavo che Dio avrebbe acconsentito ad un po' di autoindulgenza. Questo atteggiamento cambiò quando mi imbattei nel brano biblico di Giovanni 21. Gesù aveva appena detto a Pietro di aspettarsi il martirio per il futuro. Si trattava di un boccone già abbastanza difficile da ingoiare per l'apostolo, ma ciò che glielo rese ancora più amaro fu il silenzio di Gesù riguardo a Giovanni. Anche se Giovanni era lì ad ascoltare, Gesù non disse una parola sul destino che lo attendeva. Pietro giudicò la cosa e ritenne che Giovanni stesse facendo l'affare migliore. «Aspetta un momento», probabilmente Pietro pensò. «Non era Giovanni quello seduto vicino a Gesù durante l'ultima cena? Non era lui quello più legato al Maestro? E ora Cristo sta per concedergli una vita facile in qualche soleggiata isola del Mediterraneo?» Era troppo, e Pietro non riuscì a tacere. «Che ne sarà di lui?» esplose, indicando Giovanni. La risposta del Signore deve aver scioccato Pietro. Probabilmente si aspettava di essere rassicurato in qualche modo. Qualcosa come «Non preoccuparti, Pietro, sarò sempre con te malgrado tutto, andrà tutto bene». Invece Gesù lo rimproverò severamente. Non gli lasciò spazio per l'autocommiserazione, nessuna concessione, anche temporanea, ad atteggiamenti del tipo «Povero me». «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Quello che ho in mente per Giovanni non è affar tuo. Parole piuttosto dure per un uomo davanti al martirio, vero? Aveva ragione il Signore ad essere così severo? Non aveva ragione Pietro a chiedere uguali diritti e a dubitare della bontà del piano di Dio? Questo brano mi insegnò una lezione, considerandone le implicazioni. Gesù sarà sempre duro con l'autocommiserazione, perché sa che essa ingrandisce la miseria di una persona. Paragonare la mia situazione con quella di altri, chiedendo uguali diritti, non è diverso dal mettere in dubbio la bontà del piano di Dio per me e la bontà di Dio stesso. Sei paralizzato? Forse non nel corpo ma nell'atteggiamento? Non devi scegliere le acque torbide e pericolose dell'autocommiserazione. Lascia che io metta un cartello che può salvare la tua vita in futuro. Pericolo, non tuffarsi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con qualche considerazione proveniente da casa nostra. Quando mi guardo allo specchio, decisamente mi rendo conto che sono veramente una vecchia signora. Lo vedo anche dal fatto che mi lasciano il posto sulla metropolitana, cosa che non succedeva prima. Poi mi vogliono aiutare quando scendo dalle scale, anche se veramente non ne ho bisogno. E poi mi fanno delle domande come: ma te la senti di camminare fino là? Ma ce la fai a portare questo? E poi naturalmente ci sono le rughe, le macchioline marrone sulle mani, eccetera eccetera. Ma c'è di più, c'è qualche cosa che non mi piace. Dopo una giornata di lavoro abbastanza intenso e sotto pressione, mi trovo abbastanza spompata. La sera non ho più la voglia di lavorare fino a mezzanotte come facevo una volta. E per di più, cosa molto scoraggiante, dimentico delle cose, anche dimentico quello che volevo dire certe volte. Mio marito dice che non è grave perché tutti si dimentica, tutti dimenticano, anche i giovani, l'unica differenza è che non se ne preoccupano. Però a me scoccia lo stesso. A questo punto ho davanti a me alcune scelte. Posso far finta che la vecchiaia non mi riguardi e posso cercare di continuare a comportarmi come se fossi ancora giovane. C'è una signora che vedo a volte che fa un pochino così. Avrà certo più di 70 anni, ma si veste di rosa carnicino coi pantaloni verde pisello stretti ed è proprio una pena guardarla. Io da quel lato ho molto buon senso, mi vesto da vecchia signora. Pensando alle scelte che sono davanti a me, posso anche farmi venire la malinconia e pensare al bel tempo che fu e quanto sarebbe facile se avessi tutta la forza di una volta. Oppure posso accettare la realtà per quella che è e imparare a vivere con le mie limitazioni, onestamente non ancora moltissime, ma certamente che aumenteranno nel futuro se il Signore mi darà ancora vita. Io penso che l'accettazione gioiosa della realtà sia il segreto della pace interiore. perché accettare qualcosa vuol dire affidarsi al Signore, alla sua cura, e andare avanti giorno per giorno appoggiandosi a Lui. Attenzione però, accettare non significa rassegnarsi, perché la rassegnazione non è né gioiosa né cristiana. Va bene a quelli che muoiono con santa rassegnazione, come si legge negli annunci funebri. La rassegnazione è molto negativa e non è neanche abbozzare, come dicono qui a Roma. Chi abbozza non accetta, ma subisce, e spesso lo fa malincuore e sotto sotto ribellandosi. Allora, io non solamente accetto, ma anche mi preparo. Se mi promettete di non ridere, per esempio, mi faccio la lista di quelle cose che non vorrei fare quando sarò molto vecchia, come far pesare la mia solitudine, pretendere l'attenzione, rattristare i miei cari con i miei lamenti. È una lista importante che ogni tanto tiro fuori e rileggo. Una persona anziana mi ha detto: adesso ti sembra facile, ma vedrai come sarà quando sarai vecchia davvero. Probabilmente in queste parole c'è anche del giusto, ma è anche vero che mi dicevano esattamente lo stesso quando, prima di sposarmi, facevo qualche commento sull'educazione dei figli a dei genitori con figli piuttosto vivaci, come si chiamano oggi. Mi dicevano: vedrai come sarà quando ne avrai dei tuoi, tu non capisci perché non hai provato. Allora io stavo zitta, perché quando ho avuto dei figli miei ho cercato di applicare i principi di cui mi ero ben convinta prima di sposarmi, e me ne sono trovata bene. Perciò, anche se ora, quando mi dicono quando sarei vecchio, eccetera, eccetera, me ne sto buona e zitta, ma se arriverò veramente all'età, diciamo, di 105 anni, spero di mettere in pratica tutti i miei proponimenti. E siccome da vecchia scorderò tutto, mi premunisco mettendo tutto per scritto.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 29. Di quale peggiore castigo sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Il titolo del messaggio di oggi è: qual è il peccato più grande? Per rispondere a questa domanda abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Bagni di sangue, torture, condanne ingiuste, depravazione morale, tradimenti, furti, la lista si potrebbe allungare. In tutte le epoche e in ogni angolo del mondo sono stati compiuti gli atti più spaventosi e il nostro ventunesimo secolo, che si pretende evoluto, non fa eccezione. Ma agli occhi di Dio il peccato più grave è quello di disprezzare il dono del suo Figlio e il suo sacrificio alla croce. Questo non potrà mai essere perdonato. La venuta di Gesù Cristo ha rivelato all'uomo l'amore e la grazia di Dio. Come troviamo negli Atti, capitolo 10, versetto 38, Gesù è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Eppure i suoi contemporanei, sia i romani che i giudei, l'hanno rigettato e l'hanno ucciso appendendolo a un legno, sempre come troviamo nello stesso libro degli Atti, capitolo 10, versetto 38. Crocifiggendo il Signore, l'umanità ha dimostrato di odiare il bene, manifestato pienamente nella persona del Figlio di Dio. Nessuno dica: ma questo non mi riguarda, io non ho responsabilità in un avvenimento di più di 2000 anni fa. Ebbene, invece sì, questo riguarda ognuno di noi. Se tu non accetti la salvezza che oggi Dio ti offre, se rifiuti di credere che il Figlio di Dio ti ha tanto amato fino al punto di morire per te, allora ti rendi colpevole dello stesso peccato di quelli che l'hanno crocifisso. Rigetti il Figlio di Dio e Dio te ne chiederà conto. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne, circa 3 ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete voi venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Ma Pietro a lei, «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, e portatala via la seppellirono presso al suo marito. E una gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di pari consentimento si trovavano sotto il portico di Salomone. Ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro, il popolo però li magnificava. E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono, pieni di invidia, e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele, e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione, e tornate fecero il loro rapporto. E dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcuno dentro». Quando il capitano del Tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo». Allora il capitano del Tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in cotesto nome? Ed ecco avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di cotest'uomo?» Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e signore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e facevano proposito di ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori. Poi disse loro: «Uomini israeliti, badate bene circa quest'uomini a quel che state per fare, poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendosi d'essere qualche gran cosa. E presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini, ed egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, e si trascinò dietro della gente, anch'egli perì, e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico: non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non li potete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro il Dio. Ed essi furono del suo parere, e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlar più nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'esser stati reputati degni d'esser vituperati per il nome di Gesù. Ed ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, e ancora una volta mi fa tantissimo piacere darti un caloroso e sincero benvenuto. Ancora grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Al microfono Maurizio. Maurizio che è pronto ad iniziare un'altra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

I miei fedeli compagni di viaggio sanno che siamo alle prese con il 25° capitolo del libro del Levitico. Ci stiamo avviando definitivamente verso la dirittura d'arrivo, lo dico già da un po' di tempo, infatti rimangono soltanto altri 2 capitoli da considerare. Ovviamente dopo il libro del Levitico ci saranno

Nel 25esimo capitolo abbiamo trovato, fra l'altro, l'anno sabbatico, abbiamo trovato l'anno del giubileo e adesso stiamo per trovare cose molto pratiche. Sia l'anno sabbatico che l'anno del giubileo avevano a che fare con, come dire, la società in senso lato, nel senso più largo del termine. Ovviamente all'interno della società c'è l'individuo, quindi è chiaro che il singolo è toccato sia dall'anno sabbatico che dall'anno del giubileo. Ma quello che stiamo per vedere tocca veramente di persona il singolo individuo, forse in un modo più concreto, ecco. Ascolta, è sempre Dio che parla a Mosè e dice: se il tuo fratello, che è presso di te, cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo come forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro ad interesse, non gli darai il vitto ad usura. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo. Sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Dio fu molto esplicito sul dover occuparsi delle persone che per qualche ragione cadevano in miseria. Dovevano essere aiutati e nessuno doveva approfittare della loro condizione. Come vedi, lungi dall'essere principi arcaici e polverosi, sono invece principi che, se li applicassimo, farebbero della nostra società qualcosa di molto più civile, di molto più vivibile. Dio aggiunge, conclude il suo discorso dicendo: io sono l'Eterno, il vostro Dio. In altre parole, come abbiamo detto più volte, queste regole le do io come Signore, come Dio, come sovrano. Perché? Perché ho la prerogativa, perché ho il diritto di farlo. Infatti aggiunge: vi ho tratto dal paese di Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Quindi in un certo senso, anzi in tutti i sensi, Dio ha tutti i diritti di dare queste prescrizioni, queste regole al popolo di Israele. Se non fosse stato per Dio, il popolo di Israele si sarebbe ancora trovato nel paese di Egitto, in schiavitù, sotto l'oppressione, sotto la mano oppressiva del faraone. E invece sono liberi, stanno per iniziare il loro tragitto, anzi, a tutti gli effetti l'hanno già iniziato, solo che si trovano ancora attorno al Sinai. Ma stanno per iniziare, diciamo, il loro cammino verso la terra promessa. Quindi Dio dice: Dio vuole salvaguardare l'individuo, vuole che l'essere umano, la persona, sia rispettata come tale, che nessuno venga trattato come una suppellettile, come una cosa, ma anche la persona che per qualche ragione si trova nel bisogno deve essere aiutata e deve essere rispettata come persona, indipendentemente dal suo stato sociale o dallo stato più o meno florido delle proprie finanze. Si doveva impedire, in altre parole, che il fratello povero diventasse lo schiavo di qualcuno. E qui credo che il termine fratello non sia inteso solo ed esclusivamente come

un senso di parentela, ma fratello anche nel senso di connazionale. Quindi un israelita non doveva prendere un altro israelita come schiavo, non doveva trattarlo come schiavo. Come abbiamo visto, tutto questo rimaneva in vigore fino all'anno del Giubileo. All'anno del Giubileo la persona poteva andarsene insieme ai suoi figli e poteva tornare in seno alla propria famiglia e rientrare nella proprietà dei suoi padri. L'applicazione della legge del Giubileo non solo chi aveva perso proprietà ma era stato costretto ad andare a lavorare presso altri consentiva poi di ristabilire la situazione di un tempo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, a quest'ora, come sempre, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Nell'ultima parte del capitolo 25 si parla di schiavitù. Si dice in modo molto chiaro, Dio dice in modo molto esplicito a Mosè: quanto allo schiavo e alla schiava che avrà in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano. Da questo potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi, e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese. Saranno vostra proprietà. Ora, leggendo brani di questo tipo nella Bibbia, sembra strano. Sembra strano che Dio stesso non solo approvi, ma sembra quasi che incoraggi la schiavitù, la compravendita di altri esseri umani. Basta che non appartenessero alla razza, al popolo di Israele. E la cosa ci potrebbe, anzi ci lascia abbastanza perplessi. Come mai Dio si comporta in questo modo, dobbiamo dirlo, disumano? Come mai Dio in questo frangente sembra non solo acconsentire, ma quasi incoraggiare la schiavitù?

Credo che la risposta sia da trovarsi in questo concetto. Dio, in questo caso, in questo frangente, in questo periodo, in questo contesto, prende atto della situazione di quei tempi. Prende atto che Israele si trova in mezzo a società, in mezzo a popoli, per i quali la schiavitù era una cosa normale, accettata. Per il momento Dio è disposto, se mi permetti l'espressione, a stare al gioco. Avere uno schiavo non implica necessariamente, anzi, non tocca il rapporto fra l'israelita e Dio. Le cose sulle quali Dio è molto esplicito sono, per esempio, questioni di moralità, di purezza interiore, di purezza sessuale. Dio non permetteva, per esempio, peccati sessuali, come abbiamo visto abbastanza a lungo nei capitoli precedenti, né permetteva l'idolatria nella maniera più assoluta. Perché? Perché l'immoralità sessuale, l'idolatria, la pratica mistica e occulta minava il rapporto fra l'individuo e Dio, fra il popolo e Dio. Il possedere uno schiavo non minava questo rapporto. In ogni caso, anche se Dio prendeva atto della situazione circostante, in ogni caso l'israelita doveva trattare il proprio schiavo, oppure il domestico, in modo civile. C'erano regole di comportamento anche nei confronti degli schiavi. E questo li, in un certo senso, li contraddistingue da tutti gli altri. Per gli altri gli schiavi erano schiavi e così andavano trattati. Per il popolo di Israele, no. Anche se, ripeto, Dio tacitamente acconsentiva, anche se Dio acconsentiva alla compravendita di altri esseri umani come schiavi, in ogni caso queste persone dovevano essere trattate come tali, non come oggetti, ma come persone. In fondo i ricordi della loro schiavitù, dell'oppressione, della pena, del dolore, sono ancora molto vivi, freschi. Ancora ricordano come avevano gridato a Dio e Dio aveva risposto, li aveva liberati. Ma questi ricordi dovevano essere sempre presenti, soprattutto nei loro rapporti con le persone che sarebbero diventate poi loro schiavi.

Tornando al libro del Levitico, andiamo avanti e ci troviamo alle prese con il prossimo capitolo, con il seguente capitolo, capitolo 26. È un brano molto stupendo che parla delle condizioni che Israele doveva osservare per non solo possedere ma anche godere della terra promessa. Questa sezione quindi occupa un posto particolare nel libro del Levitico. In questo capitolo non troveremo grandi lezioni e allegorie spirituali, ma qui Dio parla direttamente ad Israele intorno al suo futuro. È una storia profetica, se vuoi, e come dicevamo, mette in luce i principi spirituali in base ai quali Israele poteva entrare nella terra di Canaan e sistemarsi, mettersi a posto, come diremmo noi oggi. Potremmo anche chiamare questo 26° capitolo il capitolo dei se. Infatti la congiunzione se ricorre ben 9 volte e si riferisce appunto alle condizioni in base alle quali gli israeliti potevano occupare la terra di Canaan. Dio avrebbe agito e reagito a seconda delle loro risposte ai se. Qui vediamo già il primo principio importante. L'obbedienza è la condizione necessaria per occupare la terra promessa e ricevere, godere delle benedizioni di Dio. Questo capitolo quindi non solo funge da calendario della storia di Israele, ma anche un po' da barometro delle benedizioni divine. La presenza degli israeliti nella terra promessa, la pioggia, il raccolto abbondanti, tutte queste cose sono segni del favore di Dio, mentre la loro assenza, la carestia, la siccità, la mancanza di raccolti, sono segni pratici, concreti, tangibili del giudizio di Dio a causa della loro disobbedienza. Ora, non solo per gli israeliti, anche per noi ci sono dei se. Sebbene Dio ci abbia già abbondantemente benedetti mediante Gesù Cristo, mediante suo Figlio. Vedi, Dio mi ama, Dio vuole inondarmi delle sue benedizioni, del suo favore. Io però posso usare l'ombrello dell'indifferenza, l'ombrello del peccato, della disobbedienza alla volontà di Dio. In quel caso la pioggia di benedizioni non scenderà sopra di me. Quando agisco così, il sole dell'amore divino non mi raggiunge. Cosa devo fare? Beh, devo chiudere questo ombrello in modo che possa godere delle benedizioni spirituali di Dio, del favore di Dio, del suo amore, del suo splendore, del suo calore, della sua serenità, della sua pace. Quindi ci sono delle condizioni, dei se. Ma ancora una volta voglio mettere in risalto una verità fondamentale. Le benedizioni di Dio, il suo favore, non precedono la salvezza, la conversione, quell'atto di abbandono della mia vita nelle sue mani. Le sue benedizioni, il suo favore, sono la conseguenza di questo nuovo e ritrovato rapporto. Questo l'abbiamo già detto tante volte, ma non mi stancherò di ripeterlo. Perché la nostra tendenza, la nostra tentazione è di fare cose, compiere opere, comportarci in modo tale da meritare il favore divino, l'amore divino, l'attenzione divina. Nulla al mondo che io possa fare può farmi meritare l'amore di Dio, la sua attenzione, la salvezza. L'amore di Dio è incondizionato. L'unica cosa che Dio richiede da me è che io sia in un atteggiamento, in una disposizione di ricezione. Io vado a Lui per ricevere. Depongo la mia vita ai piedi della croce per ricevere la salvezza, per ricevere una nuova relazione con Dio attraverso il Figlio. Dopodiché posso iniziare questo nuovo cammino, questo pellegrinaggio verso la terra promessa. Allora potrò godere delle sue benedizioni, a certe condizioni.
ma non prima. Questo è ciò che sto cercando di dire. Quindi non invertiamo le cose, perché non funziona. Non vi farete idoli, dice Dio agli israeliti nel 26° capitolo. Interessante che inizi proprio con questo. Non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa. Poi dà la ragione, poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Ripeto, trovo molto interessante che Dio inizi questo 26° capitolo proprio con questo avvertimento. Li mette in guardia contro l'idolatria. Perché? Beh, perché Dio sa benissimo quanto sia facile per il popolo di Israele e per tutti noi cadere in questa trappola mortale, la trappola dell'idolatria, cioè mettere qualcos'altro o qualcun altro al posto che invece deve essere dedicato, deve essere messo da parte per Dio e per Lui solo.

ricordo che la redazione è a tua disposizione nel caso tu volessi intraprendere un nuovo cammino con Dio attraverso Gesù Cristo, suo figlio. Noi vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti.

E purtroppo, ancora una volta, è arrivato il momento di doverci salutare. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e, come sempre, ancora una volta, grazie, grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Un abbraccio e a risentirci. Scrivi se vuoi. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale. E cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero. Ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi, anche in quello che possiamo fare, eppure quello rispecchia la sapienza e la potenza divina. E bastasse non solo questo, che sono un'ombra, si deve dire, queste non sono che un'ombra appena in paragone alle possibilità che sono in Dio. Dio è onnipresente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire. La nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo è. E anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente. Non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire. Sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera. Dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi. Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata, e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse:
sia la luce e la luce fu. Ci dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca, e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito, deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea, invece, egli fa tutto dal nulla. Solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione, e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra, e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta, da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi: io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'Eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire, e renderci conto che c'è voluto una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo, o la farfalla fa un altro, e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio, ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio, che l'ha creato, è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo, noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce, e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano. Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono. Ma ecco che colui che regge, regola l'intero universo, non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto, mentre ci governa. Si dirà: allora, cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi, e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi, nelle nostre menti, ci siamo ribellati. Noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui, e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela
oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore e la sua grazia, ci rivela il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e ci diamo a ricercare Dio e diveniamo credenti e ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa eppure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo, no. Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi, e una delle cose più belle che la Bibbia ci dice è che noi possiamo rivolgerci direttamente a Lui in preghiera sempre. Pensi per un momento a questo. Dio, che ha creato l'universo, che lo sostiene con il suo potere, che è infinito in essenza, in maestà e in gloria, ci invita ad andare a Lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche, e Dio ci ascolta. Egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con Lui, e non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con l'Eterno Dio stesso. Sì, Egli ci promette di ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio, così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in Lui e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa di quello che avevamo bisogno, e Lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di Lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

Rivolgiamoci ora ad un'altra notissima parabola del Signore Gesù, che si trova nel capitolo 16 dell'Evangelo di Luca e leggeremo i primi 3 versi. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: v'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono buono, a mendicare mi vergogno. Qual è il peccato del quale, insieme con quello dell'orgoglio, la Bibbia parla di più? È probabilmente la cupidigia, l'avidità, la bramosia per i beni terreni, che priva l'uomo di ogni generosità o compassione. Nelle nostre precedenti trasmissioni abbiamo visto Gesù di fronte all'orgoglio dei farisei, che egli stesso simbolizzò nel fratello maggiore della parabola del figlio al prodigo. Ora Gesù, in questa parabola che abbiamo letto, si occupa dell'avidità, mostrando come un cuore spezzato può volgersi verso un tipo di generosità come quello del fattore infedele. Questa parabola spinse i farisei a farsi beffe di Gesù. Anche quelli di oggi, con lo stesso spirito dei farisei, lo criticano per averla raccontata. Alcuni sostengono perfino che Gesù permetta la disonestà e incoraggi gli uomini a frodare i loro datori di lavoro, ma sappiamo che Cristo non ha mai condonato alcun peccato, qualsiasi forma assuma e qualsiasi scopo abbia. Ci può essere d'aiuto per capire che cosa Gesù voglia insegnare se ricordiamo che egli aveva già raccomandato ai suoi discepoli di essere prudenti come serpenti e semplici come colombe. Gesù non esortò i suoi discepoli ad essere dei serpenti, ma disse loro che avrebbero potuto imparare qualcosa dai serpenti, soprattutto in quanto a prudenza, avvedutezza e ad essere nello stesso tempo semplici come colombe, cioè non astuti e dagli scopi maligni. Gesù dunque, in questa parabola, non esorta i suoi discepoli ad essere fattori infedeli, anzi aggiunge alla parabola un'esortazione destinata proprio a impedirci di ricevere dalla parabola stessa un'impressione sbagliata, ma di questo parleremo in seguito. Gesù volle soltanto che noi imparassimo qualcosa dal fattore infedele. Dobbiamo sapere riflettere con diligenza, così da agire con prudenza, con avvedutezza e con sensibilità nei riguardi delle occasioni che ci si presentano nel nostro servizio a Dio. Nello stesso tempo dobbiamo essere fermi in una vita pia e onesta. La situazione di cui parla la parabola era comune in quei tempi. Chi ereditava una grande proprietà o la riceveva in donazione dall'imperatore la lasciava all'amministrazione di un fattore o amministratore. Alcuni pensano che l'uomo ricco della parabola rappresenti Satana e fanno questo per cercare di offrire una buona ragione all'approvazione del comportamento del fattore da parte del suo signore. Ma in opposizione a questi, altri sostengono che noi non siamo responsabili verso Satana, né che egli sia il padrone delle ricchezze terrene, in quanto Dio ha detto che l'argento e l'oro sono suoi. Sembra però che Gesù non pensasse affatto a darci delle figure da interpretare tipologicamente. L'uomo ricco non è né Dio né Satana, è semplicemente un ricco proprietario
e Gesù usa una situazione comune della vita di tutti i giorni per paragonarla con situazioni nelle quali noi possiamo venirci a trovare e darci quindi una lezione pratica. Il fattore della parabola era intenzionalmente disonesto? Alcuni studiosi della Bibbia lo accusano di questo, di avere cioè fatto già prima quello che fece dopo, segnare una cifra sui conti dati ai debitori e un'altra sulle copie mandate al padrone per potersi intascare la differenza. Ma non c'è prova di ciò. Il fatto è che quando il proprietario lo licenziò, egli non aveva alcuna risorsa né alcun fondo segreto. Sembra piuttosto che egli sia stato molto negligente, che non si fosse realmente preoccupato di sviluppare la tenuta del padrone e che si fosse dato a godersi il lusso e i piaceri che si poteva permettere. C'è in questo una lezione per noi? La Bibbia ci considera tutti amministratori alle dipendenze di Dio, perché tutto ciò che abbiamo proviene da Lui e appartiene a Lui. Anche ciò che guadagniamo noi lo abbiamo soltanto perché Dio ci dà l'esistenza e insieme con essa le forze fisiche, l'intelligenza e la capacità particolare di guadagnare. Ogni uomo è quindi un amministratore di ciò che egli è e di ciò che egli ha. Come amministratori siamo dunque responsabili verso Dio di ciò che facciamo con la nostra vita, con i nostri talenti, con le nostre possessioni. Sfortunatamente possiamo anche noi sbagliarci e seguire l'esempio del fattore della parabola e diventare negligenti e trascurati, dimenticando che la nostra vita dobbiamo viverla per il Signore. Il fattore poté godere a lungo il lusso e il prestigio che la sua posizione gli procurava. Forse era tranquillo perché il padrone era molto lontano. Forse si fece a poco più audace nel lasciarsi andare in quanto allo spendere e al godersela, pensando che il suo padrone fosse lontano e non si interessasse per nulla di quello che accadeva nella sua terra. Ma questi non era all'oscuro di ciò che stava accadendo, come invece sperava il fattore. Cominciò a ricevere informazioni e relazioni e denunce e alla fine decise che era tempo di cercare di salvare quello che gli restava dei suoi beni. Il fattore fu duramente colpito dalla comunicazione che gli era stata tolto il posto e che doveva presentare i registri dell'amministrazione e andarsene. Passato lo shock iniziale e rientrato in sé, si rese conto della difficile situazione nella quale era caduto. Chi avrebbe mai pensato ad assumerlo come fattore quando le sue mancanze fossero diventate note? Qualcuno avrebbe forse potuto assumerlo come bracciante, ma la sua vita agiata gli aveva tolto la forza fisica necessaria per tale lavoro. La sola alternativa che gli restava sembrava quella di mettersi a mendicare, ma l'orgoglio lo impediva ad abbassarsi fino a tal punto, perché era stato amministratore di una grande proprietà. Sebbene Gesù non metta l'accento su questo punto della parabola, possiamo trarre anche da esso una lezione. Nell'ordine di Dio ogni privilegio porta con sé una responsabilità, e non ci sarebbe responsabilità se non ci fosse un giorno nel quale si dovesse essere il rendiconto. Dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo. Là dovremo rendere conto di quello che avremo fatto dell'Evangelo, delle sue benedizioni, dei doni dello Spirito Santo, della chiamata di Dio, del nostro tempo, dei nostri talenti, dei nostri beni, delle nostre case, delle nostre parole, delle nostre energie, dei nostri corpi e delle nostre anime. Insomma, dovremo rendere conto di ciò che abbiamo fatto con quanto Dio ci ha affidato. Ci aiuti Egli a non essere mai trascurati come quel fattore infedele. Il Signore ci benedica.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, desideriamo ringraziarvi per questo. Mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni nel capitolo 9, il brano contenuto dai versetti 18 a 23. Prego, Patrizia.

0: I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui».
1: Per superare il contrasto di opinioni e cercare di appurare la verità, furono chiamati i genitori dell'uomo che era stato cieco. A loro furono rivolte tre domande precise: se riconoscevano in quell'uomo il loro figlio, se confermavano che era nato cieco e l'ultima, se sapevano spiegare come ci vedesse. Per le prime due domande non ci furono problemi. Quello era proprio il loro figlio e quello era nato cieco. Per la terza domanda i genitori preferirono non pronunciarsi per il timore, così afferma il nostro testo, di venire espulsi dalla sinagoga, cioè di venire scomunicati. Probabilmente erano già stati informati della guarigione del figlio e di come era avvenuta, ma non vollero assumersi alcuna responsabilità. È adulto, chiedetelo a lui. Quei genitori non si possono biasimare. Confermarono quanto sapevano sul figlio, ma non essendo stati presenti al momento della sua guarigione, secondo quanto si deduce dal testo, non erano in grado di rendere una testimonianza diretta di quell'avvenimento. Inoltre, non volevano esporsi alla rappresaglia dei farisei. Così il loro figlio fu lasciato solo nella difesa di Gesù. Ci sono situazioni nella vita che purtroppo dobbiamo affrontare da soli, assumendone ogni responsabilità. La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti non sempre sono in grado o vogliono aiutarci, dividendo con noi sofferenze, dolori, decisioni, frangenti, momenti di pericolo o altro. E così ci si ritrova soli, facendo affidamento solo sulle proprie forze, sulle proprie capacità, chiamando in causa la nostra coscienza, la nostra conoscenza e la nostra intelligenza, soli di fronte a situazioni difficili, a situazioni sofferte, pericolose. Quell'uomo che era stato cieco si trovò solo davanti al Sinedrio e, come potremo vedere in seguito, non tentennò, non fu preso dal panico.

0: può succedere anche a noi di trovarci soli in qualche difficile situazione. Se nessuno si trova al nostro fianco, se nessuno ci sostiene, dobbiamo ricordare che colui che ci ama più dei nostri genitori, più dei nostri amici, più di tutti i nostri parenti, non ci ha abbandonato. È vicino a noi, è sempre vicino a noi per aiutarci e farci superare brillantemente il momento difficile. Paolo scriveva ai Romani capitolo 8: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Caro amico che mi stai ascoltando, ricordiamo queste parole e con coraggio proseguiamo il nostro cammino.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Qualunque cosa che un uomo riesce a concepire, altri uomini saranno in grado di realizzare. Giulio Verne, scrittore francese, molto noto, conoscete tutti le sue storie fantastiche, queste cose che lui ha scritto nel 1850, e queste storie così, veramente fuori dal mondo di allora, queste storie che raccontavano di sottomarini e di cose incredibili, di viaggi al centro della Terra o altre cose simili. All'epoca era impensabile qualsiasi di quelle cose, ma già nei nostri tempi che siamo andati sulla Luna, che siamo andati sott'acqua, che abbiamo fatto delle cose veramente incredibili, diciamo, questo era quasi un profeta. Eppure lui ha seminato queste idee e qualcuno ci ha creduto e qualcuno è riuscito a fare. È vero il detto che uno semina e l'altro raccoglie. Uno semina e quell'altro miete. Ed è vero nelle cose materiali, nelle cose scientifiche, nelle cose spirituali. Ogni generazione raccoglie quello che altre generazioni hanno seminato. E non sempre tutto è buono, ma neanche tutto è cattivo. Eppure è un principio che rimane. Una generazione semina e nello stesso tempo raccoglie. Raccoglie quello che è stato seminato prima, ma quelli dopo di lui raccoglieranno quello che lui ha seminato. Quindi quello che noi raccogliamo oggi è quello che i nostri padri hanno seminato. Quelli che prima di noi hanno seminato e noi raccogliamo, e delle volte diciamo: ma non è buono questo frutto, non è buona questa società, non è buono quello che stiamo vivendo. È importante che oggi impariamo a seminare semi di pace, semi di concordia, semi di giustizia, semi di amore e di misericordia, perché non cresceranno subito. Non sarà subito che vedremo il risultato di quello che abbiamo seminato oggi. Le parole di grazia e di verità che noi seminiamo non cresceranno subito, ma cresceranno. Entreranno nei cuori delle persone e ognuno di questi che la riceverà ne avrà un frutto, ne avrà una benedizione. Le parole di giustizia, le parole di verità portano un frutto ed è importante per noi riflettere su questo, perché generazioni che hanno seminato odio, la generazione dopo ha raccolto questo odio e questa cattiveria. Non è buono questo. Impariamo a seminare pace, giustizia, amore, verità, perché ancora quelli che vengono dopo di noi possono raccogliere un frutto buono. E la pace che semini oggi crescerà e la raccoglierai domani. e altri la raccoglieranno insieme a te, insieme ai tuoi figli, insieme ai tuoi nipoti. E che Dio possa benedirti. Dio ti benedirà certamente se sei un operatore di pace, se porti pace, se hai la pace nel cuore e la dai anche agli altri. Dio ti benedica, perché l'ha promesso. Ha promesso benedizioni per tutti quelli che portano pace. Un abbraccio da Giacomo.
2: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Il grande statista, inventore e scrittore americano Benjamin Franklin disse 2 secoli fa che in questo mondo non c'è niente di sicuro al di fuori delle tasse e della morte. E quelli erano i bei tempi passati. Oggigiorno le cose sono assai peggiori e la gente deve vivere sotto costante incertezza e ansietà. E questo causa stress che a sua volta porta depressione e infelicità. Che fare? Il governo non è sicuro, la chiesa non è sicuro, il lavoro non è sicuro, niente è sicuro. Cosa si deve fare? Dove possiamo basarci? Cosa c'è a cui noi possiamo prendere per appoggio, per guida? Ebbene, abbiamo trovato un passaggio nelle Sacre Scritture che ci dice che ci sono cose sicure, che sono a nostra disposizione, che sono sempre con noi. E fra poco parleremo proprio di questo. Ma prima, permettetemi di mettere in onda uno dei nostri cantici.

In questi ultimi tempi tante persone si sono date al misticismo e alla meditazione e ci sono così tanti guru, tanti santoni, tanti stregoni che offrono conferenze, meditazioni, prediche su diversi concetti. Ed ora anche noi pure vi offriamo meditazioni e le nostre però hanno un vantaggio: non si basano su concetti di uomini o sulle loro esperienze, ma sull'infallibile parola di Dio e su eventi preistorici, e vi spiegheremo ora il perché queste due sorgenti di ispirazione non possono fallire. Prima di tutto, la Bibbia è un insieme di documenti che datano indietro fino a 10.000 anni fa. E nella Bibbia notiamo che ci sono delle promesse, tutte queste promesse si sono sempre avverate. Questo ci garantisce la sua infallibilità. In più poi, come abbiamo detto, la Bibbia contiene storia e noi tutti sappiamo che la storia si ripete. E così, guardando indietro a quello che è successo nel passato, noi possiamo predire e prepararci per il futuro. Con questo in mente, noi possiamo fare delle meditazioni che si applicano alla perfezione, alla nostra vita, e sapere che quello che possiamo trarre da queste meditazioni è la verità. E noi possiamo essere ben contenti di avere un libro così che ci guida nella via della verità. Così rimanete in ascolto e quest'oggi vi parleremo di cose che sono sempre a nostra disposizione. Ed ora siamo arrivati alla nostra meditazione e apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Marco. Marco capitolo 8, vi leggeremo dal 22esimo giù fino al 26esimo versetto, appena pochi versetti. Marco capitolo 8, cominciamo dal versetto 22. E vennero in Betsaida e gli condussero un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli sugli occhi e impostogli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare e mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Va, e non entrare neppure nel villaggio». Possa la parola di Dio aiutarci ora a comprendere queste preziose verità ed applicarle alla nostra vita. Per la terza volta vogliamo venire a considerare questo passaggio dal Vangelo di Marco che ci presenta Gesù in azione. Abbiamo predicato un messaggio dal titolo «Uomini come alberi» ed un altro intitolato «Il secondo tocco». Quest'oggi, da questo stesso passaggio, mediteremo su un messaggio dal titolo «Quello che c'è sempre». La Bibbia è un libro vivente e dallo stesso passaggio ci parla in svariati modi. Ed oggi vogliamo rianalizzare questo passaggio biblico per estrarre da esso, per esprimerci i nutrienti necessari per la nostra crescita spirituale. Qui in questo episodio troviamo un uomo in condizioni disperate. È cieco, è privato di tante cose e la sua vista non è disponibile. La possibilità di guadagnarsi il pane quotidiano in un modo dignitoso non esiste, la possibilità di leggere, di imparare cose nuove e accrescere la sua cultura pure non esiste. Non può vedere i suoi cari, non sa cosa sia una rosa, né cosa vogliono dire i colori rosso o azzurro, e noi potremmo continuare ad enumerare le privazioni che questo poveretto ha e per il resto di questo programma, ma il Vangelo è positivo e la sua proclamazione sempre enfatizza
positivismo, e così notiamo che ci sono tante cose, ma almeno tre, che sono sempre lì per lui e anche per tutti noi. C'è sempre Gesù. Quando ci troviamo nella miseria, nella depressione, nel cordoglio, nella sofferenza, quando dovessimo fronteggiare pene, dolore e morte, ricordiamoci che Gesù è sempre presente. Vi potrete trovare in situazioni dove la vita sembra insopportabile, confrontati da insormontabili ostacoli e da inaspettati eventi, ed ogni cosa sembra venirvi contro. Quando questo avviene nella nostra vita, o amici, ricordatevi questo episodio. Gesù è sempre vicino e a vostra disposizione, non vi abbandona mai né mai vi lascerà. Nell'ora più buia, nel mezzo di tutte le avversità, quando tutti vi hanno abbandonato, Gesù è sempre lì a portata di mano. Poi c'è sempre qualcuno che è volenteroso di portarvi a Lui. Questo episodio ci dice nel versetto 22 che Gesù si trovava nel villaggio di Betsaida e che questo povero cieco veniva fuori da un altro, da tale villaggio. Noi non sappiamo esattamente di dove, se era vicino, se era lontano, né quanta lontana era la sua casa, ma per un cieco un chilometro o 100 chilometri sono la stessa cosa. Se uno non vede e non ha nessuno che lo guida, una strada presenta insormontabili ostacoli. Ma ecco che leggiamo che il cieco trovò qualcuno volenteroso di portarlo a Gesù. Se una persona davvero crede che è nei guai, che è spiritualmente perduta senza via di salvezza a causa delle conseguenze dei propri peccati, e avendo sentito parlare di Gesù vuole un incontro con Lui, ci sarà sempre una persona che entrerà nella sua vita e la guiderà al Maestro. Gesù non è troppo lontano da noi ed Egli è interessato in ognuno di noi al punto che neppure un capello cade dal nostro capo senza che Lui non ne sia al corrente, ci dice il Vangelo. E se qualcuno vuole andare al Salvatore Gesù, sa, Egli saprà provvedere una persona o un mezzo che lo porterà a Lui. Per me, per molti di voi, fu la radio, per altri un amico, un conoscente, ma c'è sempre qualcuno che ci porta a Lui. Infine, c'è sempre qualcuno che prega per voi. Nel versetto 22 leggiamo che queste persone non solo portarono il cieco davanti a Gesù, ma che pure intercessero per lui e lo pregarono che lo toccasse. Preghiera d'intercessione, quanto è importante! Come saprete, la nostra famiglia sperimentò una severa prova. 3 gemellini nacquero alla nostra figlia 6 prematuri. Nacquero solo dopo 5 mesi e mezzo di gestazione ed erano assai deboli. Nessuno dei 3 pesava neppure 1 chilo e né dottori, specialisti, infermiere chiamati in consulto, nessuno di loro pensava che potevano vivere. E se vivevano, noi dovevamo fronteggiare una reale possibilità che tutti e 3 sarebbero cresciuti ritardati, e specialmente la piccola Laura, che correva anche il rischio di essere cieca. Oh, quanto abbiamo pianto, quanto abbiamo implorato il Signore, ci siamo riuniti nella nostra chiesa dove abbiamo una stanza apposita, speciale riservata alla preghiera, e là con i membri della chiesa abbiamo aperto il nostro cuore, abbiamo implorato e abbiamo supplicato il Signore. Abbiamo scritto a tante altre chiese ed assemblee e molti di voi avete pregato per noi. Dalla prigione statale di Vacaville, California, abbiamo ricevuto, e ancora le tengo con me, abbiamo ricevuto 17 lettere di prigionieri che erano disposti a dare organi e a pregare con noi,
e con contentezza e gioia ora glorifichiamo il nostro Signore. Sì, Gesù ancora una volta è intervenuto e ci ha salvato dall'orribile condizione di veder crescere questi piccoli bambini deformati o ciechi. Ed ogni volta che vado a trovarli e li vedo correre verso di me per saltarmi sui bracci, oh, quanto ringrazio il Dio! Oh, quanto ringrazio ognuno di voi che ha pregato e ha intercesso presso il Salvatore in nostro favore. Oh, cari amici, non cessate mai di pregare. E quando qualcuno vi chiede di pregare per loro, non dite sì, sì, lo farò e poi dopo un'ora lo dimenticate, ma abituatevi a portare nel vostro portafoglio una piccola lista. Scriveteci il nome ed ogni giorno quando vi appartate nella vostra stanzetta, tirate fuori la lista e pregate. Anni fa conobbi un pastore di una chiesa vicino alla nostra. Era figlio di missionari, era nato e aveva speso l'intera sua vita in Giappone, prima come pastore, poi come insegnante in un istituto biblico, e si era pensionato, era venuto negli Stati Uniti e a quel tempo abitava vicino a noi. Un giorno lo portai con me a visitare alcuni italiani e mentre si guidava verso uno di loro casualmente menzionai il nome di un radioascoltatore dicendogli che bisognava pregare per lui. Dottor Ray, che guidava, d'un tratto applicò i freni senza dire niente e nemmeno accennarmelo, si mise da una parte della strada e subito, immediatamente, si mise a pregare per quel tale. Oh, non trascuriamo di esercitare la potenza della preghiera di intercessione. Operò un miracolo qui in questo episodio, ne ha operati tanti per noi e può essere pure all'opera anche per voi, se credete, se avete fede. E così ora troviamo Gesù e il cieco. Sono in contatto l'uno con l'altro e osservate cosa succede. Paragonate il cieco nel peccatore che necessita salvezza, verità e tanta, tanta luce spirituale. Osservate quello che fa e poi domandatevi: farei io la stessa cosa? Nel versetto 23 leggiamo: e Gesù lo prese. Ora siete voi volenterosi di essere presi da Gesù? Siete voi volenterosi di arrendervi completamente a Lui, mettendovi nelle sue mani come fa questo cieco? Oh, è facile dire sì, io lo farei, sì, io credo in Gesù, sì, io credo che Lui è il Salvatore del mondo. Ma crediamo in Lui al punto di essere portati dove Lui vuole e di fare tutte le cose che ci chiede di fare come le troviamo scritte qui nella sua santa parola? Ho più di una volta mi è successo di battezzare persone adulte, hanno fatto la loro decisione, data la loro pubblica testimonianza, hanno richiesto il battesimo e noi gli abbiamo spiegato che esso rappresenta la sepoltura, devono lasciarsi quindi immergere totalmente nell'acqua. E certe persone accettano queste regole e le seguono totalmente. Altre invece, ecco che quando vengono calate nell'acqua diventa una lotta per poterle immergere. Perché? Ma non hanno promesso di ubbidire a Gesù e allora come mai quando nuotano o si tuffano in piscina non esitano affatto? Ma quando devono ubbidire un semplice comando ed essere immersi o per pochi secondi, ecco che resistono. Poi continuando a leggere, impariamo che Gesù, presolo, lo condusse fuori del villaggio. Pensate, siete volenterosi di essere presi, di sperimentare la sua mano sopra la vostra spalla o come in questo caso di avere la vostra mano fermamente chiusa nella mano di Cristo? Oh, camminare per la mano con Lui, sentire il suo sangue pulsare nelle sue vene e seguirlo anche se non sappiamo dove ci porta. Questa è fede,
fede. Camminare per fede e non per visione è un requisito essenziale richiesto dalle Scritture per agire come cristiani, per camminare con Gesù. E abbiamo letto che Gesù lo portò fuori del villaggio, via dai suoi amici, via dai luoghi familiari, via dal suono delle voci amiche, via da tutto e da tutti. Oh, aveva imparato a fidarsi di Gesù e lo seguiva via da tutti, perché a lui bastava solo Gesù. E quando si trovò là solo con Gesù, e Gesù, non essendo ancora abile di toccarlo col suo sangue prezioso, lo toccò con la prossima miglior cosa che aveva, la saliva che usciva fuori dalla sua bocca, quella stessa bocca che pronunciò le più belle parabole, che enunciò le più belle, potenti, giuste, vere parole che il mondo abbia mai udito. E che bella frase troviamo qui nel versetto 24. E il cieco, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi». Se avete diverse copie delle Scritture, esaminatele su questo versetto. Questa proviene dalla Nuova Diodati che il caro amico Gianfranco Mazzotta mi mandò appena uscita, ed è una buona traduzione. Nella nuova traduzione in inglese leggiamo: «E lo fece alzare gli occhi». La differenza sembra minima, ma il significato è assai più grande e più accurato. Come cieco, quel poveretto teneva sempre gli occhi o sbarrati in avanti o chinati verso il basso. Che importava? Non poteva vedere nulla. Ma ora c'è Gesù e il suo comando è preciso: alza gli occhi. Amici, facciamoci una domanda: come teniamo noi i nostri occhi? Verso il basso, verso le cose della terra, li teniamo fissi nelle cose del mondo? Gesù dice la stessa cosa anche a noi: elevate i vostri occhi, guardate in alto. Oh, quel cieco si alzò, alzò gli occhi e poté vedere gli alberi, poté vedere i fiori, poté vedere il cielo, poté vedere il sole, ma più poté vedere Gesù. Alzate i vostri occhi, Dio ci dice, e ci dice: guardate a me e siate salvati, perché io sono il Dio e non v'è alcun altro Dio. Guardiamo al creato, poiché le cose visibili di lui ci fanno comprendere anche quelle che non si vedono. Facciamo questo, guardiamo in alto. E poi, per ultimo, notiamo l'obbedienza. Vedete, amici, volete un'esperienza con Gesù, un'esperienza salvifica e rivitalizzatrice, un miracolo grande quanto quello che sperimentò quel cieco? Ebbene, osservate quello che lui fece e io vi rielenco le sue azioni. Prima, siate sicuri, certi, che nella condizione presente siete ciechi, sordi, muti, siete morti spiritualmente e perduti per l'eternità senza un intervento di Cristo. Il cieco non aveva alcun dubbio, sapeva che era cieco, sapeva che negli uomini, nella Chiesa, nella scienza, né lui stesso poteva far nulla per rimediare la sua condizione. Secondo, siate sicuri che voi volete essere salvati come quel cieco era sicuro che voleva vedere. Terzo, siate sicuri che voi volete seguire Gesù staccandovi dai tradizionali e familiari insegnamenti ricevuti, staccandovi dalle amicizie, dalle influenze religiose che mai hanno fatto nulla per voi. Come il cieco, voi dovete voler lasciar tutto per seguire Gesù e solo Gesù. E infine, siate sicuri che voi volete ubbidirlo. Notate l'ultimo comando che Gesù dette al cieco nel versetto 26: va a casa e non passare per il villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Va a casa, ma non per la vecchia via da cui è rivenuto, non ritornare alle vecchie amicizie, vai per un'altra via, una via che per lui era una nuova via. E amici, sapete, quando si va a Gesù si deve tornare indietro sempre in questa maniera. Vi ricordate i magi? Vennero, visitarono il fanciullino e poi gli angeli dissero loro: ed ora tornate per una nuova via.
cari amici, la vita in Gesù è un'altra via. Quella vecchia non serve più, ci si incammina in una nuova via quando cominciamo a seguire il Maestro. Oh, quante volte abbiamo incontrato persone che ci dicono del loro amore, della loro ammirazione per Gesù, ma quando le invitate a venire per studiare assieme la sua santa parola, quando chiedete loro di obbedire al suo comando e farsi immergere nel battesimo, quando le invitate a unirsi a un gruppo di credenti, discepoli del Maestro, allora no, non vogliono lasciare gli amici, non vogliono uscire dal loro villaggio, vogliono starsene così come sono e così restano cieche, sorde, mute, perdute per sempre nella più profonda oscurità dell'ignoranza spirituale. Siete voi una di queste persone? Allora questo messaggio non va per voi, il Vangelo non è per voi, la salvezza non è per voi, Gesù non è per voi. Ma se siete volenterosi di cercarlo, di seguirlo e di ubbidirlo, allora unitevi a noi, scriveteci e assieme a noi possiamo camminare assieme dietro al nostro Maestro per il tempo e poi per tutta l'eternità. Che Dio vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Se vi chiedessi un vostro pensiero sull'amicizia, voi cosa mi rispondereste?
1: Sull'amicizia? Boh.
2: No, non è il caso.
3: Ma l'amicizia... non lo so.
4: Ma guardi, non mi viene in mente niente. Cioè, in che senso?
5: Dai, cosa abbastanza?
1: No, no, grazie.
2: Ma non lo so, non ho idea.
1: Non lo so, boh.
6: Io penso uguale a lui.
1: Ma no, penso uguale a lui.
0: Ecco, devo dire subito che fra i tanti che ho intervistato c'era anche chi aveva le idee un pochino più chiare. Questa era un'introduzione in tono così, un pochino scherzoso. Parleremo, l'avrete già capito, di amicizia e ancora una volta mi viene in aiuto il mensile La Voce del Vangelo, dal quale prendo qualche consiglio che condividerò con voi su come coltivare l'amicizia. Fra un attimo vedremo per intero, ecco, l'intervista vera e propria. Sono andato per strada, ho incontrato qualcuno di voi, potremmo dire, e molte persone mi hanno risposto così. Lo vediamo fra poco, benvenuti a Contrappunti.
7: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: L'amicizia, che valore ha per te?
8: Una cosa molto importante, una cosa difficile da trovare, che molti magari persone comunque pensi che siano tue amiche, invece non lo sono.
0: E l'amico ideale, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere?
8: Forse accettarmi per quello che sono e aiutarmi a migliorare i miei difetti.
0: E per te stessa domanda?
9: Sono la sincerità, l'apertura agli altri, la capacità di ascolto e... credo che siano poi sufficienti, dai.
0: Che valore dai all'amicizia?
3: Ma l'amicizia... io credo che non esista la vera amicizia. A parte se non cresci con una persona da quando sei piccolo fino a diventare grande. Secondo me l'amicizia è tutta relativa. Quando hai bisogno ti girano le spalle. Invece quando hanno bisogno gli altri cercano sempre a te, insomma. Però per il resto, no, di amicizia...
0: E l'amico ideale che doti dovrebbe avere?
3: Essere sempre disponibile, più che altro. Perché, insomma, l'amico si vede nel momento del bisogno.
0: E per te?
10: Il mio gatto.
0: Il tuo gatto è l'amico ideale. Che caratteristiche ha?
10: Affettuoso quando deve essere affettuoso. E non mi molla mai quando dovrebbe mollarmi. Non mi abbandona mai.
0: Volevo chiederti, per te l'amicizia che valore ha?
11: Beh, l'amicizia è un dono. Che avendo un amico uno può condividere le sue emozioni, le sue cose. Poi per quanto riguarda l'amico ci sono diversi tipi di amici. Ci sono amici intimi, amici comuni e basta.
0: Esiste per te la vera amicizia?
11: Sì, per me c'è la vera amicizia. Ne ho avuto conferma da veri amici, che non mi hanno mai abbandonato nel momento del bisogno. Sia morale e tutto.
0: Tu hai qualcosa da aggiungere?
12: Da aggiungere sì, che poi i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Cioè è da lì che riesci a selezionare chi è un conoscente e chi è un amico vero. E poi si contano nelle dita delle mani.
0: Sono pochi?
12: Sì, sono pochi. Io ne ho due. Ho già detto tutto. Poi sono quelle persone che ti aprono gli occhi anche quando sbagli, senza il timore di contraddirti. È giusto, ti consigliano farti capire le cose bene, anche se hai torto. Non quelli che abbassa la testa per farti contento, assolutamente, sono quelli. Poi sì, nei momenti di bisogno sono loro che ti danno la porta ad andare avanti.
1: È utile nella vita per affrontare i problemi, cioè avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua.
2: Ma l'amicizia è la cosa più importante che ci sia.

0: come dovrebbe essere? È una bella domanda. Cioè, caratteri del tipo, età, quelle cose lì non c'entra niente. Sì, l'importante è trovare il motivo per stare insieme, comunque sia, e non essere mai in contrasto.
1: E dovrebbe essere fedele, fedele nel senso non tradirti mai, non farti mai soffrire, comprensivo, dovrebbe starti sempre vicino e basta.
2: Un amico deve essere leale, deve sapere ascoltare e boh, non lo so.
3: Il miglior amico secondo me non c'è alla fine, sono vari amici e ognuno, diciamo, devi gestirti in un certo modo. Con uno puoi parlare in un modo, ma con un altro non puoi parlare allo stesso modo che parli con quello lì. E sono amici, amici, e l'amicizia comunque varia.
4: Ma non lo so, non ho idea. Dovrebbero non tradire.
5: No, sapere ascoltare, essere comprensivo e guidarmi nelle scelte, aiutarmi, quindi anche contrastarmi quando è il caso. Cioè, voglio dire, il succo dell'amicizia è averla, fare l'esperienza in sé. Tutto quello che si dice è banale.
6: Che valore dai all'amicizia?
5: Fondamentale nella vita. Ti aiuta ad andare avanti nei momenti difficili e ti dà un sostegno.
6: Esperienze? Positive e negative?
5: Più negative, o perlomeno sono quelle che mi sono rimaste più impresse. Però anche positive, cioè insomma... Quantitativamente forse faccio fatica a distinguere, semplicemente quelle che mi rimangono più impresse sono quelle negative e quindi una prima risposta direi più negative.
6: Sull'amicizia, cosa puoi dirmi?
0: È utile nella vita per affrontare i problemi, cioè avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di allegria. Cioè, poter condividere dei momenti simpatici con qualcuno che ti piace, con cui ti piace stare, è una buona cosa. Quindi l'amico è utile nei momenti di gioia, di alti e bassi, diciamo, della nostra vita. Senza un amico è difficile.
7: L'amicizia è fare due chiacchiere al parco con un ragazzo che reputi sincero.
8: L'amicizia è una cosa a valore della vita. Gli amici ci sono tante cose, le bestie, gli animali, le persone, ce ne sono tanti di amici.
2: Sull'amicizia, sinonimo di lealtà, diciamo.
9: Contrappunti.
6: Di grandi amici, di profonde amicizie, questi grandi tesori, ecco, se siamo onesti, dobbiamo dire che ce ne sono pochi nella vita. Richiedono molto tempo a svilupparsi, a fiorire. Si basano su esperienze condivise, esperienze belle, esperienze brutte. Spesso tante del primo tipo quanto del secondo. Anzi, possiamo dire che i pericoli e i disastri superati, le sofferenze condivise, saldano un'amicizia come non lo possono fare sicuramente le grandi gioie. Ecco, quanto è necessario proteggersi dalle amicizie finte e evitarle, tanto è necessario apprezzare e fare tesoro delle amicizie vere. In genere chi trova che molti vogliono essere conosciuti come suoi amici può essere sicuro che è gente che spera di approfittare della sua posizione oppure dei suoi soldi. Nel libro dei Proverbi, Salomone, un grande saggio, aveva scritto: chi ha molti amici li ha per sua disgrazia, ma c'è un tale amico che è più affezionato di un fratello. È scritto nel libro dei Proverbi, appunto, al capitolo 18, versetto 24. Ecco, allora bisogna cercarlo, lo si troverà. Ecco, dove cercare però i propri amici? Bisogna cercarli fra quelli che hanno gli stessi interessi, le stesse mete, gli stessi valori, le stesse aspirazioni. Cercarli fra quelli con cui si passa o si potrebbe passare molto tempo assieme. La prima persona che corrisponde pienamente a questa definizione

relazione è il marito oppure la moglie. Altri si possono cercare anche fra le persone che hanno in comune la stessa fede, quindi fratelli e sorelle della Chiesa, oppure anche fra i parenti più stretti, fra i colleghi di lavoro, specialmente con quelli che hanno le tue stesse vedute, i tuoi valori, il desiderio di vivere una vita in un certo modo. A volte per ragioni di lavoro oppure per mancanza di persone che hanno appunto queste vedute simili alle tue, che ti sono vicine, è necessario investire del tempo, anche dei soldi, quindi telefonando a qualcuno oppure scrivere qualche lettera, fare qualche viaggio per consolidare un'amicizia casomai con una persona che è lontana. È importante quindi sacrificarsi se necessario per sviluppare, per mantenere un'amicizia a cui si tiene veramente. Comunque non è possibile, neanche desiderabile, avere molti amici intimi. Molto meglio lavorare, impegnarsi, investire casomai in un'amicizia che ha tutte le qualità giuste, che non piuttosto cercare l'amicizia o piuttosto l'approvazione o l'adulazione di tutti. Sviluppare e mantenere un'amicizia profonda è anche costoso. Un vecchio proverbio afferma: chi vuole avere amici deve dimostrarsi amico. E siccome la vera amicizia non può essere né comprata né forzata, ma è allo stesso tempo un tesoro senza prezzo, ecco, allora vale la pena imparare come essere amico e quali siano poi le qualità essenziali di una sincera amicizia. Ecco allora quali sono queste qualità di una vera amicizia. Le vediamo fra un pochino, adesso facciamo una pausa musicale. Michael W. Smith, Friends, Amici.

Diceva Michael W. Smith nella canzone: stai facendo fagotto dei sogni che Dio ha piantato nel suolo fertile della tua vita. Non posso credere che le speranze che Dio ti ha concesso siano ormai un capitolo chiuso nella tua vita. In ogni caso, ti terremo vicino al nostro cuore come sempre, e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Gli amici sono amici per sempre se il Signore è il loro Signore. Un amico non dirà mai, mai più, perché la buona accoglienza non finirà mai. Anche se è duro lasciarti andare nelle mani del Padre, sappiamo che una vita non è mai troppo lunga per viverla da amici. Con la fede e l'amore che Dio ha dato, basandoci sulla speranza che conosciamo, pregheremo che la forza che ora dimostri sia la gioia in cui tu vivrai. Noi ti terremo vicino al nostro cuore e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Ecco, queste, come dicevo, le parole di Friends, la canzone di Michael W. Smith che abbiamo appena ascoltato. E ritorniamo a noi, ritorniamo allora a questi 7 buoni consigli sull'amicizia. Primo punto, allora: chi cerca l'amicizia deve essere disponibile a curare ovviamente l'amicizia in qualsiasi momento, trascurando anche se necessario quelli che sono i suoi interessi personali, le cose a cui tiene di più. Secondo punto: una delle cose che più mancano nella società moderna è trovare qualcuno che sia pronto ad ascoltare senza condannare, senza sparare sentenze. Ecco, siccome alcuni non hanno un vero amico con cui confidarsi, come sappiamo purtroppo pagano centinaia di euro e poi nel tempo diventano anche migliaia per confidarsi con uno psicologo oppure un mago, insomma qualcuno che è disposto ad ascoltarli, a dare qualche consiglio a pagamento. Ecco, ma è possibile invece trovare fra le persone che hanno gli stessi vostri interessi, e qui penso soprattutto che hanno la stessa vostra fede, casomai quella persona che sola forse che è disposta a offrire la propria amicizia e a ricevere la vostra amicizia. Terzo punto: ascoltare senza condannare o sentenziare. Ecco, questo non vuol dire approvare tutto oppure non avere le proprie idee, ma solo capire che chi condivide un problema, una paura, un'ansietà, un errore commesso, ha in quel momento unicamente bisogno di chi è pronto a star lì ad ascoltarlo. Vuole qualcuno che comprenda quello che è il suo vero problema e ne apprezzi l'importanza e la gravità. Ecco, spesso la persona che si confida comprende già il suo errore e anche conosce forse la soluzione giusta. Quindi non ha bisogno di prediche per aumentare il suo dolore o il suo senso di colpa. Ovviamente, quarto punto, il vero amico ha bisogno anche di chi lo può amorevolmente correggere, chi può anche pregare per trovare insieme la soluzione giusta, chi è pronto a portare una parte del dolore incoraggiandolo, fortificandolo per il futuro. Fedeli sono le ferite di chi ama, e questo ancora un altro versetto riportato nel libro dei Proverbi di Salomone. E che in un'altra traduzione suona invece così: chi ama ferisce ma rimane fedele. E in un'altra ancora: fedeli sono le ferite di un amico. Ecco, la differenza fra la correzione offerta da un amico provato e quella fatta da una persona qualsiasi è simile alla differenza che c'è fra il giorno e la notte, fra il sale e il miele. L'amico corregge e la correzione viene accettata, perché non si tratta di un tentativo di umiliare chi ha sbagliato, né di innalzare invece chi corregge. Le correzioni di altri invece sono assai spesso poco apprezzate. Gli amici amano anche passare del tempo insieme, sia per conversare sul poco o sul nulla, sia anche per discutere argomenti molto profondi. Possono stare felicemente insieme a volte per minuti o anche per ore, senza sentire anche il bisogno di parlare.
Il fatto poi che due amici stanno insieme, collaborano, vuol dire che condividono anche gli stessi interessi e i compiti l'uno dell'altro, che godono delle stesse cose, come ad esempio, non so, la musica, la lettura, le passeggiate, fare shopping oppure visite. Ovviamente questo non succede per caso, ma si sviluppa quando ciascuno, per amore dell'amicizia, dedica del tempo per capire, per apprezzare quello che piace all'altro. E siamo arrivati al settimo punto, il fatto che l'amicizia non sia basata sull'attrazione fisica, qui penso in modo particolare alla coppia, ma su una condivisione di idee, di interessi, di esperienze, è qualcosa che può essere a volte trascurato, a volte incompreso. Nella coppia, ad esempio, si cerca piuttosto il rapporto fisico e l'amicizia invece la si cerca altrove, ma costruire e curare l'amicizia più sincera, più profonda e certamente più duratura è un compito che tocca soprattutto a due sposi, a cominciare dal periodo del fidanzamento per continuare poi senza interruzione fino alla vecchiaia. Ecco, si potrebbe dire fra parentesi che i fidanzati che sciupano il tempo del fidanzamento concentrandosi sull'attrazione, la soddisfazione fisica, troveranno molto più difficile costruire poi un'amicizia sincera nel loro matrimonio. L'amicizia, in conclusione, è qualcosa di profondo, di piacevole, creato da Dio stesso perché l'uomo ne ha bisogno e Dio sicuramente lo sa molto bene. Dio ha chiamato Abramo amico, Gesù ha chiamato amici i suoi discepoli. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, ed è questo l'ultimo versetto che vi cito da questo libro, è scritto: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Ecco allora un ultimo invito, un'ultima esortazione. Cerchiamo e coltiviamo le amicizie che Dio ha preparato per noi, soprattutto, penso ancora una volta all'ambito del matrimonio, soprattutto quelle fra marito e moglie. Ecco, saranno sicuramente un balsamo, una gioia per il nostro cuore.

0: Dicono le parole di questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone ovviamente in tema, si intitola Cherish the Moment, cioè tengo caro, mi è prezioso questo momento. Ecco, le parole dicono: guardo al di là, alla mia destra, scorre un fiume possente, ben al di là dei picchi montani brilla il sole, alberi sempre verdi appaiono ritti e solidamente piantati. Forse non passeremo mai più da queste parti, quindi non prendiamo nulla per scontato. Seduto accanto a me un amico più caro di un fratello, è di queste parti, fedele come nessun altro. Amicizia è quando uno dà e l'altro riceve. Possiamo non trovarci più in queste condizioni, anche se possiamo essere riflessivi. Tengo caro questo momento. Sparisca il pensiero di poter fare come voglio io. Forse non ci siamo mai trovati in queste condizioni prima e potremmo anche non trovarci più. Dovunque tu possa trovarti, in qualsiasi emisfero, c'è una voce che parla dolcemente e che non la trovi nel vento o nel tuono. Alla porta sta il Signore che aspetta un invito a entrare. Egli potrebbe non passare più di qua. Oggi è il giorno della tua salvezza.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
0: E allora, grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia, in collegamento telefonico con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e un ben ritrovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo il nostro consueto ormai ragionamento sulle dipendenze, su come essere di aiuto a chi soffre di questo malessere di vita, insomma. Parlando da credenti, Gianfranco, da cristiani impegnati appunto nell'applicare a tutti gli aspetti della propria vita i principi e i valori della fede, ecco, siamo convinti che qualunque cambiamento vero nella vita di una persona parte da una convinzione forte generata proprio dall'azione di Dio. Allora, in che modo proprio a questo riguardo possiamo dire o si deve sviluppare, diciamo, il confronto con chi soffre di dipendenza? Come si può aiutare, ecco, proprio partendo anche dai principi della fede, una persona che soffre di dipendenza perché ne venga fuori?
2: Ma la prima cosa importante da fare è cercare di stabilire un rapporto, il che vuol dire che dobbiamo comprendere che l'altra persona è una persona, come abbiamo già accennato in precedenza, e non semplicemente un problema. In questo modo chi è nel bisogno ci vede in maniera più corretta, non come delle persone che si ergono a giudici o peggio ancora a carnefici, ma a persone che vogliono prendersi cura, che vogliono aiutare, che non stanno condannando la persona in quanto tale, ma che vogliono aiutarla a uscire da uno stato che le sta creando delle difficoltà, dei problemi, con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi nel confronto che c'è con loro ci deve essere un atteggiamento di amore, di accettazione dell'altro come persona, anche se si può tranquillamente dire che non condividiamo i suoi comportamenti. Questo è il punto di partenza più importante come atteggiamento per stabilire un rapporto con chi ha bisogno.
0: Ora, sicuramente per chi aiuta qualcuno in maniera, diciamo, non professionale, cioè non partendo da una scorta di studi fatti su come a livello psicologico, su come essere di aiuto, o sociologico anche, su come essere di aiuto a persone che hanno questo tipo di malessere, chiamiamolo così. Ecco, persone normali che cercano di essere d'aiuto spesso si trovano a farsi carico, a prendersi carico di certi pesi che le persone che stanno soffrendo evidenziano. Quindi c'è un certo tipo di immedesimazione, se si può usare questo termine, con tutti i limiti del caso. A questo riguardo, allora, ho letto che è possibile, proprio in chi si dà da fare per aiutare in tutti i modi una persona che soffre di dipendenza, è possibile che si sviluppi in se stessa un atteggiamento di codipendenza. Allora, penso io un po' di intuire che cosa possa significare questa cosa qua, però potresti illustrarci tu questo aspetto un po' singolare, diciamo, nella terapia di aiuto?
2: Sì, è un aspetto che viene spesso trascurato perché se ne parla poco e i più lo ignorano. La codipendenza, un po' come dice la parola stessa, significa essere dipendenti con qualcun altro. Nei nostri casi, parlando di dipendenze e di aiuto a persone con dipendenze, si può instaurare quel tipo di rapporto nel quale la persona che vuole aiutare o la persona che è vicino a chi ha una grossa dipendenza, pensiamo a un alcolista, pensiamo a un tossicodipendente, pensiamo a chi ha problemi, grossi problemi di dipendenza al gioco d'azzardo e così via, tende a dipendere per il suo benessere, per il suo stato d'animo, da come si sente la persona che è dipendente. Collega praticamente il suo senso di benessere, la sua sensazione di tranquillità, alla sensazione di tranquillità che ha l'altra persona. Quindi se l'altra persona sta bene, stiamo bene anche noi; se l'altra persona sta male, stiamo male anche noi. Ma siccome il benessere di quella persona dipende da una sostanza, da un comportamento, anche noi in cascata ne dipendiamo. Di fatto ci mettiamo in una situazione in cui i nostri riferimenti per la nostra vita, per la nostra soddisfazione interiore, sono in una persona che però non è stabile in se stessa, e quindi ci incateniamo in un modo che è dannoso per entrambi, sia per noi che per la persona che ha dei problemi, perché non la stiamo di fatto aiutando.
0: E quindi si verifica il paradosso che chi aiuta ha bisogno di essere aiutato a sua volta.
2: Esattamente, solo che spesso questo non viene visto, per la semplice ragione che non è lui ad avere problemi di dipendenza. Quindi siccome la dipendenza viene solitamente associata a dei comportamenti in se stesso sbagliati, dannosi o a sostanze, mi sono trovato varie volte di fronte a persone che dicevano: ma non sono io a essere un tossicodipendente, è mio figlio, è mio marito, è mia moglie o qualcun altro, quindi non sono io che devo cambiare, è lui che deve cambiare, senza rendersi conto che vivendo con lui, cercando di aiutarlo, di proteggerlo a volte da comportamenti sbagliati che lui aveva, si entra in questa sorta di codipendenza, cioè si ha a volte bisogno di qualcuno che ha bisogno per sentirsi bene noi.
0: E questo apre sicuramente la porta o dà uno scorcio di un problema veramente anche più grosso, che coinvolge non soltanto appunto la persona che ha effettivamente così più di chiunque altra all'interno della sua famiglia il problema di una dipendenza, ma anche appunto i suoi familiari, perché non si è mai o quasi mai veramente da soli a soffrire di questo tipo di malessere. Ma prima di affrontare maggiormente questo tema, volevo chiederti quali possono essere, ecco, anche per cercare di individuarli, di scovarli, questi atteggiamenti particolari, quali possono essere questi atteggiamenti caratteristici della codipendenza, ecco, di un comportamento, di un approccio di questo tipo al problema della dipendenza di una persona.
2: Ma una prima cosa è che aumenta la tolleranza del comportamento dell'altro, cose che prima, comportamenti che prima venivano ritenuti inaccettabili, adesso incominciano a essere un po' giustificati. Facciamo un esempio che può essere molto comune, o comunque è più vicino alla nostra realtà di tutti i giorni. Il fatto del marito che ha problemi di dipendenza da alcol, la moglie che prima non accettava il fatto che il marito si ubriacasse, adesso trova quasi delle giustificazioni dicendo: sì, va bene, è vero che ogni tanto beve un po' troppo, ma tutto sommato è l'unico modo per svagarsi, è l'unico vizio che ha, non fa male a nessuno. Quindi comportamenti che prima venivano rifiutati ed etichettati come sbagliati, adesso si tende quasi a giustificarli, ad accettarli, a non considerarli più così male come prima.
0: Ma questo dipende da un senso di incapacità di essere veramente di aiuto, oppure dall'incapacità di vedere una via di uscita, allora ci si rifugia in una sorta di ma sì, che va bene anche così in fin dei conti, o come mai si sviluppa questo tipo di tolleranza maggiore se fino a poco tempo prima magari si era molto rigidi su questa questione?
2: Ma è un po' tutto quello che hai detto, è una forma anche di difesa. Quando non si riesce più a combattere contro un problema, a un certo punto si tende a far buon viso a cattiva sorte e ad accettarlo, quasi a giustificarlo, e siccome va di mezzo anche la nostra autostima, perché essere mariti, moglie, amici di qualcuno che si comporta molto male non è bello, allora cerchiamo di sminuire agli occhi dell'altro, o pensiamo di poterlo fare, la gravità del comportamento. Quindi cominciamo a dire che non è così grave, che sì, ma forse un pochino sbaglia, ma poi in fin dei conti è una brava persona. Quindi si cerca di giustificare questo comportamento, perché va di mezzo anche la nostra stessa autostima, e per compensare un po' dobbiamo incominciare a mentire anche noi su quelli che sono i nostri sentimenti. Non è vero che mi fa stare male tutto questo che sto vivendo, non è vero che è sbagliato. Quindi c'è un coinvolgimento sempre maggiore in questo comportamento.
0: E quindi, anziché aiutare la persona che soffre in particolar modo di dipendenza a rientrare diciamo nella realtà e a non fuggire da essa, anche quelli che le stanno accanto cominciano a fuggire dalla realtà.
2: Esattamente, c'è proprio un rifiuto di riconoscere quella che è una percezione distorta della realtà. Non si ammette che si stanno vedendo le cose in maniera distorta. Praticamente si ricrea lo stesso circolo, uno circolo molto simile a quello della dipendenza diretta, perché se prima nella dipendenza ci si accorgeva che qualcosa andava male, poi si è cominciato a dire ma non è vero che questa cosa fa male, adesso si comincia a dire non è vero che il comportamento di questa persona è sbagliato, non è vero che vedo le cose in maniera distorta, io lo conosco, la conosco bene, quindi so quello che c'è dietro, quindi a me non può raccontare bugie, a me certe cose non possono sfuggire. Quindi c'è questo rifiuto di accettare che la nostra percezione della realtà può essere distorta.
0: Va bene, direi di fermarci qua per oggi. Gianfranco, grazie per queste interessanti considerazioni che ci hai permesso di fare, e affronteremo altri aspetti del problema dipendenze nel prossimo nostro appuntamento. Da qui ad allora, arrivederci e buon lavoro.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Atti degli Apostoli, capitolo 8, leggo dal versetto 4. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunciando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. E vi fu grande allegrezza in quella città. Fin qua, fratelli, la parola del Signore. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, c'è poco da fare. Dobbiamo parlare del Cristo. Se vogliamo vedere la gloria di Dio manifestarsi, non c'è altro nome che dobbiamo predicare, non c'è altro nome che dobbiamo presentare, non c'è un'altra persona di cui dobbiamo parlare, è il Cristo. La scrittura dice che Filippo vi predicò il Cristo e il risultato si vide, non tardò, ma se anche avesse tardato il risultato sarebbe lo stesso arrivato. Quando si predica Cristo, si annuncia Cristo, si testimonia di Cristo, non può non esserci un risultato. È certo, è sicuro. Le folle che vengono e si fanno attirare da Cristo vedono l'opera di Dio nella loro vita. Se la nostra attenzione è su Gesù, Gesù cambierà la nostra vita. Gesù ci farà vedere la sua gloria. Lui è Dio, non ce n'è un altro. Lui è Dio e non ce n'è un altro. Sto tornando da Treviglio, che stiamo parlando ad altre anime nuove, un altro gruppo, questo qui, di anime nuove che vengono da una situazione difficile, terribile, e soltanto la grazia di Dio ci può permettere di parlare a queste persone. Queste persone, diceva questa persona che probabilmente ha avuto un contatto con altri, ha detto: ma il nome di Dio è importante, bisogna conoscere il nome di Dio. E capite da chi veniva. E ho seguito il loro discorso attentamente, e fino a che non è stato lui stesso a cadere sulle sue parole. Ha detto: perché se io voglio chiamare una professoressa ho bisogno di sapere il nome, perché se io vado in una scuola e dico: mi chiamate la professoressa, loro vi diranno: quale professoressa, come si chiama? È caduto senza rendersene conto. Ho detto: ma se tu vai in cielo, di Dio ce n'è uno, non ti diranno dal cielo quale Dio cerchi, perché di Dio ce n'è uno, non c'è bisogno. Se tu cerchi Dio, il Signore, quando lo cerchi lui si gira, perché lui solo è Dio. Solo Gesù è Dio, non ce n'è un altro. È inutile perdere tempo indietro ad altri fantocci, è inutile perdere tempo indietro ad altri che si dice in giro o che altri dicono che possono fare. Qua chi può fare le cose è Gesù. Filippo andò di paese in paese, città in città, diciamo così, quartiere in quartiere, casa per casa, non cambiò mai il suo modo di predicare, predicò Cristo e da un posto all'altro vide la gloria di Dio. Non è che qua si crede così e altrove si crede in un altro modo, perché Cristo è l'Iddio del cielo e della terra e non ce n'è altro. E stasera, siccome io voglio vedere la gloria di Dio, non posso predicarti uno diverso da Cristo, non posso parlarti di un altro che non è Cristo. Potremmo anche parlarle di un altro, ma non vedremo nulla, perché quando si parla di Cristo noi tocchiamo un nome che è al di sopra di ogni altro nome, un nome al di sopra di ogni altro nome. Cioè non ce n'è uno sopra di lui e non ce n'è neppure uno pari a lui, né sopra né pari. Tant'è vero che la Bibbia dice che un giorno ogni ginocchio si piegherà, ogni ginocchio, grazie a Dio che noi già ci siamo piegati adesso. Ma se mai avessimo deciso di non piegarci, verrà il momento che ci dobbiamo piegare per forza. Meglio piegarci davanti a Lui adesso come Salvatore, che piegarci per obbligo davanti a Lui come giudice. È bello essere fratelli dei Suoi sudditi, o no? Non ci vergogniamo di inginocchiarci davanti a Lui. No, no, noi ci inginocchiamo volentieri, ci abbassiamo volentieri. Lo abbiamo riconosciuto come tale e la nostra vita è diventata una vita meravigliosa, perché ci siamo inginocchiato non davanti a una statua che non parla, non vede, non sente, non fa nulla, ma ci siamo inginocchiati davanti a uno che quando si muove compie meraviglie, e queste meraviglie le ha fatte nella nostra vita. Filippo predica in tutta la città di Samaria il Cristo, non parla di altro, non parla dell'organizzazione della sua religione, che gli può importare a Samaria, non parla dei suoi conservi, non presenta altri uomini, non dice Filippo a Samaria un giorno vi chiamerò Pietro e Giacomo che hanno visto, così quando li vedrete. A che serve? A cosa serve? Uomini di degno rispetto, ma scampati anche loro, scampati anche loro, comprati da Gesù anche loro. Ma dice presentò il Cristo e le folle prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Predicava il Cristo e accadevano cose meravigliose. Vedevano miracoli. E il primo miracolo che videro a Samaria, sapete qual è? Il cambiamento dei samaritani. Il cuore dei samaritani che cambia. Non sarebbe mai successo, fratelli, che tra Samaria e Gerusalemme ci potesse essere qualcosa di questo genere, come uno che viene da Gerusalemme che vuole parlare a noi a Samaria, che la cosa è davvero delicata. Voi, forse molti di voi non sanno, ma c'era un odio tremendo tra le due città, e uno dei miracoli che è successo è che è cambiato il cuore dei samaritani. Il miracolo più grande che tu puoi vedere non è il cambiamento di quello che ti sta a fianco, è il tuo cambiamento. Questo è il miracolo più grande. Non pregare per chi ti sta accanto, prega per te stasera. Signore, cambia il mio cuore. Questo è il miracolo più grande che può avvenire. Diventa tutto più chiaro, diventa tutto diverso, vediamo diversamente. Io mi ricordo quando il Signore ha cambiato mia madre, è successo un miracolo che poi col senno di poi mi sono reso conto, con un poco di conoscenza, diciamo così, mi sono reso conto dei miracoli belli che il Signore aveva fatto. Perché poi man mano che noi cresciamo nella fede, fateci caso, ci guardiamo indietro nell'esperienza di salvezza e vediamo ancora più chiaro quello che poi è successo rispetto a quando siamo stati salvati. E siccome voi la sapete e ve l'ho detto tante di quelle volte, io ho vissuto con un papà alcolizzato, 41 anni schiavo dell'alcol, e noi pensavamo che il problema era mio padre e pensavamo che i motivi della sofferenza erano lui. Certo, la punta dell'iceberg era quello, e quindi ci muovevamo pensando che il problema era lui, e se lui non c'era tutto questo non c'era stato, se lui non fosse stato così tutto questo non c'era stato, e se lui era diverso forse, noi pensavamo questo. Poi il Signore cosa fa? Perché il Signore, fratelli, ha un'intelligenza che non è la nostra. Che ha fatto il Signore? Non ha cambiato prima mio padre, perché cambiando prima mio padre noi avremmo potuto dire, hai visto? Era il problema, era lui. E il Signore che ha fatto? Ha cambiato prima il cuore di mia madre. E quando il cuore di mia madre è cambiato, lei la prima cosa che ha pensato è che era che lei aveva bisogno di Dio. Difatti mio padre era ancora alcolizzato, ma la sua vita era cambiata. È stato per 20 giorni ancora alcolizzato mio padre, ma il suo cuore era cambiato e Dio e la grazia di Dio l'avevano resa felice, pur avendo un marito di fatto ancora alcolizzato. Noi diciamo che dopo 20 giorni è cambiato, ma che ne sapevamo che sarebbe andata così? Non è che quando accettiamo il Signore ci sono, ci sono le promesse, ma non è che c'è un contratto dove dice fra 15 giorni cambia, non ti preoccupare. Noi per fede ci buttiamo nelle braccia del Signore, vero o no? Ci affidiamo al Signore, poi ci sono dei tempi. Magari il Signore ci mette un giorno, magari il Signore ci mette un mese, magari il Signore ci mette un anno, ma non è una questione, diciamo, come dire, se il Signore lo fa prima è meglio. Secondo la nostra logica è così, ma Dio si prende i suoi spazi, perché nei suoi gloriosi spazi egli adempie gloriosi piani. Lascia che Dio faccia a partire da te l'opera sua. La cosa più grande che può succedere stasera è che Dio cambia il mio cuore nella sua presenza. Io voglio questo, Signore, cambia il mio cuore. Ma già l'hai cambiato una volta, ma cambialo ancora. Non è meglio se lo cambia ancora, fratello? Non è meglio che se lo rinnova? Nessuno di noi credo che non abbia bisogno stasera di ricevere ancora un tocco particolare dalla grazia di Dio. Mio padre poi è cambiato, ma io ricordo mia madre che era entusiasta, felice, aveva recuperato tutte le sue forze perché il Signore quella notte l'aveva cambiata e trasformata, e lei diceva spesso: il mio cuore è cambiato. Una testimonianza analoga, se vi ricordate, l'abbiamo avuto anche a Lodi con la famiglia di Paolo. Vi ricordate la testimonianza della sorella Michela? Lei pensava che tutto ruotasse intorno alla nipotina che doveva guarire, se vi ricordate. Lo diciamo perché siamo in famiglia. Ma poi un giorno il Signore tocca il suo cuore e Dio gli dice nel profondo del suo cuore: è il tuo cuore che deve cambiare. Non è tua nipotina. La tua nipotina, che era molto malata, se vi ricordate, Dio se ne usava per avere un programma e per portare alla salvezza diverse anime. Noi a volte cerchiamo con tutto noi stessi il cambiamento di Tizio, il cambiamento di Caio, vogliamo, ed è bello vedere l'opera di Dio negli altri. Ma la cosa più bella che può succedere stasera è che Dio tocchi il mio cuore. Tocca il mio cuore, Signore. Vi predicò il Cristo e le folle prestavano attenzione alle cose dette da Filippo. Ma che succede quando Dio tocca il mio cuore? Che succede quando Dio tocca il mio cuore? La prima cosa che ricevi? Una gioia incontenibile. Una gioia che non sai da dove viene. Ti fa pure ridere questa gioia, perché dici: ma che sta succedendo? Vi ricordate, fratelli? Improvvisamente il tuo cuore viene invaso da questa gioia. Dio ha toccato il tuo cuore, sta scrivendo il tuo nome nel libro della vita, l'anima tua inizia a godere questa gioia enorme. Avverti insieme a questa gioia che il Signore ti sta perdonando da tutti i tuoi peccati. Questo è importante. Ma io che ho fatto nella vita? Non hai fatto niente, sei stato un peccatore. E non hai fatto niente, ma hai peccato almeno 7 volte in un giorno per tutti i giorni della tua vita. Ma come ti permetti di dire questo? È la Bibbia che lo dice, non lo dico io. Abbiamo sbagliato tante volte nei confronti di Dio e anche nei confronti degli altri. La Bibbia dice che tutti gli uomini sono peccatori. Cosa vuol dire che tutti gli uomini sono? Che pure le donne sono peccatrici, solo noi sono. Non vorrei che le sorelle dicono: io allora è sempre colpa loro. Tutti gli uomini sono peccatori e sono privi della gloria di Dio. Non hai mai sentito la presenza di Dio perché c'è il peccato. Dio può operare cancellando i tuoi peccati. Cosa devo fare per essere perdonato? Niente. Questa è la bellezza del Vangelo: riconoscere che hai bisogno del perdono dei peccati, chiederlo a Dio e non a un uomo, perché non esiste un uomo che può perdonare i tuoi peccati. Non esiste un uomo che può perdonare i tuoi peccati. Dio è così misericordioso che, come ti sente: Signore, perdona i miei peccati, lui subito, subito. Vi ricordate Isaia capitolo 6? Sono perduto. Il tempo manca di finire la frase. Sono perduto, che si è trovato un serafino che l'ha toccato con le labbra, preso un carbone dall'altare, l'altare il sacrificio, Gesù sulla croce, che lo subito, manca il tempo di dire: io sono peccatore, i miei occhi hanno visto il Re. Aveva aperto il cuore, che ha sentito dire l'angelo: il tuo peccato non c'è più, è stato espiato, la tua colpa è stata espiata. È meraviglioso noi, Signore. Questa è l'opera di Dio. E quando viene predicato il Cristo, allora noi vediamo i miracoli. Gli spiriti mondi uscivano da molti che li avevano. Quando quando Gesù entra nella nostra vita, fratelli, una pulizia enorme il Signore fa nella nostra vita. Spiriti immondi devono lasciare lo spazio a Gesù, nel cuore o Gesù o gli spiriti immondi. E non dobbiamo aver paura di pensare di essere stati sotto il dominio di spiriti immondi. Tutte le cose che ci hanno reso tristi, scoraggiati, legati, lontani da Dio, potrebbero essere il risultato di legami con spiriti immondi. Ma qual è il problema dal momento che apriamo il cuore al Signore? Il Signore, quando arriva alla porta del cuore, guarda in faccia a tutti questi spiriti immondi e dice: adesso ve ne potete anche andare, perché questo cuore si è aperto a me, io ho un'opera meravigliosa da fare nella loro vita, il mio sangue li lava e li purifica, io li acquisto per me. Queste anime che stasera aprono il cuore nella mia presenza li compro io, perché alla croce ho pagato per loro. E l'opera della croce non diventa più un pezzo di legno appeso al muro, ma diventa un'opera viva. La gioia entra nel cuore, la pace entra nel cuore, la serenità entra nel cuore. Ti affidi a Dio, c'hai sempre gli stessi problemi, ma quei problemi sai che hanno una durata, perché Dio ha iniziato un'opera nella tua vita. Gli spiriti immondi uscivano da loro, gridavano a gran voce, molti paralitici e molti zoppi erano guariti. Non solo il Signore ci libera da tutte le cose che non sono buone, ma inizia anche a portare la sua guarigione nella nostra vita. Perché il peccato ci ha fatto male, fratelli, ci ha fatto male. Chiunque di noi, quando ha accettato Gesù, ha avuto bisogno di essere guarito interiormente, è vero o no? Quante delusioni, quante situazioni negative. Abbiamo avuto bisogno del balsamo celeste. E Gesù l'ha fatto, perché l'opera di Gesù è un'opera completa. Paralitici e zoppi che erano guariti. Io credo fermamente che questo può avvenire anche fisicamente, ma mi piace però mettere attenzione sul lato spirituale riguardo ai paralitici e a zoppi. Sì, perché lontano da Dio non sapevamo camminare, non sapevamo arrivare a Gesù, eravamo nella confusione, sballottati a destra e a sinistra, arrivava quello che ci diceva una cosa e tu, veramente, poi arrivava l'altro e diceva, veramente, non sapevamo camminare con i nostri piedi, eravamo zoppi e paralitici. Ma quando il Signore ha iniziato l'opera abbiamo iniziato a camminare, vero o no? Abbiamo iniziato a camminare con la sua parola in mano, abbiamo detto, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio cammino. Abbiamo visto che non dipendevamo più da quello che ci dicevano gli altri, perché Dio ha messo la sua grazia nel nostro cuore. Abbiamo imparato a camminare da soli, perché Dio ha illuminato la nostra vita, ha illuminato la nostra vita. E infine, vi fu grande allegrezza in quella città. Quando Dio fa l'opera, porta gioia, grande allegrezza. Il Signore non viene mai in una famiglia per mettere sotto sopra, nel senso di portare... Il peccato ha portato la tristezza, il peccato avrebbe portato la morte, il peccato ha portato la sporcizia, il peccato ha portato tutte le cose che riguardano il mondo delle tenebre. Ma il Signore ha portato il regno della sua meravigliosa luce, e in questa luce c'è gioia, c'è allegrezza. Fratelli, Gesù ci ha dato la vita, e ci ha dato pure una vita esuberante, non una vita così, una vita esuberante, degna di essere vissuta. Non ci ha liberato dai problemi, i problemi ce li abbiamo, ci ha insegnato a vivere con la fiducia in Lui e con il fatto che Lui ci avrebbe aiutato nei problemi. Ci ha insegnato la preghiera che dice un salmista: Signore, aiutaci a uscire dalle difficoltà e noi ti daremo gloria. Certo, le difficoltà ce le abbiamo anche noi, le afflizioni ce le abbiamo lo stesso, è vero o no, fratelli? Nella grazia un giorno non ce le avremo più quando saremo nel cielo, però è diverso adesso. Adesso abbiamo conosciuto che tutto è possibile con il Signore, che tutto possiamo in colui che ci fortifica. E tutto questo dipende da un nome, da Gesù. Fuori di Lui non c'è tutto quello che abbiamo detto, non c'è. Fuori di Lui non c'è proprio la vita. Lui infatti è la vita. Se Gesù non ci fosse stato dato, non sapremmo neppure cos'è la vita, fratelli. Ma se adesso possiamo dire che viviamo, è perché Gesù è venuto ad abitare nei nostri cuori. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

insegnò Cristo durante il periodo in cui visse in terra. E questo è un tema molto importante che ci permetterà di vedere i grandi argomenti vitali per noi che egli affrontò con i suoi contemporanei. Ma è ovvio che questi argomenti sono validi per ogni tempo. Quindi ti invito ad ascoltarli con attenzione e poi, se avrai delle domande, potrai scriverci.

Con queste considerazioni, con quelle in una prossima rubrica, concludo la serie di conversazioni bibliche sull'insegnamento di Cristo. Un giorno i suoi contemporanei ebbero a dire di lui: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Partendo da questa affermazione, vorrei condividere con te, gentile ascoltatore, proprio delle considerazioni sul contenuto del suo insegnamento. E questa è una parte molto importante sull'intero argomento del suo insegnamento, appunto. E dopo aver considerato i diversi modi e le diverse forme, ci associamo alle parole «nessuno parlò mai come quest'uomo», ma lo facciamo anche e soprattutto per i contenuti del suo dire. Molto in breve, ecco alcune caratteristiche essenziali che si riferiscono sia agli insegnamenti dottrinali che a quelli a carattere pratico. In primo luogo, Cristo parlò ampiamente dell'importante dottrina della Scrittura. Già in precedenti rubriche ci siamo soffermati ad esaminare l'argomento. Qui è sufficiente dire che egli riteneva ispirate, pertanto autorevoli, le scritture dell'Antico Testamento. Metteva sullo stesso piano le sue parole e annunciò che gli scrittori del Nuovo Testamento sarebbero stati divinamente guidati nello scrivere questi scritti.

In secondo luogo parlò della dottrina di Dio. Egli venne per rivelare il Padre, poi insegnò ai suoi di essere l'unto, il Cristo. Infine parlò dello Spirito Santo come di una persona divina. In tutto il suo dire annunciò che il Padre è Dio, Lui è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Presentò con chiarezza ed incisività la dottrina dell'uomo. Nel suo chiaro messaggio ribadì la creazione da parte di Dio, dell'uomo per l'appunto, maschio e femmina. Purtroppo l'uomo, creato a sua immagine e somiglianza, nel suo orgoglio volle escludere Dio e cade nel peccato. E questa del peccato fu un'altra dottrina esposta da Cristo. Il peccato, disse Gesù, è entrato nel mondo a causa del diavolo, e l'uomo è per natura peccatore, pertanto non fa parte per natura della famiglia di Dio. Cristo annunciò ancora una importante dottrina che segue quanto è appena stato detto sull'uomo e sul peccato, quella della salvezza. Si può ben dire che questo è l'argomento centrale della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Ebbene, Cristo disse di essere venuto per dare la sua vita per la salvezza di tutti. Questo concetto fu da lui ripetutamente e variamente espresso. Per esempio, quando disse: «Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore». Siccome l'uomo è peccatore, ha bisogno di essere rinnovato, di avere un cuore nuovo, e per giungere a Dio deve passare attraverso Cristo, accettandolo per fede quale Signore e Salvatore. L'unione con Dio, infatti, può essere stabilita soltanto passando attraverso Cristo. Egli disse in proposito: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Infine, come insegnamento a carattere dottrinale, Cristo parlò ampiamente del destino dell'uomo. Dopo la morte, i credenti vanno spiritualmente con Lui in paradiso, in attesa della resurrezione corporale e della dimora eterna con Lui. Viceversa, parlando dei non credenti, Cristo usò un linguaggio estremamente chiaro e tragico. Affermò che ci sarà per costoro una resurrezione di giudizio, quindi una separazione eterna da Lui, da Dio. Ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, e la Geenna è spiegata non solo come la condizione della mente, ma come un luogo di tormento eterno. Cristo non ha presentato solo un corpo di temi dottrinali, ma si è occupato anche di quelli a carattere pratico, come il comportamento che deve contraddistinguere i credenti sia nei confronti di Dio che verso gli uomini. Dunque, è estremamente importante per conoscere Dio il Figlio Gesù Cristo studiare i contenuti del suo autorevole messaggio. Così si comprende che egli ha parlato di diverse verità fondamentali della fede cristiana in modo ampio, altre le ha presentate in modo sintetico, ma sia nell'uno che nell'altro caso è vero quanto disse ai suoi: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire». Nel suo insegnamento c'era la base di quello che poi lo Spirito Santo avrebbe completato tramite gli scritti apostolici, ovvero gli scritti del Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia. Il contenuto dell'insegnamento di Cristo è dunque molto importante. Ti invito a conoscerlo, quindi a leggere la parola di Dio e a credere in ciò che Lui ha detto. Che tu possa fare, agendo così, l'esperienza benedetta degli apostoli, i quali dissero un giorno a Cristo: «Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna». Che queste parole possano essere da te credute e che tu possa inoltre dire il seguito di quella meravigliosa frase degli apostoli rivolti a Cristo
e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio.

detto all'inizio, è possibile che tu abbia delle domande su questo argomento così vasto. Oppure, proprio perché è così ampio, può darsi che tu voglia conoscerlo più a fondo. Allora, perché non ci scrivi? Non mi rimane che salutarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione. Ma voglio anche invitarti a riflettere con attenzione su quanto hai ascoltato.

Ciao a tutti. Uno degli argomenti più utilizzati da chi critica la Bibbia e il cristianesimo è quello di mettere in luce le differenze tra i vari racconti dei Vangeli per evidenziare eventuali contraddizioni. D'altra parte, se i Vangeli fossero in contraddizione tra loro, come potremmo fidarci del loro messaggio? E a titolo di esempio ci occuperemo di una presunta contraddizione tra i testi di Matteo 9,18 e Marco 5,22-23, in due brani paralleli che parlano della risurrezione della figlia di Jairo. Quando Jairo andò da Gesù, sua figlia era già morta oppure no? Le differenze tra i due racconti possono essere spiegate? Il modo in cui Matteo e Marco raccontano la risurrezione della figlia di Jairo ha una differenza piuttosto sostanziale proprio all'inizio dei due racconti. Infatti, in Matteo 9,18 leggiamo: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta orora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà". Invece, in Marco 5,22-23 leggiamo così: «Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: "La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva". Ci avete fatto caso, vero? Nel brano di Matteo, il capo della sinagoga informa Gesù del fatto che sua figlia è morta e si aspetta quindi che Gesù la riporti in vita. Invece il brano di Marco ci dice che la bambina stava per morire e quindi suo padre si aspetta che Gesù la salvi, quindi la guarisca prima che muoia. Qualche tempo fa, leggendo la Bibbia, mi sono imbattuto per conto mio in questa presunta contraddizione tra i brani di Matteo e Marco. E così mi sono chiesto se qualche scettico l'aveva utilizzata come obiezione all'affidabilità della Bibbia. E in effetti era proprio così. Ad esempio, sul blog dello studioso agnostico Bart Ehrman ho trovato un suo articolo del 2013 in cui parla dell'impossibilità, a suo avviso, di armonizzare i Vangeli tra loro. Nei commenti all'articolo, qualcuno gli chiese di fare un esempio che sia una prova schiacciante della sua tesi. E Bart Ehrman rispose così: "Non ho una prova schiacciante, ma ce ne sono dozzine che sono davvero buone. Eccone una. Un certo Jairo andò da Gesù per chiedergli di aiutare sua figlia. La bambina era già morta ed egli voleva che Gesù facesse qualcosa? O era molto malata ed egli voleva che la guarisse prima che morisse? Si veda Marco 5,21-43 e Matteo 9,18-26. Io non vedo come entrambe possano essere corrette". Quindi, Bart Ehrman, come altri, vede questo brano come uno di quelli che renderebbe i Vangeli non armonizzabili tra loro. Ma è davvero così? Nei brani in esame è evidente che Matteo 9 descrive gli episodi contenuti in Marco 5 in modo molto più sintetico. Per brevità non vi leggo interamente i brani, ma potete leggerli direttamente nelle vostre Bibbie. Marco 5 comincia il racconto, inerente Jairo, al versetto 18 e, includendo l'episodio della donna che aveva rallentato il cammino di Gesù, va a concludere al versetto 43. Matteo 9 invece descrive i medesimi episodi, incluso l'incontro con la donna, dal versetto 18 al versetto 26. Come vedete, il brano di Marco ha quindi un'estensione più che doppia rispetto a quello di Matteo. È quindi evidente che mentre Marco offre una descrizione più dettagliata degli eventi, Matteo si è limitato a riassumere gli eventi, mettendo in evidenza le informazioni più importanti. Così nel brano di Marco 5,18-43 abbiamo il nome di Jairo, il dettaglio della folla che stava pressando Gesù, la descrizione del fatto che in un secondo momento sono arrivate persone ad informare Jairo della morte della figlia, il dettaglio inerente Pietro, Giacomo e Giovanni che andarono con Gesù a casa di Jairo, il fatto che Gesù portò alcuni parenti della bambina con lui nella stanza della bimba morta, l'espressione aramaica Talita cum utilizzata da Gesù per riportare in vita la bambina, l'età, 12 anni della bambina,
l'indicazione di dare da mangiare alla bambina dopo il suo ritorno in vita e il fatto di tenere la cosa nascosta. Matteo, al contrario, ci dà solo i tratti essenziali della storia, ovvero il fatto che la bambina era morta e il fatto che, a dispetto dello scetticismo generale, Gesù la fece ritornare in vita. Il brano di Matteo offre quindi una compressione del racconto, un espediente letterario molto utilizzato nella scrittura antica per presentare dei fatti in modo sintetico. Anzi, si tratta di una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli scrittori, quando combinano diversi elementi di una storia per esprimere i concetti essenziali in poco spazio, togliendo informazioni ridondanti, occupandosi solo delle azioni e dei personaggi principali di una narrazione e riducendo i dialoghi. Matteo è interessato a farci sapere che la figlia di Jairo era morta e che Gesù l'aveva riportata in vita, esattamente ciò che ci mostra il racconto di Marco. Ma Matteo omette tutti i dettagli di Marco e presenta subito il succo della storia, presentandoci semplicemente la bambina come morta già nelle parole di Jairo. Non deve stupirci il fatto che le parole di Jairo siano riportate da Matteo in modo diverso, perché in quel tempo e in quella cultura era perfettamente lecito raccontare una storia mettendo in luce i concetti principali, senza preoccuparsi di riportare le parole in modo esatto. All'epoca non c'erano né registratori audio né telecamere, quindi ogni racconto veniva tramandato in modo orale e a distanza di tempo era importante che pervenisse il succo di una storia, mentre il modo di raccontarla era considerato meno essenziale. Talvolta era più che sufficiente una parafrasi di un racconto. Dobbiamo scandalizzarci di questo? Se ci pensate bene, è ciò che facciamo ancora noi oggi. Posso raccontarvi di aver visto un incidente dicendovi semplicemente che esso ha richiesto l'intervento della polizia. Oppure posso raccontarvi tutti i dettagli e le frasi che i due autisti si sono scambiati e poi dirvi che uno dei due autisti è sceso dall'auto minacciando l'altro di chiamare la polizia e poi ancora raccontarvi tutti i dettagli fino all'arrivo della polizia. Alla fine poi però, quando racconterò la mia versione ad un cronista, sarà lui a stabilire il modo migliore per raccontare la notizia in base al taglio che vorrà dare al suo articolo. Quindi, per Matteo e Marco la notizia sensazionale è che Gesù ha riportato in vita una bambina morta. Il fatto di raccontare la storia in modo più sintetico, come fa Matteo, o in modo più dettagliato come Marco, che ci spiega che la bambina non era ancora morta ma è morta in un secondo tempo, non fa alcuna differenza alla fine dello scopo del racconto. Si tenga presente che le differenze tra i Vangeli sono note e dibattute fin dai primi secoli e in effetti anche nel caso del brano in esame già Agostino nel V secolo si era occupato di questo problema, dando una spiegazione in parte simile a quella di cui vi ho parlato, ovvero mettendo l'enfasi su un modo diverso di Matteo di raccontare la medesima storia. Insomma, non ci sono motivi per considerare i brani di Matteo e Marco in contraddizione tra loro, a meno che non ci aspettiamo che i Vangeli debbano riportare parola per parola quello che è stato detto in ogni dialogo o fatto in ogni determinata occasione. Non dobbiamo dimenticare che quando ci si riferisce all'ispirazione, nessun cristiano crede che Dio abbia dettato agli autori le parole utilizzate nei Vangeli. Infatti questo non è assolutamente ciò che è avvenuto. Piuttosto ci riferiamo alla guida divina nei confronti degli autori che raccoglievano il materiale a loro disposizione, i documenti, le testimonianze orali e poi ordinavano il tutto in modo da veicolare un certo messaggio. Non c'è quindi nessun motivo per credere che tutti i dialoghi venissero riportati nella loro forma originale, anzi, è evidente che non è così. Quindi, ogni autore guidato da Dio può aver raccontato i medesimi episodi selezionando alcune informazioni piuttosto che altre, riassumendo i dialoghi e le situazioni nel modo più consono ai propri scopi. Questo procedimento è evidente non solo nei Vangeli, ma anche in altre parti della Bibbia, così come in altre parti della letteratura antica. Una vera contraddizione ci sarebbe stata se la bambina in uno dei due racconti non fosse morta.
Ma il modo di raccontare una storia in modo sintetico non può essere considerato una contraddizione. Per il momento non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con qualche considerazione proveniente da casa nostra. Quando mi guardo allo specchio, decisamente mi rendo conto che sono veramente una vecchia signora. Lo vedo anche dal fatto che mi lasciano il posto sulla metropolitana, cosa che non succedeva prima. Poi mi vogliono aiutare quando scendo dalle scale, anche se veramente non ne ho bisogno. E poi mi fanno delle domande come: ma te la senti di camminare fino là? Ma ce la fai a portare questo? E poi naturalmente ci sono le rughe, le macchioline marrone sulle mani, eccetera, eccetera. Ma c'è di più, c'è qualche cosa che non mi piace. Dopo una giornata di lavoro abbastanza intenso e sotto pressione, mi trovo abbastanza spompata. La sera non ho più la voglia di lavorare fino a mezzanotte come facevo una volta. E per di più, cosa molto scoraggiante, dimentico delle cose, anche dimentico quello che volevo dire certe volte. Mio marito dice che non è grave perché tutti si dimentica, tutti dimenticano, anche i giovani, l'unica differenza è che non se ne preoccupano. Però a me scoccia lo stesso. A questo punto ho davanti a me alcune scelte. Posso far finta che la vecchiaia non mi riguardi e posso cercare di continuare a comportarmi come se fossi ancora giovane. C'è una signora che vedo a volte che fa un pochino così. Avrà certo più di 70 anni, ma si veste di rosa carnicino e coi pantaloni verde pisello stretti ed è proprio una pena guardarla. Io da quel lato ho molto buon senso, mi vesto da vecchia signora. Pensando alle scelte che sono davanti a me, posso anche farmi venire la malinconia e pensare al bel tempo che fu e quanto sarebbe facile se avessi tutta la forza di una volta. Oppure posso accettare la realtà per quella che è e imparare a vivere con le mie limitazioni, onestamente non ancora moltissime, ma certamente che aumenteranno nel futuro se il Signore mi darà ancora vita. Io penso che l'accettazione gioiosa della realtà sia il segreto della pace interiore. Perché accettare qualcosa vuol dire affidarsi al Signore, alla sua cura e andare avanti giorno per giorno appoggiandosi a Lui. Attenzione però, accettare non significa rassegnarsi, perché la rassegnazione non è né gioiosa né cristiana, va bene a quelli che muoiono con santa rassegnazione, come si legge negli annunci funebri. La rassegnazione è molto negativa e non è neanche abbozzare, come dicono qui a Roma. Chi abbozza non accetta, ma subisce, e spesso lo fa a malincuore e sotto sotto ribellandosi. Allora, io non solamente accetto, ma anche mi preparo. Se mi promettete di non ridere, per esempio, mi faccio la lista di quelle cose che non vorrei fare quando sarò molto vecchia, come far pesare la mia solitudine, pretendere l'attenzione, rattristare i miei cari con i miei lamenti. È una lista importante che ogni tanto tiro fuori e rileggo. Una persona anziana mi ha detto: adesso ti sembra facile, ma vedrai come sarà quando sarai vecchia davvero. Probabilmente in queste parole c'è anche del giusto, ma è anche vero che mi dicevano esattamente lo stesso quando, prima di sposarmi, facevo qualche commento sull'educazione dei figli a dei genitori con figli piuttosto vivaci, come si chiamano oggi. Mi dicevano: vedrai come sarà quando ne avrai dei tuoi, tu non capisci perché non hai provato. Allora io stavo zitta, perché quando ho avuto dei figli miei ho cercato di applicare i principi di cui mi ero ben convinta prima di sposarmi e me ne sono trovata bene. Perciò, anche se ora, quando mi dicono quando sarei vecchia eccetera eccetera, me ne sto buona e zitta, ma se arriverò veramente all'età, diciamo, di 105 anni, spero di mettere in pratica tutti i miei proponimenti. E siccome da vecchia scorderò tutto, mi premunisco mettendo tutto per scritto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: La favola di Esopo che ascolteremo oggi si intitola L'assassino e mi fa venire in mente una parte del Salmo 139 che dice: «Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là». Ecco, si può fuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio. E verrà un giorno in cui egli renderà a ciascuno secondo quelle che sono state le sue opere. Ecco, ascoltiamo adesso la favola di oggi, poi faremo alcune altre considerazioni.
4: L'assassino. Un tale che aveva ucciso un uomo era inseguito dai parenti della vittima. Giunto presso il fiume Nilo, poiché stava per essere assalito da un leone, si arrampicò sopra un albero che si trovava presso il fiume, rimanendovi nascosto. Ma come vide che in quel posto c'era una vipera che si rizzava minacciosa contro di lui, si lasciò cadere nel fiume e qui lo accolse un coccodrillo che se lo mangiò. Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che per gli uomini scellerati né la terra, né il cielo, né l'acqua possono essere un mezzo di salvezza.
3: Se tutti gli uomini scellerati ricevessero immediatamente il castigo che meritano, come accadde all'assassino di cui parlava Esopo nella favola che abbiamo appena ascoltato, ecco, su questa terra ci sarebbero senz'altro molti meno abitanti. Nella realtà non accade così. Anche noi potremmo fare eco al salmista che tanti tanti anni prima della venuta di Cristo scriveva: «Io invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia poi li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un vestito. Perciò il popolo dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo?» Ecco, il salmista trovava molto arduo dare una risposta a questa domanda. Ma poi considerò la fine di queste persone e capì. Dio ha fatto una promessa, e cioè: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. È anche scritto: il salario del peccato è la morte. E ancora: l'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà fino alla fossa, nessuno lo fermi. Come si è spesso sentito dire, Dio non paga il sabato. Ma verrà un giorno in cui tutti i torti verranno raddrizzati e il giudizio di Dio cadrà sui malvagi. È scritto che il Signore è lento all'ira ma non tiene il colpevole per innocente. E ancora che è cosa spaventosa cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Si può allora, come abbiamo detto, sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio e verrà un giorno in cui egli renderà a ciascuno secondo quelle che sono state le sue opere. Se ci consideriamo alla luce della santità di Dio, non possiamo fare a meno di renderci conto che tutti siamo peccatori. Allora non saranno soltanto gli Hitler o i Bin Laden o i Saddam Hussein di turno della storia a meritare il castigo di Dio, ma tutti gli uomini, perché tutti, oltre ad essere peccatori per natura, abbiamo in qualche modo infranto la legge di Dio. Ma Dio stesso, come sappiamo, ha offerto all'uomo una possibilità di salvezza. Ha mandato suo figlio, il quale è morto in croce per caricarsi dei peccati dell'umanità e per espiarli. Chi si riconosce allora peccatore e accetta per fede il dono di Dio, e cioè la salvezza che egli propone in Cristo, non troverà in Dio un giudice, ma un salvatore. Tutti gli altri dovranno fare i conti con la sua giustizia. Infatti ancora nella Bibbia è scritto: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Per concludere, se fino ad ora non ti sei curato di valutare la tua posizione davanti a Dio, ecco, non rimandare ancora. Il giorno della salvezza è oggi. Nessuno di noi sa cosa accadrà domani.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Sesta puntata.
4: Il signor Si, letterato confuciano di grande fama e talento, sprofondato nel pantano della schiavitù fisica e morale dell'oppio, conduce una vita miserevole e infelice. La sua cospicua ricchezza si dissolve piano piano e tutta la sua famiglia risente di questo stato di cose. A complicare la situazione, nel paese sopravviene una terribile siccità. Il signor Si era ormai fumatore di oppio da 10 anni, quando cominciarono a succedersi degli avvenimenti che avrebbero cambiato non solo il suo futuro, ma anche la fortuna della grande provincia in cui viveva. Fino a quel momento in quella zona erano stati tagliati fuori dal contatto con il mondo occidentale, ma ora Shansi stava per diventare teatro di una tragedia che avrebbe attirato l'attenzione di tutte le nazioni civilizzate, e il risultato di ciò sarebbe stata la liberazione di Si e di molti altri come lui dall'oppio. Erano passati 15 anni dalla conclusione della seconda guerra dell'Inghilterra contro la Cina, anni durante i quali l'abitudine all'oppio si era diffusa molto rapidamente, portando gran danno all'ordine esistente delle cose. La provincia di Shansi era in uno stato di grande declino ed era impreparata alla calamità che stava per verificarsi. Era la sera dell'autunno dell'anno tra il 1877 e il 1878, a casa di Si, e stava cominciando l'anno più triste per Shansi. Da 2 o 3 anni, infatti, c'era la siccità. La gente all'inizio aveva sperato per il meglio e parlava di altre stagioni di siccità presto passate, ma quando, raccolto dopo raccolto, cominciò a mancare l'acqua, l'ansietà divenne penosa. La gente si precipitava in folla al tempio per pregare le divinità più alte. Si prepararono sacre rappresentazioni per propiziare gli dèi dai cuori induriti, le cui immagini vennero portate per le strade e issate su altari improvvisati. Processioni giornaliere di fedeli andavano a questi altari lungo le strade e preziosi reliquiari vennero condotti dalla città da medium e adoratori di idoli. Le porte della città furono sbarrate per chiudere fuori influenze nefaste dal sud. Gli anziani del villaggio radunarono piccoli gruppi per fare azioni propiziatorie per ottenere la pioggia da tempo desiderata. Uomini e ragazzi vagavano sui campi aridi e rinsecchiti, chiedendo ai venti di portare la pioggia, guardando con occhi ansiosi il cielo perfettamente sereno, dal quale le nuvole sembravano sparite per sempre. Ma tutto fu senza risultato e ormai la carestia vera e propria era alle porte. Tutto quello che si poteva vendere per avere del cibo era sparito. La gente già viveva solo di pane nero e un po' di miglio e soffriva per mancanza di coperte e indumenti invernali. Un giorno giunsero al signor Si voci di insolite novità in un paese vicino. si preparavano guai ancora peggiori? Improvvisamente, e senza avvisare nessuno prima, due stranieri erano arrivati a Pingyang. Solo un'altra volta il signor Si aveva sentito parlare di una cosa del genere. Molti anni prima, infatti, un insegnante inglese e un suo amico erano passati da quelle parti, rimanendo solo una notte o due. Ma stavolta era diverso. I due giovani che erano arrivati portavano vestiti cinesi, dicevano di essere venuti per imparare la lingua e con l'intenzione di restare. Ben presto si seppe che si trattava di missionari di una religione occidentale e non avevano nulla a che vedere con il commercio e con l'oppio. Una nuova religione. Indignato, eppure interessato, il signor Si non poté fare a meno di chiedere in giro di che cosa si trattasse. Non era un semplice sistema di etica come quello di Confucio, né una filosofia come quella dei taoisti, e neppure una forma di idolatria come quella dei buddhisti. Che cosa poteva essere allora? Sentì dire che gli stranieri parlavano di adorare un unico vero Dio presente ovunque, ma chiunque ci riflettesse un momento poteva vedere che un essere supremo era qualcosa di troppo distante perché gli uomini comuni potessero adorarlo. E l'affermazione poi che questo Dio ubbidiva alle preghiere di tutti gli sembrava veramente assurda. Perfino il mandarino locale era tanto impegnato da non poter rispondere ai problemi personali di ognuno. L'affermazione che c'era un Dio in grado di rispondere a tutti suonava falsa e sciocca. Eppure quella religione non poteva essere peggio dell'idolatria che lo circondava. Forse in occasione della carestia la gente si sarebbe convinta della falsità degli idoli da cui non veniva risposta, nonostante tutte le loro preghiere, le suppliche e l'angoscia. La credulità dei suoi vicini era arrivata a punti grotteschi. Cercavano in tutti i modi di piacere a degli idoli morti, facendo rappresentazioni teatrali in loro onore, offrendo doni alle immagini trasportate dai templi alle strade assolate, e senza mai rendersi conto di quanto fosse disperato il loro stato. Quale altra prova occorreva, oltre alla carestia, per convincere la gente che adorare gli idoli era un'inutile follia? Ah, se davvero ci fosse stato un Dio col cuore traboccante d'amore per gli uomini, come dicevano gli stranieri, a cui ciascuno poteva avvicinarsi in preghiera, certo del suo ascolto, cosa avrebbe dato per avere una tale fede? Ma era troppo evidente che non c'era pietà nel cielo chiuso. Un mese dopo l'altro l'agonia aumentava. E ora che l'inverno era di nuovo tornato e milioni di persone erano sul punto di morire di fame, il signor Si cominciò a contare le case, rese ad una deserte. La febbre portata dalla carestia dilagava in tutta la popolosa pianura. Anziani e bambini morivano a migliaia. Folle di profughi avevano lasciato le loro case per cercare di raggiungere le province più favorite del sud. Intere famiglie, persa ogni speranza, si erano uccise piuttosto che aspettare l'orrore di un altro inverno. Frequenti erano le scene orrende di cadaveri abbandonati lungo la strada. Uno degli aspetti più tristi di tutta la vicenda era la condizione in cui si trovavano le donne, una volta curate e protette. Gente straniera era venuta dal sud, uomini con carretti che passavano da un villaggio all'altro con borse piene di argento. Volevano le donne giovani e le ragazzine e presto ripartivano con i carretti pieni. C'erano mogli, madri, ragazzine, bambine. Partivano a centinaia e nessuno sapeva dove sarebbero andate a finire. Una cosa era certa: non sarebbero mai più tornate. Quando l'inverno fu al suo culmine, il paese arido e spoglio, percorso da venti secchi, portava dovunque le tracce della siccità. Donne e uomini che avevano lasciato la loro casa per andare in cerca di cibo erano caduti lungo le strade, rimanendo congelati lì dove erano e mangiati poi dai cani. Ogni tanto si vedevano miseri resti di esseri umani e intorno un silenzio spettrale. Si incontravano poi carretti pieni di giovani donne e in qualche zona si sentivano racconti orrendi di carne umana usata per cibo. Non solo la gente mangiava i familiari morti, ma i genitori erano arrivati ad uccidere i loro bambini per mangiarli. Quasi in ogni villaggio succedevano di queste cose atroci. Coloro che sopravvivevano non osavano più uscire di casa senza armi. In un posto non lontano, 5 donne erano state prese e bruciate vive dalle autorità per aver ucciso e mangiato dei bambini che avevano rapito. Quando sarebbero finite queste cose infami? Il 70% della popolazione era già morta. Se non fosse intervenuto il cielo, si sarebbe giunti all'estinzione della razza. Talvolta il signor Si udiva gente prima devota e religiosa bestemmiare e maledire, e non se ne

Marco 2. E alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù, e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Se vi ricordate, il capitolo 1 termina con la guarigione di un lebbroso, e Gesù dice: va, presentati al sacerdote, fai tutto il cerimoniale per la purificazione, e poi non dire a nessuno di questa cosa. E invece lui, appena esce, non solo lo racconta a tutti, ma proprio si impegna, cioè non, dice che cominciò a proclamare e divulgare grandemente il fatto. E però abbiamo visto come questo, nonostante venga da un cuore sincero e grato e gioioso, però crea un pochettino di problemi, perché Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori nei luoghi solitari e da ogni parte venivano a lui. Sappiamo come fa la gente quando succedono cose eclatanti, quando ci sono persone importanti. La gente fa cose che non hanno molto senso e poi crea anche molto, molto impedimento. Infatti Gesù è bloccato, non può entrare in città perché c'è troppo caos. Qui adesso rientra a Capernaum e subito entra in una casa e nel giro di poco tempo la casa è stracolma di gente. Tutti dentro, gente alla porta, gente fuori. Non è proprio quello che Gesù desiderava. Però ovviamente non si può tirare indietro. Quindi decide di approfittare della situazione e che cosa fa? Inizia ad insegnare, inizia a parlare. E a un certo punto si apre il soffitto. Questo è qualcosa di molto particolare, molto stravagante. Si apre il soffitto e poi calano giù quest'uomo, probabilmente legato a delle fune, con tutto il lettino. Era un paralitico, quindi un uomo che doveva stare su una barella, su un lettuccio. Lo calano giù proprio davanti a Gesù. È una bella storia. La storia di 4 amici che decidono, sentono di Gesù, sentono dell'uomo che fa i miracoli e che pensano che questa è l'unica opportunità per il loro amico paralitico e quindi loro devono fare qualcosa per lui. È una bella storia, una storia di amicizia, di altruismo. Il versetto 5 ci dice che Gesù vede la loro fede. Quindi queste persone, questi 4 uomini, avevano fede, sapevano che se il loro amico si fosse trovato davanti a Gesù sarebbe guarito. Il problema è che non potevano arrivarci, quindi loro partono con una decisione di fede, una decisione d'amore, d'altruismo, ma c'è un impedimento lungo la strada e il piano è stravolto. Che cosa fare a questo punto? Vabbè, ci abbiamo provato, torniamo a casa, ci riproviamo un'altra volta. No, questi uomini decidono di continuare, di andare avanti, nonostante l'impedimento. Quindi c'è fede da parte loro, ma c'è anche determinazione. Loro dicono: no, deve avvenire oggi, non possiamo tornare a casa, deve succedere oggi. Quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. E scoperchiano il tetto. Non sappiamo come fosse fatto il tetto, se era di tegole o di qualche tipo di vegetazione. Sicuramente non era una cosa comune, facile e piacevole per il proprietario della casa. Era un'idea strana. Un'idea. Sono molto creativi. Io credo che questi 4 uomini, oltre a parlare di fede e di determinazione, ci parlano anche di quello che si può fare quando ci si unisce dietro a un'idea.
dietro un progetto, dietro un desiderio. Probabilmente se fosse stato uno solo non sarebbe andato così in là. Penso che questa idea sia maturata perché a un certo punto si sono guardati: che facciamo adesso? Torniamo? No, non ce la possiamo. Che ci inventiamo? Io ho un'idea. No. Però sapere di essere quattro pazzi probabilmente gli ha dato più coraggio, più determinazione. E io ci vedo anche il valore dell'unione. Quindi la loro fede l'hanno messa insieme, la loro determinazione l'hanno messa insieme. Hanno deciso di fare questa cosa pazza, come scoperchiare un tetto e calare un paralitico giù, perché probabilmente si sono incoraggiati a vicenda. Ovviamente per loro, nella loro testa, il problema era solo portarlo fino a Gesù. Non si sono posti il problema di ritirarlo su quel lettuccio. Sarebbe stato quasi impossibile ritirarlo su. Ma loro, per loro era chiaro. Fossero arrivati fin davanti a Gesù, quell'uomo poi se ne sarebbe andato via sulle proprie gambe. Quindi non c'era un piano B. O funziona o funziona. Questo di nuovo a conferma del fatto che questi uomini avevano fede. Bene, ci riescono, l'uomo è davanti a Gesù, e che cosa gli dice Gesù a questo punto? Probabilmente non quello che loro si aspettavano. Gesù gli dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Non era il motivo per cui loro l'hanno portato lì, non era il motivo per cui hanno faticato così tanto, e non era la loro idea, il loro progetto, non era quello che volevano. Però era il suo più grande bisogno. Sei d'accordo su questo? Era il suo più grande bisogno. Gesù conosce quell'uomo meglio di loro. Gesù lo conosce in profondità e lui sa che quell'uomo non era solo un paralitico. Per tutte le altre persone che lo vedevano e lo conoscevano, lui era un paralitico. Perché il suo bisogno più grande era anche ciò che lo identificava, ed era la cosa ovvia di cui essere liberato, la malattia. Ma per Gesù non è così, perché Gesù lo conosce più a fondo, più in profondità. E ciò che era ovvio, il bisogno ovvio per gli altri, non è il bisogno che Gesù vede in lui, non quello principale. Gesù sa qual è il suo bisogno principale, ed è quello di essere perdonato. Gesù vede un uomo schiavo del peccato, un uomo infelice, un uomo perduto, un uomo senza la pace di Dio, perché non è a posto con Dio. Ma evidentemente un uomo consapevole di tutto questo, al punto di essere pentito di quello che era. Ovviamente se Gesù gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati, ovviamente Gesù ha visto in lui il desiderio di essere perdonato, il pentimento. Questo è quello che, di cui aveva più grande bisogno. Perché dico questo? Perché Gesù aveva guarito fino a questo momento tante altre persone, lì in giro per il mare della Galilea, il lebbroso, ma di nessuno di questi viene detto che li ha anche perdonati. È vero? Perché queste persone avevano bisogno della guarigione e basta. Desideravano solo quello, e probabilmente Gesù ha dato loro quello. Ma non era il suo più grande desiderio di Gesù, perché Gesù voleva perdonarli, Gesù voleva salvarli. Invece in quest'uomo vede qualcosa di più, è pronto, è pentito. Lui cerca qualcosa di più che la guarigione. E Gesù anche è uno che coglie le opportunità. Loro hanno colto un'opportunità e anche Gesù ha colto. Un altro motivo per cui Gesù non lo guarisce subito è perché ha in mente qualche cos'altro, che adesso andiamo a leggere. Vuole dare una lezione molto importante a lui e alle persone lì intorno. Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Quindi nella casa ci sono altre persone non proprio
aperte e credenti. Ci sono questi scribi che appena Gesù dice questa frase, e Gesù lo sapeva, che questa frase, i tuoi peccati ti sono perdonati, avrebbe toccato qualche corda. Appena sentono questa frase, oh no, non è possibile. Chi crede di essere? Solo Dio può perdonare dai peccati. Cosa si crede? Tu non sei Dio. Però loro non lo dicono apertamente, lo pensano. E Gesù conosce i loro pensieri e risponde. È interessante perché non c'è bisogno che diciamo le cose a Dio perché Lui ci risponde. Lui risponde anche alle cose che non diciamo perché legge dentro i nostri cuori. Ciò nonostante, la preghiera, dobbiamo pregare. Non è questo il punto. Ma riuscite a immaginarvi la tensione in questo momento? Da un lato ci sono i quattro uomini affaticati che sono lì e stanno aspettando. Noi l'abbiamo portato per la guarigione. Dove stai andando? Di che cosa stai parlando? Poi ci sono tutte le altre persone che hanno visto questo spettacolo, questa scena, e anche loro. Che cosa succederà adesso? Poi ci sono questi scribi che dentro di loro pensano e rimuginano, ma chi si crede di essere? E dall'altra parte c'è sta quest'uomo che dice: ah, sono stato perdonato, sono stato salvato, gloria a Dio, è possibile, sono davvero perdonato. E a questo punto Gesù rivolge la sua attenzione a queste persone in questo momento di grande attesa e parla a queste persone e le sgrida per i loro pensieri e fa loro questa domanda: che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Le due cose sono ugualmente difficili. Stiamo parlando di perdonare i peccati da un lato o guarire un paralitico. Chi di noi è specializzato in una delle due cose? O l'ha mai fatto, lo sa fare? Sono due cose ugualmente difficili, sono due cose impossibili in realtà, perché sono due tipi di miracoli. Sono due cose che richiedono l'intervento divino. Non può essere un uomo a farlo. E la domanda di Gesù: che cosa è più facile dire? Perché c'è una diversità nelle due cose. Sono ugualmente due miracoli, ugualmente due cose impossibili, ma c'è una diversità nelle due cose. Cioè, uno si vede e l'altro no. Vero? Un miracolo di questo tipo è molto evidente. Il risultato, se c'è o non c'è, si riconosce subito. Mentre perdonare i peccati, chi può dirlo se è successo davvero o no? E quindi Gesù dice, sceglie di fare entrambe le cose e vuole che la più evidente sia la conferma e la dimostrazione che è avvenuta anche l'altra, quella non evidente. Infatti dice: ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Quindi Gesù dimostra di avere l'autorità per fare entrambe le cose. I quattro amici hanno il loro amico guarito, il paralitico ha realizzato nello stesso giorno la salvezza, il perdono dei peccati e la guarigione. Gli scribi sono stati azzittiti, perché come puoi rispondere? Gesù l'ha dimostrato. Gesù l'ha dimostrato con i fatti. Quindi sicuramente qualcosa di glorioso. Poi Gesù uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui ed egli lo ammaestrava. Lo vedete? Appena Gesù si muove, tutti si muovono di conseguenza. E nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Qui Gesù incontra quest'altro uomo, Levi, oppure anche chiamato Matteo. È Matteo l'autore
del Vangelo secondo Matteo. E qui vediamo le circostanze della sua chiamata. Dove lo trova Gesù? Al lavoro. Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse, ed era lì al tavolo mentre riscuoteva le tasse. Gesù passa e dice: lei, Matteo, vieni, seguimi. Ha già chiamato a seguirlo i quattro pescatori, ve lo ricordate al capitolo 1? Gesù che passa e li trova, anche loro stanno lavorando, anche loro sono affaccendati sulle barche a rassettare le reti, a sistemare le barche, e anche loro dice semplicemente: seguimi, seguitemi, e loro lasciano tutto e lo seguono. Quindi quattro pescatori prima, adesso un pubblicano, un esattore delle tasse. Sono persone molto molto diverse quelle che Gesù sta chiamando ad essere suoi discepoli. I pubblicani, lo sapete, erano considerati dei traditori, perché riscuotevano le tasse, che è già una cosa antipatica in tutte le culture, ma lo facevano per conto dei romani, che erano gli invasori, e quindi loro dovevano pagare le tasse, e va bene, è ingiusto, e va bene, ma lo facevano dei loro concittadini, paesani, e questo era veramente spiacevole, perché qualcuno stava guadagnando su questo, e in più moltissimi pubblicani chiedevano di più di quanto era la tassa reale per poter trattenere una loro percentuale, e quindi erano considerati, e alcuni lo erano, ladri, traditori, il peggio del peggio. Infatti occupavano nella considerazione dei religiosi il posto delle prostitute, dei peccatori, erano veramente il peggio. E Gesù chiama proprio uno di loro, un pubblicano. Dicevo prima che anche a lui lo chiama mentre lavora. Sembra che Gesù amasse chiamare le persone mentre lavorano. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la chiamata di Dio può avvenire in qualsiasi momento. Non è che devi stare lì in ginocchio, in preghiera, aspettare e boom, arriva la chiamata, o non fai nulla, assolutamente nulla, e aspetti Dio, qual è la tua chiamata? No, mentre loro vivevano le loro vite normalissime, impegnati nelle cose di ogni giorno, Gesù viene boom, e li chiama, e loro boom, hanno risposto. In quel momento erano pronti. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che la chiamata spesso avviene mentre siamo già impegnati in qualcosa, mentre già siamo all'opera. Ora avvenne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, quindi lo chiama, seguimi, e poi dopo un po' sono tutti a casa sua. Molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dissero ai suoi discepoli: come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, udito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno di medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. Quindi Gesù adesso è a cena a casa di Levi. Evidentemente ci sono un sacco di persone, evidentemente Levi è molto contento della sua conoscenza di Gesù e vuole invitare tutti i suoi amici mentre Gesù è a casa. Però i suoi amici sono persone poco rispettabili agli occhi dei religiosi, dei peccatori, erano colleghi, pubblicani. E sapete benissimo che all'epoca mangiare con qualcuno, essere a tavola con qualcuno, significava, era un sinonimo di essere uniti, condividere, e non si mangiava con dei peccatori, non si condivideva la tavola con dei peccatori. E questa scena è scioccante per i religiosi. Gesù in questa festa, in questo convito, insieme a tutti questi peccatori, è un'immagine scioccante. Gesù con i suoi discepoli. Non era scioccante solo allora, sarebbe stato scioccante anche oggi. Probabilmente se Gesù fosse venuto nella nostra epoca avrebbe fatto cose che anche a noi
ci avrebbero un po' scioccato, destabilizzato. Quindi che cosa fanno i religiosi? Si lamentano di questa cosa, ma non vanno da Gesù a parlarne, vanno dai suoi discepoli. E è interessante perché Gesù interviene, che cosa significa? Che probabilmente anche i discepoli non sapevano che cosa rispondere, anche loro forse sono rimasti un po'. Ma sì, ma veramente anche noi sappiamo che cosa ci stiamo facendo qui. È imbarazzante anche per noi. Così Gesù interviene ed è lui che risponde a questa domanda. Qual è la domanda? Come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? E la risposta di Gesù è molto intelligente. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Chi sarebbero i malati? I peccatori. La domanda era mangia e beve con i peccatori. E quindi Gesù sta facendo un paragone nella sua risposta, paragona il peccato a una malattia. E il medico chi è? È colui che guarisce la malattia, quindi è il Salvatore che perdona i peccati. Chi ha bisogno di essere perdonato dei propri peccati? Tutti. Ma chi ammette di essere un peccatore? È colui che vede il peccato, che riconosce la sua condizione di peccatore e riconosce anche la soluzione divina. Perché ci possono essere due ostacoli. Il primo ostacolo potrebbe essere che uno non vede la sua condizione di peccatore. E se io non penso di essere un peccatore, non penso neanche di aver bisogno di un salvatore. La seconda condizione è di chi invece è cosciente del proprio peccato, sa di essere un peccatore, ma non accetta la risposta e la soluzione divina, ciò che Dio ha provveduto per il perdono dei peccati. E sono due impedimenti per la salvezza. Gesù non sta dicendo che ci sono persone che hanno bisogno del medico e persone che non ne hanno bisogno, nel senso che ci sono giusti che non hanno bisogno di lui, di un salvatore, e invece tutti gli altri ne hanno bisogno. Gesù sta dicendo che ci sono persone che non se ne rendono conto e persone che se ne rendono conto, e quindi lui è venuto e quelli che se ne rendono conto lo hanno accolto. Come accogli tu un medico che sta venendo a casa tua? Dipende come stai. Io una volta sono andato a trovare Brent, erano da poco trasferiti in Italia. Sono andato a trovarlo a casa e là c'era un bambino piccolino così, 2-3 anni. Io sono andato, venivo dal lavoro con la 24 ore, no? Sono arrivato e appena mi ha visto quello ha sbarrato gli occhi. Ha detto: dottore, dottore! E c'aveva paura, c'era un qualche trascorso, era rimasto traumatizzato, no? E quando mi ha visto veramente è impallidito, ha cominciato a strillare: no, dottore, dottore. Se invece stai male e stai veramente stai per morire, sei contento che arrivi il dottore. Quindi dipende da quello che tu pensi che sia la tua condizione. Se pensi di star bene non lo vuoi, ma se pensi che stai per morire è la persona che vuoi vedere, no? Giusto? Gesù sta dicendo questo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. E quindi è giusto che io mi trovi qui. Io sono venuto per queste persone mi stanno accogliendo, queste persone si rendono conto di avere bisogno di me. Allora i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano digiunando. Ora essi vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Quindi proprio in questo frangente, di questa festa, di questo convito, cibo squisito, sorge questa questione. C'erano i discepoli di Giovanni. Giovanni chi? Giovanni Battista. Sappiamo che Giovanni Battista anche lui aveva dei discepoli, no? E poi c'erano i discepoli dei farisei. Quindi queste persone, in questo momento, questi discepoli stanno digiunando e sono un po'... Ma perché noi stiamo qui a digiunare, a privarci del cibo, a vivere una vita... Vi ricordate Giovanni Battista, insomma?
mangiava miele selvatico, locuste, vestito di un pelo di cammello, una cintura. Probabilmente i suoi discepoli vivevano quello stile di vita. Perché noi stiamo qui a mangiare schifezze, anzi in questo momento a non mangiare, a sacrificare i nostri desideri, insomma a privarci di tutto, a fare sacrifici, e voi vi restate a divertire, a fare i banchetti, mangiate bene. I tuoi discepoli non digiunano mai. C'è sempre una tendenza negli atti religiosi, nelle pratiche religiose, a confrontarci con gli altri. Quando siamo completamente presi dalle pratiche religiose, dalle cose esteriori, dai rituali, c'è questa tendenza, no? Ma perché? E ci si confronta con gli altri e lo si fa sempre con un senso di chi è meglio, chi è peggio, io sono meglio, tu sei peggio, tu non sei santo come me, io digiuno, tu non digiuni. Abbiamo parlato un pochettino anche domenica scorsa. E la risposta di Gesù è, comunque questo è un sintomo di insicurezza. Lo vedete anche voi in questi discepoli, perché noi digiuniamo e i tuoi non digiunano? Lo vedete un po' di insicurezza in loro, ma non è giusto. Allora, se fossero stati pienamente certi e sicuri che era la cosa giusta da fare, non si sarebbero posti il problema, no? E Gesù dice: possono forse gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora in quei giorni digiuneranno. Gesù risponde con un'altra analogia. Prima ha parlato del medico e dei malati, adesso parla dello sposo e degli amici dello sposo. Sapete come funzionavano le nozze in quel periodo? Non era una cerimonia di un paio di ore, non te la cavavi con una mezza giornata. Era una festa di una settimana. Ci si divertiva, si mangiava, si beveva, si dormiva, ci si risvegliava, si mangiava, si beveva, si divertiva, ci si risvegliava. Noi non ce l'abbiamo neanche in testa cosa potesse essere un matrimonio, quella cultura. Comunque era un tempo di vacanza. Non è che tu continuavi il tuo lavoro, pensavi alle cose normali della vita, era un momento di vacanza. Immagina di essere l'amico dello sposo o l'amica della sposa, magari il migliore amico. Sai che adesso il tuo amico si sta andando a fare una famiglia, non potrete più uscire, andare a giocare, a divertirvi, a fare viaggi insieme. Adesso lui sta per sposarsi e quindi ti saluto, eh? Come Andrea, le pantofole. E quindi che cosa fai? Adesso è il momento di divertirsi insieme, di goderci questo tempo, di non pensare alla vita, al lavoro e altre cose. Adesso è il momento di goderci. E quindi Gesù dice: adesso che lo sposo è con loro, non è il momento di digiunare, di pensare alle cose normali della vita. Questo è un momento straordinario, questo è un momento unico. E in realtà, storicamente, quello di Gesù sulla terra, di Dio sulla terra, è un momento storico unico e peculiare. Penso che siamo tutti d'accordo che sia diverso da qualsiasi altro momento della storia. Quindi Gesù sta dicendo: adesso non è il momento di digiunare, adesso è il momento di comunione, di godersi questo tempo. Ma sta dicendo anche un'altra cosa, sta dicendo che lui è una persona speciale, che lui è lo sposo, e quindi è molto superiore a Giovanni Battista o qualsiasi altro rabbino. È lo stesso sposo. Però come termina questa analogia? Dice: adesso non è il momento di digiunare, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, cioè non ci sarò più, e allora rientrerà tutto nella normalità, tra cui anche il digiuno. Significa, che cosa significa per noi? Che ora è giusto, è il momento di digiunare. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo nuovo porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande
e gli otri si perdono, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Che cosa dice qui Gesù? Sta dicendo, attraverso un'altra analogia, che in questo momento sta nascendo qualcosa di nuovo, qualcosa di completamente nuovo. Da un lato c'è il vecchio sistema religioso, le vecchie cose, i vecchi contenitori, i vecchi schemi, dall'altro c'è Gesù. E le due cose non sono conciliabili, devi scegliere. Se vuoi mantenere il vecchio, non puoi aprirti al nuovo. Se vuoi il nuovo, non puoi tenere indietro il vecchio. Perché sono due cose che non stanno bene e si farebbero guerra l'una con l'altra. Che succede nel caso in cui tu provi un compromesso? Si guasta l'uno e si guasta l'altro. Nel senso che non funziona. Non funziona con il vestito con la toppa e non funziona neanche con gli otri con il vino. A me sembra evidente che in questo contesto c'è una chiara contrapposizione tra il vecchio e il nuovo, tra Gesù e il vecchio sistema religioso. E penso che anche oggi, questo è applicabile a noi, perché non si può piegare l'opera di Dio ai nostri schemi, alle nostre tradizioni, a ciò che ci piace o a ciò che ci sembra corretto religiosamente parlando, o a quello che abbiamo sempre fatto in questa maniera. Io credo che dobbiamo imparare ad essere umili, aperti e flessibili, pronti al cambiamento. Ora, il cambiamento non ci piace. Noi vogliamo sempre il cambiamento, ma non ci piace mai quando si realizza. È vero? A noi ci piace accomodarci nelle cose solite perché ci danno sicurezze, comodità, ma anche sicurezze. E invece le cose nuove, il cambiamento è scomodo. Ma vogliamo un'opera fresca e genuina dello Spirito Santo? Dobbiamo essere pronti a seguire lo Spirito Santo dove ci vuole portare. Ora, io credo che ci sono molte realtà e molti movimenti religiosi autentici nella Chiesa, molto diversi tra di loro, ma anche quelli più autentici spesso rischiano nel tempo di indurirsi, diventare rigidi, bloccarsi in forme e tradizioni che alla fine non solo rallentano, ma impediscono un'opera genuina dello Spirito Santo. E noi dobbiamo, non abbiamo altro modo per difenderci se non quello di rimanere umili e aperti al cambiamento. Non so come dirlo in un'altra maniera. Ora avvenne che in giorno di sabato egli passava per i seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svellere delle spighe. E i farisei gli dissero: guarda, perché fanno ciò che non è lecito in giorno di sabato? Ed egli disse loro: non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui? Come egli entrò nella casa di Dio al tempo del sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani di presentazione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui? Poi disse loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. Lo vedete? Vedete? È un contesto molto chiaro quello in cui ci troviamo. Mangiare con i peccatori, digiunare e ora anche il sabato. Sono tutti territorio di scontro. Gesù da una parte e il vecchio sistema religioso dall'altro. Ma è anche tempo di cambiare, è tempo di cambiare. Notate però il cambiamento. Gesù cita un fatto dell'Antico Testamento, è vero? Significa che quello che Gesù sta proponendo è biblico, non è contrario alle scritture. Significa che non stiamo parlando del vecchio che è biblico contro il nuovo che è qualcosa di non biblico. Non è questa la contrapposizione.
Stiamo parlando di essere aperti all'opera nuova di Dio e non rinchiusi nei nostri schemi, nelle nostre tradizioni religiose, perché queste sono lontane dal cuore di Dio. Queste persone, il vecchio sistema religioso, era lontano dalla volontà di Dio, dal cuore di Dio, non era biblico. Parlava in termini biblici, si poneva come noi veniamo da qui, ma in realtà erano molto lontani dal cuore di Dio. Mi capite? Per noi la contrapposizione, quando dico siamo aperti al cambiamento, siamo aperti a un'opera genuina dello Spirito Santo, a un'opera nuova, non sto dicendo che quest'opera non sarà biblica, sarà sempre secondo le scritture, perché lo Spirito Santo non agisce e non parla, diciamo, smentendo se stesso, vero? Però quello che ho notato nella Chiesa è che forse tante volte si parla, facciamolo come si è sempre fatto, prima eravamo più spirituali, cantavamo gli inni ed era più spirituale, quello era biblico, adesso quello che non si fa è biblico, stiamo attenti alle novità che non sono bibliche. Non è così, non è vero. Si può fare quelle cose vecchie con un cuore molto, molto lontano da Dio, molto pieno di orgoglio e di superbia, e duro e incredulo. Non sto parlando di modernità contro, capite quello che sto dicendo? Sto solo parlando dell'essere pronti ad un'opera nuova, fresca, diversa dello Spirito Santo nella nostra vita, magari qualcosa che è un terreno nuovo su cui non abbiamo mai camminato. Magari il Signore ci sta proponendo adesso una vita diversa da quella che abbiamo sempre vissuto. Abbiamo paura? Pensiamo che sia tutto sbagliato? Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci guidare anche a cambiare noi qualcosa che magari non abbiamo mai pensato dovesse cambiare. Fermiamo qua. Preghiamo. Grazie Signore, perché Tu vuoi un'opera, vuoi fare un'opera fresca, nuova, e ci chiami sempre ad un rapporto vivo, ad una relazione dinamica. E Tu sei una persona, non sei un sistema. E noi vogliamo avere un rapporto con Te come una persona. E non vogliamo indurirci, irrigidirci, chiuderci in cose che potenzialmente potrebbero frenare e impedire il piano Tuo, Signore, in noi. Non vogliamo aggrapparci a cose che pensiamo essere buone e invece sono solo pesi e zavorre che ci frenano. Vogliamo essere liberi da ogni cosa. E quindi preghiamo che Tu ci continui a guidare

ovviamente di quella cosa, lui sapeva di aver bisogno di altro, qualcosa di molto di più importante. E anche noi, Signore, abbiamo questa serenità che ci viene dal fatto che tu sai di che cosa abbiamo bisogno e sei pronto a darci. Quindi ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo. Grazie di tutto nel nome di Gesù. Amen.

Erano le 4 del mattino e faceva molto freddo. Un bambino di 6 anni arrivò al ristorante della stazione degli autobus e chiese al cameriere di mostrargli dove poteva dormire. Al cameriere, che gli chiedeva che cosa facesse tutto solo a quell'ora, Tommy, perché così si chiamava il ragazzino, disse che suo fratello Teddy stava dormendo per terra, vicino al ristorante. Il cameriere chiamò subito la polizia, la quale trovò un biglietto in tasca a Tommy, che diceva: «Mamma e papà sono divorziati. Papà ci ama molto, ma è povero e vive in una capanna. Abbiate cura di noi finché papà non abbia trovato un posto dove abitare». Il bambino raccontò in seguito agli agenti che la madre era infermiera in un ospedale, ma che era stata lontano per molto tempo, e che inoltre avevano un fratellino più piccolo di nome Timmy. Questo fatto, amici, è un'altra delle molte tragedie causate dai divorzi. I disaccordi, l'odio, le gelosie e il rancore dei genitori ricadono sui bambini come un'eredità di dolore e di agonia. E questo di solito accade perché il marito e la moglie, o entrambi, sono spinti da motivi egoistici, dalla ricerca del proprio interesse. Essi cercano il divorzio come la soluzione dei loro problemi personali, e qualche volta è soltanto una porta aperta ai piaceri della carne e alla soddisfazione delle loro passioni. Ma chi è che soffre in queste tragedie? Sono sempre degli innocenti bambini che non conoscono ancora il peccato che domina nel cuore degli adulti. Amico, amica in ascolto, Dio ha benedetto e santificato l'amore, il matrimonio e la famiglia. Egli ha messo il suo sigillo di approvazione sull'uomo e la donna che si uniscono per godere le gioie del matrimonio. Ma Dio non benedirà mai l'adulterio, l'amore illegittimo e il divorzio. Soltanto sotto la signoria del Signore Gesù Cristo possiamo trovare una vita degna e pura. Se tu ti trovi in questa situazione, tu oggi puoi trovare perdono ai tuoi peccati e soprattutto puoi trovare anche il modo, l'opportunità per riparare al male che hai fatto. Credi nel Signore Gesù e Lui ti darà l'aiuto, quell'aiuto necessario di cui tu hai tanto bisogno. Fallo oggi e non te ne pentirai.

Un certo signor William era un vecchietto di 83 anni che trascorreva i suoi ultimi anni in una casa di riposo. Anche Lorraine, una signora di 54 anni, viveva nella stessa casa per anziani. Queste due persone si vedevano occasionalmente nella sala da pranzo, qualche volta in giardino, oppure nel soggiorno dove tiravano avanti la loro vita. Dopo 4 mesi di questi incontri saltuari, i due anziani lentamente diventarono amici. Sembrava avessero qualche cosa in comune. Quando la loro relazione arrivò al punto in cui si sentirono liberi di parlare del loro passato, la verità venne alla luce. Williams e Lorraine erano padre e figlia. Si erano separati 40 anni prima e non si erano mai più rivisti. Entrambi avevano perso i parenti più stretti, ed ora si erano ritrovati e avrebbero cercato di ritrovare anche un po' della felicità, di quella felicità che avevano perduta. Amico, come deve essere entusiasmante ritrovare un genitore perduto da lungo tempo. I legami profondi che uniscono i cuori non si rompono facilmente e i legami del sangue non si distruggono mai. Accade lo stesso, amico che mi stai ascoltare, quando noi, creature di Dio, che ci siamo allontanati da Lui, seguendo il nostro cammino, ritroviamo il nostro Padre Celeste. Non c'è niente di più bello per l'anima umana di alzare gli occhi verso il cielo e dire «Padre mio», e udire la Sua voce in risposta che ci dice «Figlio mio». Amici ascoltatori, Dio è il nostro Creatore e vuole essere il nostro Padre per mezzo della fede in Gesù. E sta a noi, credendo nel Signore Gesù, e sta a noi soprattutto cercare il Signore Gesù. Egli sta sempre cercando noi. Noi siamo separati da Lui e perduti. La Bibbia descrive la nostra situazione spirituale con queste parole: noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascuno seguiva la sua propria via. Mentre avanziamo nella nostra vita, noi ci allontaniamo sempre di più dal nostro Padre Celeste. 5, 10, 20, 40 anni trascorrono, inciampiamo, ci feriamo, gridiamo e soffriamo in questa vita. E che cosa fare allora? Allora, solo allora, e ancora oggi, udiamo una voce dolce che ci chiama e che ci dice: «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi, oppressi, e io vi darò riposo». Questa voce è la voce di Cristo che ci chiama. La ascolteremo noi? Risponderemo noi a questa voce? Questo, amico, è il momento che tu puoi riconciliarti con Dio e che puoi chiedere, credendo nel Signore Gesù, di essere un suo figliuolo. Sappi che il Signore Gesù è venuto per dare la sua vita per te, per far sì che tu potessi incontrare Dio, non come un essere lontano, ma come tuo Padre. Fallo oggi, credi nel Signore Gesù, pentiti della tua vita e avrai in dono la vita eterna.

Un ragazzino vestito di stracci si presentò all'orfanotrofio Bernard di Londra, chiedendo di essere ammesso. Il dottor Bernard, che era il direttore dell'istituto, fece entrare il ragazzo nel suo ufficio, ma gli disse in un modo molto rude: «Non ti conosco, chi sei tu?» «Il mio nome è Michele», disse il ragazzo. «No, non mi riferisco al tuo nome, ma voglio sapere chi ti raccomanda per la tua missione in questo orfanotrofio». Allora il ragazzo, guardando il proprio aspetto malandato, supplicò dicendo: «Signore, credevo che questi cenci sarebbero stati sufficienti come raccomandazioni». A questa risposta il dottor Bernard sbalancò le braccia e disse: «Hai ragione, figliuolo, è l'unica raccomandazione richiesta». Spesso le persone ci dicono: «Vorremmo diventare cristiani, ma non possiamo. Ci sono troppe cose in questo mondo che influenzano la nostra vita. Ci rendiamo conto di essere dei peccatori e ci sentiamo immeritevoli. Dio non potrà mai accettarci perché siamo troppo sporchi». Se questo è il tuo pensiero, amico, che mi stai ascoltando, ascolta. La tua indegnità è proprio la raccomandazione che serve a Dio. Gesù ha detto: «Non sono i sani che hanno bisogno di un medico, ma i malati». Ed ancora: «Io non sono venuto per dei giusti, ma per chiamare i peccatori a pentimento». Dire che noi siamo buoni, puri, puliti, che i nostri pensieri e le nostre intenzioni sono oneste e che pertanto non abbiamo bisogno di Dio, significa ingannare noi stessi. D'altra parte, dire che non possiamo raggiungere Dio perché siamo peccatori significa non comprendere il piano divino per l'uomo. Se aspetti di poter togliere i tuoi cenci, pulire la tua vita e poi andare a Dio, puoi perdere tutte le speranze. In nessun modo l'uomo può fare tutto questo. È possibile cambiare l'apparenza esterna, vestire in modo diverso, tagliarsi i capelli o farli crescere, ma non è possibile cambiare l'aspetto interno davanti a Dio. E c'è differenza tra la disciplina e la purezza di cuore. E Dio guarda nel cuore, amico. Amico, vieni a Gesù. Vieni a Gesù con i tuoi peccati, i tuoi stracci, sporco come sei. Sarà l'unica raccomandazione che ti occorre per essere ammesso nel suo regno. Egli ti accoglierà nelle sue braccia e ti vestirà con la sua meravigliosa veste, che è la veste della giustificazione.

Nel 1966 si tenne a Berlino una grande conferenza evangelica. In uno degli incontri parlò Elizabeth Elliot e raccontò tutto quello che era accaduto dalla morte di suo marito, ucciso dagli indiani Auca in Ecuador, e di come lei era ritornata, iniziando un interessante lavoro missionario fra gli stessi indiani che avevano martirizzato suo marito. Quando ebbe finito la sua storia, la signora Elliot si fece da parte per lasciar parlare l'ospite che aveva portato con sé. Con voce tremante, l'uomo disse: «Sono un indiano Auca dell'Ecuador e sono uno di quelli che hanno ucciso i 5 missionari, compreso Jimmy Elliot». Continuò raccontando che era stato a causa delle paure e non dell'odio che la sua tribù, che non aveva mai udito il Vangelo, aveva deciso di uccidere gli stranieri. Ma in seguito, ascoltando le parole di perdono di Gesù, aveva accettato di essere lavato dagli omicidi commessi e aveva dato la sua vita a Cristo. Stentava a credere, soggiunse, di essere davanti a migliaia di delegati alla conferenza e di narrare il grande cambiamento della sua vita. Mentre stava parlando, un negro improvvisamente si alzò e venne avanti nella sorpresa generale. Salì sulla pedana e mise le sue braccia intorno all'indiano e piangendo disse: «Anch'io ho ucciso degli uomini. Ho ucciso degli uomini, fratello. Ero pieno di odio e di paura, ma Cristo mi ha lavato e mi ha dato un nuovo cuore. Anch'io ho accettato come personale salvatore il Signore Gesù». Io stesso ero presente alla scena, che è stato uno degli avvenimenti più commoventi a cui abbia mai assistito. Due adulti, stranieri, entrambi rappresentanti due diverse razze, due diversi continenti, che univano due diversi emisferi in un abbraccio fraterno. Entrambi testimoni di una grande fede e della potenza trasformatrice di Gesù Cristo. Amico in ascolto, solo Cristo ci può rendere fratelli. Cristo ha dato il suo sangue per i neri, per i bianchi, per i civilizzati, per i selvaggi, per chi si crede giusto, per chi riconosce il proprio peccato. Cristo è morto anche per te, amico che mi ascolti. Sia che tu sia pieno di odio, di paura o no, sia che tu abbia ucciso qualcuno o no, desidero con tutto il cuore che tu sia capace di dire come quegli uomini: Cristo ha perdonato anche me.

Un indiano sedeva presso la riva di un lago e stava costruendo una canova con alcuni tronchi, seguendo un metodo di fabbricazione usato da generazioni di indiani. La canoa stava lentamente prendendo forma sotto le abili mani dell'indiano e della sua ascia affilata. Un uomo di città stava ammirando il lavoro dell'indiano e gli disse: «Guarda, se fai la canoa in quest'altro modo, ti riuscirà meglio». Allora l'indiano modificò il suo metodo, secondo le indicazioni avute. Poco dopo, un altro uomo disse all'indiano: «Se tagli il tronco in questo modo, la canoa ti riuscirà meglio». Dopo ancora, un altro venne e diede all'indiano alcuni consigli su come fare la canoa, poi un altro e ancora un altro. Il buon indiano modificava la canoa ogni qualvolta riceveva un consiglio e finalmente arrivò alla fine e spinse la canoa nel lago, dove affondò lentamente. Allora l'indiano ritornò nella foresta, togliò un altro albero e iniziò a costruire la canoa secondo il metodo dei suoi antenati. Mentre era intento al suo lavoro, un uomo gli si avvicinò dicendogli: «Senti, compagno, se fai la canoa in questo modo ti riuscirà meglio». L'indiano allora indicò il lago nel punto in cui la canoa era affondata e rispose: «Quella è la canoa costruita da tutti, ora io faccio la mia». Amico, ogni giorno noi facciamo esperienze simili. Ognuno di noi è come l'indiano che costruisce la sua canoa. Noi costruiamo la nostra vita e c'è sempre qualcuno pronto a dare consigli su come fare: fai così e così via. Alcuni ci dicono che dovremmo fare denaro per poter essere felici. Altri ci dicono di correre dietro alle donne perché il piacere è l'unica cosa valida. Altri ci danno consigli su come mangiare, su come bere, vestire, ballare. Ma tutti i loro consigli sono sbagliati, perché tutti ignorano quanto noi come si fa a costruire la propria vita. Esiste soltanto un modo per costruire una vita giusta, pulita, onesta e degna, ed è la via che Gesù Cristo ha insegnato per generazioni. Soltanto Gesù Cristo, il Divino Maestro, può insegnarci a formare una vita vera, l'unico tipo di vita che durerà per tutta l'eternità. Pertanto, amico, non ascoltare tanto il consiglio della gente, ma ascolta quello che Gesù ha da dirti. Credi in Lui, e Lui trasformerà la tua vita e ti darà una nuova vita.

se quello che hai ascoltato ti ha interessato e desideri veramente conoscere il Signore Gesù, scrivici. Ti invieremo gratuitamente un Nuovo Testamento dal quale potrai conoscere le parole di Gesù.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
4: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
5: Lazzaro, vieni fuori. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 11, versi 33 a 45. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura, e Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fascia e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Non è piacevole trovarsi in mezzo a persone che hanno il cuore affranto dal dolore per la perdita di una persona cara. Maria piangeva ai piedi di Gesù e anche quelli che si trovavano con lei piangevano per la morte di Lazzaro. La situazione era davvero triste. Questa situazione scosse il Signore Gesù nel profondo del suo spirito, turbandolo. Ci troviamo di fronte ad uno dei versi che più ci rivela l'autentica umanità di Gesù, un verso tanto breve quanto toccante. Gesù pianse. Questo verso suscita però degli interrogativi. Infatti nessuno di coloro che gli stava intorno sapeva ciò che stava per accadere, ma ben lo sapeva Gesù, che prima di recarsi a Betania aveva già detto ai suoi discepoli che sarebbe andato a risvegliare l'amico Lazzaro. Quindi ci si può chiedere perché Gesù pianse. Credo che si tratti di un momento così intimo della vita di Gesù che ogni analisi possa risultare inadeguata e speculativa. Dirò comunque quella che è la mia sensazione. non credo che Gesù pianse per la morte di Lazzaro, visto che lo avrebbe risuscitato da lì a poco. Tuttavia Gesù, di fronte alla tomba dell'amico e alla tristezza causata dalla morte, deve aver percepito in maniera forte la condizione dell'uomo a causa del peccato. Infatti la morte è proprio l'effetto primario dell'ingresso del peccato nell'esistenza umana, e la tristezza che la accompagna e che stava spezzando il cuore di Marta e Maria evidenzia ancora di più quanto la morte sia vissuta dagli esseri umani come una condizione terribile e senza speranza. Colui che era la risurrezione e la vita era lì in mezzo a loro, eppure essi piangevano. Le lacrime di Gesù sembrano mostrare quanto egli fosse dolente per la condizione degli esseri umani, che non si rendevano conto di come la morte fosse solo un passaggio verso la vita eterna per coloro che avevano una relazione con lui. Non era lontano il giorno in cui egli avrebbe trionfato sulla morte in maniera definitiva e gli uomini non avrebbero più dovuto temerla. Questa scena è purtroppo caratterizzata anche dall'incredulità e dallo scetticismo di alcuni giudei giunti da Gerusalemme, che erano venuti per consolare le sorelle della perdita del loro fratello e avevano accompagnato Maria fuori dal villaggio quando essa andò incontro a Gesù. Infatti essi colsero l'occasione per mettere in dubbio ancora una volta l'operato di Gesù. Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? In mezzo a tanta incredulità, Gesù fremette ancora nello spirito e li zittì attraverso un miracolo straordinario. Essendo morto da 4 giorni, il corpo di Lazzaro aveva già cominciato a puzzare, ma questo non era certamente un problema per il Figlio di Dio, per colui che aveva ogni cosa sotto il suo controllo. «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» rispose alla dubbiosa Marta. La preghiera di Gesù di fronte alla tomba di Lazzaro ci conferma il motivo per cui aveva lasciato che Lazzaro morisse e che Marta e Maria soffrissero. Egli voleva fare qualcosa di ancora più grande di una guarigione, affinché tutte quelle persone scettiche potessero credere che lui era il Messia. Con quel segno straordinario egli avrebbe mostrato ancora una volta la sua gloria. E finalmente Gesù gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Non servirono riti particolari o fiumi di parole. Bastò una frase per risvegliare Lazzaro dal sonno della morte. Questo è ciò che avviene quando il Figlio di Dio parla. Questo è ciò che avviene quando la potenza di Dio è all'opera. Non stupisce il fatto che molti giudei presenti credettero in lui di fronte ad un simile segno. Ciò che stupisce è che persino di fronte alla risurrezione di un uomo che era morto già da 4 giorni, alcuni di loro non trovarono niente di meglio che andare dai farisei a raccontare quello che Gesù aveva fatto. Come vedremo in seguito, questo miracolo, invece di portare molti di loro alla riflessione, generò ancora più opposizione nei confronti di Gesù. In Romani 6:23 leggiamo: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore». La risurrezione di Lazzaro ci ricorda che Gesù, il nostro Signore, ha il potere di riportarci in vita e darci vita eterna. La morte è la naturale conclusione che aspetta l'uomo a causa del suo peccato, è il suo salario, la sua paga. Ma la vita eterna è il dono di Dio e possiamo appropriarci di quel dono solo attraverso la persona di Gesù Cristo. Se confidiamo in Gesù Cristo, colui che ha detto di essere la risurrezione e la vita, colui che ha dato la sua vita per noi affinché noi potessimo avere vita eterna, non dobbiamo avere paura, neanche della morte. Perché un giorno egli griderà ad ognuno di noi: «Vieni fuori!» E allora risorgeremo per non morire mai più.
4: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
3: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto. Anche ora, come la volta scorsa, vorrei iniziare lo studio leggendo un versetto dal libro dell'Esodo, capitolo 21, versetto 13. Se quell'uomo, disse Dio, non gli ha teso un agguato, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, io ti stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Queste parole alludono alle 6 città di rifugio dislocate in tutta la Palestina. Esse offrivano rifugio a coloro che avevano commesso un omicidio involontariamente e che quindi potevano essere uccisi dai parenti del morto. In seguito parleremo più a lungo di queste città di rifugio. Intanto leggiamo Esodo capitolo 21, versetto 14. Se qualcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Se un uomo commetteva un omicidio con premeditazione, era condannato a morte. Se però un uomo uccideva un altro per legittima difesa, non poteva essere condannato a morte. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte, dice Esodo capitolo 21 versetto 15. In questo modo Dio proteggeva particolarmente la famiglia. Chi ruba un uomo, sia che lo abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani, deve essere messo a morte, è scritto in Esodo capitolo 21 versetto 16. Dio non ha mai approvato, amici, la schiavitù come tale, anzi la condanna. All'epoca dell'Esodo, comunque, la compravendita di schiavi era molto diffusa e quindi Dio se ne occupò. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte, disse Dio. Se degli uomini vengono a rissa e uno percuote l'altro con una pietra o col pugno e quello non muore ma deve mettersi a letto, se si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto, soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta, è scritto in Esodo capitolo 21 versetto 17 a 19. In altre parole, chi feriva qualcuno doveva risarcire i danni commessi.

questo punto bisogna notare che queste e le altre leggi che seguono sono, almeno nella loro sostanza, alla base delle legislazioni moderne dei paesi che si dicono civili. In particolare, i versetti 24 e 25 di questo capitolo indicano il principio che regge tutte queste prescrizioni. Darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. La legge deve essere imposta, se deve essere legge, e deve garantire l'ordine sociale e la protezione della vita umana e della proprietà. Ed eccoci giunti adesso allo studio del capitolo 22 dell'Esodo. Qui troviamo le norme formulate per quella che potremmo chiamare una società civilizzata. Oggi tuttavia vi sono ancora quelli che si chiedono che cosa sia bene e che cosa sia male. Come abbiamo già avuto occasione di notare, al di fuori della parola di Dio non esiste una morale assoluta, nel senso che ciò che uno considera bene magari è considerato male da un'altra persona e viceversa. Soltanto Dio può indicarci ciò che è bene e ciò che è male, in base alla sua infinita sapienza. Tornando ora alle leggi date ad Israele, vediamo che quelle formulate nei capitoli dal 21 al 24 hanno a che fare con la vita di ogni giorno. Può essere perfino noioso leggere tutte queste norme, ma sta il fatto che tante leggi negli stati moderni si basano proprio su questa antica legislazione biblica, anche se ci sono degli stati che magari non sarebbero disposti a riconoscere questo fatto. E pur tenendo conto delle differenze ambientali, possiamo dire che, nella loro sostanza, queste leggi sono indispensabili per una società bene ordinata. E ora, amici, leggiamo il primo versetto del capitolo 22 dell'Esodo. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Francamente non so dirvi perché bisognava restituire 5 buoi per un bue e 4 pecore per una pecora. Nel Nuovo Testamento però vediamo che il pubblicano Zaccheo fa riferimento proprio a questo principio. Infatti leggo nel Vangelo di Luca capitolo 19 versetto 8, leggo le seguenti parole: Zaccheo, presentatosi al Signore Gesù, gli disse: ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo, cioè 4 volte tanto. Anche secondo la legge italiana, se uno distrugge o solo danneggia la proprietà altrui è tenuto al risarcimento dei danni. In questo però mi sembra che la legge mosaica sia più efficace, perché se uno pensa che in caso di danni deve restituire il quadruplo, si sta più attenti quando si ha a che fare con la proprietà degli altri. Se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso è percosso e muore, non vi è delitto di omicidio, è scritto in Esodo capitolo 22 versetto 2. Questa legge dà il diritto all'autodifesa e in particolare alla difesa dei propri beni. Purtroppo nella nostra società vi sono alcune leggi che a volte sembrano proteggere più i ladri e i delinquenti in genere che gli innocenti. Tuttavia non si deve mai eccedere nella difesa dei propri beni, soprattutto arrogandosi il diritto di togliere la vita a un eventuale ladro sorpreso in flagrante. Vi deve sempre essere una certa proporzione tra il pericolo che si corre e i mezzi impiegati per evitarlo. Resta comunque il fatto che se l'umanità avesse osservato la legislazione sociale proposta da Dio nel libro dell'Esodo, non avremmo i problemi sociali che invece abbiamo oggi. Se il sole era levato quando avvenne il fatto, leggo ancora nel libro dell'Esodo, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno, se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per quello che ha rubato. Questo è scritto in Esodo, capitolo 22, versetto 3. Se uno ha rubato, insomma, deve restituire alla refurtiva, anche a costo di vendere se stesso, facendosi schiavo della persona derubata. Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. Questo è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 5.

della bestia dovrà risarcirli. Se divampa un fuoco e si attacca alle spine, in modo che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi, oppure il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Questo è riportato sempre nel libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 6. Come si vede, la legge mosaica si occupa di tutti gli aspetti della vita sociale e prevede un numero considerevole di casi, ponendosi così come esempio per tutte le legislazioni di questa terra. Tuttavia non possiamo trattare qui di tutti gli aspetti e particolari di una tale legislazione, quindi commenteremo brevemente solo quelle norme che ci sembrano più interessanti per noi. Leggo allora in Esodo capitolo 22 versetto 16: se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. In altre parole, se un uomo violenta una ragazza, sarà obbligato a sposarla. C'è però un'altra possibilità, leggo in Esodo capitolo 22, versetto 17. Se il padre della ragazza rifiuta del tutto di dargliela in moglie, paghi allora a quell'uomo la somma che si suole dare per le fanciulle. Se il padre della ragazza, insomma, non dà il suo consenso al matrimonio, allora l'uomo dovrà pagare una multa, una specie di risarcimento dei danni. Indubbiamente queste norme riflettono gli usi, i costumi del tempo, usi e costumi che Dio non ha ritenuto opportuno sovvertire del tutto. Il principio però rimane, cioè che l'uomo deve essere considerato responsabile della violazione commessa, pagandone in qualche modo le conseguenze. Ora leggo Esodo capitolo 22 versetto 18, dove è scritto: non lascerai vivere la strega. Questa è una legge che mette ben in rilievo la pericolosità della magia, dell'astrologia, dei culti satanici e della superstizione in generale, che ai nostri tempi purtroppo stanno vivendo un periodo di risveglio e di notevole popolarità. In Esodo capitolo 22 versetto 19 leggo invece: chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Questa legge dimostra fino a che punto l'uomo possa essere moralmente corrotto allora come oggi, purtroppo. Chi offre sacrifici ad altri dei, fuorché all'Eterno, sarà sterminato come anatema, è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 20. Questa è una delle leggi più severe per quanto riguarda la pena da infliggere ai trasgressori. La ragione è che ha a che fare con il pilastro stesso della fede monoteistica, cioè della fede in un solo vero Dio. E questo deve fare pensare ciascuno di noi, amici. Tu adori soltanto Dio o hai affiancato a Lui delle false divinità, degli idoli che magari pensi soltanto di venerare? Stai attento. Dio è un Dio geloso e non ammette che tu adori degli idoli invece che Lui solo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 29. Di quale peggiore castigo sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Il titolo del messaggio di oggi è: qual è il peccato più grande? Per rispondere a questa domanda abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Bagni di sangue, torture, condanne ingiuste, depravazione morale, tradimenti, furti, la lista si potrebbe allungare. In tutte le epoche e in ogni angolo del mondo sono stati compiuti gli atti più spaventosi e il nostro ventunesimo secolo, che si pretende evoluto, non fa eccezione. Ma agli occhi di Dio il peccato più grave è quello di disprezzare il dono del suo Figlio e il suo sacrificio alla croce. Questo non potrà mai essere perdonato. La venuta di Gesù Cristo ha rivelato all'uomo l'amore e la grazia di Dio. Come troviamo negli Atti, capitolo 10, versetto 38, Gesù è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Eppure i suoi contemporanei, sia i romani che i giudei, l'hanno rigettato e l'hanno ucciso appendendolo a un legno, sempre come troviamo nello stesso libro degli Atti, capitolo 10, versetto 38. Crocifiggendo il Signore, l'umanità ha dimostrato di odiare il bene, manifestato pienamente nella persona del Figlio di Dio. Nessuno dica: ma questo non mi riguarda, io non ho responsabilità in un avvenimento di più di 2000 anni fa. Ebbene, invece sì, questo riguarda ognuno di noi. Se tu non accetti la salvezza che oggi Dio ti offre, se rifiuti di credere che il Figlio di Dio ti ha tanto amato fino al punto di morire per te, allora ti rendi colpevole dello stesso peccato di quelli che l'hanno crocifisso. Rigetti il Figlio di Dio e Dio te ne chiederà conto. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale e cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero. Ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi. Anche in quello che possiamo fare, pure quello rispecchia la sapienza e la potenza divina. E bastasse non solo questo, che sono un'ombra, si deve dire, queste non sono che un'ombra appena in paragone alle possibilità che sono in Dio. Dio è onnipresente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire, la nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo è, e anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente. Non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire. Sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera. Dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi. Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata, e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse:
sia la luce e la luce fu. Si dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca, e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito, deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea, invece, egli fa tutto dal nulla. Solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione, e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra, e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta, da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi: io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'Eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire, e renderci conto che ci è voluta una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo, o la farfalla fa un altro, e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio, ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio, che l'ha creato, è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo, noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce, e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano. Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono. Ma ecco che colui che regge, regola l'intero universo, non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto, mentre ci governa, si dirà. Allora, cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi, e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi, nelle nostre menti, ci siamo ribellati, noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui, e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela
oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore e la sua grazia, ci rivela il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e ci diamo a ricercare Dio e diveniamo credenti, ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa è pure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo. No, Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi. E una delle cose più belle che la Bibbia ci dice è che noi possiamo rivolgerci direttamente a Lui in preghiera sempre. Pensi per un momento a questo. Dio, che ha creato l'universo, che lo sostiene con il suo potere, che è infinito in essenza, in maestà e in gloria, ci invita ad andare a Lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche. E Dio ci ascolta, Egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con Lui. E non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando a noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con l'Eterno Dio stesso. Sì, Egli ci promette di ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio. Così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in Lui e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa di quello che avevamo bisogno, e Lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di Lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: mettiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Mi fa molto piacere essere qui oggi e ho anche entusiasmo per condividere con voi i risultati di uno studio che ho fatto in un tema a cui prima non facevo molto caso, ma dopo che l'ho studiato ho riconosciuto quanto poco ne sapessi e quanto bene mi ha fatto. E il mio impegno, la mia preghiera è che io riesca a farvi partecipi dei risultati di questo studio. Il tema che desidero trattare oggi è Israele e la Chiesa. Ma siccome non è un tema scontato e io non voglio essere né improvvisato né semplicistico, mi sono avvalso degli studi fatti da una persona che è stata docente per anni alla Scuola Biblica IBEI di Roma, che ha studiato teologia raggiungendo anche il master di teologia in Belgio, Rinaldo Di Prose, mancato poco tempo fa, profondo conoscitore delle scritture. Per avere un'idea chiara di Israele e la Chiesa, vorrei che immaginassimo l'insieme delle persone vissute, viventi e che vivranno, in sostanza, dall'inizio della storia del mondo fino alla fine della storia di questo mondo, la futura fine della storia di questo mondo. Immaginiamo questo insieme di persone. Solo alcune persone di questo insieme fanno parte di questi due gruppi. E vediamo alcune caratteristiche di questi due gruppi. Parliamo di Israele. Da un lato c'è Israele, una nazione, un popolo. Ma come ogni popolo ha una caratteristica. Noi siamo italiani, ma non abbiamo scelto di essere italiani. Siamo nati italiani. Così loro non hanno scelto di essere israeliti. Sono nati in quella condizione. Invece l'altro gruppo di persone, la Chiesa, non ha evidenti definizioni di territorio e di lingua come la nazione, ma hanno in comune l'aver creduto in Gesù come proprio personale salvatore. Lo hanno riconosciuto quale egli è, il Dio rivelato in carne. Queste persone formano la Chiesa e, al contrario di Israele, la formano perché hanno deciso di farne parte. Hanno scelto di credere, riconoscendo la verità del Dio rivelato, e sono entrate a far parte di questo gruppo, la Chiesa. Torniamo a Israele. Israele è un popolo creato per diretta scelta e volontà di Dio. Sappiamo che in Genesi 12 se ne parla esplicitamente, quando Dio dice ad Abramo di iniziare una nuova discendenza dalla quale si sarebbe formato il popolo di Israele, e Abramo obbedisce credendo al Dio che gli parlava. In Isaia 43 infatti è scritto: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore Giacobbe, colui che tu hai formato Israele. Dio stesso si dichiara il suo creatore del popolo, diretto, scelta diretta, volontà di Dio. Ma qui una domanda sorge spontanea: ma scusa, ma Dio non è il creatore di tutti, mica solo di Israele? È giusto, vero? Ci mancherebbe altro. Ma attenzione a notare una distinzione che tratteremo adesso. Perché Dio ha scelto di creare un popolo speciale? Perché Dio, nella sua sovranità, ha scelto di rivelarsi, di rivelare se stesso e i suoi piani verso l'uomo attraverso questo popolo creato nello specifico, e di rivelare se stesso attraverso questo popolo non solo al popolo stesso ma a tutto il mondo. Infatti in Romani 3 è scritto: qual è dunque il vantaggio del giudeo? Grande in ogni senso. Prima di tutto a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Infatti è attraverso questo popolo che Dio ci ha dato tutta la prima parte della scrittura, l'Antico Testamento. Sappiamo che la seconda parte della scrittura fu affidata dallo Spirito alla nascente Chiesa. ma la seconda parte della scrittura è basata sulla prima. E in più, tutta la prima chiesa era formata in gran parte da giudei. Infatti, quasi tutti gli autori del Nuovo Testamento sono giudei convertiti, tranne Luca. Anche l'anonimo autore di Ebrei è improbabile che non fosse giudeo proprio per il tema che tratta. Gesù che compie la legge mosaica, legge che solo gli israeliti conoscevano, quindi improbabile. Questo calza con le parole di Gesù. Giovanni al capitolo 4 cita le parole di Gesù: la salvezza viene dai giudei. Questo popolo ha avuto infatti un ruolo fondamentale nel primo avvento del Messia. Fu creato per arrivare a questo scopo. E chi studia le scritture sa che è destinato questo popolo ad avere di nuovo un ruolo fondamentale nel secondo futuro avvento del Messia. Quindi lo status di Israele come nazione eletta capiamo che è unico. Infatti in Amos 3 è scritto: voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. A questo punto però dobbiamo notare un particolare. L'esistenza di Israele, una caratteristica, l'esistenza di Israele va ben oltre la salvezza dei singoli israeliti, perché questa elezione non garantisce la salvezza dei singoli israeliti. È paragonabile alla scelta fatta da Gesù dei discepoli. La scelta di Gesù dei discepoli non garantiva ai discepoli la salvezza. Infatti sappiamo che uno non fu salvato. E questo perché? Perché la salvezza, Dio ce lo ha rivelato, rimane una scelta personale dell'individuo. Si tratti dei discepoli, si tratti degli israeliti di ogni tempo, si tratti degli stranieri di ogni tempo. Non potrebbe essere altrimenti, se no sarebbe una grazia parzialistica. Non lo è. È una grazia comune. Quindi se un israelita non vuole saperne di obbedire a Dio, libero di farlo. Con la Chiesa abbiamo visto che è viceversa. Chi vuole obbedire a Dio ne entra, ma in entrambi i casi la scelta di seguire Dio è libera. Ma il fatto che l'elezione di Israele da parte di Dio prescinda la salvezza personale degli israeliti è una garanzia del raggiungimento degli scopi di Dio attraverso questo popolo. Se no, gli scopi di Dio dipenderebbero dalla scelta degli israeliti. Invece Dio ha creato quel popolo libero di scegliere, e creandolo libero di scegliere, gli scopi per cui è stato creato verranno raggiunti, punto. E quali

quelli da quel momento, vissuti da quel momento in avanti? Quelli vissuti dall'avvento di Gesù in avanti? No, non sono tutte. Tutte significa tutte. Da Adamo ed Eva fino alla fine della storia futura. Tutte. Ogni persona vissuta in ogni epoca. Abbiamo visto velocemente chi sia Israele e da dove arrivi. Nel vedere chi è la Chiesa e da dove arrivi saremo più veloci, perché è una realtà che ci riguarda direttamente, a noi stranieri rispetto ad Israele, che viviamo dopo il primo avvento del Messia. La Chiesa, sappiamo, lo abbiamo detto, è un gruppo di persone che hanno scelto di credere nel Dio rivelato in carne, e ha una caratteristica: è formata da persone che hanno scelto di credere nel Dio rivelato in carne, sia giudei che stranieri. In Efesini capitolo 2 è scritto: perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui che dei due popoli, Israele non Israele, ne ha fatto uno solo, per riconciliarli tutti e due. Israele non è salvato perché è Israele, deve essere riconciliato come tutti gli stranieri. Quindi per riconciliarli tutti e due in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia, il peccato che entrambi il peccato che ad entrambi veniva separato da Dio. Ho sbagliato la grammatica. Abbiate pazienza. Avete capito? Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, la pace a quelli che erano vicini, non Israele, Israele. Perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiano accesso al Padre in un medesimo spirito. Quindi capiamo che la Chiesa è un'unità composita da israeliti e stranieri che hanno creduto nel Dio rivelato in carne. Fuori da questa realtà della Chiesa, la separazione però tra Israele e gli altri popoli rimane. È solo dentro la realtà della Chiesa che questa differenza decade. È bello vedere in Apocalisse 21 questa unità composita della Chiesa, di Israele e di israeliti e stranieri, che fanno parte di un unico popolo. Si parla di 12 porte nelle quali figurano i nomi delle 12 tribù di Israele. Si parla di 12 fondamenti sulle quali figurano i nomi dei 12 apostoli del Messia. Sì, che erano giudei, ma rappresentavano la Chiesa nascente. Quando è nata la Chiesa? Ce lo ricordiamo? Il giorno della Pentecoste. Cos'era la Pentecoste? Una festa giudaica 50 giorni dopo la Pasqua. Pasqua non quella che siamo abituati a celebrare noi, la Pasqua ebraica, la celebrazione della liberazione dalla schiavitù. In quell'occasione lo Spirito Santo scende ad abitare con gli uomini che hanno creduto nel Dio rivelato in carne, rendendo possibile questo nuovo popolo, la Chiesa, l'insieme dei veri credenti. Siamo intorno all'anno 30, proprio 30. Facendo attenzione alla lettura di Efesini, notiamo che sono stati citati dei patti di Dio con Israele. Sappiamo che Dio promise a Eva e Adamo che dalla loro discendenza sarebbe arrivato colui che avrebbe schiacciato la testa al serpente, che rappresentava, il serpente rappresentava il peccato che divideva l'uomo da Dio. Arriviamo ad Abramo, di cui abbiamo già parlato, che obbedì a Dio, alla promessa di Dio, iniziando una nuova discendenza. E sappiamo che arriva al popolo di Israele dai figli di suo nipote, Abramo, Isacco, Giacobbe, i 12 figli. Da lì nasce il popolo di Israele. Arriviamo a Mosè, tramite il quale Dio fa un patto, dando al popolo di Israele una legge da seguire, i 10 comandamenti sul monte Sinai, che sono la base di tutte le 613 leggi del Levitico, tutte le norme che regolavano ogni aspetto della vita degli israeliti. E la parte cerimoniale di queste leggi rappresentavano le realtà celesti in terra, è spiegato in Ebrei al capitolo 8. In questo modo si rendeva possibile la rappresentazione

0: la presenza di Dio in terra tra gli uomini peccatori, il Dio santo tra gli uomini peccatori, presenza rappresentata dal Tempio di Gerusalemme che conteneva l'Arca del Patto, il patto nella quale c'erano le tavole dei 10 comandamenti. Comunque questo popolo arriva a possedere una porzione di territorio, quella che i profeti chiamano la terra promessa. Si organizzano con una monarchia, vado molto veloce, comune a quei tempi. Arriviamo così al re Davide, re di Israele per antonomasia, a cui viene promesso che il suo trono sarebbe durato in eterno, Salmo 132. Questo è un chiaro riferimento al Messia che sarebbe arrivato dalla sua discendenza, ed è per questo che Gesù viene chiamato figlio di Davide, per questa dichiarazione di Dio. Questi patti sono rivolti esclusivamente al popolo di Israele, nessun altro. Le conseguenze di questi patti coinvolgono tutte le famiglie della terra. Questo proprio a causa della scelta di Dio di rivelarsi all'intera umanità tramite questo popolo. Nei tempi antichi, prima di Abramo, dalla creazione fino ad Abramo, Dio parlava direttamente agli uomini. Abramo è vissuto circa nel 2200 a.C. Diciamo, dall'epoca di Abramo in avanti, Dio si rivela agli uomini attraverso questa nuova discendenza, attraverso questo popolo. Infatti, questa discendenza, questo popolo è chiamato, Isaia 43:10, testimoni di Yahweh, testimoni di Dio. Era questo il ruolo del popolo di Israele. E sottolineo, ruolo del popolo di Israele, non di altre persone che attraverso la spiegazione fuori contesto di questo versetto pretendono di esserlo, a cui per carità dobbiamo portare assoluto rispetto, ma questo testo dice questo, fino ad arrivare alla rivelazione di Dio nella persona del Messia, Dio in carne, che avrebbe compiuto l'opera di salvezza. Lo abbiamo appena citato prendendo il pane e il vino. Nell'Antico Testamento questa promessa viene chiamata nuovo patto. C'è già nell'Antico Testamento. Il nuovo patto è citato in Geremia 31, spiegato da Gioele 2. Si parla che avverrà un rapporto personale con Dio di ogni singola persona attraverso lo Spirito di Dio, che sarebbe entrato nel cuore di ogni singola persona che l'avrebbe accettato. Queste cose sono scritte nell'Antico Testamento, Geremia 31 e Gioele 2. Il nuovo patto, compiuto, come sappiamo, da Gesù nel suo primo avvento, ed è iniziato dagli israeliti, la salvezza viene dai giudei, per poi allargarsi agli stranieri, attraverso il comando di Gesù di parlare di questo Vangelo ad ogni persona, ma da un ordine, da Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Atti 1:8. Creando quella realtà chiamata Chiesa, in cui sappiamo che la differenza tra israeliti e stranieri viene abbattuta, ma al cui accesso è uguale la scelta personale. Abbiamo fatto un veloce quadro dell'opera di Dio attraverso la storia dell'umanità, l'opera che porta la grazia alla portata di chiunque sceglie di riconoscere Dio come sovrano della propria vita. Dai tempi antichi, Ebrei 11 lo cita, gli esempi di fede sono dall'inizio del mondo fino a dopo l'avvento del Messia. La salvezza per grazia c'è sempre stata, se no Dio avrebbe dovuto immediatamente condannare Adamo ed Eva, finito, inizio fine. Invece no, aspetta, ti procurerò una via d'uscita, non ti condanno. Una cosa che mi ha sempre colpito dell'Antico Testamento, e cerco di spiegarvela, è il ruolo istituzionale unico del popolo di Israele, che implica per Israele dei ruoli che la Chiesa non ha mai avuto. Il più lampante nell'Antico Testamento, che mi è sempre stato qua finché non mi sono messo a studiare, è il ruolo di dichiarare guerra ai nemici di Dio. Tutte quelle guerre dell'Antico Testamento, ma com'è possibile? Ma che cattiveria! Così, quando parlo da ignorante, perché non mi metto a soffermarmi nelle cose, non mi metto a scavare. Scavo, ed ecco che i pezzi del puzzle vanno insieme. Appunto perché Israele ha un ruolo istituzionale previsto da Dio, Ecco che questo ruolo lo porta ad essere strumento di giudizi verso chi disobbedisce, nemici esterni, le guerre che hanno fatto contro i popoli intorno, nemici interni, chi disobbediva veniva condannato, alle volte a morte. Dio svolgeva i suoi giudizi in questo, nell'Antico Testamento, che io chiamo parziali, perché venivano giudicati alcuni comportamenti di intere popolazioni o di singole persone sul momento. Ma questo nulla toglie al giudizio finale, quando ogni persona, comprese quelle, verranno giudicate per sempre, e compresi noi. Quelli erano giudizi temporanei, parziali, per dimostrare chi era Dio, che era necessario ascoltarlo, che Dio è un Dio santo, non tollera il peccato ma ama il peccatore. Ruoli mai previsti per la Chiesa, che anzi vive nel periodo della grazia ed è chiamata ad amare i suoi nemici, altro che fargli guerra. Quel ruolo non spetta alla Chiesa. Vorrei avviarmi alla conclusione facendo alcune importanti considerazioni su come nella storia la cristianità, quindi la Chiesa, dall'inizio, quando lo Spirito Santo è sceso circa nel 30, fino ad oggi, ha considerato Israele e gli israeliti. Come si era portata adesso? E per poi concludere con la situazione di oggi che ci riguarda nel quotidiano. Sappiamo che i giudei sono stati e sono tuttora oggetto di disprezzo, di diffidenza a livello generale. Perché? Perché è un popolo che si è sempre distinto dagli altri nella storia. Praticano una religione che nessun altro popolo può praticare. Si è sempre distinto dagli altri, si è sempre visto separato. E questo sappiamo che è avvenuto per la scelta di Dio di eleggere questo popolo, per i motivi di cui abbiamo parlato, rivelarsi all'umanità. Questo fatto, consapevolmente o inconsapevolmente, crea negli altri popoli, anche noi, una impossibilità di considerarlo in modo neutrale. Ecco perché ancora oggi Israele, nonostante sia numericamente insignificante tra le nazioni del mondo, è al centro della politica internazionale. Non può che essere così. Ripartiamo con la storia della cristianità. Tra l'anno 30, anno nel quale il Messia rivelato Gesù è morto e risorto, più o meno, fino all'anno 70, anno nel quale avvenne la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, le famose guerre giudaiche, in cui i romani distrussero tutto per sedare una rivolta giudaica, si è formata, diciamo, la base della Chiesa, si sono formati gran parte dei libri che compongono il Nuovo Testamento. Ma dal 70 in avanti, proprio a causa della distruzione del Tempio, che abbiamo visto era figura della presenza di Dio tra gli uomini, la presenza santa di Dio tra gli uomini peccatori nel giudaismo della legge mosaica, il giudaismo è cambiato in modo radicale da quell'anno in avanti tra i giudei che rifiutano, hanno rifiutato di riconoscere in Gesù il Messia rivelato dall'Antico Testamento che compie la legge. Proprio perché il centro del loro culto non c'era più. Ed ecco che il centro del loro culto si sposta nelle sinagoghe, perché il Tempio non c'è più. E questo cambiamento ha portato nei rapporti tra la sinagoga e la Chiesa un radicalizzarsi delle posizioni. Molti grandi personaggi della Chiesa dei primi secoli, grandissimi personaggi, Giustino Martire, Ireneo, Tertulliano, Ignazio di Antiochia, Cipriano, Agostino, persone che hanno portato enormi benefici alla Chiesa di Dio e al Regno di Dio, e che spesso hanno pagato con la propria vita questa scelta di obbedire a Dio. Ma sappiamo che ogni persona, dai grandissimi fino agli ultimi, non sono perfetti. Questi grandissimi personaggi, si evince dai loro scritti che si stava creando nei primi secoli della storia cristiana un'insofferenza verso i giudei, che venivano considerati traditori del Messia, uccisori del Messia, e continuavano in quella insofferenza verso un popolo che si distingue. Sottolineo questo aspetto, se vogliamo chiamarlo limitante più che negativo, molto limitante, non toglie nulla alla grandezza di questi personaggi, al bene che questi personaggi hanno portato e all'esempio che ci hanno dato di pagare con la propria vita e con una vita intera di obbedienza al Dio che li ha salvati. Ma siamo chiari. Quindi si sviluppa nei primi secoli, secondo, terzo, quarto secolo, quest'ideologia di insofferenza verso gli giudei, invece di considerarli il mezzo attraverso il quale la salvezza di Dio era arrivata fino a loro. Quest'ideologia portò negli anni a creare un concetto che prende il nome di teologia della sostituzione, cioè la Chiesa si è sostituita a Israele, che viene considerato diseredato da Dio. Purtroppo è un'ideologia che ha preso piede in questo modo. E questa idea portò ad allegorizzare agli insegnamenti dell'Antico Testamento riguardanti Israele, sostituendo al nome Israele la Chiesa. Purtroppo, allegorizzando appunto il testo e non leggendo il testo nel suo senso naturale. Ma nei primi secoli questo non portò evidenti problemi, se non solo una triste insofferenza. Diventò una pietra d'inciampo quando nel 313 l'imperatore romano Costantino si convertì, e fu una cosa molto buona perché evitò che le persecuzioni che fino ad allora erano vissute a livello locale dai cristiani diventassero e degenerassero in una persecuzione imperiale, favorendo di fatto l'espansione del Vangelo. Ma Costantino, nella sua veste di imperatore, concesse delle proprietà alla Chiesa attraverso l'influenza del vescovo di Roma, che cominciava ad avere più influenza rispetto ai vescovi delle altre città. Queste cose fecero sì che la Chiesa si istituzionalizzò, e assieme all'allegorizzare i testi dell'Antico Testamento arrivò alla situazione in cui la Chiesa si convinse di essere il regno di Cristo in terra, anziché attendere che Gesù stesso torni per avviare il suo regno di pace, che comincerà in questa terra, sappiamo, e continuerà per l'eternità, allegorizzando appunto le promesse di Israele e istituzionalizzandosi in una dimensione gerarchica e avendo delle proprietà, ecco che si crede di essere il regno di Cristo in terra, che diventa un regno umano di potere. Ecco che poi negli anni del Medioevo, nei mille anni del Medioevo, vediamo questa Chiesa istituzione comandare a livello sociale, politico, il mondo, che era formato ancora di grandi imperi. Ed ecco che la Chiesa si sentì libera di appropriarsi di forme cultuali del Levitico che caratterizzavano Israele sotto il patto mosaico. Ecco che il sacerdozio, diventato col nuovo patto prerogativa di ogni credente, il sacerdozio vuol dire rapporto diretto con Dio, un tramite verso gli altri, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, rapporto diretto con Dio, siamo tutti sacerdoti in questo senso. Ecco che il sacerdozio universale diventa di nuovo un ruolo privilegiato di una casta, come era tra i giudei del patto mosaico, una casta sacerdotale che somministra le benedizioni di Dio al popolo. Ecco che i responsabili delle chiese, chiamati anziani o vescovi o pastori, diventano sacerdoti che somministrano al popolo queste benedizioni divine. Ecco che si reintroduce un altare, si ripristina un altare sul quale il sacerdote sacrifica di nuovo, ripete il sacrificio di Cristo, perché il pane e il vino diventano corpo e sangue di Gesù, transustanziazione, tornano alcuni aspetti del patto mosaico in questa Chiesa istituzione. Invece di commemorare l'unico e irripetibile sacrificio di Gesù, che ha posto fine a tutti i sacrifici, in Ebrei l'abbiamo citato, Cristo ha compiuto la legge per mezzo del quale è entrato in vigore il nuovo patto che rende accessibile la presenza di Dio a tutti. Ecco che viene amministrato il battesimo ai neonati, come gli ebrei circoncidevano i bambini di 8 giorni. C'è questa sovrapposizione. Ecco che un pensiero di insofferenza diventa negli anni, con l'occasione di avere delle proprietà, una istituzione e un deragliamento da quello che è il senso naturale della rivelazione biblica. E ripeto, massimo rispetto per tutti, ma i testi dicono determinate cose, sono quelle. E tutto questo portò a formare, come dicevamo, l'impero ecclesiastico del Medioevo fino all'avvento della Riforma, nel quale si tornò nel XVI secolo, nel 1500, attraverso grandissimi uomini che presero il coraggio di andare contro l'ideologia dell'impero a rischio di brutta fine, e si tornò alla sola scrittura, sola grazia, al significato naturale del testo, non allegorizzato. Arriviamo ai tempi recenti. Alla fine del XIX secolo, con quello che io chiamo effetto pendolo, cioè che si passa da un'esagerazione all'altra, in alcuni ambienti si è creata un'altra idea, si chiama visione maggioritaria, cioè che considera il patto mosaico, il sacrificio di Cristo paralleli. In sostanza dice che i giudei non hanno bisogno di credere in Cristo per essere salvati, perché rimanendo sotto il patto mosaico sono salvati. Non hanno bisogno di Cristo e gli stranieri sì. Si è creata anche questa ideologia. Io sono rimasto un po' sconcertato perché non ne avevo ancora sentito parlare. Ma sappiamo che non è così, perché Gesù, Giovanni 8,44, chiama figli di Satana i giudei che non volevano credere in lui, nonostante li riconoscesse discendenza di Abramo. Quindi continuiamo a dire, il testo dice questo. Il testo dice che ogni persona, per essere salvata, deve credere nell'opera che Dio ha fatto. Ben spiegato in Romani 10, sia giudei che stranieri. Concludo. Come si deve comportare la Chiesa? Cioè chi crede in Dio e nel piano di salvezza da Lui compiuto una volta per sempre. Noi dobbiamo far conoscere questo Vangelo, questo nuovo patto in cui si apre l'accesso a Dio per tutti, consapevoli che la differenza tra Israele e gli stranieri decade solo all'interno di questa scelta, di questo nuovo popolo. All'esterno la differenza rimane, e lo vediamo nella nostra politica del presente. Infatti, a dispetto di ogni previsione, il popolo di Israele è tornato ad essere una nazione nel 1948, dopo 19 secoli che non ce l'aveva più una nazione, e subito dopo un tentativo di distruzione dell'intero popolo. Una cosa che è quasi impossibile. No, togliamo il quasi. Sarebbe stata impossibile se non ci fosse un disegno, un'elezione che non passa, perché sappiamo che questo popolo avrà un ruolo nel secondo avvento del Messia, che inizierà il regno in questa terra, il regno di pace, in cui la Chiesa parteciperà, ma il centro di questo regno sarà Israele nazione, che riconoscerà a livello nazionale il Messia rivelato nell'Antico Testamento. Quindi le profezie di Dio continuano a compiersi, i tempi vanno avanti, e noi stranieri convertiti, avendo creduto al Vangelo, come dobbiamo considerare gli israeliti? Dobbiamo essere loro grati, perché se la salvezza è arrivata fino a noi è stato attraverso di loro, e chi tocca Israele tocca l'occhio del popolo di Dio ancora oggi. Quindi chi lo tocca riceverà una retribuzione. Non voglio trovarmi in quella situazione. Dobbiamo evangelizzarli insieme a chiunque altro, insieme ai nemici che gli fanno guerra, insieme agli stranieri, a tutti quanti. Ma per fare questo, ovviamente, dobbiamo in prima persona aver riconosciuto la meravigliosa opera di Dio che ha offerto la salvezza anche a noi senza merito, afferrarla con tutte le nostre forze per arrivare davanti a Lui quando toccherà a noi, da buoni e fedeli servi senza merito, cercando di onorare Dio ogni giorno della nostra vita, perché riconosciamo il suo meraviglioso piano di salvezza in tutta la storia del mondo. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Mentre sull'impero persiano regnava Assuero, che aveva per moglie la bella regina Ester, un uomo di nome Haman fu elevato dal re al più alto grado di corte. Assuero aveva disposto che gli fossero resi grandi onori e tutti dovevano inchinarsi al suo passaggio. Ma una persona che era solita sedere vicino alla porta del palazzo reale non si inchinava mai quando Haman passava. Era Mardocheo, il padre adottivo di Ester. Haman se ne avvide e volle sapere chi fosse quell'uomo. Gli fu risposto semplicemente che era un giudeo. Reso furioso dal persistente rifiuto di Mardocheo di inchinarsi davanti a lui, Haman decise in cuor suo che avrebbe fatto morire Mardocheo e tutto il suo popolo. Dopo aver preparato un piano che gli sembrò buono, Haman andò dal re e gli disse: «Vi è un popolo disperso tra gli altri popoli del tuo regno, che ha leggi diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva quelle emanate dal re. Non è perciò conveniente che il re lo tolleri. Se così piace al re, si scriva l'ordine che esso sia distrutto, e io pagherò ai tuoi funzionari 10.000 talenti d'argento da versare nel fondo reale». Senza curarsi di indagare se le accuse fossero fondate o almeno di sapere chi fosse questo popolo, Assuero diede ad Haman ampia facoltà di agire a suo piacimento e gli consegnò anche l'anello col sigillo reale perché sottoscrivesse con esso gli ordini che intendeva mandare per iscritto in tutto l'impero. Haman fece preparare varie lettere in cui si decretava che il 13° giorno del 12° mese dell'anno tutti gli uomini, donne e bambini di stirpe giudaica dovevano essere messi a morte e i loro beni dati al saccheggio. Queste lettere avevano il valore di un decreto del re perché portavano il suo sigillo e furono inviate per mezzo di corrieri in tutte le province del regno. Il decreto fu promulgato anche in Susa e l'intera città ne rimase costernata. I giudei non avevano commesso nulla che giustificasse una condanna così feroce. Avutane notizia, Mardocheo si stracciò le vesti, si coprì di sacco e si cosparse il capo di cenere in segno di lutto. Poi si diede a percorrere le vie della città gridando e lamentandosi amaramente. Si arrestò solo davanti alla porta del palazzo reale, perché a nessuno era permesso di varcarla vestito a quel modo. La cosa fu riferita alla regina Ester, la quale, ignara dell'ordinanza emessa contro i giudei, gli mandò degli abiti perché si vestisse più decentemente. Mardocheo rifiutò. Stupita, Ester inviò da lui un servitore per conoscerne il motivo. Allora Mardocheo spiegò che era stato pubblicato un decreto di morte contro i giudei e ne consegnò una copia all'inviato della regina perché potesse prenderne visione. Inoltre le mandò a dire che doveva presentarsi al re Assuero per chiedere grazia in favore del suo popolo. Presso la corte persiana vigeva una legge che vietava a chiunque di comparire alla presenza del re senza un suo espresso invito. Neppure i più alti dignitari del regno o la regina stessa facevano eccezione. Per i trasgressori vi era la pena di morte, a meno che il re non stendesse verso di loro il suo scettro in segno di gradimento. La regina Ester, che da 30 giorni non era stata convocata dal sovrano, temeva di essere caduta in disgrazia e non ardiva presentarsi al re di propria iniziativa. Ricordò perciò a Mardocheo i termini severi della legge a questo riguardo. Per tutta risposta Mardocheo le mandò a dire: «Non ti illudere, Ester, di poter tu sola scampare tra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo reale. Sappi che se ora tu rifiuti di soccorrere il tuo popolo, l'aiuto verrà da qualche altra parte, ma intanto tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà che tu non sia pervenuta alla dignità di regina in previsione di un tempo come questo». Allora Ester ordinò che si desse questa risposta a Mardocheo: «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e insieme digiunate e pregate per 3 giorni. Io farò lo stesso con le mie ancelle, poi mi presenterò al re quantunque questo sia contro la legge. E se devo morire, che io muoia». Mardocheo se ne andò e fece come la regina aveva detto. Il 3° giorno Ester si presentò al sovrano vestita dei suoi abiti regali. Nel vederla, Assuero si sentì subito ben disposto verso di lei e volse lo scettro d'oro nella sua direzione. Ester si avvicinò e ne toccò la punta. «Che hai, regina Ester?» le chiese Assuero. «Che domandi? Quando anche chiedessi la metà del regno ti sarà data».
Saggiamente Esther non gli espose subito l'argomento che le stava a cuore, ma disse al re: «Se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che gli ho preparato». Assuero mandò subito a chiamare Aman e insieme andarono al convito della regina. Mentre mangiavano e bevevano, il re chiese ancora ad Esther: «Qual è la tua richiesta, Esther? Ti sarà concessa. Fosse anche la metà del mio regno, l'avrai». La regina giudicò che non fosse ancora venuto il momento di parlare chiaramente e disse soltanto: «Ecco, se il re desidera soddisfare il mio desiderio, venga anche domani con Haman al banchetto che io preparerò per loro. Allora io farò conoscere al re quel che chiedo». Quel giorno Haman lasciò il palazzo reale tutto allegro e col cuore in festa. Alla porta della reggia si rabbuiò nel vedere che Mardocheo non si inchinava al suo passaggio, ma si sforzò di dominare il proprio furore e se ne andò a casa sua. Appena giunto, radunò i suoi parenti ed amici e cominciò a magnificare se stesso parlando delle sue ricchezze, della sua posizione di privilegio e degli onori di cui il re lo aveva fatto oggetto. Infine, gonfio d'orgoglio, annunziò: «Perfino la regina Esther non ha voluto altri che me insieme al re al convito che ha dato. Anzi, sono invitato da lei col re anche domani. Eppure tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo di Mardocheo sedere alla porta del re». È bene ricordare che né Haman né Assuero sapevano che la regina era di stirpe giudaica. Nel sentirlo lamentarsi a proposito di Mardocheo, sua moglie e gli amici dissero ad Haman: «Ordina che si prepari una forca e domani mattina chiedi al re che vi faccia appiccare Mardocheo. Così te ne andrai contento al convito col re». Haman giudicò buono il consiglio e fece preparare il patibolo.

La notte successiva al primo convito di Ester, il re Assuero non riusciva a prender sonno. Per ingannare il tempo ordinò che gli fosse portato il libro delle memorie e che venisse letto in sua presenza. Durante la lettura venne fuori anche l'episodio del complotto contro il re, sventato da Mardocheo. «Quale onore e quale distinzione ha ricevuto Mardocheo per questo?» domandò. «Non ha ricevuto nessuna ricompensa», gli fu risposto. «Chi c'è ora nel cortile?» chiese ancora Assuero. Proprio in quel momento Haman era entrato nel cortile interno del palazzo col proposito di chiedere ad Assuero di far impiccare Mardocheo. Perciò i servi del re risposero: «Ecco, c'è Haman nel cortile». «Fatelo entrare», ordinò il re. Quando Haman fu introdotto alla sua presenza, il re gli domandò: «Che cosa bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare?» «E chi altri vorrebbe onorare il re se non me?» pensò Haman, perciò rispose: «Se il re vuole onorare qualcuno, ordini che lo si rivesta di abiti regali, lo si faccia montare sul cavallo del re e gli si metta il diadema reale in capo. Si affidi l'incarico di provvedere a queste cose ad uno dei principi più nobili del re. Poi si prenda l'uomo che il re vuole onorare e gli si facciano percorrere a cavallo le vie della città e davanti a lui si gridi: così si fa all'uomo che il re vuole onorare». «Presto», ordinò il re, «prendi il vestito e il cavallo e fa come hai detto al giudeo di nome Mardocheo, che siede alla porta del palazzo reale, e non tralasciare nulla di quello che hai consigliato». Si può ben comprendere con quale delusione e disappunto Haman ricevesse quest'ordine. La beffa doveva bruciargli, ma suo malgrado non gli restava che ubbidire. Soffocando l'ira e l'umiliazione, condusse Mardocheo per le vie della città, gridando davanti a lui: «Così si fa all'uomo che il re vuole onorare». Eseguito l'incarico, Haman si affrettò a rientrare a casa sua per raccontare l'accaduto alla moglie e agli amici, ma non ebbero modo di parlare a lungo perché due servitori del re vennero a prenderlo per condurlo al convito della regina fissato per quel giorno. Durante il banchetto il re chiese alla moglie: «Qual è la tua richiesta, o regina Ester? Che cosa desideri? Ti sarà concesso, forse anche la metà del mio regno lo avrai». Allora la regina Ester prese a parlare: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così ti piace, la mia richiesta è che mi sia donata la vita, e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo. Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato, ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte». «E chi è costui?» domandò Assuero. «Dov'è l'uomo che ha tanta presunzione da fare una cosa simile?» «L'avversario, il nemico, è questo malvagio di Haman», rispose la regina. Ribollente di ira, il re si alzò e uscì nel giardino, mentre Haman, paralizzato dal terrore, rimase per chiedere grazia ad Ester. Rientrando poco dopo, Assuero trovò Haman vicinissimo a sua moglie, e questo aumentò oltremodo il suo furore. Allora alcuni servi afferrarono Haman, e uno di essi disse: «Ecco, in casa di Haman è perfino rizzata una forca che Haman ha fatto preparare per Mardocheo, l'uomo che ha parlato per il bene del re». «Impiccatevi lui», ordinò Assuero. Così Haman fu impiccato sul patibolo che aveva fatto preparare per Mardocheo. Subito dopo Assuero diede a Mardocheo l'anello che aveva tolto ad Haman e lo stabilì nella carica che era appartenuta al nemico dei giudei. Ormai la legge che ordinava lo sterminio dei giudei era stata promulgata e, come sappiamo, le leggi persiane erano irrevocabili, nemmeno il re poteva far nulla. Tuttavia Assuero diede libertà a Mardocheo di promulgare un altro decreto che concedeva ai giudei la possibilità di difendersi. Il documento fu scritto in nome del re, sigillato con l'anello reale e inviato con la massima celerità in tutte le province dell'impero. Mancava ancora qualche mese al giorno designato dal malvagio Haman per il massacro. Nel frattempo Mardocheo acquistò una tale influenza e potenza a corte che anche i funzionari statali delle varie province cominciarono a temerlo, e quando giunse il giorno fatidico le autorità erano già dalla parte dei giudei. Non solo, ma molta altra gente appartenente a popoli differenti aveva chiesto e ottenuto di entrare a far parte del popolo di Dio,
a causa della crescente considerazione che godeva nell'impero. Lo scontro con gli avversari si risolse così a netto favore dei giudei, che avevano ricevuto ogni aiuto dalle autorità persiane. Molti nemici vennero uccisi e il popolo di Giuda ne uscì con gloria. Il 13° giorno del 12° mese si era mutato da giorno di tristezza in giorno di gioia, e nei 2 giorni che seguirono si celebrarono grandi feste presso la popolazione giudaica. Da quell'epoca fu istituita una festa annua per ricordare ciò che la bella regina Ester aveva fatto per il suo popolo. La festa viene tuttora osservata dai giudei, si chiama Purim e dura 2 giorni, come ai tempi in cui ebbe origine.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Mentre mi preparavo a tuffarmi nella baia di Chesapeake, quell'afoso pomeriggio di luglio del 67, non mi passò neppure per la mente che quelle acque nascondessero un fondale basso. Avrei dovuto stare attenta, avrei dovuto controllare la profondità, ma quell'acqua apparentemente innocente mi attirò in una trappola che mi ruppe il collo e mi costò l'uso delle gambe e delle mani per il resto della vita. C'è una trappola dall'aspetto innocente che attende ogni persona che soffre. Non si tratta di uno specchio d'acqua, ma di un atteggiamento, la tentazione di confrontarsi con altri che sembrano avere la vita più facile. Fai qualche tuffo in questo distruttivo schema mentale e finirai per ritrovarti paralizzato dall'autocommiserazione, perseguitato da uno spirito amaro e irrequieto, privato della speranza e della gioia. Non sono sicura di cosa fosse peggio nei miei primi anni su di una sedia a rotelle, se la paralisi del mio corpo o l'effetto paralizzante della mia autocommiserazione. Non potevo nemmeno andare nei negozi, perché tutto ciò che riuscivo a fare era confrontarmi con le ragazze che potevano indossare i vestiti più belli. Persino guardare la mia migliore amica e misurarsi un completo che poi avrei indossato io mi faceva infiammare di invidia. Allora non avevo mai considerato l'autocommiserazione come una terribile offesa a Dio, come essa è in realtà. Viste le circostanze, pensavo che Dio avrebbe acconsentito ad un po' di autoindulgenza. Questo atteggiamento cambiò quando mi imbattei nel brano biblico di Giovanni 21. Gesù aveva appena detto a Pietro di aspettarsi il martirio per il futuro. Si trattava di un boccone già abbastanza difficile da ingoiare per l'apostolo, ma ciò che glielo rese ancora più amaro fu il silenzio di Gesù riguardo a Giovanni. Anche se Giovanni era lì ad ascoltare, Gesù non disse una parola sul destino che lo attendeva. Pietro giudicò la cosa e ritenne che Giovanni stesse facendo l'affare migliore. «Aspetta un momento», probabilmente Pietro pensò. «Non era Giovanni quello seduto vicino a Gesù durante l'ultima cena?» Non era lui quello più legato al Maestro? E ora Cristo sta per concedergli una vita facile in qualche soleggiata isola del Mediterraneo. Era troppo, e Pietro non riuscì a tacere. «Che ne sarà di lui?» esplose, indicando Giovanni. La risposta del Signore deve aver scioccato Pietro. Probabilmente si aspettava di essere rassicurato in qualche modo. Qualcosa come «Non preoccuparti, Pietro, sarò sempre con te malgrado tutto, andrà tutto bene». Invece Gesù lo rimproverò severamente. Non gli lasciò spazio per l'autocommiserazione, nessuna concessione, anche temporanea, ad atteggiamenti del tipo «povero me». «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Quello che ho in mente per Giovanni non è affar tuo». Parole piuttosto dure per un uomo davanti al martirio, vero? Aveva ragione il Signore ad essere così severo? Non aveva ragione Pietro a chiedere uguali diritti e a dubitare della bontà del piano di Dio? Questo brano mi insegnò una lezione, considerandone le implicazioni. Gesù sarà sempre duro con l'autocommiserazione, perché sa che essa ingrandisce la miseria di una persona. Paragonare la mia situazione con quella di altri, chiedendo uguali diritti, non è diverso dal mettere in dubbio la bontà del piano di Dio per me e la bontà di Dio stesso. Sei paralizzato? Forse non nel corpo ma nell'atteggiamento? Non devi scegliere le acque torbide e pericolose dell'autocommiserazione. Lascia che io metta un cartello che può salvare la tua vita in futuro. Pericolo, non tuffarsi.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, abbiamo visto domenica scorsa questo colloquio Gesù con Pietro, in cui Gesù fa la domanda tre volte: Simon, digiuna, mi ami? E chiaramente abbiamo visto che amare Gesù vuol dire amare le sue pecore, amare la sua chiesa. Questo è come noi mostriamo il nostro amore per Dio. Perché Giovanni chiaramente nella prima lettera dice: come possiamo amare Dio che noi non vediamo se non amiamo i nostri fratelli che noi vediamo? Che poi segue in quest'ultima sezione di scrittura, in versetto 18, quando Gesù profetizzerà sopra la vita di Pietro e sarà rivelato a Pietro in che modo lui morirà. Quanti di voi vorreste sapere del Signore come morirai? Esatto, neanche a me. Comunque, Pietro, il Signore lo dirà in che modo lui morirà. Vogliamo leggere il versetto 17 un po' per ricollegare con lo studio della settimana scorsa. E chiesi per la terza volta: Simon di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa e sai che io ti amo. Gesù disse: pasce le mie pecore. Quindi se mi ami, Pietro, prendi cura della mia gente, prendi cura dei miei fratelli. E poi, in verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, gli disse: seguimi. È interessante che uno dei ultimi discorsi che Gesù fa con Pietro, perché sappiamo poi in Atti capitolo 1, Gesù fra poco sarà preso dal Padre, i discepoli non lo vedranno più fisicamente, e Gesù in un certo senso l'ultima parola che lui dà a Pietro prima di salire col Padre è la stessa parola che lui ha dato al primo incontro con Pietro. Ricordate il Mar di Galilea? C'è Pietro, Giovanni e Giacomo che stanno lì con le reti di pesca e Gesù dice: seguitemi, io vi farò pescatore di uomini. E di nuovo Gesù deve rienfatizzare: seguimi, Pietro. Questa è l'unica cosa che deve fare ed è una parola importante per noi. Perché è vero che siamo una comunità, siamo una famiglia in Cristo, gloria a Dio. Io ringrazio Dio per la mia famiglia in Cristo qui a Montebelluna, anche a Feltre. Però dall'altro canto, ognuno di noi abbiamo un rapporto individuale con Cristo. E ognuno di noi individualmente siamo chiamati non a seguire Craig, non a seguire la Calvary Chapel, non a seguire nessun umano o organizzazione umana, ma di seguire Gesù, perché lui è l'unico veramente che noi possiamo seguire e essere sicuri di essere guidato nel posto giusto. Cioè, se io, facciamo esempio, magari noi facciamo una gita con la chiesa, dobbiamo andare nei Alti Dolomiti a fare una gita sul Palo di San Martino e abbiamo parcheggiato la macchina, abbiamo messo gli zaini, magari voi non siete mai stati in questo posto, non conoscete il bosco per niente, Io magari questo sentiero, i sentieri, io conosco già la strada, l'ho fatto tante volte. Se io dico seguimi, cosa sto dicendo in pratica? Tienimi a vista sempre, seguitemi camminando, però tenete i vostri occhi su di me. Non perdermi di vista, non allontanarvi troppo indietro, perché magari al bivio di due sentieri io giro a sinistra e tu arrivi là, non mi vedi? Dici, ma dove è andato Craig? Io non conosco questo bosco. E quindi Gesù, l'ultima parola per Pietro e anche per noi, tenete i vostri occhi su di me, non perdermi di vista, perché altrimenti sarai perso in questa vita. E qui Gesù rivela una cosa unicamente a Pietro, da quello che noi capiamo dalla scrittura, a nessun altro apostolo o discepolo Gesù ha profetizzato la sua morte. Invece qui Gesù dice, Pietro, quando tu eri giovane facevi quello che volevi, no? Impetuoso Pietro, io vado a pescare. Ma non sarà così quando sarai vecchio. Anche qui viene smontata l'idea che Gesù poteva tornare subito, diciamo, dopo la sua ascensione in cielo. Perché qui Gesù ha detto, Pietro, tu diventerai vecchio. Quindi vuol dire che il rapimento non verrà, diciamo, durante tanti anni della tua vita. Pietro, per quello che possiamo capire, era più o meno la stessa età di Gesù, fra 30 e 35 anni. E questa parola vecchio, cioè quando sarai vecchio è proprio vecchio, come anche in italiano si intende dire, no? Quando avrai, cioè sarai abbastanza anziano. Quando eri giovane andavi dove volevi, facevi quello che volevi, ma tu un giorno, no, questo stenderai le tue mani, alcuni suppongono, perché secondo la tradizione della Chiesa, non secondo la Bibbia, come è stato ucciso Pietro? Crocifisso, testa in giù. Infatti qui nel Veneto abbiamo un paese andando verso Vicenza, giusto? San Pietro, testa in giù. Che strano nome per un paese, no? Secondo la tradizione, Pietro è stato arrestato e crocifisso a Roma dai romani. E quando stavano per inchiodarlo, legarlo a questa croce, lui ha chiesto se potesse essere fatto al rovescio per non essere ucciso nello stesso modo di suo Signore. Okay? Questo è solo secondo la tradizione, perché la Bibbia non dice come è stato ucciso Pietro. Noi non sappiamo. E in realtà non ha importanza come è stato ucciso. Però sappiamo che la sua morte avrebbe glorificato Dio. Qui Giovanni aggiunge, in versetto 19, or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo gli disse, seguimi. Pietro, tu morirai. Tutti moriremo, sapete? È un appuntamento che nessuno può evitare. Sapete Bill Gates con tutti i miliardi e stramiliardi? Lasciamo perdere Bill Gates. Steve Jobs, conoscete Steven Jobs, fondatore di Apple? No? Un uomo che alla sua morte aveva 700 mila miliardi di dollari nel suo conto di banca. 700 mila miliardi. Era un uomo abbastanza ricco. Però voi sapete che lui è morto di cancro. Con tutti quei soldi poteva prolungare la sua vita un secondo, neanche un millesimo di un secondo. Ed è importante di ricordare, ognuno di noi abbiamo un destino sicuro, moriremo. Tocca a noi decidere come moriremo. Moriremo glorificando Dio o moriremo glorificando noi stessi? Moriremo vivendo per le cose eterne, per le cose di Gesù Cristo, o moriremo vivendo per noi stessi? La scelta è nostra. E chiaramente questo morire per la gloria di Dio non va tanto in sintonia con la dottrina della prosperità, no? Che il volere di Dio è che tu sei prospero, sei in piena salute, sei ricco, tutta la tua vita andrà perfetto e liscio senza mai avere problemi. Questo è il falso Vangelo della prosperità. E nella loro prosperità, il loro cristianesimo è tutto intorno all'umano. No? Dio è un Babbo Natale che esiste solo per adempiere i nostri desideri più alti nella vita, di essere ricchi, famosi e in perfetta salute. Ma qui il Signore, Dio, ha dichiarato: Pietro, tu morirai per il Vangelo e la tua morte mi glorificherà. Anche Paolo, alla fine della sua vita, lui dice: a vivere o morire, la cosa importante è di farlo per la gloria di Dio. Magari alcuni di noi moriremo per Gesù. Sarebbe un bel modo di morire. Or Pietro, voltatosi, vidi che li seguiva il discepolo che Gesù amava. Voi conoscete chi è questo discepolo che Gesù amava, Giovanni? Quello che durante la cena si era posato sul petto di Gesù e aveva detto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo, Pietro disse a Gesù: Signore, è di costui che ne sarà? Quindi Gesù, tu hai detto che io devo morire per la tua gloria, e questo? Giovanni, e potremmo aggiungere gli altri, lui, anche lui, sarà fatto fuori? Secondo la tradizione, sempre, non secondo la Bibbia, Giovanni era l'ultimo apostolo di morire. Ha vissuto più di 90 anni, secondo la tradizione. E se, di nuovo, secondo la tradizione, non secondo la Bibbia, dopo che lui era sull'isola di Patmos, è scritto Apocalisse, e abbiamo già detto nello studio, questo Vangelo di Giovanni è l'ultimo libro che lui ha scritto, quindi è stato scritto dopo Apocalisse. Però secondo la tradizione, Giovanni hanno cercato di ammazzarlo bollendolo nell'olio, e il Signore lo ha protetto, come Shadrach, Meshach e Abednego nel fornace del re di Babilonia. E quindi quando hanno visto che non riuscivano a ammazzarlo, hanno lasciato morire della vecchiaia. Questo è sempre secondo le tradizioni e non secondo la Bibbia. Ma Pietro, volendo, dice: e lui cosa? Tu dici che io devo morire e questo qua, cosa ne sarà di Giovanni, il fratellino, quello tuo preferito? E Pietro fa un sbaglio, un grande sbaglio che, fratelli, anche noi facciamo tante volte, a guardare gli altri fratelli. Un grave, grave errore. E vediamo la risposta di Gesù. Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Allora, tradotto nell'italiano, cosa significa questo nel greco? Fare i fatti tuoi, Pietro. Fai i cavoli tuoi. Cosa ti importa quello che succederà a lui? Tu segui me, non stai seguendo lui. Non metti i tuoi occhi su Giovanni e quello che io farò nella sua vita, perché se metterai gli occhi su Giovanni ti perderai. Tieni gli occhi su di me, seguimi. E tante volte anche, fratelli, noi sbagliamo in questo. Io per tanti anni sbagliavo e magari sbaglierò ancora. Amen. Speriamo di no. No. Spero di non sbagliare tanto. Ma lo facevo molto di più quando era più

usciamo di questa fase di infantile, di bambino, e diventiamo adolescente spirituale, in cui noi crediamo di conoscere meglio del pastore e di tutti gli altri. Questo è un segno di adolescenza spirituale, quando tu credi di sapere meglio degli altri. Giusto, tutti noi quando eravamo teenager pensavamo che i nostri genitori non capivano un cavolo, un tubo, giusto? Poi io, negli Stati Uniti, sapete, noi abbiamo l'usanza che a 18 anni fuori casa vai a farti la vita. Quindi sono uscito di casa mia, ho preso un appartamento con un mio amico della scuola superiore, lavoravo in una fabbrica, in un'officina meccanica, e devo cominciare a pagare l'affitto, e l'Enel, e il gas, e l'acqua, e la mondizia, devo fare la spesa, e orrore di tutti gli orrori, dovevo lavare i piatti. Il nostro appartamento veramente era una cosa da film, no? Questi piatti, sembrava Everest. Una volta al mese si faceva i piatti. No, forse una volta alla settimana. Però ben presto cominciavo a capire che i miei genitori non erano così stupidi. Avevano capito tante cose, quei genitori. In pochi anni capivo che avevano ragione su quasi tutto. E anche io nella mia adolescenza spirituale, tante volte io guardavo altri fratelli nella chiesa nell'ambito del servire il Signore, e ero geloso, perché magari io vedevo che un fratello era benedetto, e io mi confrontavo con lui e dicevo: ma Signore, com'è che stai benedicendo lui? Stai benedicendo Tino, e io? Io vengo più volte alla preghiera di lui? Io, no, sto facendo questo per te? E io sono sicuro che nessuno di voi avete mai fatto questo errore, giusto? Ed è un segno di immaturità spirituale, perché noi facciamo valutazioni umane sull'opera di Dio nella vita degli altri, anche nella nostra vita. E voglio dire una cosa: in ognuno di noi l'opera che Dio sta facendo nella tua vita è perfetta. Magari tu dici: fratello, se sapevi quello che sto attraversando, è perfetta. Dio sa quello che sta facendo nella tua vita. Lui è un padre amorevole. E per tanti anni io inciampavo, e io, sai, quando tu non guardi dove stai andando, quanti di voi avete visto vostri figli che magari corrono, sai, i ragazzi fanno giochi, e magari stanno correndo e stanno guardando indietro che l'altro lo corre dietro, e boom, sbatte contro il muro, perché non sta guardando dove sta andando. E quante volte ho sbattuto io il muso contro il muro, ho inciampato, perché io guardavo gli altri fratelli, io guardavo quello che secondo me il Signore stava facendo nella loro vita, e secondo me quello che il Signore stava facendo nella mia vita. Ma la Bibbia dice: non appoggiarti sul tuo intendimento, confida nell'Eterno ed Cioè, lui ti farà vedere la strada giusta di percorrere, questa è la mia traduzione. Perché mi ricordo in inglese questo passo. Io guardavo, magari il Signore benediceva un altro pastore, un'altra comunità che stava crescendo magari più della nostra, e io ero geloso. Ma Signore, come? Ma io ti sto dicendo, ma perché? E inciampava. O io guardavo un altro fratello della chiesa, magari il Signore gli dava un bel lavoro, guadagnavo tre volte più di me, dice: ma Signore, com'è? Ma stai benedicendo lui? E anche lì, Signore, mamma mia, Pietro l'ha detto solo una volta, a me l'avrei detto mille volte. Cosa ti importa? Perché stai guardando lui?

E di nuovo voglio ripetere, l'opera che lo Spirito Santo sta facendo nella tua vita è perfetta per la tua vita. Noi dobbiamo comprendere che noi non siamo benedetti da Dio perché andiamo più volte alla preghiera di un altro fratello, perché diamo più soldi nell'offerta, o magari stiamo servendo più nella Chiesa, più attivo nella Chiesa. Noi siamo benedetti a causa di quello che Gesù ha fatto per noi. E ognuno di noi. Secondo me, e abbiamo già parlato, il motivo per il quale Giovanni si identifica come il discepolo che Gesù amava, non perché lui era amato più degli altri, ma semplicemente perché invece di dire io sono l'apostolo Giovanni, io sono il grande pezzo grosso, sono il sacerdote Giovanni, dice io sono un discepolo che Gesù amava. E ricordate, questo Vangelo è l'ultimo libro della sua vita. Io sono semplicemente uno che Gesù ama.

0: Versetto 1. Raccogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Allora, biblicamente noi possiamo giudicare la dottrina di un fratello, no? Se viene un pastore a predicare una cosa, anzi siamo chiamati come bariani di prendere la scrittura e di verificare se quelle cose stanno così. Quindi noi possiamo giudicare la dottrina di una chiesa o di un fratello, siamo comandati di giudicarlo. Però noi non possiamo giudicare le motivazioni del cuore di un altro fratello. Questo non aspetta noi, aspetta Dio. Quindi non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Quindi sta parlando di fratelli nella chiesa primitiva che non volevano mangiare carne. Colui che mangia non disprezza colui che non mangia. Colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo accetta. Allora, tenete un dito lì in versetto 3, guardiamo versetto 20. Non distrugge l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne né bere vino se fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con fede, or tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi nella chiesa primitiva qui in Italia, a Roma, c'era una contenziosa, no? Fra i fratelli. Perché alcuni mangiavano carne e in ogni probabilità era carne sacrificata agli idoli, perché nell'usanza pagana la gente andava al mercato, comprava questa carne che cioè era l'usanza anche dei macellai a quei tempi, quando loro macellavano un bestiame, di dedicarlo alle loro divinità pagane, ok? E alcuni fratelli, sapendo che era sempre carne, se era dedicato a una divinità pagana o no, lo mangiavano volentieri, no? Con la fiorentina sulle braccia. Altri fratelli, che erano più deboli, cioè, ma come può Craig mangiare quel bistecca che è stato offerto a Zeus? Erano scandalizzati, quindi loro non mangiavano carne. Altri invece, come i miei connazionali, voi sapete che nella Chiesa negli Stati Uniti non è, suppongo, cioè quella è la mia esperienza anche in America Latina, cioè non è accettato bere alcolici fra i fratelli, sapevate questo? Cioè negli Stati Uniti se un pastore beve vino o birra, cioè è un grande scandalo. Perché fa parte della nostra cultura anglosassone, perché c'è grande problema di alcolismo nella nostra cultura. È una cultura completamente diversa da quella italiana. In Italia in generale la gente beve un bicchiere col pranzo. La gente non va fuori solo a bere, generalmente. Quindi, anche se fra i giovani adesso stanno un po' prendendo le usanze degli Stati Uniti di uscire e scolare 10 birre nella serata. Purtroppo, ma in America è quasi un rito di passaggio, è come tu non sei uomo finché non vai nel bar, nor nella discoteca, ubriacarti. Infatti nel mio stato di Washington, quando passi 21 anni, allora legalmente puoi comprare alcolici. E quindi è come un rito di passaggio che il 21esimo compleanno tu esci con gli amici, ti compri un Stein, sai, quelle bicchieri tedeschi fatte di ceramica, e ti fanno proprio finché sei a terra. So che è una cosa molto stupida, ma siamo americani, pazienza. Ma questa è la cultura nostra. Quasi come per essere uomo, e questo sì, non nella cultura cristiana, pagana, devi ubriacarti. Quindi moltissimi fratelli nella Chiesa negli Stati Uniti vengono da un passato di alcolisti. Per molti di loro, se venissero in Italia, per dire, siamo tutti a tavola, fratello, vuoi una birra? Quello è come offrire un ago di eroina a uno che era tossicodipendente. Io? Quello ha distrutto la mia vita, quello ha distrutto il mio matrimonio. E qui Paolo sta esortando anche noi a una legge molto più alta di cosa mangiare o non mangiare, è l'amore. Se io amo mio fratello, non farò una cosa che sarà scandaloso per lui. Questo fatto della carne non esiste in Italia, perché per quello che sappia nessuna carne è offerta a dei stranieri. Ma il fatto di alcol ancora nella Chiesa, nel mondo, è una cosa di inciampo. Allora, tornando in versetto 4 qui, chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cade, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Una dura parola, ma una buona parola. Chi sei tu a giudicare il fratello nella Chiesa, la sorella nella Chiesa? Non è tuo compito. Purtroppo nella Chiesa abbiamo troppi ispettori di frutta, no? Sembra che il loro unico compito nella Chiesa è guardare quello che fanno gli altri fratelli. C'era una volta un fratello, veramente sembrava che questo era il scopo della sua vita. Ogni volta che lo vedevo, fratello, hai visto quella sorella cosa ha fatto? Hai visto? No, non l'ho visto. Ed è molto triste, perché era una persona che inciampava sempre, non portava frutto per la gloria di Dio nella sua vita. E anche noi, fratelli, se noi guardiamo gli altri, noi inciamperemo. E Gesù risponde anche a noi: cosa ti importa? Se io sto benedicendo quel fratello, rallegrati per lui. Se tu vedi che una sorella prende un lavoro che paga tre volte la tua, gloria a Dio che il Signore ha benedetto mia sorella. Questo deve essere il nostro cuore di un credente maturo. Anche Pietro un'altra volta nella sua vita ha tolto gli occhi di Gesù. Ricordate quando era nella barca, il Vangelo di Matteo, Gesù camminando verso i discepoli, e Pietro disse: Signore, chiamami di venire da te. E la Bibbia dice che Pietro, uscendo dalla barca, cosa ha fatto? Guardando Gesù, cosa ha fatto? Ha camminato sulle acque. Tenendo i suoi occhi su Cristo, lui è stato in grado di fare cose soprannaturali. Però poi la Bibbia dice che c'era un po' di vento, c'era un po' di tempesta nella sua vita, e cosa ha cominciato a guardare? Le onde. La Bibbia dice che è venuto un po' di vento, Pietro cominciò a guardare le onde, ha tolto gli occhi da Cristo, ha cominciato a guardare le circostanze della sua vita, e voi sapete che fine ha fatto. E ringraziamo Dio che Gesù è misericordioso, dice: vabbè, la tua fede è venuta meno, ti salverò lo stesso. Quando noi teniamo gli occhi su Cristo, noi vedremo il soprannaturale. Noi vedremo il Signore fare grandi cose nella nostra vita. E voglio dirvi una cosa, io credo che tante volte nella mia vita personale sono stato io a impedire la benedizione di Dio nella mia vita perché io guardavo gli altri, io giudicavo gli altri, facevo le mie valutazioni, io sono più spirituale di lui. Perché il Signore sta benedicendo lui con la macchina nuova? Ma quando ho cominciato a maturare, a gioire se Dio benediceva mio fratello o mia sorella o faceva una cosa bella, ho visto in un certo senso anche nella mia vita cominciavano a scorrere più benedizione. Prima di tutto perché io stavo vedendo la parola di Cristo. Seguimi, tieni i tuoi occhi su di me. Non guardare Giovanni. Cosa ti importa? Quello che io faccio nella sua vita è fra lui e me, non fra me e te. Quello che io faccio nella tua vita è fra me e te. Guardi la tua vita. E quando abbiamo imparato questa lezione, il cammino con Cristo diventa gioiosa, piena. Un ultimo passo in Ebrei capitolo 12. Versetto 1. Anche noi dunque, essendo circondati di un tale nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci. Non è vero che in questo mondo ci sono tante cose che ci vogliono far inciampare? Noi viviamo un mondo malvagio, un mondo pieno di peccato. E qui Paolo, l'autore di Ebrei, ci sta dando il segreto di come correre liberamente, come correre e perseverare in questa gara cristiana. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. L'unico modo che noi possiamo correre con perseveranza questa gara che è stata data a ognuno di noi se siamo figli di Dio è di tenere gli occhi su Gesù, di seguire Gesù. Craig, gli occhi, tieni gli occhi su di me, non perdermi di vista, stammi vicino e sarai in grado di perseverare in questa gara, in questo mondo malvagio. E siamo chiamati di tenere gli occhi, tenendo gli occhi su Gesù. Perché dobbiamo tenere gli occhi su Gesù? E allora l'autore ci dice perché. Perché Cristo è l'autore, quindi colui che ha iniziato questa opera nella tua vita. E non solo. Lui è anche il compitore. E questo deve essere per noi grande fonte di gioia. Cosa significa per noi credenti? Che Cristo che ha cominciato una cosa nella tua vita, lo finirà. Perché tante volte, correndo in questo mondo, in cui il diavolo, il mondo, cerca di farci inciampare, di cadere noi, farci la buccia sul braccio, è facile cominciare a pensare, magari il Signore non compierà questa cosa nella mia vita. Magari il Signore mi ha abbandonato. Magari il Signore chissà dov'è. Quando ho conosciuto il Signore all'inizio c'era una grande emozione, ma adesso sto attraversando veramente un momento difficile. E Dio dov'è in tutto questo? Dio è sul trono. E Gesù non è solo colui che ha cominciato questa opera nella tua vita, Lui è colui che compierà, Lui porterà a compimento. Anche se a volte non sembra, no? Io purtroppo uno dei miei difetti, che mia moglie mi ricorda sempre, è che io comincio progetti e non li finisco. E pazienza, amen. Per esempio, ho cominciato la cucina due estate fa. È mezzo fatto. Comunque la cucina che Silvana adesso, mezzo, è più di quella che avevo prima. E io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. E per fede, per questo Natale sarà completato. Per fede però, se il Signore vuole, perché poi se nell'opera di Dio ci sono cose più importanti della cucina, la cucina sarà lasciata. Amen. Ma Gesù non è come Craig. Quando lui dice io compierò la mia opera nella tua vita, sarà fatto. E come possiamo essere certi di questo? Allora l'autore di Ebrei ci spiega anche quello. Non è bello che Dio ci spiega tutto in modo molto semplice? Il quale, per la gioia che era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Come possiamo certo che Gesù finirà l'opera nella tua vita e nella mia vita? Perché lui ha compiuto l'opera che Dio ha dato sulla croce. Se Cristo ha dato la sua vita in sacrificio per te e per me, non ha dimostrato abbastanza il suo amore per noi, la sua determinazione di compiere l'opera di Dio? Io credo proprio di sì. Io posso promettere a mia moglie che io finirò la cucina per Natale, ma può darsi che muoio a settembre. Prima le ferie e poi muoio. Cioè, è una promessa che non posso mantenere. Esatto, se Dio vuole, completerò la cucina prima di Natale. Però ci sono tante cose che sono al di fuori della mia portata. Ma fratelli, c'è qualcosa che è al di fuori della portata di Dio? Infatti Dio fa questa domanda, mi sembra, al profeta Zaccaria a Israele. C'è qualcosa troppo difficile per me? No, lui ha creato l'universo. Avete sentito sicuramente nelle notizie, no, alla CERN hanno scoperto forse il particello di Dio. Ma noi sapevamo già, perché 2000 anni fa, ispirato dallo Spirito Santo, l'autore di Ebrei ha scritto che Dio con la potenza della tua parola mantiene ogni cosa insieme. Dio ci ha già spiegato 2000 anni fa che Lui è la forza che mantiene tutto il mondo subatomico insieme. Noi sapevamo già, potevano risparmiare centinaia di miliardi di dollari a fare questa galleria sotto le Alpi. L'uomo, cioè, fa ridere l'uomo, no? Perché lui, miliardi di scienziati che hanno studiato per 50 anni e sono, cioè, hanno capito come un pezzettino di polvere della conoscenza dell'universo. Se aprivano il suo libro potevano imparare molto più velocemente. Infatti, secondo me, il Signore ride in cielo e dice, particella di Dio, sciocchi. Ma Cristo ha mostrato, morendo sulla croce, quella gioia che gli era posta davanti, che è la Chiesa. Lui ha disprezzato il vituperio, ha disprezzato la morte per ognuno di noi. E quindi, come Pietro, la parola di Dio per noi questa mattina è: segui Gesù. Tieni occhi su Gesù. E Giovanni conclude questa lettera prima correggendo un errore che era nella chiesa di quel tempo. Si sparse allora la voce fra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù non gli aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto, ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Quindi Giovanni, quando ha scritto questo Vangelo, in ogni probabilità era l'unico apostolo ancora vivo. E lui corregge per la Chiesa perché c'era una voce in giro, no? In America c'è una battuta, non penso che funzioni in italiano, ma ci proverò. Quali sono le tre mezzi di comunicazione più veloce? Telefono, telegraf e teledonna. Dì una donna. O un fratello. E a volte nella chiesa non c'è il gazzettino evangelico. Non si sparge una volta. Ho sentito che Craig sta tornando in America. Lascia la chiesa. Una volta c'era questa voce in giro. Io stavo andando in vacanza in America. E c'era questa voce, girava, che Craig andava via, non tornava. Anche qui c'era una voce che Gesù sarebbe tornato prima che Giovanni morisse. E Giovanni dice: Gesù non ha detto questo. Gesù ha semplicemente detto: se lui rimane, cosa ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che se ne scriverebbero. Amen. Amen, perché ancora dovremmo scrivere quello che Dio ha fatto nella tua vita, quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Immaginate la Bibbia che dovremmo portare in chiesa, ci vorrebbe un tir. Pip, pip, pip. No, a portare le nostre Bibbie. Il mondo intero non potrebbe contenere le cose che Gesù ha fatto, che sta facendo e che farà. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Grazie per essere di nuovo presente al nostro consueto appuntamento. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a trascorrere qualche minuto all'ascolto di qualche considerazione biblica su questo argomento. Il contenuto dell'insegnamento, ovvero che cosa insegnò Cristo durante il periodo in cui visse in terra. E questo è un tema molto importante che ci permetterà di vedere i grandi argomenti vitali per noi che egli affrontò con i suoi contemporanei. Ma è ovvio che questi argomenti sono validi per ogni tempo. Quindi ti invito ad ascoltarli con attenzione e poi, se avrai delle domande, potrai scriverci.

Con queste considerazioni, con quelle in una prossima rubrica, concludo la serie di conversazioni bibliche sull'insegnamento di Cristo. Un giorno i suoi contemporanei ebbero a dire di lui: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Partendo da questa affermazione, vorrei condividere con te, gentile ascoltatore, proprio delle considerazioni sul contenuto del suo insegnamento. E questa è una parte molto importante sull'intero argomento del suo insegnamento, appunto. E dopo aver considerato i diversi modi e le diverse forme, ci associamo alle parole «nessuno parlò mai come quest'uomo», ma lo facciamo anche e soprattutto per i contenuti del suo dire. Molto in breve, ecco alcune caratteristiche essenziali che si riferiscono sia agli insegnamenti dottrinali che a quelli a carattere pratico. In primo luogo, Cristo parlò ampiamente dell'importante dottrina della Scrittura. Già in precedenti rubriche ci siamo soffermati ad esaminare l'argomento. Qui è sufficiente dire che egli riteneva ispirate, pertanto autorevoli, le scritture dell'Antico Testamento. Metteva sullo stesso piano le sue parole e annunciò che gli scrittori del Nuovo Testamento sarebbero stati divinamente guidati nello scrivere questi scritti.

In secondo luogo, parlò della dottrina di Dio. Egli venne per rivelare il Padre. Poi insegnò ai suoi di essere l'unto, il Cristo. Infine parlò dello Spirito Santo come di una persona divina. E in tutto il suo dire annunciò che il Padre è Dio, Lui è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Presentò con chiarezza ed incisività la dottrina dell'uomo. Nel suo chiaro messaggio ribadì la creazione da parte di Dio, dell'uomo per l'appunto, maschio e femmina. Purtroppo l'uomo, creato a sua immagine e somiglianza, nel suo orgoglio volle escludere Dio e cade nel peccato. E questa del peccato fu un'altra dottrina esposta da Cristo. Il peccato, disse Gesù, è entrato nel mondo a causa del diavolo, e l'uomo è per natura peccatore, pertanto non fa parte per natura della famiglia di Dio. Cristo annunciò ancora una importante dottrina che segue quanto è appena stato detto sull'uomo e sul peccato, quella della salvezza. Si può ben dire che questo è l'argomento centrale della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Ebbene, Cristo disse di essere venuto per dare la sua vita per la salvezza di tutti. Questo concetto fu da lui ripetutamente e variamente espresso. Per esempio, quando disse: «Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore». Siccome l'uomo è peccatore, ha bisogno di essere rinnovato, di avere un cuore nuovo, e per giungere a Dio deve passare attraverso Cristo, accettandolo per fede quale Signore e Salvatore. L'unione con Dio, infatti, può essere stabilita soltanto passando attraverso Cristo. Egli disse in proposito: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Infine, come insegnamento a carattere dottrinale, Cristo parlò ampiamente del destino dell'uomo. Dopo la morte, i credenti vanno spiritualmente con lui in paradiso, in attesa della resurrezione corporale e della dimora eterna con lui. Viceversa, parlando dei non credenti, Cristo usò un linguaggio estremamente chiaro e tragico. Affermò che ci sarà per costoro una resurrezione di giudizio, quindi una separazione eterna da lui, da Dio. Ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, e la Geenna è spiegata non solo come la condizione della mente, ma come un luogo di tormento eterno. Cristo non ha presentato solo un corpo di temi dottrinali, ma si è occupato anche di quelli a carattere pratico, come il comportamento che deve contraddistinguere i credenti sia nei confronti di Dio che verso gli uomini. Dunque, è estremamente importante per conoscere Dio il Figlio Gesù Cristo studiare i contenuti del suo autorevole messaggio. Così si comprende che egli ha parlato di diverse verità fondamentali della fede cristiana in modo ampio, altre le ha presentate in modo sintetico. Ma sia nell'uno che nell'altro caso è vero quanto disse ai suoi: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto lui lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire». Nel suo insegnamento c'era la base di quello che poi lo Spirito Santo avrebbe completato tramite gli scritti apostolici, ovvero gli scritti del Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia. Il contenuto dell'insegnamento di Cristo è dunque molto importante. Ti invito a conoscerlo, quindi a leggere la parola di Dio e a credere in ciò che Lui ha detto. Che tu possa fare, agendo così, l'esperienza benedetta degli apostoli, i quali dissero un giorno a Cristo: «Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna». Che queste parole possano essere da te credute e che tu possa inoltre dire il seguito di quella meravigliosa frase degli apostoli rivolti a Cristo:
e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio.

detto all'inizio, è possibile che tu abbia delle domande su questo argomento così vasto. Oppure, proprio perché è così ampio, può darsi che tu voglia conoscerlo più a fondo. Allora, perché non ci scrivi? Non mi rimane che salutarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione. Ma voglio anche invitarti a riflettere con attenzione su quanto hai ascoltato.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un caloroso saluto e augurio di buon ascolto a tutti gli amici che ci seguono. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Siete persone preoccupate? Alzi la mano chi non lo è mai. Certo, ci sono molte gradazioni. C'è chi si preoccupa quando ha davanti un problema veramente grave e chi lo è continuamente perché non riesce a rilassarsi quasi mai, come se l'andamento del mondo dipendesse dalle sue scelte e dal suo impegno. Il Signore Gesù ci dà un avvertimento a questo riguardo. Chi di voi, con la sua preoccupazione, può aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Non si tratta di essere faciloni e senza nessun tipo di programmazione, ma a volte, o anche spesso, siamo in ansia per cose su cui non abbiamo la minima influenza. Ci arrovelliamo inutilmente, roviniamo le giornate nostre di chi ci vive accanto, ci tormentiamo pensando a quello che può succedere e che poi non succederà. Il Signore Gesù vuole rassicurarci. Dio ha in mano la nostra vita ed è un Padre amoroso. Vuole il nostro bene. Se permetterà una prova, ci sosterrà e anche quella servirà per insegnarci qualcosa e migliorarci. Siamo in grado di fidarci di Lui tanto da affidargli la nostra vita e le nostre preoccupazioni, o preferiamo continuare a farci venire l'ulcera? Certo, per affidarci a Dio dobbiamo conoscerlo, e cerchiamo di aiutarvi in questo per mezzo di questi programmi. Desiderate fare delle domande, chiarire qualcosa di quanto diremo? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Mosè preferì essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Nella vita dobbiamo fare molte scelte. Dobbiamo scegliere quando alzarci, come vestirci, quando uscire per andare a scuola o al lavoro, chi saranno i nostri amici e come passare il tempo. Sceglieremo con chi passare la vita, quale sarà il nostro lavoro, a quale chiesa unirci e quale sarà il nostro stile di vita, e dobbiamo anche scegliere quale sarà il nostro destino eterno. Dobbiamo scegliere se accettare Cristo come Salvatore o rifiutarlo, se fare la volontà di Dio o andare per la nostra strada. La vita è una lunga serie di scelte, come gli anelli di una catena. Se hai anche solo pochi anelli deboli, la catena non ha molto valore. Le scelte che facciamo saranno giuste solo se saranno basate su buoni principi. Esaminare la parola di Dio ogni giorno per avere saggezza, chiedere la sua guida regolarmente in preghiera e cercare la sua volontà continuamente ci aiuteranno a fare delle buone scelte nella nostra vita.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Se l'Antico Testamento ci presenta una comunità protesa verso prospettive che sono soprattutto terrestri, il Nuovo Testamento ci presenta al contrario una comunità eletta, tutti nati di nuovo per lo Spirito Santo, che hanno ricevuto la vita eterna beneficiando delle grazie soprattutto spirituali e celesti. La nostra cittadinanza è nei cieli. Da ora innanzi la pietà non garantisce la prosperità materiale, ma piuttosto le persecuzioni. D'altra parte, la prospettiva dell'aldilà si schiude in modo sfolgorante. Castigo eterno per gli impenitenti, resurrezione gloriosa e felicità eterna per i riscattati.
1: Il progresso del regno di Dio rivelato a poco. Che cos'è questo regno in linea di massima se non la sfera nella quale Dio regna? Possiamo intravedere nelle scritture 7 tappe ben distinte. Il paradiso, dove tutto è molto buono, finché non giunge la caduta. La teocrazia in Israele, durante la quale Dio governa per mezzo dei giudici da Mosè a Samuele. Il regno annunziato dai profeti. Dio, la cui sovranità è rifiutata dal popolo, non cessa di predire il regno di giustizia e di pace che il Messia instaurerà. Il regno offerto e rifiutato negli Evangeli. Il regno dei cieli è vicino, è dentro di voi, si è avvicinato a voi. Non vogliamo che costui regni su di noi, noi non abbiamo altro re che Cesare. Poi il regno nascosto nei cuori. È il periodo attuale per la nuova nascita. Siamo entrati nel regno divenuto accessibile tanto ai pagani quanto agli ebrei. Nel mondo anche religioso il bene è mescolato al male. Si vedono le parabole del regno in Matteo 13. Ma il re assente ritornerà per effettuare la grande cernita. Il regno di mille anni, gloriosamente stabilito qui sulla terra. Il regno eterno nel cielo. È evidente che se certe rivelazioni riguardano tale o tal'altro periodo limitato nel tempo, altre hanno una portata assoluta ed eterna. Alcune disposizioni, come i sacrifici cruenti, la circoncisione, le feste del sabato, l'appartenenza al popolo di Dio riservata ai soli giudei, possono divenire caduche. E se sono superate, quando il progresso della rivelazione ha messo in luce le realtà definitive di cui esse non erano che l'ombra e la figura.
0: La condotta morale e la santità che Dio esigeva dal suo popolo rendono sempre più preciso lo scopo delle rivelazioni. Sarebbe errato pretendere di giudicare tutte le pagine dell'Antico Testamento secondo la nostra attuale conoscenza più perfetta dell'Evangelo d'amore e di grazia apportata per mezzo di Gesù Cristo. Evidentemente Dio esige che gli uomini del Nuovo Patto siano resi capaci dallo Spirito Santo di raggiungere un livello più elevato di santità. A questo proposito, per 6 volte Gesù afferma: «Voi avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico». In ogni caso, le sue esigenze vanno al di là della legge di Mosè, quanto ai sentimenti, alle parole, agli sguardi, alla fedeltà coniugale, ai giuramenti, alla violenza, all'amore. Quanto al divorzio, Cristo precisa che Mosè l'aveva permesso per la durezza dei loro cuori, ma da principio non era così. Nel giardino dell'Eden l'uomo e la donna godevano di una perfetta unione. Dopo la caduta il peccato minaccia subito il legame coniugale, da cui il permesso temporale del divorzio. Ma Gesù revoca questo permesso per i coniugi credenti del nuovo patto, che lo Spirito Santo rende capaci di rimanere santi e fedeli.
1: Lo stesso si dica della poligamia. Essa fece la sua apparizione per motivi carnali e produceva continuamente gelosie e rivalità deplorevoli. Vediamo i tristi esempi delle mogli di Abramo, di Giacobbe, di Elcana, di Salomone. Mosè scoraggerà la poligamia e ne reprimerà gli abusi senza però abolirla d'un sol colpo. Essa invece non ha alcun posto nel Nuovo Testamento. Le rivelazioni riguardanti la guerra sono ugualmente sempre più conformi all'ideale divino. Notiamo dapprima che il comandamento non uccidere colpiva d'interdizione l'assassinio, mentre la legge aveva istituito la pena di morte per i criminali, ordinando la distruzione dei cananei terribilmente corrotti. Dio eliminò un cancro che avrebbe reso nullo il suo piano di assicurare la salvezza del mondo per mezzo di Israele. Gesù dà alla Chiesa il nuovo comandamento di amore, di perdono e di non violenza. Bruciare gli eretici armando contro di loro la potenza politica significa, moralmente parlando, retrocedere nel Vecchio Testamento, mostrando di non aver compreso nulla dell'amore del Signore né del progresso della sua rivelazione. Notiamo soprattutto che la situazione del mondo incredulo non è cambiata. Esso è ancora sotto la legge. Paolo dichiara che il magistrato romano sotto Nerone è servitore di Dio e porta la spada, pena di morte, per punire coloro che fanno il male.

Gentilissimi ascoltatori, ringrazio il Signore che mi permette di rivolgermi a voi per mezzo di questo programma radiofonico e chiedo a Lui di far scendere la sua benedizione su ciascuno dei nostri ascoltatori. Porgo il mio cordialissimo saluto a tutti e poiché so che molti non solo ci ascoltano, ma anche pregano per noi, desidero ringraziarli per questa forma di comunione molto importante. Il nostro desiderio è quello di meditare la parola di Dio per avere delle indicazioni precise su come affrontare la vita di ogni giorno. Oggi, di fronte a tutto quello che succede, sono in molti a dire bisogna cambiare la società a tutti i costi. Ora noi sappiamo che queste cose sono già state dette nel passato e probabilmente saranno ripetute nel futuro. È giusto che ci sia questa preoccupazione, solo che i mezzi suggeriti sono molti. I politici preparano dei grandi discorsi, i militari preparano i loro eserciti, gli economisti fanno delle previsioni e stendono dei piani cosiddetti di risanamento, gli scienziati cercano di scoprire nuove formule, i filosofi erigono dei nuovi sistemi, eccetera. Ma quali risultati si hanno? Noi siamo della convinzione che i buoni propositi non servono molto. Ci vuole qualcosa di concreto e di reale. Stando a quello che ci dice la Bibbia, che è la parola di Dio, noi sappiamo che un giorno il Signore interverrà per mettere fine alle ingiustizie degli uomini e punire tutti quelli che si sono rivoltati contro di Lui. Ci sarà un cambiamento, ma purtroppo sarà tardi. Sappiamo però che fin da ora Dio vuol trasformare la nostra vita ed è appunto di questo che vi vogliamo parlare. Ascoltate dunque questo programma e fatelo ascoltare. Adesso, prima di dar corso alla nostra conversazione, proseguiamo ascoltando insieme un breve stacco musicale.

rendono tristi ed alimentano le nostre depressioni. Infatti, ovunque guardiamo ci rendiamo conto di quanto fugaci e passeggere siano le cose. Prima di tutto, i momenti belli e spensierati non durano che pochi istanti. Le macchine, gli utensili, gli elettrodomestici che compriamo per rendere la vita più facile e meno pesante durano sempre meno. Una volta si facevano le cose perché durassero una vita. Adesso la filosofia è totalmente cambiata. Si fabbricano sempre nuovi modelli e si invita le persone ad acquistare l'ultima novità sul mercato. Se poi passiamo agli alimentari, scopriamo che il periodo di commestibilità è sempre più breve. Quante volte andiamo a prendere qualcosa nel frigorifero e ci accorgiamo che è scaduto? E così continuiamo a correre dietro a cose periture. Ma quando andiamo alla Bibbia tutto è diverso. Infatti è scritto in essa che la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunciata. Inoltre, nella Bibbia stessa leggiamo ancora che l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. E devo dire che questa è l'esperienza esaltante di tutti quelli che hanno posto la loro fiducia in questo meraviglioso libro. Ecco la testimonianza di uno scienziato, Milton Morales, professore di scienze all'Università di San Paolo. Egli dice: «Nessun fatto della mia vita riveste più importanza di quello di essere diventato figlio di Dio. Per questo, qualunque siano le circostanze, non misurerò nessun sforzo e nessun sacrificio per mettere la verità biblica al di sopra di ogni altra verità. Non ho trovato come scienziato delle obiezioni irrefutabili davanti alle affermazioni bibliche. Le teorie scientifiche nascono, si sviluppano e muoiono. Invece la parola di Dio sussiste per sempre. Nelle mie lotte per testimoniare di Lui, il mio Salvatore, Egli mi ha aiutato e mi ha dato la vittoria in mezzo alle difficoltà. Questa è la mia esperienza vissuta nell'ambiente universitario. Non mi glorio della scienza, ma del Signore che mi ha salvato e ha fatto di me il suo servitore. Dio ha dato sufficienti prove della sua esistenza perché l'uomo lo ricerchi, e questa ricerca è tanto più facile per noi in quanto egli si è fatto conoscere e si è rivelato, non solo attraverso gli scritti ispirati, cioè la Bibbia, ma nella persona di suo figlio venuto su questa terra per rivelare perfettamente l'identità e la volontà del Padre Celeste. Egli è venuto ed ha rivestito un'umanità perfetta per poterci comprendere, per avere un'identificazione completa con noi. Nello stesso tempo si è fatto carico di tutte le nostre cattiverie ed ha subito alla croce il castigo e la condanna al nostro posto. Ed è proprio grazie a questo abbassamento che Gesù Cristo ha manifestato la gloria sublime della sua deità. Morto sulla croce, risuscitato, elevato nella gloria, ha compiuto tutto quello che era necessario per la nostra salvezza. Da parte di Dio tutto è pronto per perdonare l'uomo peccatore. Basta che questi si avvicini, cosciente della sua colpevolezza, e crede nel valore del sacrificio di Gesù Cristo ed ottiene la salvezza eterna, la certezza di andare un giorno col Signore, perché nessuno potrà mai più rapirci dalla mano onnipotente di Dio. Vogliamo ora continuare a parlare della nostra speranza, costituita dalla promessa fatta dal Signore Gesù Cristo di venirci a prendere perché trascorriamo l'eternità con Lui. Si tratta di un evento che ha il potere di riscaldare il nostro cuore, e non c'è cristiano che non attenda con gioia il compimento di questa meravigliosa promessa. Ora, poiché come uomini abbiamo bisogno di incoraggiamenti, il Signore ha voluto indicare dei segni premonitori che in qualche modo ci preparano a questo glorioso evento. Uno di questi, come abbiamo ricordato in precedenza, è il risveglio nazionale di Israele. Mentre era su questa terra, Gesù
narrò

discepoli la seguente parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Il fico è l'albero che nella Bibbia simboleggia la nazione di Israele, perché non portò frutto, si inaridì, ma negli ultimi tempi ricomincerà a germogliare. Ma prima di proseguire ci fermiamo per la nostra consueta pausa musicale.

Cari amici, l'Apostolo Paolo, in accordo con il Signore Gesù Cristo, spiega questo segreto riguardante Israele dicendo: un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato. Già nell'Antico Testamento si trova la profezia che annuncia non solo il ritorno di Israele nella sua antica terra, ma anche la sua completa riabilitazione. Questa avverrà negli ultimi tempi e sarà preparatorio alla venuta del Messia in gloria. Leggiamo, per esempio, nel libro del profeta Isaia che il Signore alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. E poi, nel libro del profeta Ezechiele, Dio promette agli israeliti: abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove abitarono i vostri padri, vi abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre, e il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Queste profezie riguardo agli ultimi tempi si stanno compiendo in modo stupefacente davanti ai nostri occhi. Dopo che i giudei erano stati dispersi in tutto il mondo per la durata di quasi 2000 anni, nel 1948 fondarono il loro Stato di Israele. L'esistenza politica di questo Stato, certamente non perfetto, e qui dobbiamo dire che il Signore non si lascia coinvolgere dalla cattiva condotta, dalle ingiustizie degli uomini, risulta tuttavia essere il presupposto per il compimento di altre profezie bibliche. Ecco degli esempi. Tutti i popoli circostanti faranno la guerra contro Gerusalemme, ed è quello che vediamo in questi giorni. Poi, nel periodo di grande tribolazione, che colpirà tutti gli uomini perché questi hanno cercato di portare avanti i loro progetti senza il Signore, Israele, anche lui sottoposto a questi giudizi, riconoscerà Gesù come il suo Messia e comincerà ad evangelizzare tutti gli altri popoli. A questo punto Cristo, al suo ritorno, porrà il piede sul Monte degli Ulivi di Gerusalemme ed essa diventerà la capitale del regno di pace messianico. Non sono questi precisi segni che devono renderci pronti all'incontro con Gesù? Proseguiamo ora la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Il Signore dice: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Nella descrizione biblica arriviamo ora ad un punto cruciale ed estremamente importante. Finora siamo stati posti di fronte a quello che gli israeliti dovevano fare, alla loro preparazione pratica, ma anche morale e spirituale. Questo perché l'evento che doveva seguire non sarebbe stato qualcosa di insignificante, ma qualcosa che avrebbe dovuto ricordare quello che il Signore aveva fatto per sempre. Infatti qui vengono sottolineati due aspetti dell'intervento di Dio. Per gli uni, ossia gli egiziani ribelli guidati dal faraone, sarà un terribile evento di giudizio. Dio ha tutto il diritto di riaffermare le sue esigenze. Per gli ebrei invece sarà un evento di liberazione e salvezza, una grande redenzione. Nessuno sarà distrutto o subirà danno. Ma questo avverrà unicamente sulla base del sangue e quindi della fede operante che avranno mostrato. Il sangue era il segno che una vittima aveva subito la pena che avrebbe dovuto colpire ciascuno di loro. Ora, tutto questo non è semplice storia del passato, ma è qualcosa che riguarda anche noi. Perché, come spiega il Nuovo Testamento, gli avvenimenti del passato erano una figura di quello che doveva avvenire, e i fatti del passato contengono delle lezioni e dei messaggi per noi. Così
quello che abbiamo letto nel libro dell'Esodo, richiamano la nostra attenzione su due fatti molto importanti. Noi viviamo oggi in un tempo in cui il Signore sta esprimendo la sua grazia e la sua pazienza nei confronti degli uomini. Lo fa attraverso la predicazione dell'Evangelo, ma di fronte a questa predicazione è necessario prendere posizione e dare delle risposte. A seguito di ciò, verrà il momento in cui il Signore dirà basta ed egli farà giustizia di tutte le divinità pagane a cui gli uomini avranno rivolto il loro tributo, facendo quello che piaceva loro senza ascoltare il Signore. Secondo la Bibbia, verrà il momento in cui gli uomini raccoglieranno le conseguenze della loro ribellione di indipendenza. Come sta scritto, non ci si può fare beffe di Dio. Così accadrà che il Signore abbandonerà gli uomini a loro stessi, alla loro infamia, e saranno giorni terribili, perché nessuno troverà scampo. Il giudizio di Dio non è un semplice spaventapassere, ma una realtà tremenda. Allo stesso tempo, però, quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, che si sono messi al riparo, scamperanno al giudizio, perché questo è già stato subito e sofferto dallo stesso Gesù Cristo per loro. Così, questa pagina della Bibbia ci impone di chiederci: siamo in attesa del giudizio o della liberazione? Preghiamo. Signore,

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo quinto. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne, circa 3 ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete voi venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Ma Pietro a lei, «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, e portatala via la seppellirono presso al suo marito. E una gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di pari consentimento si trovavano sotto il portico di Salomone. Ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro, il popolo però li magnificava, e di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e le gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dicendo, la prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcuno dentro. Quando il capitano del tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro, ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo. Allora il capitano del tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo, non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in cotesto nome? Ed ecco avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di cotest'uomo? Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno, esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo principe signore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati, e noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e facevano proposito di ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori. Poi disse loro, «Uomini israeliti, badate bene circa quest'uomini a quel che state per fare». Poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendosi d'essere qualche gran cosa. E presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini, ed egli fu ucciso e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, e si trascinò dietro della gente, anch'egli perì e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non li potete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro il Dio. Ed essi furono del suo parere, e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlar più nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni d'essere vituperati per il nome di Gesù. Ed ogni giorno nel tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Se vi chiedessi un vostro pensiero sull'amicizia, voi cosa mi rispondereste?
5: Sull'amicizia? Boh.
6: No, non è il caso.
7: Ma l'amicizia... non lo so.
8: Ma guardi, non mi viene in mente niente. Cioè, in che senso?
9: Dai, ho già abbastanza.
5: No, no, grazie.
6: Ma non lo so, non ho idea.
5: Non lo so, boh.
10: Io penso uguale a lui.
5: No, uguale a lui.
4: Ecco, devo dire subito che fra i tanti che ho intervistato c'era anche chi aveva le idee un pochino più chiare. Questa era un'introduzione in tono così, un pochino scherzoso. Parleremo, l'avrete già capito, di amicizia e ancora una volta mi viene in aiuto il mensile La Voce del Vangelo, dal quale prendo qualche consiglio che condividerò con voi su come coltivare l'amicizia. Fra un attimo vedremo per intero, ecco, l'intervista vera e propria. Sono andato per strada, ho incontrato qualcuno di voi, potremmo dire, e molte persone mi hanno risposto così. Lo vediamo fra poco. Benvenuti a Contrappunti.
10: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
4: L'amicizia, che valore ha per te?
11: Una cosa molto importante, una cosa difficile da trovare, che molti magari persone comunque pensi che siano tue amiche, invece non lo sono.
4: E l'amico ideale, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere?
11: Forse accettarmi per quello che sono e aiutarmi a migliorare i miei difetti.
4: E per te stessa domanda?
9: Sono la sincerità, l'apertura agli altri, la capacità di ascolto, e credo che siano poi sufficienti, dai.
4: Che valore dai all'amicizia?
7: Ma l'amicizia, io credo che non esista la vera amicizia. A parte se non cresci con una persona da quando sei piccolo fino a diventare grande, secondo me l'amicizia è tutta relativa. Quando hai bisogno ti girano le spalle, invece quando hanno bisogno gli altri cercano sempre a te, insomma. Però per il resto, no, l'amicizia...
4: E l'amico ideale che doti dovrebbe avere?
7: Essere sempre disponibile, più che altro, perché insomma l'amico si vede nel momento del bisogno.
4: E per te?
12: Il mio gatto.
4: Il tuo gatto è l'amico ideale, che caratteristiche ha?
12: Affettuoso quando deve essere affettuoso e non mi molla mai quando dovrebbe mollarmi, non mi abbandona mai.
4: Volevo chiederti, per te l'amicizia che valore ha?
13: Beh, l'amicizia è un dono, che avendo un amico uno può condividere le sue emozioni, le sue cose. Poi per quanto riguarda l'amico, ci sono diversi tipi di amici. Ci sono amici intimi, amici comuni e basta.
4: Esiste per te la vera amicizia?
13: Sì, per me c'è la vera amicizia. Ne ho avuto conferma da veri amici, che non mi hanno mai abbandonato nel momento del bisogno, sia morale e tutto.
4: Tu hai qualcosa da aggiungere?
14: Da aggiungere sì, che poi i veri amici si vedono nel momento del bisogno, cioè è da lì che riesci a selezionare chi è un conoscente e chi è un amico vero, e poi si contano nelle dita delle mani.
4: Sono pochi?
14: Sì, sono pochi, io ne ho due, tu già hai detto tutto. Poi sono quelle persone che ti aprono gli occhi anche quando sbagli, senza il timore di contraddirti, è giusto, ti consigliano, farti capire le cose bene, anche se hai torto, non quelli che abbassano la testa per farti contento. Assolutamente, sono quelli. Poi sì, nei momenti di bisogno sono loro che ti danno la porta ad andare avanti.
15: È utile nella vita per affrontare i problemi. Cioè, avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua.
12: Ma l'amicizia è la cosa più importante che ci sia tra tutti i valori.
4: Chi trova un amico trova un tesoro, dice il detto. Ecco, questo tesoro di amico o di amica, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere per te?
16: Essere sincera, prima di tutto, essere presente nei momenti difficili, però essere presente anche quando nei momenti sereni, insomma.
15: Come dovrebbe essere? Una bella domanda. Cioè, caratteri del tipo, età, quelle cose lì non c'entra niente. Sì, l'importante è trovare il motivo per stare insieme, comunque sia, e non essere mai in contrasto.
16: E dovrebbe essere fedele, fedele nel senso non tradirti mai, non farti mai soffrire, comprensivo, dovrebbe starti sempre vicino e basta.
17: Un amico deve essere leale, deve sapere ascoltare e non lo so.
18: Il miglior amico secondo me non c'è alla fine, sono vari amici e ognuno, diciamo, devi gestirti in un certo modo. Con uno puoi parlare in un modo, ma con un altro non puoi parlare allo stesso modo che parli con quello lì. E sono amici, amici, e l'amicizia comunque varia.
6: Ma non lo so, non ho idea. Dovrebbero non tradire.
16: No, sapere ascoltare, essere comprensivo e guidarmi nelle scelte, aiutarmi, quindi anche contrastarmi quando è il caso. Cioè, voglio dire, il succo dell'amicizia è fare l'esperienza in sé. Tutto quello che si dice è banale.
4: Che valore dai all'amicizia?
16: Fondamentale nella vita. ti aiuta ad andare avanti nei momenti difficili e ti dà un sostegno.
4: Esperienze? Positive e negative?
16: Più negative, o perlomeno sono quelle che mi sono rimaste più impresse. Però anche positive, cioè insomma, quantitativamente forse faccio fatica a distinguere, semplicemente quelle che mi rimangono più impresse sono quelle negative, e quindi una prima risposta direi più negative.
4: Sull'amicizia, cosa puoi dirmi?
18: È utile nella vita per affrontare i problemi, cioè avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di allegria, cioè poter condividere dei momenti simpatici con qualcuno che ti piace, con cui ti piace stare, è una buona cosa. Quindi l'amico è utile nei momenti di gioia, di alti e bassi, diciamo, della nostra vita. Senza un amico è difficile.
7: L'amicizia è fare due chiacchiere al parco con un ragazzo che reputi sincero.
12: L'amicizia è una cosa a valore della vita. Gli amici ci sono tante cose, le bestie, gli animali, le persone, ce ne sono tanti di amici.
17: Sull'amicizia, sinonimo di lealtà, diciamo.
10: Contrappunti.
4: Di grandi amici, di profonde amicizie, di questi grandi tesori, ecco, se siamo onesti, dobbiamo dire che ce ne sono pochi nella vita. Richiedono molto tempo a svilupparsi, a fiorire. Si basano su esperienze condivise, esperienze belle, esperienze brutte. Spesso tante del primo tipo quanto del secondo. Anzi, possiamo dire che i pericoli e i disastri superati, le sofferenze condivise saldano un'amicizia come non lo possono fare sicuramente le grandi gioie. Ecco, quanto è necessario proteggersi dalle amicizie finte e evitarle, tanto è necessario apprezzare e fare tesoro delle amicizie vere. In genere chi trova che molti vogliono essere conosciuti come suoi amici può essere sicuro che è gente che spera di approfittare della sua posizione oppure dei suoi soldi. Nel libro dei Proverbi Salomone, il grande saggio, aveva scritto: chi ha molti amici li ha per sua disgrazia, ma c'è un tale amico che è più affezionato di un fratello. È scritto nel libro dei Proverbi, appunto, al capitolo 18, versetto 24. Ecco, allora bisogna cercarlo, lo si troverà. Ecco, dove cercare però i propri amici? Bisogna cercarli fra quelli che hanno gli stessi interessi, le stesse mete, gli stessi valori, le stesse aspirazioni. Cercarli fra quelli con cui si passa o si potrebbe passare molto tempo assieme. La prima persona che corrisponde pienamente a questa definizione è il marito oppure la moglie. Altri si possono cercare anche fra le persone che hanno in comune la stessa fede, quindi i fratelli, le sorelle della Chiesa, oppure anche fra i parenti più stretti, fra i colleghi di lavoro, specialmente con quelli che hanno le tue stesse vedute, i tuoi valori, il desiderio di vivere una vita in un certo modo. A volte per ragioni di lavoro oppure per mancanza di persone che hanno appunto queste vedute simili alle tue, che ti sono vicine, è necessario investire del tempo, anche dei soldi, quindi telefonando a qualcuno oppure scrivere qualche lettera, fare qualche viaggio per consolidare un'amicizia casomai con una persona che è lontana. È importante quindi sacrificarsi se necessario per sviluppare, per mantenere un'amicizia a cui si tiene veramente. Comunque non è possibile, neanche desiderabile, avere molti amici intimi. Molto meglio lavorare, impegnarsi, investire casomai in un'amicizia che ha tutte le qualità giuste, che non piuttosto cercare l'amicizia o piuttosto l'approvazione o l'adulazione di tutti. Sviluppare e mantenere un'amicizia profonda è anche costoso. Un vecchio proverbio afferma: chi vuole avere amici deve dimostrarsi amico. E siccome la vera amicizia non può essere né comprata né forzata, ma è allo stesso tempo un tesoro senza prezzo, ecco, allora vale la pena imparare come essere amico e quali siano poi le qualità essenziali di una sincera amicizia. Ecco allora quali sono queste qualità di una vera amicizia. Le vediamo fra un pochino, adesso facciamo una pausa musicale. Michael W. Smith, Friends, Amici.

Diceva Michael W. Smith nella canzone: stai facendo fagotto dei sogni che Dio ha piantato nel suolo fertile della tua vita. Non posso credere che le speranze che Dio ti ha concesso siano ormai un capitolo chiuso nella tua vita. In ogni caso, ti terremo vicino al nostro cuore come sempre, e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Gli amici sono amici per sempre se il Signore è il loro Signore. Un amico non dirà mai, mai più, perché la buona accoglienza non finirà mai. Anche se è duro lasciarti andare nelle mani del Padre, sappiamo che una vita non è mai troppo lunga per viverla da amici. Con la fede e l'amore che Dio ha dato, basandoci sulla speranza che conosciamo, pregheremo che la forza che ora dimostri sia la gioia in cui tu vivrai. Noi ti terremo vicino al nostro cuore e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Ecco, queste, come dicevo, le parole di Friends, la canzone di Michael W. Smith che abbiamo appena ascoltato. E ritorniamo a noi, ritorniamo allora a questi 7 buoni consigli sull'amicizia. Primo punto, allora: chi cerca l'amicizia deve essere disponibile a curare ovviamente l'amicizia in qualsiasi momento, trascurando anche se necessario quelli che sono i suoi interessi personali, le cose a cui tiene di più. Secondo punto: una delle cose che più mancano nella società moderna è trovare qualcuno che sia pronto ad ascoltare senza condannare, senza sparare sentenze. Ecco, siccome alcuni non hanno un vero amico con cui confidarsi, come sappiamo purtroppo pagano centinaia di euro e poi nel tempo diventano anche migliaia per confidarsi con uno psicologo oppure un mago, insomma qualcuno che è disposto ad ascoltarli, a dare qualche consiglio a pagamento. E com'è possibile invece trovare fra le persone che hanno gli stessi vostri interessi, e qui penso soprattutto che hanno la stessa vostra fede, casomai quella persona che sola forse, che è disposta a offrire la propria amicizia e a ricevere la vostra amicizia. Terzo punto: ascoltare senza condannare o sentenziare. Ecco, questo non vuol dire approvare tutto oppure non avere le proprie idee, ma solo capire che chi condivide un problema, una paura, un'ansietà, un errore commesso, ha in quel momento unicamente bisogno di chi è pronto a star lì ad ascoltarlo. Vuole qualcuno che comprenda quello che è il suo vero problema e ne apprezzi l'importanza e la gravità. Ecco, spesso la persona che si confida comprende già il suo errore e anche conosce forse la soluzione giusta. Quindi non ha bisogno di prediche per aumentare il suo dolore o il suo senso di colpa. Ovviamente, quarto punto, il vero amico ha bisogno anche di chi lo può amorevolmente correggere, chi può anche pregare per trovare insieme la soluzione giusta, chi è pronto a portare una parte del dolore, incoraggiandolo, fortificandolo per il futuro. Fedeli sono le ferite di chi ama, e questo è ancora un altro versetto riportato nel libro dei Proverbi di Salomone. E in un'altra traduzione suona invece così: chi ama ferisce ma rimane fedele. E in un'altra ancora: fedeli sono le ferite di un amico. Ecco, la differenza fra la correzione offerta da un amico provato e quella fatta da una persona qualsiasi è simile alla differenza che c'è fra il giorno e la notte, fra il sale e il miele. L'amico corregge e la correzione viene accettata, perché non si tratta di un tentativo di umiliare chi ha sbagliato, né di innalzare invece chi corregge. Le correzioni di altri invece sono assai spesso poco apprezzate. Gli amici amano anche passare del tempo insieme, sia per conversare sul poco o sul nulla, sia anche per discutere argomenti molto profondi. Possono stare felicemente insieme a volte per minuti o anche per ore, senza sentire anche il bisogno di parlare.
Il fatto poi che due amici stanno insieme, collaborano, vuol dire che condividono anche gli stessi interessi e i compiti l'uno dell'altro, che godono delle stesse cose, come ad esempio, non so, la musica, la lettura, le passeggiate, fare shopping oppure visite. Ovviamente questo non succede per caso, ma si sviluppa quando ciascuno, per amore dell'amicizia, dedica del tempo per capire, per apprezzare quello che piace all'altro. E siamo arrivati al settimo punto, il fatto che l'amicizia non sia basata sull'attrazione fisica, qui penso in modo particolare alla coppia, ma su una condivisione di idee, di interessi, di esperienze, è qualcosa che può essere a volte trascurato, a volte incompreso. Nella coppia, ad esempio, si cerca piuttosto il rapporto fisico e l'amicizia invece la si cerca altrove, ma costruire e curare l'amicizia più sincera, più profonda e certamente più duratura è un compito che tocca soprattutto a due sposi, a cominciare dal periodo del fidanzamento per continuare poi senza interruzione fino alla vecchiaia. Ecco, si potrebbe dire fra parentesi che i fidanzati che sciupano il tempo del fidanzamento concentrandosi sull'attrazione, la soddisfazione fisica, troveranno molto più difficile costruire poi un'amicizia sincera nel loro matrimonio. L'amicizia, in conclusione, è qualcosa di profondo, di piacevole, creato da Dio stesso perché l'uomo ne ha bisogno e Dio sicuramente lo sa molto bene. Dio ha chiamato Abramo amico, Gesù ha chiamato amici i suoi discepoli. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, ed è questo l'ultimo versetto che vi cito da questo libro, è scritto: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Ecco allora un ultimo invito, un'ultima esortazione. Cerchiamo e coltiviamo le amicizie che Dio ha preparato per noi, soprattutto, penso ancora una volta all'ambito del matrimonio, soprattutto quelle fra marito e moglie. Ecco, saranno sicuramente un balsamo, una gioia per il nostro cuore.

0: Dicono le parole di questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone ovviamente in tema, si intitola Cherish the Moment, cioè tengo caro, mi è prezioso questo momento. Ecco, le parole dicono: guardo al di là, alla mia destra, scorre un fiume possente, ben al di là dei picchi montani brilla il sole, alberi sempreverdi appaiono ritti e solidamente piantati. Forse non passeremo mai più da queste parti, quindi non prendiamo nulla per scontato. Seduto accanto a me un amico più caro di un fratello, è di queste parti, fedele come nessun altro. Amicizia è quando uno dà e l'altro riceve. Possiamo non trovarci più in queste condizioni, anche se possiamo essere riflessivi. Tengo caro questo momento. Sparisca il pensiero di poter fare come voglio io. Forse non ci siamo mai trovati in queste condizioni prima e potremmo anche non trovarci più. Dovunque tu possa trovarti, in qualsiasi emisfero, c'è una voce che parla dolcemente e che non la trovi nel vento o nel tuono. Alla porta sta il Signore che aspetta un invito a entrare. Egli potrebbe non passare più di qua. Oggi è il giorno della tua salvezza.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
0: E allora, grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi, restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, desideriamo ringraziarvi per questo, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni nel capitolo 9, il brano contenuto dai versetti 18 a 23. Prego, Patrizia.

0: giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui».
1: Per superare il contrasto di opinioni e cercare di appurare la verità, furono chiamati i genitori dell'uomo che era stato cieco. A loro furono rivolte tre domande precise: se riconoscevano in quell'uomo il loro figlio, se confermavano che era nato cieco e l'ultima, se sapevano spiegare come ci vedesse. Per le prime due domande non ci furono problemi. Quello era proprio il loro figlio e quello era nato cieco. Per la terza domanda i genitori preferirono non pronunciarsi per il timore, così afferma il nostro testo, di venire espulsi dalla sinagoga, cioè di venire scomunicati. Probabilmente erano già stati informati della guarigione del figlio e di come era avvenuta, ma non vollero assumersi alcuna responsabilità. È adulto, chiedetelo a lui. Quei genitori non si possono biasimare. Confermarono quanto sapevano sul figlio, ma non essendo stati presenti al momento della sua guarigione, secondo quanto si deduce dal testo, non erano in grado di rendere una testimonianza diretta di quell'avvenimento. Inoltre, non volevano esporsi alla rappresaglia dei farisei. Così il loro figlio fu lasciato solo nella difesa di Gesù. Ci sono situazioni nella vita che purtroppo dobbiamo affrontare da soli, assumendone ogni responsabilità. La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti non sempre sono in grado o vogliono aiutarci, dividendo con noi sofferenze, dolori, decisioni, frangenti, momenti di pericolo o altro. E così ci si ritrova soli, facendo affidamento solo sulle proprie forze, sulle proprie capacità, chiamando in causa la nostra coscienza, la nostra conoscenza e la nostra intelligenza, soli di fronte a situazioni difficili, a situazioni sofferte, pericolose. Quell'uomo che era stato cieco si trovò solo davanti al Sinedrio e, come potremo vedere in seguito, non tentennò, non fu preso dal panico, non scese a compromessi, fu responsabilmente uomo, accettò la sua solitudine come un fatto normale e non accusò nessuno di averlo abbandonato. Può succedere anche a noi di trovarci soli in qualche difficile situazione. Se nessuno si trova al nostro fianco, se nessuno ci sostiene, dobbiamo ricordare che colui che ci ama più dei nostri genitori più dei nostri amici, più di tutti i nostri parenti. Non ci ha abbandonato. È vicino a noi. È sempre vicino a noi per aiutarci e farci superare brillantemente il momento difficile. Paolo scriveva ai Romani, capitolo 8, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Caro amico che mi stai ascoltando, ricordiamo queste parole e con coraggio proseguiamo il nostro cammino.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono.

0: Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Prego per voi perché, essendo radicati e fondati nell'amore, possiate avere la forza di afferrare l'amore di Cristo. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetti 17 e 18.
2: Abbiamo tutti degli apparati radicali. Le radici sono canali di vita. Cercano e bevono acqua ed elementi nutritivi, danno stabilità in tempi di erosioni e di venti impetuosi. Sfortunatamente molti di noi sono radicati nel terreno della vergogna. È un terreno roccioso in cui le radici si induriscono, non possono dare l'energia necessaria alla crescita, non sono atte né a provvedere nutrimento né stabilità. Per molti di noi il processo di guarigione interiore può essere paragonato a un trapianto. In questo processo si lascia che Dio prima ci estragga dal terreno arido e roccioso della vergogna e poi ci pianti nel ricco terreno del suo amore. Lì le nostre fragili radici possono finalmente cominciare a estendersi, crescere e fare presa. In quel terreno è possibile trovare il vero nutrimento e la vera stabilità. Ma il trapianto non è una cosa semplice. Per quanto Dio possa estrarci con tutta la cautela possibile, vi sarà sempre un trauma. E l'affondamento delle radici nel nuovo terreno sarà sempre una avventura strana e rischiosa. Ma via via che le nostre radici scenderanno più in profondità nel terreno dell'amore di Dio, cominceremo a sperimentare una crescita che mai sarebbe stata possibile nel terreno del rifiuto e della vergogna. Diventeremo radicati e fondati nell'amore di Dio.
1: Le mie radici sono in un terreno povero, Signore. Non mi provvedono nutrimento, non mi danno stabilità. Le mie radici sono indurite, Signore. Trapiantami. Dammi un terreno pieno di grazia, Signore. Fai crescere le mie radici in profondità. Dammi stabilità. Nutriscimi del tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Il grande statista, inventore e scrittore americano Benjamin Franklin disse due secoli fa che in questo mondo non c'è niente di sicuro al di fuori delle tasse e della morte. E quelli erano i bei tempi passati. Oggigiorno le cose sono assai peggiori e la gente deve vivere sotto costante incertezza e ansietà. E questo causa stress che a sua volta porta depressione e infelicità. Che fare? Il governo non è sicuro, la chiesa non è sicuro, il lavoro non è sicuro, niente è sicuro. Cosa si deve fare? Dove possiamo basarci? Cosa c'è a cui noi possiamo prendere per appoggio, per guida? Ebbene, abbiamo trovato un passaggio nelle Sacre Scritture che ci dice che ci sono cose sicure, che sono a nostra disposizione, che sono sempre con noi. E fra poco parleremo proprio di questo. Ma prima, permettetemi di mettere in onda uno dei nostri cantici.

In questi ultimi tempi tante persone si sono date al misticismo e alla meditazione e ci sono così tanti guru, tanti santoni, tanti stregoni che offrono conferenze, meditazioni, prediche su diversi concetti. Ed ora anche noi pure vi offriamo meditazioni e le nostre però hanno un vantaggio. Non si basano su concetti di uomini o sulle loro esperienze, ma sull'infallibile parola di Dio e su eventi preistorici, e vi spiegheremo ora il perché queste due sorgenti di ispirazione non possono fallire. Prima di tutto, la Bibbia è un insieme di documenti che datano indietro fino a 10.000 anni fa. E nella Bibbia notiamo che ci sono delle promesse, tutte queste promesse si sono sempre avverate. Questo ci garantisce la sua infallibilità. In più poi, come abbiamo detto, la Bibbia contiene storia e noi tutti sappiamo che la storia si ripete. E così, guardando indietro a quello che è successo nel passato, noi possiamo predire e prepararci per il futuro. Con questo in mente, noi possiamo fare delle meditazioni che si applicano alla perfezione alla nostra vita e sapere che quello che possiamo trarre da queste meditazioni è la verità e noi possiamo essere ben contenti di avere un libro così che ci guida nella via della verità. Così rimanete in ascolto. E quest'oggi vi parleremo di cose che sono sempre a nostra disposizione. Ed ora siamo arrivati alla nostra meditazione e apriremo le sacre scritture al Vangelo di Marco. Marco capitolo 8, vi leggeremo dal 22esimo giù fino al 26esimo versetto, appena appena pochi versetti. Marco, capitolo 8, cominciamo dal versetto 22. E vennero in Betsaida e gli condussero un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli sugli occhi e impostogli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare e mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Va, e non entrare neppure nel villaggio». Possa la parola di Dio aiutarci ora a comprendere queste preziose verità ed applicarle alla nostra vita. Per la terza volta vogliamo venire a considerare questo passaggio dal Vangelo di Marco che ci presenta Gesù in azione. Abbiamo predicato un messaggio dal titolo «Uomini come alberi» ed un altro intitolato «Il secondo tocco». Quest'oggi, da questo stesso passaggio, mediteremo su un messaggio dal titolo «Quello che c'è sempre». La Bibbia è un libro vivente e dallo stesso passaggio ci parla in svariati modi. Ed oggi vogliamo rianalizzare questo passaggio biblico per estrarre da esso, per esprimerci i nutrienti necessari per la nostra crescita spirituale. Qui in questo episodio troviamo un uomo in condizioni disperate. È cieco, è privato di tante cose e la sua vista non è disponibile. La possibilità di guadagnarsi il pane quotidiano in un modo dignitoso non esiste. La possibilità di leggere, di imparare cose nuove e accrescere la sua cultura pure non esiste. Non può vedere i suoi cari, non sa cosa sia una rosa, né cosa vogliono dire i colori rosso o azzurro, e noi potremmo continuare ad enumerare le privazioni che questo poveretto ha e per il resto di questo programma, ma il Vangelo è positivo e la sua proclamazione sempre enfatizza
positivismo, e così notiamo che ci sono tante cose, ma almeno tre, che sono sempre lì per lui e anche per tutti noi. C'è sempre Gesù. Quando ci troviamo nella miseria, nella depressione, nel cordoglio, nella sofferenza, quando dovessimo fronteggiare pene, dolore e morte, ricordiamoci che Gesù è sempre presente. Vi potrete trovare in situazioni dove la vita sembra insopportabile, confrontati da insormontabili ostacoli e da inaspettati eventi, ed ogni cosa sembra venirvi contro. Quando questo avviene nella nostra vita, o amici, ricordatevi questo episodio. Gesù è sempre vicino e a vostra disposizione, non vi abbandona mai né mai vi lascerà. Nell'ora più buia, nel mezzo di tutte le avversità, quando tutti vi hanno abbandonato, Gesù è sempre lì a portata di mano. Poi c'è sempre qualcuno che è volenteroso di portarvi a lui. Questo episodio ci dice nel versetto 22 che Gesù si trovava nel villaggio di Betsaida e che questo povero cieco veniva fuori da un altro, da tale villaggio. Noi non sappiamo esattamente di dove, se era vicino, se era lontano, né quanta lontana era la sua casa, ma per un cieco un chilometro o 100 chilometri sono la stessa cosa. Se uno non vede e non ha nessuno che lo guida, una strada presenta insormontabili ostacoli. Ma ecco che leggiamo che il cieco trovò qualcuno volenteroso di portarlo a Gesù. Se una persona davvero crede che è nei guai, che è spiritualmente perduta senza via di salvezza a causa delle conseguenze dei propri peccati, e avendo sentito parlare di Gesù vuole un incontro con lui, ci sarà sempre una persona che entrerà nella sua vita e la guiderà al Maestro. Gesù non è troppo lontano da noi ed egli è interessato in ognuno di noi al punto che neppure un capello cade dal nostro capo senza che lui non ne sia al corrente, ci dice il Vangelo. E se qualcuno vuole andare al Salvatore Gesù, sa, egli saprà provvedere una persona o un mezzo che lo porterà a lui. Per me, per molti di voi, fu la radio, per altri un amico, un conoscente, ma c'è sempre qualcuno che ci porta a lui. Infine, c'è sempre qualcuno che prega per voi. Nel versetto 22 leggiamo che queste persone non solo portarono il cieco davanti a Gesù, ma che pure intercessero per lui e lo pregarono che lo toccasse. Preghiera di intercessione, quanto è importante! Come saprete, la nostra famiglia sperimentò una severa prova. 3 gemellini nacquero alla nostra figlia 6 prematuri. Nacquero solo dopo 5 mesi e mezzo di gestazione ed erano assai deboli. Nessuno dei 3 pesava neppure 1 chilo e né dottori, specialisti, infermiere chiamati in consulto, nessuno di loro pensava che potevano vivere. E se vivevano, noi dovevamo fronteggiare una reale possibilità che tutti e 3 sarebbero cresciuti ritardati, e specialmente la piccola Laura, che correva anche il rischio di essere cieca. Oh, quanto abbiamo pianto, quanto abbiamo implorato il Signore, ci siamo riuniti nella nostra chiesa dove abbiamo una stanza apposita, speciale, riservata alla preghiera, e là con i membri della chiesa abbiamo aperto il nostro cuore, abbiamo implorato e abbiamo supplicato il Signore. Abbiamo scritto a tante altre chiese ed assemblee e molti di voi avete pregato per noi. Dalla prigione statale di Vacaville, California, abbiamo ricevuto, e ancora le tengo con me, abbiamo ricevuto 17 lettere di prigionieri che erano disposti a dare organi e a pregare con noi
e con contentezza e gioia ora glorifichiamo il nostro Signore. Sì, Gesù ancora una volta è intervenuto e ci ha salvato dall'orribile condizione di veder crescere questi piccoli bambini deformati o ciechi. Ed ogni volta che vado a trovarli e li vedo correre verso di me per saltarmi sui bracci, oh, quanto ringrazio il Dio! Oh, quanto ringrazio ognuno di voi che ha pregato e ha intercesso presso il Salvatore in nostro favore. Oh, cari amici, non cessate mai di pregare. E quando qualcuno vi chiede di pregare per loro, non dite sì, sì, lo farò e poi dopo un'ora lo dimenticate, ma abituatevi a portare nel vostro portafoglio una piccola lista. Scriveteci il nome ed ogni giorno quando vi appartate nella vostra stanzetta tirate fuori la lista e pregate. Anni fa conobbi un pastore di una chiesa vicino alla nostra. Era figlio di missionari, era nato e aveva speso l'intera sua vita in Giappone, prima come pastore, poi come insegnante in un istituto biblico, e si era pensionato, era venuto negli Stati Uniti e a quel tempo abitava vicino a noi. Un giorno lo portai con me a visitare alcuni italiani e mentre si guidava verso uno di loro casualmente menzionai il nome di un radioascoltatore dicendogli che bisognava pregare per lui. Dottor Ray, che guidava, d'un tratto applicò i freni senza dire niente e nemmeno accennarmelo, si mise da una parte della strada e subito, immediatamente, si mise a pregare per quel tale. Oh, non trascuriamo di esercitare la potenza della preghiera di intercessione. Operò un miracolo qui in questo episodio, ne ha operati tanti per noi, e può essere pure all'opera anche per voi, se credete, se avete fede. E così ora troviamo Gesù e il cieco. Sono in contatto l'uno con l'altro e osservate cosa succede. Paragonate il cieco nel peccatore che necessita salvezza, verità e tanta, tanta luce spirituale. Osservate quello che fa e poi domandatevi: farei io la stessa cosa? Nel versetto 23 leggiamo: e Gesù lo prese. Ora siete voi volenterosi di essere presi da Gesù? Siete voi volenterosi di arrendervi completamente a Lui, mettendovi nelle sue mani come fa questo cieco? Oh, è facile dire sì, io lo farei, sì, io credo in Gesù, sì, io credo che Lui è il Salvatore del mondo, ma crediamo in Lui al punto di essere portati dove Lui vuole e di fare tutte le cose che ci chiede di fare come le troviamo scritte qui nella sua santa parola? Oh, più di una volta mi è successo di battezzare persone adulte, hanno fatto la loro decisione, data la loro pubblica testimonianza, hanno richiesto il battesimo e noi gli abbiamo spiegato che esso rappresenta la sepoltura, devono lasciarsi quindi immergere totalmente nell'acqua. E certe persone accettano queste regole e le seguono totalmente. Altre invece, ecco che quando vengono calate nell'acqua diventa una lotta per poterle immergere. Perché? Ma non hanno promesso di ubbidire a Gesù e allora come mai quando nuotano o si tuffano in piscina non esitano affatto? Ma quando devono ubbidire un semplice comando ed essere immersi o per pochi secondi, ecco che resistono. Poi continuando a leggere, impariamo che Gesù, presolo, lo condusse fuori del villaggio. Pensate, siete volenterosi di essere presi, di sperimentare la sua mano sopra la vostra spalla o come in questo caso di avere la vostra mano fermamente chiusa nella mano di Cristo? Oh, camminare per la mano con Lui, sentire il suo sangue pulsare nelle sue vene e seguirlo anche se non sappiamo dove ci porta. Questa è fede,
fede. Camminare per fede e non per visione è un requisito essenziale richiesto dalle Scritture per agire come cristiani, per camminare con Gesù. E abbiamo letto che Gesù lo portò fuori del villaggio, via dai suoi amici, via dai luoghi familiari, via dal suono delle voci amiche, via da tutto e da tutti. Oh, aveva imparato a fidarsi di Gesù e lo seguiva via da tutti, perché a lui bastava solo Gesù. E quando si trovò là solo con Gesù, e Gesù, non essendo ancora abile di toccarlo col suo sangue prezioso, lo toccò con la prossima miglior cosa che aveva, la saliva che usciva fuori dalla sua bocca, quella stessa bocca che pronunciò le più belle parabole, che enunciò le più belle, potenti, giuste, vere parole che il mondo abbia mai udito. E che bella frase troviamo qui nel versetto 24. E il cieco, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. Se avete diverse copie delle Scritture, esaminatele su questo versetto. Questa proviene dalla Nuova Diodati che il caro amico Gianfranco Mazzotta mi mandò appena uscita, ed è una buona traduzione. Nella nuova traduzione in inglese leggiamo: e lo fece alzar gli occhi. La differenza sembra minima, ma il significato è assai più grande e più accurato. Come cieco, quel poveretto teneva sempre gli occhi o sbarrati in avanti o chinati verso il basso. Che importava? Non poteva vedere nulla. Ma ora c'è Gesù e il suo comando è preciso: alza gli occhi. Amici, facciamoci una domanda: come teniamo noi i nostri occhi? Verso il basso, verso le cose della terra, li teniamo fissi nelle cose del mondo? Gesù dice la stessa cosa anche a noi: elevate i vostri occhi, guardate in alto. Oh, quel cieco si alzò, alzò gli occhi e poté vedere gli alberi, poté vedere i fiori, poté vedere il cielo, poté vedere il sole, ma più poté vedere Gesù. Alzate i vostri occhi, Dio ci dice, e ci dice: guardate a me, siate salvati, perché io sono il Dio e non v'è alcun altro Dio. Guardiamo al creato, poiché le cose visibili di lui ci fanno comprendere anche quelle che non si vedono. Facciamo questo, guardiamo in alto. E poi, per ultimo, notiamo l'obbedienza. Vedete, amici, volete un'esperienza con Gesù, un'esperienza salvifica e rivitalizzatrice, un miracolo grande quanto quello che sperimentò quel cieco? Ebbene, osservate quello che lui fece e io vi rielenco le sue azioni. Prima, siate sicuri, certi, che nella condizione presente siete ciechi, sordi, muti, siete morti spiritualmente e perduti per l'eternità senza un intervento di Cristo. Il cieco non aveva alcun dubbio, sapeva che era cieco, sapeva che negli uomini, nella Chiesa, nella scienza, né lui stesso poteva far nulla per rimediare la sua condizione. Secondo, siate sicuri che voi volete essere salvati come quel cieco era sicuro che voleva vedere. Terzo, siate sicuri che voi volete seguire Gesù staccandovi dai tradizionali e familiari insegnamenti ricevuti, staccandovi dalle amicizie, dalle influenze religiose che mai hanno fatto nulla per voi. Come il cieco, voi dovete voler lasciar tutto per seguire Gesù e solo Gesù. E infine, siate sicuri che voi volete ubbidirlo. Notate l'ultimo comando che Gesù dette al cieco nel versetto 26: va a casa e non passare per il villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Va a casa, ma non per la vecchia via da cui è arrivenuto, non ritornare alle vecchie amicizie, vai per un'altra via, una via che per lui era una nuova via. E amici, sapete, quando si va a Gesù si deve tornare indietro sempre in questa maniera. Vi ricordate, i magi vennero, visitarono il fanciullino e poi gli angeli dissero loro: ed ora tornate per una nuova via.
cari amici, la vita in Gesù è un'altra via. Quella vecchia non serve più, ci si incammina in una nuova via quando cominciamo a seguire il Maestro. Oh, quante volte abbiamo incontrato persone che ci dicono del loro amore, della loro ammirazione per Gesù, ma quando le invitate a venire per studiare assieme la sua santa parola, quando chiedete loro di obbedire al suo comando e farsi immergere nel battesimo, quando le invitate a unirsi a un gruppo di credenti, discepoli del Maestro, allora no, non vogliono lasciare gli amici, non vogliono uscire dal loro villaggio, vogliono starsene così come sono, e così restano cieche, sorde, mute, perdute per sempre nella più profonda oscurità dell'ignoranza spirituale. Siete voi una di queste persone? Allora questo messaggio non va per voi, il Vangelo non è per voi, la salvezza non è per voi, Gesù non è per voi. Ma se siete volenterosi di cercarlo e di seguirlo e di ubbidirlo, allora unitevi a noi, scriveteci, e assieme a noi possiamo camminare assieme dietro al nostro Maestro per il tempo e poi per tutta l'eternità. Che Dio vi benedica.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, e ancora una volta mi fa tantissimo piacere darti un caloroso e sincero benvenuto. Ancora grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Al microfono Maurizio. Maurizio che è pronto ad iniziare un'altra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

miei fedeli compagni di viaggio sanno che siamo alle prese con il 25esimo capitolo del libro del Levitico. Ci stiamo avviando definitivamente verso la dirittura d'arrivo, lo dico già da un po' di tempo, infatti rimangono soltanto altri due capitoli da considerare. Ovviamente dopo il libro del Levitico ci saranno altri libri, altre conversazioni, altre opportunità di scoprire sempre nuovi tesori.

nel 25esimo capitolo abbiamo trovato, fra l'altro, l'anno sabbatico, abbiamo trovato l'anno del giubileo e adesso stiamo per trovare cose molto pratiche. Sia l'anno sabbatico che l'anno del giubileo avevano a che fare con, come dire, la società in senso lato, nel senso più largo del termine. Ovviamente all'interno della società c'è l'individuo, quindi è chiaro che il singolo è toccato sia dall'anno sabbatico che dall'anno del giubileo. Ma quello che stiamo per vedere tocca veramente di persona il singolo individuo, forse in un modo più concreto, ecco. Ascolta, è sempre Dio che parla a Mosè e dice: se il tuo fratello, che è presso di te, cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo come forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro ad interesse, non gli darai il vitto ad usura. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo. Sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Dio fu molto esplicito sul dover occuparsi delle persone che per qualche ragione cadevano in miseria. Dovevano essere aiutati e nessuno doveva approfittare della loro condizione. Come vedi, lungi dall'essere principi arcaici e polverosi, sono invece principi che, se li applicassimo, farebbero della nostra società qualcosa di molto più civile, di molto più vivibile. Dio aggiunge e conclude il suo discorso dicendo: io sono l'Eterno, il vostro Dio. In altre parole, come abbiamo detto più volte, queste regole le do io come Signore, come Dio, come sovrano. Perché? Perché ho la prerogativa, perché ho il diritto di farlo. Infatti aggiunge: vi ho tratto dal paese di Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Quindi in un certo senso, anzi in tutti i sensi, Dio ha tutti i diritti di dare queste prescrizioni, queste regole al popolo di Israele. Se non fosse stato per Dio, il popolo di Israele si sarebbe ancora trovato nel paese di Egitto, in schiavitù, sotto l'oppressione, sotto la mano oppressiva del faraone. E invece sono liberi, stanno per iniziare il loro tragitto, anzi, a tutti gli effetti l'hanno già iniziato, solo che si trovano ancora attorno al Sinai. Ma stanno per iniziare, diciamo, il loro cammino verso la terra promessa. Quindi Dio dice: Dio vuole salvaguardare l'individuo, vuole che l'essere umano, la persona, sia rispettata come tale, che nessuno venga trattato come una suppellettile, come una cosa, ma anche la persona che per qualche ragione si trova nel bisogno deve essere aiutata e deve essere rispettata come persona, indipendentemente dal suo stato sociale o dallo stato più o meno florido delle proprie finanze. Si doveva impedire, in altre parole, che il fratello povero diventasse lo schiavo di qualcuno. E qui credo che il termine fratello non sia inteso solo ed esclusivamente come un senso di parentela, ma fratello anche nel senso di connazionale. Quindi un israelita non doveva prendere un altro israelita come schiavo, non doveva trattarlo come schiavo. Come abbiamo visto, tutto questo rimaneva in vigore fino all'anno del giubileo. All'anno del giubileo la persona poteva andarsene insieme ai suoi figli e poteva tornare in seno alla propria famiglia
e rientrerà e rientrare nella proprietà dei suoi padri. L'applicazione della legge del giubileo non solo chi aveva perso proprietà ma era stato costretto ad andare a lavorare presso altri consentiva poi di ristabilire la situazione di un tempo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, a quest'ora, come sempre, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Nell'ultima parte del capitolo 25 si parla di schiavitù. Si dice in modo molto chiaro, Dio dice in modo molto esplicito a Mosè: quanto allo schiavo e alla schiava che avrà in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano. Da questo potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprare

solo approvi, ma sembra quasi che incoraggi la schiavitù, la compravendita di altri esseri umani. Basta che non appartenessero alla razza, al popolo di Israele. E la cosa ci potrebbe, anzi ci lascia abbastanza perplessi. Come mai Dio si comporta in questo modo, dobbiamo dirlo, disumano? Come mai Dio in questo frangente sembra non solo acconsentire, ma quasi incoraggiare la schiavitù?

Credo che la risposta sia da trovarsi in questo concetto. Dio, in questo caso, in questo frangente, in questo periodo, in questo contesto, prende atto della situazione di quei tempi. Prende atto che Israele si trova in mezzo a società, in mezzo a popoli per i quali la schiavitù era una cosa normale, accettata. Per il momento Dio è disposto, se mi permetti l'espressione, a stare al gioco. Avere uno schiavo non implica necessariamente, anzi, non tocca il rapporto fra l'israelita e Dio. Le cose sulle quali Dio è molto esplicito sono, per esempio, questioni di moralità, di purezza interiore, di purezza sessuale. Dio non permetteva, per esempio, peccati sessuali, come abbiamo visto abbastanza a lungo nei capitoli precedenti, né permetteva l'idolatria nella maniera più assoluta. Perché? Perché l'immoralità sessuale, l'idolatria, la pratica mistica e occulta minava il rapporto fra l'individuo e Dio, fra il popolo e Dio. Il possedere uno schiavo non minava questo rapporto. In ogni caso, anche se Dio prendeva atto della situazione circostante, in ogni caso l'israelita doveva trattare il proprio schiavo, oppure il domestico, in modo civile. C'erano regole di comportamento anche nei confronti degli schiavi. E questo li, in un certo senso, li contraddistingue da tutti gli altri. Per gli altri gli schiavi erano schiavi e così andavano trattati. Per il popolo di Israele, no. Anche se, ripeto, Dio tacitamente acconsentiva, anche se Dio acconsentiva alla compravendita di altri esseri umani come schiavi, in ogni caso queste persone dovevano essere trattate come tali, non come oggetti, ma come persone. In fondo i ricordi della loro schiavitù, dell'oppressione, della pena, del dolore, sono ancora molto vivi, freschi. Ancora ricordano come avevano gridato a Dio e Dio aveva risposto, li aveva liberati. Ma questi ricordi dovevano essere sempre presenti, soprattutto nei loro rapporti con le persone che sarebbero diventate poi loro schiavi.

Tornando al libro del Levitico, andiamo avanti e ci troviamo alle prese con il prossimo capitolo, con il seguente capitolo, capitolo 26. È un brano molto stupendo che parla delle condizioni che Israele doveva osservare per non solo possedere ma anche godere della terra promessa. Questa sezione quindi occupa un posto particolare nel libro del Levitico. In questo capitolo non troveremo grandi lezioni e allegorie spirituali, ma qui Dio parla direttamente ad Israele intorno al suo futuro. È una storia profetica, se vuoi, e come dicevamo, mette in luce i principi spirituali in base ai quali Israele poteva entrare nella terra di Canaan e sistemarsi, mettersi a posto, come diremmo noi oggi. Potremmo anche chiamare questo 26° capitolo il capitolo dei sé. Infatti la congiunzione se ricorre ben 9 volte e si riferisce appunto alle condizioni in base alle quali gli israeliti potevano occupare la terra di Canaan. Dio avrebbe agito e reagito a seconda delle loro risposte ai sé. Qui vediamo già il primo principio importante. L'obbedienza è la condizione necessaria per occupare la terra promessa e ricevere, godere delle benedizioni di Dio. Questo capitolo quindi non solo funge da calendario della storia di Israele, ma anche un po' da barometro delle benedizioni divine. La presenza degli israeliti nella terra promessa, la pioggia, il raccolto abbondanti, tutte queste cose sono segni del favore di Dio, mentre la loro assenza, la carestia, la siccità, la mancanza di raccolti, sono segni pratici, concreti, tangibili del giudizio di Dio a causa della loro disobbedienza. Ora, non solo per gli israeliti, anche per noi ci sono dei sé. Sebbene Dio ci abbia già abbondantemente benedetti mediante Gesù Cristo, mediante suo Figlio. Vedi, Dio mi ama, Dio vuole inondarmi delle sue benedizioni, del suo favore. Io però posso usare l'ombrello dell'indifferenza, l'ombrello del peccato, della disobbedienza alla volontà di Dio. In quel caso la pioggia di benedizioni non scenderà sopra di me. Quando agisco così, il sole dell'amore divino non mi raggiunge. Cosa devo fare? Beh, devo chiudere questo ombrello in modo che possa godere delle benedizioni spirituali di Dio, del favore di Dio, del suo amore, del suo splendore, del suo calore, della sua serenità, della sua pace. Quindi ci sono delle condizioni, dei sé. Ma ancora una volta voglio mettere in risalto una verità fondamentale. Le benedizioni di Dio, il suo favore, non precedono la salvezza, la conversione, quell'atto di abbandono della mia vita nelle sue mani. Le sue benedizioni, il suo favore, sono la conseguenza di questo nuovo e ritrovato rapporto. Questo l'abbiamo già detto tante volte, ma non mi stancherò di ripeterlo, perché la nostra tendenza, la nostra tentazione è di fare cose, compiere opere, comportarci in modo tale da meritare il favore divino, l'amore divino, l'attenzione divina. Nulla al mondo che io possa fare può farmi meritare l'amore di Dio, la sua attenzione, la salvezza. L'amore di Dio è incondizionato. L'unica cosa che Dio richiede da me è che io sia in un atteggiamento, in una disposizione di ricezione. Io vado a Lui per ricevere. Depongo la mia vita ai piedi della croce per ricevere la salvezza, per ricevere una nuova relazione con Dio attraverso il Figlio. Dopodiché posso iniziare questo nuovo cammino, questo pellegrinaggio verso la terra promessa. Allora potrò godere delle sue benedizioni, a certe condizioni.
ma non prima. Questo è ciò che sto cercando di dire. Quindi non invertiamo le cose, perché non funziona. Non vi farete idoli, dice Dio agli israeliti nel 26° capitolo. Interessante che inizi proprio con questo. Non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa. Poi dà la ragione, poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Ripeto, trovo molto interessante che Dio inizi questo 26° capitolo proprio con questo avvertimento. Li mette in guardia contro l'idolatria. Perché? Beh, perché Dio sa benissimo quanto sia facile per il popolo di Israele e per tutti noi cadere in questa trappola mortale, la trappola dell'idolatria, cioè mettere qualcos'altro o qualcun altro al posto che invece deve essere dedicato, deve essere messo da parte per Dio e per Lui solo.

Ti ricordo che la redazione è a tua disposizione nel caso tu volessi intraprendere un nuovo cammino con Dio attraverso Gesù Cristo, suo figlio. Noi vorremmo, se ce lo permetti, accompagnarti.

E purtroppo, ancora una volta, è arrivato il momento di doverci salutare. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e, come sempre, ancora una volta, grazie, grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Un abbraccio e a risentirci. Scrivi se vuoi. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in compagnia, in collegamento telefonico con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e un ben ritrovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo il nostro consueto ormai ragionamento sulle dipendenze, su come essere di aiuto a chi soffre di questo malessere di vita, insomma. Parlando da credenti, Gianfranco, da cristiani impegnati appunto nell'applicare a tutti gli aspetti della propria vita i principi e i valori della fede, ecco, siamo convinti che qualunque cambiamento vero nella vita di una persona parte da una convinzione forte generata proprio dall'azione di Dio. Allora, in che modo proprio a questo riguardo possiamo dire o si deve sviluppare, diciamo, il confronto con chi soffre di dipendenza? Come si può aiutare, ecco, proprio partendo anche dai principi della fede, una persona che soffre di dipendenza perché ne venga fuori?
2: Ma la prima cosa importante da fare è cercare di stabilire un rapporto, il che vuol dire che dobbiamo comprendere che l'altra persona è una persona, come abbiamo già accennato in precedenza, e non semplicemente un problema. In questo modo chi è nel bisogno ci vede in maniera più corretta, non come delle persone che si ergono a giudici o peggio ancora a carnefici, ma a persone che vogliono prendersi cura, che vogliono aiutare, che non stanno condannando la persona in quanto tale, ma che vogliono aiutarla a uscire da uno stato che le sta creando delle difficoltà, dei problemi, con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi nel confronto che c'è con loro ci deve essere un atteggiamento di amore, di accettazione dell'altro come persona, anche se si può tranquillamente dire che non condividiamo i suoi comportamenti. Questo è il punto di partenza più importante come atteggiamento per stabilire un rapporto con chi ha bisogno.
0: Ora, sicuramente per chi aiuta qualcuno in maniera, diciamo, non professionale, cioè non partendo da una scorta di studi fatti su come a livello psicologico, su come essere di aiuto, o sociologico anche, su come essere di aiuto a persone che hanno questo tipo di malessere, chiamiamolo così. Ecco, persone normali che cercano di essere d'aiuto spesso si trovano a farsi carico, a prendersi carico di certi pesi che le persone che stanno soffrendo evidenziano. Quindi c'è un certo tipo di immedesimazione, se si può usare questo termine, con tutti i limiti del caso. A questo riguardo, allora, ho letto che è possibile, proprio in chi si dà da fare per aiutare in tutti i modi una persona che soffre di dipendenza, è possibile che si sviluppi in se stessa un atteggiamento di codipendenza. Allora, penso io un po' di intuire che cosa possa significare questa cosa qua, però potresti illustrarci tu questo aspetto un po' singolare, diciamo, nella terapia di aiuto?
2: Sì, è un aspetto che viene spesso trascurato, perché se ne parla poco e i più lo ignorano. La codipendenza, un po' come dice la parola stessa, significa essere dipendenti con qualcun altro. Nel nostro caso, parlando di dipendenze e di aiuto a persone con dipendenze, si può instaurare quel tipo di rapporto nel quale la persona che vuole aiutare o la persona che è vicino a chi ha una grossa dipendenza, pensiamo a un alcolista, pensiamo a un tossicodipendente, pensiamo a chi ha problemi, grossi problemi di dipendenza al gioco d'azzardo e così via, tende a dipendere per il suo benessere, per il suo stato d'animo, da come si sente la persona che è dipendente. Collega praticamente il suo senso di benessere, la sua sensazione di tranquillità alla sensazione di tranquillità che ha l'altra persona. Quindi se l'altra persona sta bene, stiamo bene anche noi; se l'altra persona sta male, stiamo male anche noi. Ma siccome il benessere di quella persona dipende da una sostanza, da un comportamento, anche noi in cascata ne dipendiamo. Di fatto ci mettiamo in una situazione in cui i nostri riferimenti per la nostra vita, per la nostra soddisfazione interiore, sono in una persona che però non è stabile in se stessa, e quindi ci incateniamo in un modo che è dannoso per entrambi, sia per noi che per la persona che ha dei problemi, perché non la stiamo di fatto aiutando.
0: E quindi si verifica il paradosso che chi aiuta ha bisogno di essere aiutato a sua volta.
2: Esattamente, solo che spesso questo non viene visto, per la semplice ragione che non è lui ad avere problemi di dipendenza. Quindi siccome la dipendenza viene solitamente associata a dei comportamenti in se stesso sbagliati, dannosi o a sostanze, mi sono trovato varie volte di fronte a persone che dicevano: ma non sono io a essere un tossicodipendente, è mio figlio, è mio marito, è mia moglie o qualcun altro. Quindi non sono io che devo cambiare, è lui che deve cambiare, senza rendersi conto che vivendo con lui, cercando di aiutarlo, di proteggerlo a volte da comportamenti sbagliati che lui aveva, si entra in questa sorta di codipendenza, cioè si ha a volte bisogno di qualcuno che ha bisogno per sentirsi bene noi.
0: E questo apre sicuramente la porta o dà uno scorcio di un problema veramente anche più grosso, che coinvolge non soltanto appunto la persona che ha effettivamente così più di chiunque altra all'interno della sua famiglia il problema di una dipendenza, ma anche appunto i suoi familiari, perché non si è mai o quasi mai veramente da soli a soffrire di questo tipo di malessere. Ma prima di affrontare maggiormente questo tema, volevo chiederti quali possono essere, ecco, anche per cercare di individuarli, di scovarli, questi atteggiamenti particolari, quali possono essere questi atteggiamenti caratteristici della codipendenza, ecco, di un comportamento, di un approccio di questo tipo al problema della dipendenza di una persona.
2: Ma una prima cosa è che aumenta la tolleranza del comportamento dell'altro, cose che prima, comportamenti che prima venivano ritenuti inaccettabili, adesso incominciano a essere un po' giustificati. Facciamo un esempio che può essere molto comune, o comunque è più vicino alla nostra realtà di tutti i giorni. Il fatto del marito che ha problemi di dipendenza da alcol, la moglie che prima non accettava il fatto che il marito si ubriacasse, adesso trova quasi delle giustificazioni dicendo: sì, va bene, è vero che ogni tanto beve un po' troppo, ma tutto sommato è l'unico modo per svagarsi, è l'unico vizio che ha, non fa male a nessuno. Quindi comportamenti che prima venivano rifiutati ed etichettati come sbagliati, adesso si tende quasi a giustificarli, ad accettarli, a non considerarli più così male come prima.
0: Ma questo dipende da un senso di incapacità di essere veramente di aiuto, oppure dall'incapacità di vedere una via di uscita, allora ci si rifugia in una sorta di ma sì, che va bene anche così in fin dei conti, o come mai si sviluppa questo tipo di tolleranza maggiore se fino a poco tempo prima magari si era molto rigidi su questa questione?
2: Ma è un po' tutto quello che hai detto, è una forma anche di difesa. Quando non si riesce più a combattere contro un problema, a un certo punto si tende a far buon viso a cattiva sorte e ad accettarlo, quasi a giustificarlo. E siccome va di mezzo anche la nostra autostima, perché essere mariti, moglie, amici di qualcuno che si comporta molto male non è bello, allora cerchiamo di sminuire agli occhi dell'altro, o pensiamo di poterlo fare, la gravità del comportamento. Quindi cominciamo a dire che non è così grave, che sì, ma forse un pochino sbaglia, ma poi in fin dei conti è una brava persona. Quindi si cerca di giustificare questo comportamento, perché va di mezzo anche la nostra stessa autostima, e per compensare un po' dobbiamo incominciare a mentire anche noi su quelli che sono i nostri sentimenti. Non è vero che mi fa stare male tutto questo che sto vivendo, non è vero che è sbagliato. Quindi c'è un coinvolgimento sempre maggiore in questo comportamento.
0: E quindi, anziché aiutare la persona che soffre in particolar modo di dipendenza a rientrare diciamo nella realtà e a non fuggire da essa, anche quelli che le stanno accanto cominciano a fuggire dalla realtà.
2: Esattamente, c'è proprio un rifiuto di riconoscere quella che è una percezione distorta della realtà. Non si ammette che si stanno vedendo le cose in maniera distorta. Praticamente si ricrea lo stesso circolo, uno circolo molto simile a quello della dipendenza diretta, perché se prima nella dipendenza ci si accorgeva che qualcosa andava male, poi si è cominciato a dire ma non è vero che questa cosa fa male, adesso si comincia a dire non è vero che il comportamento di questa persona è sbagliato, non è vero che vedo le cose in maniera distorta, io lo conosco, la conosco bene, quindi so quello che c'è dietro, quindi a me non può raccontare bugie, a me certe cose non possono sfuggire. Quindi c'è questo rifiuto di accettare che la nostra percezione della realtà può essere distorta.
0: Va bene, direi di fermarci qua per oggi. Gianfranco, grazie per queste interessanti considerazioni che ci hai permesso di fare, e affronteremo altri aspetti del problema dipendenze nel prossimo nostro appuntamento. Da qui ad allora, arrivederci e buon lavoro.
2: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi con qualche considerazione proveniente da casa nostra. Quando mi guardo allo specchio, decisamente mi rendo conto che sono veramente una vecchia signora. Lo vedo anche dal fatto che mi lasciano il posto sulla metropolitana, cosa che non succedeva prima. Poi mi vogliono aiutare quando scendo dalle scale, anche se veramente non ne ho bisogno. E poi mi fanno delle domande come: ma te la senti di camminare fino là? Ma ce la fai a portare questo? E poi naturalmente ci sono le rughe, le macchioline marrone sulle mani, eccetera, eccetera. Ma c'è di più, c'è qualche cosa che non mi piace. Dopo una giornata di lavoro abbastanza intenso e sotto pressione, mi trovo abbastanza spompata. La sera non ho più la voglia di lavorare fino a mezzanotte come facevo una volta. E per di più, cosa molto scoraggiante, dimentico delle cose, anche dimentico quello che volevo dire certe volte. Mio marito dice che non è grave perché tutti si dimentica, tutti dimenticano, anche i giovani, l'unica differenza è che non se ne preoccupano. Però a me scoccia lo stesso. A questo punto ho davanti a me alcune scelte. Posso far finta che la vecchiaia non mi riguardi e posso cercare di continuare a comportarmi come se fossi ancora giovane. C'è una signora che vedo a volte che fa un pochino così. Avrà certo più di 70 anni, ma si veste di rosa carnicino coi pantaloni verde pisello stretti ed è proprio una pena guardarla. Io da quel lato ho molto buon senso, mi vesto da vecchia signora. Pensando alle scelte che sono davanti a me, posso anche farmi venire la malinconia e pensare al bel tempo che fu e quanto sarebbe facile se avessi tutta la forza di una volta. Oppure posso accettare la realtà per quella che è e imparare a vivere con le mie limitazioni, onestamente non ancora moltissime, ma certamente che aumenteranno nel futuro se il Signore mi darà ancora vita. Io penso che l'accettazione gioiosa della realtà sia il segreto della pace interiore, perché accettare qualcosa vuol dire affidarsi al Signore, alla sua cura e andare avanti giorno per giorno appoggiandosi a Lui. Attenzione però, accettare non significa rassegnarsi, perché la rassegnazione non è né gioiosa né cristiana, va bene a quelli che muoiono con santa rassegnazione come si legge negli annunci funebri. La rassegnazione è molto negativa. E non è neanche abbozzare, come dicono qui a Roma. Chi abbozza non accetta, ma subisce. E spesso lo fa malincuore e sotto sotto ribellandosi. Allora, io non solamente accetto, ma anche mi preparo. Se mi promettete di non ridere, per esempio, mi faccio la lista di quelle cose che non vorrei fare quando sarò molto vecchia, come far pesare la mia solitudine, pretendere l'attenzione, rattristare i miei cari con i miei lamenti. È una lista importante che ogni tanto tiro fuori e rileggo. Una persona anziana mi ha detto: adesso ti sembra facile, ma vedrai come sarà quando sarai vecchia davvero. Probabilmente in queste parole c'è anche del giusto, Ma è anche vero che mi dicevano esattamente lo stesso quando, prima di sposarmi, facevo qualche commento sull'educazione dei figli a dei genitori con figli piuttosto vivaci, come si chiamano oggi. Mi dicevano: vedrai come sarà quando ne avrai dei tuoi, tu non capisci perché non hai provato. Allora io stavo zitta, perché quando ho avuto dei figli miei ho cercato di applicare i principi di cui mi ero ben convinta prima di sposarmi e me ne sono trovata bene. Perciò, anche se ora, quando mi dicono quando sarei vecchia, eccetera, eccetera, me ne sto buona e zitta, ma se arriverò veramente all'età, diciamo, di 105 anni, spero di mettere in pratica tutti i miei proponimenti. E siccome da vecchia scorderò tutto, mi premunisco mettendo tutto per scritto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 29. Di quale peggiore castigo sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Il titolo del messaggio di oggi è: qual è il peccato più grande? Per rispondere a questa domanda abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Bagni di sangue, torture, condanne ingiuste, depravazione morale, tradimenti, furti, la lista si potrebbe allungare. In tutte le epoche e in ogni angolo del mondo sono stati compiuti gli atti più spaventosi e il nostro ventunesimo secolo, che si pretende evoluto, non fa eccezione. Ma agli occhi di Dio il peccato più grave è quello di disprezzare il dono del suo Figlio e il suo sacrificio alla croce. Questo non potrà mai essere perdonato. La venuta di Gesù Cristo ha rivelato all'uomo l'amore e la grazia di Dio. Come troviamo negli Atti, capitolo 10, versetto 38, Gesù è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Eppure i suoi contemporanei, sia i romani che i giudei, l'hanno rigettato e l'hanno ucciso appendendolo a un legno, sempre come troviamo nello stesso libro degli Atti, capitolo 10, versetto 38. Crocifiggendo il Signore, l'umanità ha dimostrato di odiare il bene, manifestato pienamente nella persona del Figlio di Dio. Nessuno dica: ma questo non mi riguarda, io non ho responsabilità in un avvenimento di più di 2000 anni fa. Ebbene, invece sì, questo riguarda ognuno di noi. Se tu non accetti la salvezza che oggi Dio ti offre, se rifiuti di credere che il Figlio di Dio ti ha tanto amato fino al punto di morire per te, allora ti rendi colpevole dello stesso peccato di quelli che l'hanno crocifisso. Rigetti il Figlio di Dio e Dio te ne chiederà conto. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3.

Marco 2. E alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da 4 uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù, e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Se vi ricordate, il capitolo 1 termina con la guarigione di un lebbroso, e Gesù dice: va, presentati al sacerdote, fai tutto il cerimoniale per la purificazione, e poi non dire a nessuno di questa cosa. E invece lui, appena esce, non solo lo racconta a tutti, ma proprio si impegna, cioè non, dice che cominciò a proclamare e divulgare grandemente il fatto. E però abbiamo visto come questo, nonostante venga da un cuore sincero e grato e gioioso, però crea un pochettino di problemi, perché Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori nei luoghi solitari e da ogni parte venivano a lui. Sappiamo come fa la gente quando succedono cose eclatanti, quando ci sono persone importanti. La gente fa cose che non hanno molto senso, e poi crea anche molto, molto impedimento. Infatti Gesù è bloccato, non può entrare in città perché c'è troppo caos. Qui adesso rientra a Capernaum e subito entra in una casa, e nel giro di poco tempo la casa è stracolma di gente. Tutti dentro, gente alla porta, gente fuori. Non è proprio quello che Gesù desiderava. Però ovviamente non si può tirare indietro. Quindi decide di approfittare della situazione, e che cosa fa? Inizia ad insegnare, inizia a parlare, e a un certo punto si apre il soffitto. Questo è qualcosa di molto particolare, molto stravagante. Si apre il soffitto e poi calano giù quest'uomo, probabilmente legato a delle fune, con tutto il lettino. Era un paralitico, quindi un uomo che doveva stare su una barella, su un lettuccio. Lo calano giù proprio davanti a Gesù. È una bella storia, la storia di 4 amici che decidono, sentono di Gesù, sentono dell'uomo che fa i miracoli, e che pensano che questa è l'unica opportunità per il loro amico paralitico, e quindi loro devono fare qualcosa per lui. È una bella storia, una storia di amicizia, di altruismo. Il versetto 5 ci dice che Gesù vede la loro fede. Quindi queste persone, questi 4 uomini, avevano fede, sapevano che se il loro amico si fosse trovato davanti a Gesù sarebbe guarito. Il problema è che non potevano arrivarci. Quindi loro partono con una decisione di fede, una decisione d'amore, d'altruismo, ma c'è un impedimento lungo la strada. Il piano è stravolto. Che cosa fare a questo punto? Vabbè, ci abbiamo provato, torniamo a casa, ci riproviamo un'altra volta. No, questi uomini decidono di continuare, di andare avanti, nonostante l'impedimento. Quindi c'è fede da parte loro, ma c'è anche determinazione. Loro dicono: no, deve avvenire oggi, non possiamo tornare a casa, deve succedere oggi, quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. E scoperchiano il tetto. Non sappiamo come fosse fatto il tetto, se era di tegole o di qualche tipo di vegetazione. Sicuramente non era una cosa comune, facile e piacevole per il proprietario della casa. Era un'idea strana, sono molto creativi. Io credo che questi 4 uomini, oltre a parlare di fede e di determinazione, ci parlano anche di quello che si può fare quando ci si unisce dietro a un'idea.
dietro un progetto, dietro un desiderio. Probabilmente se fosse stato uno solo non sarebbe andato così in là. Penso che questa idea sia maturata perché a un certo punto si sono guardati: che facciamo adesso? Torniamo? No, non ce la possiamo. Che ci inventiamo? Io ho un'idea. Però sapere di essere quattro pazzi probabilmente gli ha dato più coraggio, più determinazione. E io ci vedo anche il valore dell'unione. Quindi loro, la loro fede l'hanno messa insieme, la loro determinazione l'hanno messa insieme. Hanno deciso di fare questa cosa pazza, come scoperchiare un tetto e calare un paralitico giù, perché probabilmente si sono incoraggiati a vicenda. Ovviamente per loro, nella loro testa, il problema era solo portarlo fino a Gesù. Non si sono posti il problema di ritirarlo su quel lettuccio. Sarebbe stato quasi impossibile ritirarlo su. Ma loro, per loro era chiaro. Fossero arrivati fin davanti a Gesù, quell'uomo poi se ne sarebbe andato via sulle proprie gambe. Quindi non c'era un piano B. O funziona o funziona. Questo di nuovo a conferma del fatto che questi uomini avevano fede. Bene, ci riescono, l'uomo è davanti a Gesù, e che cosa gli dice Gesù a questo punto? Probabilmente non quello che loro si aspettavano. Gesù gli dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Non era il motivo per cui loro l'hanno portato lì, non era il motivo per cui hanno faticato così tanto, non era la loro idea, il loro progetto, non era quello che volevano. Però era il suo più grande bisogno. Sei d'accordo su questo? Era il suo più grande bisogno. Gesù conosce quell'uomo meglio di loro. Gesù lo conosce in profondità e lui sa che quell'uomo non era solo un paralitico. Per tutte le altre persone che lo vedevano e lo conoscevano, lui era un paralitico. Perché il suo bisogno più grande era anche ciò che lo identificava ed era la cosa ovvia di cui essere liberato, la malattia. Ma per Gesù non è così, perché Gesù lo conosce più a fondo, più in profondità. E ciò che era ovvio, il bisogno ovvio per gli altri, non è il bisogno che Gesù vede in lui, non quello principale. Gesù sa qual è il suo bisogno principale ed è quello di essere perdonato. Gesù vede un uomo schiavo del peccato, un uomo infelice, un uomo perduto, un uomo senza la pace di Dio, perché non è a posto con Dio. Ma evidentemente un uomo consapevole di tutto questo, al punto di essere pentito di quello che era. Ovviamente se Gesù gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati, ovviamente Gesù ha visto in lui il desiderio di essere perdonato, il pentimento. Questo è quello che, di cui aveva più grande bisogno. Perché dico questo? Perché Gesù aveva guarito fino a questo momento tante altre persone, lì in giro per il mare della Galilea, il lebbroso, ma di nessuno di questi viene detto che li ha anche perdonati. È vero? Perché queste persone avevano bisogno della guarigione e basta. Desideravano solo quello e probabilmente Gesù ha dato loro quello. Ma non era il suo più grande desiderio di Gesù, perché Gesù voleva perdonarli, Gesù voleva salvarli. Invece in quest'uomo vede qualcosa di più, è pronto, è pentito. Lui cerca qualcosa di più che la guarigione. E Gesù anche è uno che coglie le opportunità. Loro hanno colto un'opportunità e anche Gesù ha colto. Un altro motivo per cui Gesù non lo guarisce subito è perché ha in mente qualche cos'altro, che adesso andiamo a leggere. Vuole dare una lezione molto importante a lui e alle persone lì intorno. Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Quindi nella casa ci sono altre persone non proprio
aperte e credenti. Ci sono questi scribi che appena Gesù dice questa frase, e Gesù lo sapeva, che questa frase, i tuoi peccati ti sono perdonati, avrebbe toccato qualche corda. Appena sentono questa frase, oh no, non è possibile. Chi crede di essere? Solo Dio può perdonare dai peccati. Cosa si crede? Tu non sei Dio. Però loro non lo dicono apertamente, lo pensano. E Gesù conosce i loro pensieri e risponde. È interessante perché non c'è bisogno che diciamo le cose a Dio perché Lui ci risponde. Lui risponde anche alle cose che non diciamo perché legge dentro i nostri cuori. Ciò nonostante, la preghiera, dobbiamo pregare. Non è questo il punto. Ma riuscite a immaginarvi la tensione in questo momento? Da un lato ci sono i quattro uomini affaticati che sono lì e stanno aspettando. Noi l'abbiamo portato per la guarigione. Dove stai andando? Di che cosa stai parlando? Poi ci sono tutte le altre persone che hanno visto questo spettacolo, questa scena, e anche loro. Che cosa succederà adesso? Poi ci sono questi scribi che dentro di loro pensano e rimuginano, ma chi si crede di essere? E dall'altra parte c'è sta quest'uomo che dice: ah, sono stato perdonato, sono stato salvato, gloria a Dio, è possibile, sono davvero perdonato. E a questo punto Gesù rivolge la sua attenzione a queste persone in questo momento di grande attesa e parla a queste persone e le sgrida per i loro pensieri e fa loro questa domanda: che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Le due cose sono ugualmente difficili. Stiamo parlando di perdonare i peccati da un lato o guarire un paralitico. Chi di noi è specializzato in una delle due cose? O l'ha mai fatto, lo sa fare? Sono due cose ugualmente difficili, sono due cose impossibili in realtà, perché sono due tipi di miracoli. Sono due cose che richiedono l'intervento divino. Non può essere un uomo a farlo. E la domanda di Gesù: che cosa è più facile dire? Perché c'è una diversità nelle due cose. Sono ugualmente due miracoli, ugualmente due cose impossibili, ma c'è una diversità nelle due cose. Cioè, uno si vede e l'altro no. Vero? Un miracolo di questo tipo è molto evidente. Il risultato, se c'è o non c'è, si riconosce subito. Mentre perdonare i peccati, chi può dirlo se è successo davvero o no? E quindi Gesù dice, sceglie di fare entrambe le cose e vuole che la più evidente sia la conferma e la dimostrazione che è avvenuta anche l'altra, quella non evidente. Infatti dice: ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Quindi Gesù dimostra di avere l'autorità per fare entrambe le cose. I quattro amici hanno il loro amico guarito, il paralitico ha realizzato nello stesso giorno la salvezza, il perdono dei peccati e la guarigione. Gli scribi sono stati azzittiti, perché come puoi rispondere? Gesù l'ha dimostrato. Gesù l'ha dimostrato con i fatti. Quindi sicuramente qualcosa di glorioso. Poi Gesù uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui ed egli lo ammaestrava. Lo vedete? Appena Gesù si muove, tutti si muovono di conseguenza. E nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Qui Gesù incontra quest'altro uomo, Levi, oppure anche chiamato Matteo. È Matteo l'autore
del Vangelo secondo Matteo. E qui vediamo le circostanze della sua chiamata. Dove lo trova Gesù? Al lavoro. Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse, ed era lì al tavolo mentre riscuoteva le tasse. Gesù passa e dice: Levi, Matteo, vieni, seguimi. Ha già chiamato a seguirlo i quattro pescatori, ve lo ricordate al capitolo 1? Gesù che passa e li trova anche loro stanno lavorando, anche loro sono affaccendati sulle barche a rassettare le reti, a sistemare le barche, e anche loro dice semplicemente seguimi, seguitemi, e loro lasciano tutto e lo seguono. Quindi quattro pescatori prima, adesso un pubblicano, un esattore delle tasse, sono persone molto molto diverse quelle che Gesù sta chiamando ad essere suoi discepoli. I pubblicani, lo sapete, erano considerati dei traditori perché riscuotevano le tasse, che è già una cosa antipatica in tutte le culture, ma lo facevano per conto dei romani, che erano gli invasori, e quindi loro dovevano pagare le tasse, e va bene, è ingiusto, e va bene, ma lo facevano dei loro concittadini, paesani, e questo era veramente spiacevole, perché qualcuno stava guadagnando su questo, e in più moltissimi pubblicani chiedevano di più di quanto era la tassa reale per poter trattenere una loro percentuale, e quindi erano considerati, e alcuni lo erano, ladri, traditori, il peggio del peggio. Infatti occupavano nella considerazione dei religiosi il posto delle prostitute, dei peccatori, erano veramente il peggio. E Gesù chiama proprio uno di loro, un pubblicano. Dicevo prima che anche a lui lo chiama mentre lavora. Sembra che Gesù amasse chiamare le persone mentre lavorano. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la chiamata di Dio può avvenire in qualsiasi momento. Non è che devi stare lì in ginocchio, in preghiera, aspettare, boom, arriva la chiamata, o non fai nulla, assolutamente nulla, e aspetti Dio, qual è la tua chiamata? No, mentre loro vivevano le loro vite normalissime, impegnati nelle cose di ogni giorno, Gesù viene, boom, e li chiama, e loro, boom, hanno risposto. In quel momento erano pronti. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che la chiamata spesso avviene mentre siamo già impegnati in qualcosa, mentre già siamo all'opera. Ora avvenne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, quindi lo chiama, seguimi, e poi dopo un po' sono tutti a casa sua. Molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dissero ai suoi discepoli: come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, udito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno di medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. Quindi Gesù adesso è a cena a casa di Levi. Evidentemente ci sono un sacco di persone, e evidentemente Levi è molto contento della sua conoscenza di Gesù e vuole invitare tutti i suoi amici mentre Gesù è a casa. Però i suoi amici sono persone poco rispettabili agli occhi dei religiosi, dei peccatori, erano colleghi, pubblicani. E sapete benissimo che all'epoca mangiare con qualcuno, essere a tavola con qualcuno, significava, era un sinonimo di essere uniti, condividere, e non si mangiava con dei peccatori, non si condivideva la tavola con dei peccatori. E questa scena è scioccante per i religiosi. Gesù in questa festa, in questo convito, insieme a tutti questi peccatori, è un'immagine scioccante. Gesù con i suoi discepoli. Non era scioccante solo allora, sarebbe stato scioccante anche oggi. Probabilmente se Gesù fosse venuto nella nostra epoca avrebbe fatto cose che anche a noi
ci avrebbero un po' scioccato, destabilizzato. Quindi che cosa fanno i religiosi? Si lamentano di questa cosa, ma non vanno da Gesù a parlarne, vanno dai suoi discepoli. E è interessante perché Gesù interviene, che cosa significa? E probabilmente anche i discepoli non sapevano che cosa rispondere, anche loro forse sono rimasti un po', sì, ma veramente anche noi sappiamo che cosa ci stiamo facendo qui, è imbarazzante anche per noi. Così Gesù interviene ed è lui che risponde a questa domanda. Qual è la domanda? Come mai mangia e beve egli con i pubblicani e i peccatori? E la risposta di Gesù è molto intelligente. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Chi sarebbero i malati? I peccatori. La domanda era mangia e beve con i peccatori. E quindi Gesù sta facendo un paragone nella sua risposta, paragona il peccato a una malattia. E il medico chi è? È colui che guarisce la malattia, quindi è il Salvatore che perdona i peccati. Chi ha bisogno di essere perdonato dei propri peccati? Tutti. Ma chi ammette di essere un peccatore? È colui che vede il peccato, che riconosce la sua condizione di peccatore e riconosce anche la soluzione divina. Perché ci possono essere due ostacoli. Il primo ostacolo è, potrebbe essere che uno non vede la sua condizione di peccatore. E se io non penso di essere un peccatore, non penso neanche di aver bisogno di un salvatore. La seconda condizione è di chi invece è cosciente del proprio peccato, sa di essere un peccatore, ma non accetta la risposta e la soluzione divina, ciò che Dio ha provveduto per il perdono dei peccati. E sono due impedimenti per la salvezza. Gesù non sta dicendo che ci sono persone che hanno bisogno del medico e persone che non ne hanno bisogno, nel senso che ci sono giusti che non hanno bisogno di lui, di un salvatore, e invece tutti gli altri ne hanno bisogno. Gesù sta dicendo che ci sono persone che non se ne rendono conto e persone che se ne rendono conto, e quindi lui è venuto e quelli che se ne rendono conto lo hanno accolto. Come accogli tu un medico che sta venendo a casa tua? Dipende come stai. Io una volta sono andato a trovare Brent, erano da poco trasferiti in Italia. Sono andato a trovarlo a casa e là c'era un bambino piccolino così, 2-3 anni. Io sono andato, venivo dal lavoro con la 24 ore, no? Sono arrivato e appena mi ha visto quello ha sbarrato gli occhi. Ha detto: dottore, dottore! E c'aveva paura, c'era un qualche trascorso, era rimasto traumatizzato, no? E quando mi ha visto veramente è impallidito, ha cominciato a strillare: no, dottore, dottore! Se invece stai male e stai veramente stai per morire, sei contento che arrivi il dottore. Quindi dipende da quello che tu pensi che sia la tua condizione. Se pensi di star bene, non lo vuoi, ma se pensi che stai per morire, è la persona che vuoi vedere, no? Giusto? Gesù sta dicendo questo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento, e quindi è giusto che io mi trovi qui. Io sono venuto per queste persone mi stanno accogliendo, queste persone si rendono conto di avere bisogno di me. Allora i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano digiunando. Ora essi vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Quindi proprio in questo frangente, di questa festa, di questo convito, cibo squisito, sorge questa questione. C'erano i discepoli di Giovanni. Giovanni chi? Giovanni Battista. Sappiamo che Giovanni Battista anche lui aveva dei discepoli, no? E poi c'erano i discepoli dei farisei. Quindi queste persone, in questo momento, questi discepoli stanno digiunando e sono un po'... Ma perché noi stiamo qui a digiunare, a privarci del cibo, a vivere una vita... Vi ricordate Giovanni Battista, insomma?
mangiava miele selvatico, locuste, vestito di un pelo di cammello, una cintura. Probabilmente i suoi discepoli vivevano quello stile di vita. Perché noi stiamo qui a mangiare schifezze, anzi in questo momento a non mangiare, a sacrificare i nostri desideri, insomma a privarci di tutto, a fare sacrifici, e voi vi restate a divertire, a fare i banchetti, mangiate bene. I tuoi discepoli non digiunano mai. C'è sempre una tendenza negli atti religiosi, nelle pratiche religiose, a confrontarci con gli altri. Quando siamo completamente presi dalle pratiche religiose, dalle cose esteriori, dai rituali, c'è questa tendenza, no? Ma perché? E ci si confronta con gli altri e lo si fa sempre con un senso di chi è meglio, chi è peggio, io sono meglio, tu sei peggio, tu non sei santo come me, io digiuno, tu non digiuni. Abbiamo parlato un pochettino anche domenica scorsa, e la risposta di Gesù comunque questo è un sintomo di insicurezza. Lo vedete anche voi in questi discepoli, perché noi digiuniamo e i tuoi non digiunano? Lo vedete un po' di insicurezza in loro, ma non è giusto. Allora, se fossero stati pienamente certi e sicuri che era la cosa giusta da fare, non si sarebbero posti il problema, no? E Gesù dice: possono forse gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e allora in quei giorni digiuneranno. Gesù risponde con un'altra analogia. Prima ha parlato del medico e dei malati, adesso parla dello sposo e degli amici dello sposo. Sapete come funzionavano le nozze in quel periodo? Non era una cerimonia di un paio di ore, non te la cavavi con una mezza giornata. Era una festa di una settimana. Ci si divertiva, si mangiava, si beveva, si dormiva, ci si risvegliava, si mangiava, si beveva, si divertiva, ci si risvegliava. Cioè, noi non ce l'abbiamo neanche in testa cosa potesse essere un matrimonio, quella cultura. Comunque era un tempo di vacanza. Non è che tu continuavi il tuo lavoro, pensavi alle cose normali della vita, era un momento di vacanza. Immagina di essere l'amico dello sposo o l'amica della sposa, magari il migliore amico. Sai che adesso il tuo amico si sta andando a fare una famiglia, non potrete più uscire, andare a giocare, a divertirvi, a fare viaggi insieme. Adesso lui sta per sposarsi e quindi ti saluto, eh? Come Andrea, le pantofole. E quindi che cosa fai? Adesso è il momento di divertirsi insieme, di goderci questo tempo, di non pensare alla vita, al lavoro e altre cose. Adesso è il momento di goderci. E quindi Gesù dice: adesso che lo sposo è con loro, non è il momento di digiunare, di pensare alle cose normali della vita. Questo è un momento straordinario, questo è un momento unico. E in realtà, storicamente, quello di Gesù sulla terra, di Dio sulla terra, è un momento storico unico e peculiare. Penso che siamo tutti d'accordo che sia diverso da qualsiasi altro momento della storia. Quindi Gesù sta dicendo: adesso non è il momento di digiunare, adesso è il momento di comunione, di godersi questo tempo. Ma sta dicendo anche un'altra cosa, sta dicendo che lui è una persona speciale, che lui è lo sposo, e quindi è molto superiore a Giovanni Battista o qualsiasi altro rabbino. È lo stesso sposo. Però come termina questa analogia? Dice: adesso non è il momento di digiunare, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, cioè non ci sarò più, e allora rientrerà tutto nella normalità, tra cui anche il digiuno. Significa, che cosa significa per noi? Che ora è giusto, è il momento di digiunare. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo nuovo porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande
e gli otri si perdono, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Che cosa dice qui Gesù? Sta dicendo, attraverso un'altra analogia, che in questo momento sta nascendo qualcosa di nuovo, qualcosa di completamente nuovo. Da un lato c'è il vecchio sistema religioso, le vecchie cose, i vecchi contenitori, i vecchi schemi, dall'altro c'è Gesù. E le due cose non sono conciliabili, devi scegliere. Se vuoi mantenere il vecchio, non puoi aprirti al nuovo. Se vuoi il nuovo, non puoi tenere indietro il vecchio. Perché sono due cose che non stanno bene e si farebbero guerra l'una con l'altra. Che succede nel caso in cui tu provi un compromesso? Si guasta l'uno e si guasta l'altro. Nel senso che non funziona. Non funziona. Non funziona con il vestito con la toppa e non funziona neanche con gli otri con il vino. A me sembra evidente che in questo contesto c'è una chiara contrapposizione tra il vecchio e il nuovo, tra Gesù e il vecchio sistema religioso. E penso che anche oggi, questo è applicabile a noi, perché non si può piegare l'opera di Dio ai nostri schemi, alle nostre tradizioni, a ciò che ci piace o a ciò che ci sembra corretto religiosamente parlando, o a quello che abbiamo sempre fatto in questa maniera. Io credo che dobbiamo imparare ad essere umili, aperti e flessibili, pronti al cambiamento. Ora, il cambiamento non ci piace. Noi vogliamo sempre il cambiamento, ma non ci piace mai quando si realizza. È vero? A noi ci piace accomodarci nelle cose solite perché ci danno sicurezze, comodità, ma anche sicurezze. E invece le cose nuove, il cambiamento è scomodo. Ma vogliamo un'opera fresca e genuina dello Spirito Santo? Dobbiamo essere pronti a seguire lo Spirito Santo dove ci vuole portare. Ora, io credo che ci sono molte realtà e molti movimenti religiosi autentici nella Chiesa, molto diversi tra di loro, ma anche quelli più autentici spesso rischiano nel tempo di indurirsi, diventare rigidi, bloccarsi in forme e tradizioni che alla fine non solo rallentano, ma impediscono un'opera genuina dello Spirito Santo. E noi dobbiamo, non abbiamo altro modo per difenderci se non quello di rimanere umili e aperti al cambiamento. Non so come dirlo in un'altra maniera. Ora avvenne che in giorno di sabato egli passava per i seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svendere delle spighe. E i farisei gli dissero: guarda, perché fanno ciò che non è lecito in giorno di sabato? Ed egli disse loro: non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui? Come egli entrò nella casa di Dio al tempo del sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani di presentazione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui? Poi disse loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. Lo vedete? Vedete, è un contesto molto chiaro quello in cui ci troviamo: mangiare con i peccatori, digiunare, e ora anche il sabato. Sono tutti territorio di scontro, Gesù da una parte e il vecchio sistema religioso dall'altro. Ma è anche tempo di cambiare. È tempo di cambiare. Notate però il cambiamento. Gesù cita un fatto dell'Antico Testamento, è vero? Significa che quello che Gesù sta proponendo è biblico, non è contrario alle scritture. Significa che non stiamo parlando del vecchio che è biblico contro il nuovo che è qualcosa di non biblico. Non è questa la contrapposizione.
Stiamo parlando di essere aperti all'opera nuova di Dio e non rinchiusi nei nostri schemi, nelle nostre tradizioni religiose, perché queste sono lontane dal cuore di Dio. Queste persone, il vecchio sistema religioso, era lontano dalla volontà di Dio, dal cuore di Dio, non era biblico. Parlava in termini biblici, si poneva come noi veniamo da qui, ma in realtà erano molto lontani dal cuore di Dio. Mi capite? Per noi la contrapposizione, quando dico siamo aperti al cambiamento, siamo aperti a un'opera genuina dello Spirito Santo, a un'opera nuova, non sto dicendo che quest'opera non sarà biblica, sarà sempre secondo le Scritture, perché lo Spirito Santo non agisce e non parla, diciamo, smentendo se stesso, vero? Però quello che ho notato nella Chiesa è che forse tante volte si parla, facciamolo come si è sempre fatto, prima eravamo più spirituali, cantavamo gli inni ed era più spirituale, quello era biblico, adesso quello che non si fa è biblico, stiamo attenti alle novità che non sono bibliche. Non è così, non è vero. Si può fare quelle cose vecchie con un cuore molto, molto lontano da Dio, molto pieno di orgoglio e di superbia, e duro e incredulo. Non sto parlando di modernità contro, capite quello che sto dicendo? Sto solo parlando dell'essere pronti ad un'opera nuova, fresca, diversa dello Spirito Santo nella nostra vita, magari qualcosa che è un terreno nuovo su cui non abbiamo mai camminato. Magari il Signore ci sta proponendo adesso una vita diversa da quella che abbiamo sempre vissuto. Abbiamo paura? Pensiamo che sia tutto sbagliato? Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, lasciamoci guidare anche a cambiare noi qualcosa che magari non abbiamo mai pensato dovesse cambiare. Fermiamo qua, preghiamo. Grazie Signore, perché tu vuoi un'opera, vuoi fare un'opera fresca, nuova, e ci chiami sempre ad un rapporto vivo, ad una relazione dinamica. E tu sei una persona, non sei un sistema, e noi vogliamo avere un rapporto con te come una persona, e non vogliamo indurirci, irrigidirci, chiuderci in cose che potenzialmente potrebbero frenare e impedire il piano tuo, Signore, in noi. Non vogliamo aggrapparci a cose che pensiamo essere buone e invece sono solo pesi e zavorre che ci frenano. Vogliamo essere liberi da ogni cosa. E quindi preghiamo che tu ci continui a guidare, ci dia serenità, coraggio, fede. Abbiamo questa cosa che ci rasserena, ci rassicura, sapere che tu ci conosci. Conosci i nostri cuori, conosci i nostri bisogni, come hai conosciuto il cuore di quel paralitico. Tutti pensavano che avesse bisogno ovviamente di quella cosa. Lui sapeva di aver bisogno di altro, qualcosa di molto di più importante. E anche noi, Signore, abbiamo questa serenità che ci viene dal fatto che tu sai di che cosa abbiamo bisogno e sei pronto a darci. Quindi ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo. Grazie di tutto nel nome di Gesù. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e buon ascolto. Anche ora, come la volta scorsa, vorrei iniziare lo studio leggendo un versetto dal libro dell'Esodo, capitolo 21, versetto 13. Se quell'uomo, disse Dio, non gli ha teso un agguato, ma Dio gliel'ha fatto cadere sotto mano, io ti stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Queste parole alludono alle 6 città di rifugio dislocate in tutta la Palestina. Esse offrivano rifugio a coloro che avevano commesso un omicidio involontariamente e che quindi potevano essere uccisi dai parenti del morto. In seguito parleremo più a lungo di queste città di rifugio. Intanto leggiamo Esodo capitolo 21, versetto 14. Se qualcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Se un uomo commetteva un omicidio con premeditazione, era condannato a morte. Se però un uomo uccideva un altro per legittima difesa, non poteva essere condannato a morte. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte, dice Esodo capitolo 21 versetto 15. In questo modo Dio proteggeva particolarmente la famiglia. Chi ruba un uomo, sia che lo abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani, deve essere messo a morte, è scritto in Esodo capitolo 21 versetto 16. Dio non ha mai approvato, amici, la schiavitù come tale, anzi la condanna. All'epoca dell'Esodo, comunque, la compravendita di schiavi era molto diffusa e quindi Dio se ne occupò. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte, disse Dio. Se degli uomini vengono a rissa e uno percuote l'altro con una pietra o col pugno e quello non muore ma deve mettersi a letto, se si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto, soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta, è scritto in Esodo capitolo 21, versetto 17 a 19. In altre parole, chi feriva qualcuno doveva risarcire i danni commessi.

questo punto bisogna notare che queste e le altre leggi che seguono sono, almeno nella loro sostanza, alla base delle legislazioni moderne dei paesi che si dicono civili. In particolare, i versetti 24 e 25 di questo capitolo indicano il principio che regge tutte queste prescrizioni. Darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. La legge deve essere imposta, se deve essere legge, e deve garantire l'ordine sociale e la protezione della vita umana e della proprietà. Ed eccoci giunti adesso

lo studio del capitolo 22 dell'Esodo. Qui troviamo le norme formulate per quella che potremmo chiamare una società civilizzata. Oggi tuttavia vi sono ancora quelli che si chiedono che cosa sia bene e che cosa sia male. Come abbiamo già avuto occasione di notare, al di fuori della parola di Dio non esiste una morale assoluta, nel senso che ciò che uno considera bene magari è considerato male da un'altra persona e viceversa. Soltanto Dio può indicarci ciò che è bene e ciò che è male, in base alla sua infinita sapienza. Tornando ora alle leggi date ad Israele, vediamo che quelle formulate nei capitoli dal 21 al 24 hanno a che fare con la vita di ogni giorno. Può essere perfino noioso leggere tutte queste norme, ma sta il fatto che tante leggi negli stati moderni si basano proprio su questa antica legislazione biblica, anche se ci sono degli stati che magari non sarebbero disposti a riconoscere questo fatto. E pur tenendo conto delle differenze ambientali, possiamo dire che, nella loro sostanza, queste leggi sono indispensabili per una società bene ordinata. E ora, amici, leggiamo il primo versetto del capitolo 22 dell'Esodo. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Francamente non so dirvi perché bisognava restituire 5 buoi per un bue e 4 pecore per una pecora. Nel Nuovo Testamento però vediamo che il pubblicano Zaccheo fa riferimento proprio a questo principio. Infatti leggo nel Vangelo di Luca capitolo 19 versetto 8, leggo le seguenti parole: Zaccheo, presentatosi al Signore Gesù, gli disse: ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo, cioè 4 volte tanto. Anche secondo la legge italiana, se uno distrugge o solo danneggia la proprietà altrui, è tenuto al risarcimento dei danni. In questo però mi sembra che la legge mosaica sia più efficace, perché se uno pensa che in caso di danni deve restituire il quadruplo, si sta più attenti quando si ha a che fare con la proprietà degli altri. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non vi è delitto di omicidio, è scritto in Esodo capitolo 22 versetto 2. Questa legge dà il diritto all'autodifesa e in particolare alla difesa dei propri beni. Purtroppo nella nostra società vi sono alcune leggi che a volte sembrano proteggere più i ladri e i delinquenti in genere che gli innocenti. Tuttavia, non si deve mai eccedere nella difesa dei propri beni, soprattutto arrogandosi il diritto di togliere la vita a un eventuale ladro sorpreso in flagrante. Vi deve sempre essere una certa proporzione tra il pericolo che si corre e i mezzi impiegati per evitarlo. Resta comunque il fatto che se l'umanità avesse osservato la legislazione sociale proposta da Dio nel libro dell'Esodo, non avremmo i problemi sociali che invece abbiamo oggi. Se il sole era levato quando avvenne il fatto, leggo ancora nel libro dell'Esodo, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno, se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per quello che ha rubato. Questo è scritto in Esodo, capitolo 22, versetto 3. Se uno ha rubato, insomma, deve restituire alla refurtiva, anche a costo di vendere se stesso, facendosi schiavo della persona derubata. Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. Questo è scritto in Esodo, capitolo 22, versetto 5.

Il senso di questa legge è chiaro. Se un bue o una pecora entra nella proprietà altrui e causa dei danni, il proprietario della bestia dovrà risarcirli. Se divampa un fuoco e si attacca alle spine, in modo che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi, oppure il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Questo è riportato sempre nel libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 6. Come si vede, la legge mosaica si occupa di tutti gli aspetti della vita sociale e prevede un numero considerevole di casi, ponendosi così come esempio per tutte le legislazioni di questa terra. Tuttavia non possiamo trattare qui di tutti gli aspetti e particolari di una tale legislazione, quindi commenteremo brevemente solo quelle norme che ci sembrano più interessanti per noi. Leggo allora in Esodo capitolo 22 versetto 16: se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. In altre parole, se un uomo violenta una ragazza, sarà obbligato a sposarla. C'è però un'altra possibilità. Leggo in Esodo capitolo 22, versetto 17. Se il padre della ragazza rifiuta del tutto di dargliela in moglie, paghi allora quell'uomo la somma che si suole dare per le fanciulle. Se il padre della ragazza, insomma, non dà il suo consenso al matrimonio, allora l'uomo dovrà pagare una multa, una specie di risarcimento dei danni. Indubbiamente queste norme riflettono gli usi, i costumi del tempo, usi e costumi che Dio non ha ritenuto opportuno sovvertire del tutto. Il principio però rimane, cioè che l'uomo deve essere considerato responsabile della violazione commessa, pagandone in qualche modo le conseguenze. Ora leggo Esodo capitolo 22 versetto 18, dove è scritto: non lascerai vivere la strega. Questa è una legge che mette bene in rilievo la pericolosità della magia, dell'astrologia, dei culti satanici e della superstizione in generale, che ai nostri tempi purtroppo stanno vivendo un periodo di risveglio e di notevole popolarità. In Esodo capitolo 22 versetto 19 leggo invece: chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Questa legge dimostra fino a che punto l'uomo possa essere moralmente corrotto allora come oggi, purtroppo. Chi offre sacrifici ad altri dei, fuorché all'Eterno, sarà sterminato come anatema, è scritto in Esodo capitolo 22, versetto 20. Questa è una delle leggi più severe per quanto riguarda la pena da infliggere ai trasgressori. La ragione è che ha a che fare con il pilastro stesso della fede monoteistica, cioè della fede in un solo vero Dio. E questo deve fare pensare ciascuno di noi, amici. Tu adori soltanto Dio o hai affiancato a Lui delle false divinità, degli idoli che magari pensi soltanto di venerare? Stai attento. Dio è un Dio geloso e non ammette che tu adori degli idoli invece che Lui solo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Mentre sull'impero persiano regnava Assuero, che aveva per moglie la bella regina Ester, un uomo di nome Haman fu elevato dal re al più alto grado di corte. Assuero aveva disposto che gli fossero resi grandi onori e tutti dovevano inchinarsi al suo passaggio. Ma una persona che era solita sedere vicino alla porta del palazzo reale non si inchinava mai quando Haman passava. Era Mardocheo, il padre adottivo di Ester. Haman se ne avvide e volle sapere chi fosse quell'uomo. Gli fu risposto semplicemente che era un giudeo. Reso furioso dal persistente rifiuto di Mardocheo di inchinarsi davanti a lui, Haman decise in cuor suo che avrebbe fatto morire Mardocheo e tutto il suo popolo. Dopo aver preparato un piano che gli sembrò buono, Haman andò dal re e gli disse: «Vi è un popolo disperso tra gli altri popoli del tuo regno, che ha leggi diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva quelle emanate dal re. Non è perciò conveniente che il re lo tolleri. Se così piace al re, si scriva l'ordine che esso sia distrutto, e io pagherò ai tuoi funzionari 10.000 talenti d'argento da versare nel fondo reale». Senza curarsi di indagare se le accuse fossero fondate o almeno di sapere chi fosse questo popolo, Assuero diede ad Haman ampia facoltà di agire a suo piacimento e gli consegnò anche l'anello col sigillo reale perché sottoscrivesse con esso gli ordini che intendeva mandare per iscritto in tutto l'impero. Haman fece preparare varie lettere in cui si decretava che il 13° giorno del 12° mese dell'anno tutti gli uomini, donne e bambini di stirpe giudaica dovevano essere messi a morte e i loro beni dati al saccheggio. Queste lettere avevano il valore di un decreto del re perché portavano il suo sigillo e furono inviate per mezzo di corrieri in tutte le province del regno. Il decreto fu promulgato anche in Susa e l'intera città ne rimase costernata. I giudei non avevano commesso nulla che giustificasse una condanna così feroce. Avutane notizia, Mardocheo si stracciò le vesti, si coprì di sacco e si cosparse il capo di cenere in segno di lutto. Poi si diede a percorrere le vie della città gridando e lamentandosi amaramente. Si arrestò solo davanti alla porta del palazzo reale, perché a nessuno era permesso di varcarla vestito a quel modo. La cosa fu riferita alla regina Ester, la quale, ignara dell'ordinanza emessa contro i giudei, gli mandò degli abiti perché si vestisse più decentemente. Mardocheo rifiutò. Stupita, Ester inviò da lui un servitore per conoscerne il motivo. Allora Mardocheo spiegò che era stato pubblicato un decreto di morte contro i giudei e ne consegnò una copia all'inviato della regina perché potesse prenderne visione. Inoltre le mandò a dire che doveva presentarsi al re Assuero per chiedere grazia in favore del suo popolo. Presso la corte persiana vigeva una legge che vietava a chiunque di comparire alla presenza del re senza un suo espresso invito. Neppure i più alti dignitari del regno o la regina stessa facevano eccezione. Per i trasgressori vi era la pena di morte, a meno che il re non stendesse verso di loro il suo scettro in segno di gradimento. La regina Ester, che da 30 giorni non era stata convocata dal sovrano, temeva di essere caduta in disgrazia e non ardiva presentarsi al re di propria iniziativa. Ricordò perciò a Mardocheo i termini severi della legge a questo riguardo. Per tutta risposta Mardocheo le mandò a dire: «Non ti illudere, Ester, di poter tu sola scampare tra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo reale. Sappi che se ora tu rifiuti di soccorrere il tuo popolo, l'aiuto verrà da qualche altra parte, ma intanto tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà che tu non sia pervenuta alla dignità di regina in previsione di un tempo come questo». Allora Ester ordinò che si desse questa risposta a Mardocheo: «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e insieme digiunate e pregate per 3 giorni. Io farò lo stesso con le mie ancelle, poi mi presenterò al re quantunque questo sia contro la legge. E se devo morire, che io muoia». Mardocheo se ne andò e fece come la regina aveva detto. Il 3° giorno Ester si presentò al sovrano vestita dei suoi abiti regali. Nel vederla, Assuero si sentì subito ben disposto verso di lei e volse lo scettro d'oro nella sua direzione. Ester si avvicinò e ne toccò la punta. «Che hai, regina Ester?» le chiese Assuero. «Che domandi? Quando anche chiedessi la metà del regno ti sarà data».
Saggiamente Esther non gli espose subito l'argomento che le stava a cuore, ma disse al re: «Se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che gli ho preparato». Assuero mandò subito a chiamare Aman e insieme andarono al convito della regina. Mentre mangiavano e bevevano, il re chiese ancora ad Esther: «Qual è la tua richiesta, Esther? Ti sarà concessa. Fosse anche la metà del mio regno, l'avrai». La regina giudicò che non fosse ancora venuto il momento di parlare chiaramente e disse soltanto: «Ecco, se il re desidera soddisfare il mio desiderio, venga anche domani con Haman al banchetto che io preparerò per loro. Allora io farò conoscere al re quel che chiedo». Quel giorno Haman lasciò il palazzo reale tutto allegro e col cuore in festa. Alla porta della reggia si rabbuiò nel vedere che Mardocheo non si inchinava al suo passaggio, ma si sforzò di dominare il proprio furore e se ne andò a casa sua. Appena giunto, radunò i suoi parenti ed amici e cominciò a magnificare se stesso parlando delle sue ricchezze, della sua posizione di privilegio e degli onori di cui il re lo aveva fatto oggetto. Infine, gonfio d'orgoglio, annunziò: «Perfino la regina Esther non ha voluto altri che me insieme al re al convito che ha dato. Anzi, sono invitato da lei col re anche domani. Eppure tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo di Mardocheo sedere alla porta del re». È bene ricordare che né Haman né Assuero sapevano che la regina era di stirpe giudaica. Nel sentirlo lamentarsi a proposito di Mardocheo, sua moglie e gli amici dissero ad Haman: «Ordina che si prepari una forca e domani mattina chiedi al re che vi faccia appiccare Mardocheo. Così te ne andrai contento al convito col re». Aman giudicò buono il consiglio e fece preparare il patibolo.

La notte successiva al primo convito di Ester, il re Assuero non riusciva a prender sonno. Per ingannare il tempo ordinò che gli fosse portato il libro delle memorie e che venisse letto in sua presenza. Durante la lettura venne fuori anche l'episodio del complotto contro il re, sventato da Mardocheo. «Quale onore e quale distinzione ha ricevuto Mardocheo per questo?» domandò. «Non ha ricevuto nessuna ricompensa», gli fu risposto. «Chi c'è ora nel cortile?» chiese ancora Assuero. Proprio in quel momento Haman era entrato nel cortile interno del palazzo col proposito di chiedere ad Assuero di far impiccare Mardocheo. Perciò i servi del re risposero: «Ecco, c'è Haman nel cortile». «Fatelo entrare», ordinò il re. Quando Haman fu introdotto alla sua presenza, il re gli domandò: «Che cosa bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare?» «E chi altri vorrebbe onorare il re se non me?» pensò Haman. Perciò rispose: «Se il re vuole onorare qualcuno, ordini che lo si rivesta di abiti regali, lo si faccia montare sul cavallo del re e gli si metta il diadema reale in capo. Si affidi l'incarico di provvedere a queste cose ad uno dei principi più nobili del re. Poi si prenda l'uomo che il re vuole onorare e gli si facciano percorrere a cavallo le vie della città e davanti a lui si gridi: così si fa all'uomo che il re vuole onorare». «Presto», ordinò il re, «prendi il vestito e il cavallo e fa come hai detto al giudeo di nome Mardocheo, che siede alla porta del palazzo reale, e non tralasciare nulla di quello che hai consigliato». Si può ben comprendere con quale delusione e disappunto Haman ricevesse quest'ordine. La beffa doveva bruciargli, ma suo malgrado non gli restava che ubbidire. Soffocando l'ira e l'umiliazione, condusse Mardocheo per le vie della città, gridando davanti a lui: «Così si fa all'uomo che il re vuole onorare». Eseguito l'incarico, Haman si affrettò a rientrare a casa sua per raccontare l'accaduto alla moglie e agli amici, ma non ebbero modo di parlare a lungo perché due servitori del re vennero a prenderlo per condurlo al convito della regina fissato per quel giorno. Durante il banchetto il re chiese alla moglie: «Qual è la tua richiesta, o regina Ester? Che cosa desideri? Ti sarà concesso forse anche la metà del mio regno, lo avrai». Allora la regina Ester prese a parlare: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così ti piace, la mia richiesta è che mi sia donata la vita, e il mio desiderio che mi sia donato il mio popolo. Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato, ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte». «E chi è costui?» domandò Assuero. «Dov'è l'uomo che ha tanta presunzione da fare una cosa simile?» «L'avversario, il nemico, è questo malvagio di Haman», rispose la regina. Ribollente di ira, il re si alzò e uscì nel giardino, mentre Haman, paralizzato dal terrore, rimase per chiedere grazia ad Ester. Rientrando poco dopo, Assuero trovò Haman vicinissimo a sua moglie e questo aumentò oltremodo il suo furore. Allora alcuni servi afferrarono Haman e uno di essi disse: «Ecco, in casa di Haman è perfino rizzata una forca che Haman ha fatto preparare per Mardocheo, l'uomo che ha parlato per il bene del re». «Impiccatevi lui», ordinò Assuero. Così Haman fu impiccato sul patibolo che aveva fatto preparare per Mardocheo. Subito dopo Assuero diede a Mardocheo l'anello che aveva tolto ad Haman e lo stabilì nella carica che era appartenuta al nemico dei giudei. Ormai la legge che ordinava lo sterminio dei giudei era stata promulgata e, come sappiamo, le leggi persiane erano irrevocabili, nemmeno il re poteva far nulla. Tuttavia Assuero diede libertà a Mardocheo di promulgare un altro decreto che concedeva ai giudei la possibilità di difendersi. Il documento fu scritto in nome del re, sigillato con l'anello reale e inviato con la massima celerità in tutte le province dell'impero. Mancava ancora qualche mese al giorno designato dal malvagio Haman per il massacro. Nel frattempo Mardocheo acquistò una tale influenza e potenza a corte che anche i funzionari statali delle varie province cominciarono a temerlo, e quando giunse il giorno fatidico le autorità erano già dalla parte dei giudei. Non solo, ma molta altra gente appartenente a popoli differenti aveva chiesto e ottenuto di entrare a far parte del popolo di Dio,
a causa della crescente considerazione che godeva nell'impero. Lo scontro con gli avversari si risolse così a netto favore dei giudei, che avevano ricevuto ogni aiuto dalle autorità persiane. Molti nemici vennero uccisi e il popolo di Giuda ne uscì con gloria. Il 13° giorno del 12° mese si era mutato da giorno di tristezza in giorno di gioia, e nei 2 giorni che seguirono si celebrarono grandi feste presso la popolazione giudaica. Da quell'epoca fu istituita una festa annua per ricordare ciò che la bella regina Ester aveva fatto per il suo popolo. La festa viene tuttora osservata dai giudei, si chiama Purim e dura 2 giorni, come ai tempi in cui ebbe origine.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: le altre radio non osano dire.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Mi fa molto piacere essere qui oggi e ho anche entusiasmo per condividere con voi i risultati di uno studio che ho fatto in un tema a cui prima non facevo molto caso, ma dopo che l'ho studiato ho riconosciuto quanto poco ne sapessi e quanto bene mi ha fatto. E il mio impegno, la mia preghiera è che io riesca a farvi partecipi dei risultati di questo studio. Il tema che desidero trattare oggi è Israele e la Chiesa. Ma siccome non è un tema scontato e io non voglio essere né improvvisato né semplicistico, mi sono avvalso degli studi fatti da una persona che è stata docente per anni alla Scuola Biblica IBEI di Roma, che ha studiato teologia raggiungendo anche il master di teologia in Belgio, Rinaldo Di Prose, mancato poco tempo fa, profondo conoscitore delle scritture. Per avere un'idea chiara di Israele e la Chiesa, vorrei che immaginassimo l'insieme delle persone vissute, viventi e che vivranno, in sostanza dall'inizio della storia del mondo fino alla fine della storia di questo mondo, la futura fine della storia di questo mondo. Immaginiamo questo insieme di persone. Solo alcune persone di questo insieme fanno parte di questi due gruppi. E vediamo alcune caratteristiche di questi due gruppi. Parliamo di Israele. Da un lato c'è Israele, una nazione, un popolo. Ma come ogni popolo ha una caratteristica. Noi siamo italiani, ma non abbiamo scelto di essere italiani. Siamo nati italiani. Così loro non hanno scelto di essere israeliti. Sono nati in quella condizione. Invece l'altro gruppo di persone, la Chiesa, non ha evidenti definizioni di territorio e di lingua come la nazione, ma hanno in comune l'aver creduto in Gesù come proprio personale salvatore. Lo hanno riconosciuto quale egli è, il Dio rivelato in carne. Queste persone formano la Chiesa e, al contrario di Israele, la formano perché hanno deciso di farne parte. Hanno scelto di credere, riconoscendo la verità del Dio rivelato, e sono entrate a far parte di questo gruppo, la Chiesa. Torniamo a Israele. Israele è un popolo creato per diretta scelta e volontà di Dio. Sappiamo che in Genesi 12 se ne parla esplicitamente quando Dio dice ad Abramo di iniziare una nuova discendenza dalla quale si sarebbe formato il popolo di Israele, e Abramo obbedisce credendo al Dio che gli parlava. In Isaia 43 infatti è scritto: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore Giacobbe, colui che tu hai formato Israele. Dio stesso si dichiara il suo creatore del popolo, diretto, scelta diretta, volontà di Dio. Ma qui una domanda sorge spontanea: ma scusa, ma Dio non è il creatore di tutti, mica solo di Israele? È giusto, vero? Ci mancherebbe altro. Ma attenzione a notare una distinzione che tratteremo adesso. Perché Dio ha scelto di creare un popolo speciale? Perché Dio, nella sua sovranità, ha scelto di rivelarsi, di rivelare se stesso e i suoi piani verso l'uomo attraverso questo popolo creato nello specifico, e di rivelare se stesso attraverso questo popolo non solo al popolo stesso ma a tutto il mondo. Infatti in Romani 3 è scritto: qual è dunque il vantaggio del giudeo? Grande in ogni senso. Prima di tutto a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Infatti è attraverso questo popolo che Dio ci ha dato tutta la prima parte della scrittura, l'Antico Testamento. Sappiamo che la seconda parte della scrittura fu affidata dallo Spirito alla nascente Chiesa, ma la seconda parte della scrittura è basata sulla prima. E in più, tutta la prima Chiesa era formata in gran parte da giudei. Infatti, quasi tutti gli autori del Nuovo Testamento sono giudei convertiti, tranne Luca. Anche l'anonimo autore di Ebrei è improbabile che non fosse giudeo proprio per il tema che tratta. Gesù che compie la legge mosaica, legge che solo gli israeliti conoscevano, quindi improbabile. Questo calza con le parole di Gesù. Giovanni al capitolo 4 cita le parole di Gesù: la salvezza viene dai giudei. Questo popolo ha avuto infatti un ruolo fondamentale nel primo avvento del Messia. Fu creato per arrivare a questo scopo. E chi studia le scritture sa che è destinato questo popolo ad avere di nuovo un ruolo fondamentale nel secondo futuro avvento del Messia. Quindi lo status di Israele come nazione eletta capiamo che è unico. Infatti in Amos 3 è scritto: voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. A questo punto però dobbiamo notare un particolare. L'esistenza di Israele, una caratteristica, l'esistenza di Israele va ben oltre la salvezza dei singoli israeliti, perché questa elezione non garantisce la salvezza dei singoli israeliti. È paragonabile alla scelta fatta da Gesù dei discepoli. La scelta di Gesù dei discepoli non garantiva ai discepoli la salvezza. Infatti sappiamo che uno non fu salvato. E questo perché? Perché la salvezza, Dio ce lo ha rivelato, rimane una scelta personale dell'individuo. Si tratti dei discepoli, si tratti degli israeliti di ogni tempo, si tratti degli stranieri di ogni tempo. Non potrebbe essere altrimenti, se no sarebbe una grazia parzialistica. Non lo è una grazia comune. Quindi se un israelita non vuole saperne di obbedire a Dio, libero di farlo. Con la Chiesa abbiamo visto che è viceversa: chi vuole obbedire a Dio ne entra, ma in entrambi i casi la scelta di seguire Dio è libera. Ma il fatto che l'elezione di Israele da parte di Dio prescinda la salvezza personale degli israeliti è una garanzia del raggiungimento degli scopi di Dio attraverso questo popolo. Se no, gli scopi di Dio dipenderebbero dalla scelta degli israeliti. Invece Dio ha creato quel popolo libero di scegliere, e creandolo libero di scegliere, gli scopi per cui è stato creato verranno raggiunti, punto. E quali sono questi scopi? Sempre nella chiamata di Abramo è scritto chiaramente: tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. E sappiamo che la discendenza di Abramo è il popolo di Israele. Tutte le famiglie della terra, cosa significa? Quelli da quel momento vissuti da quel momento in avanti? Quelli vissuti dall'avvento di Gesù in avanti? No, non sono tutte. Tutte significa tutte. Da Adamo ed Eva fino alla fine della storia futura. Tutte. Ogni persona vissuta in ogni epoca. Abbiamo visto velocemente chi sia Israele e da dove arrivi. Nel vedere chi è la Chiesa e da dove arrivi saremo più veloci, perché è una realtà che ci riguarda direttamente, a noi stranieri rispetto ad Israele, che viviamo dopo il primo avvento del Messia. La Chiesa, sappiamo, lo abbiamo detto, è un gruppo di persone che hanno scelto di credere nel Dio rivelato in carne, e ha una caratteristica: è formata da persone che hanno scelto di credere nel Dio rivelato in carne, sia giudei che stranieri. In Efesini capitolo 2 è scritto: perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui che dei due popoli, Israele non Israele, ne ha fatto uno solo, per riconciliarli tutti e due Israele non è salvato perché Israele deve essere riconciliato come tutti gli stranieri, quindi per riconciliarli tutti e due in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia, il peccato che entrambi il peccato che ad entrambi veniva separato da Dio. Ho sbagliato la grammatica, abbiate pazienza, avete capito. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, la pace a quelli che erano vicini, non Israele, Israele, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiano accesso al Padre in un medesimo spirito. Quindi capiamo che la Chiesa è un'unità composita da israeliti e stranieri che hanno creduto nel Dio rivelato in carne. Fuori da questa realtà della Chiesa, la separazione però tra Israele e gli altri popoli rimane. È solo dentro la realtà della Chiesa che questa differenza decade. È bello vedere in Apocalisse 21 questa unità composita della Chiesa, di Israele, di israeliti e stranieri, che fanno parte di un unico popolo. Si parla di 12 porte nelle quali figurano i nomi delle 12 tribù di Israele. Si parla di 12 fondamenti sulle quali figurano i nomi dei 12 apostoli del Messia. Sì, che erano giudei, ma rappresentavano la Chiesa nascente. Quando è nata la Chiesa? Ce lo ricordiamo? Il giorno della Pentecoste. Cos'era la Pentecoste? Una festa giudaica 50 giorni dopo la Pasqua. Pasqua non quella che siamo abituati a celebrare noi, la Pasqua ebraica, la celebrazione della liberazione dalla schiavitù. In quell'occasione lo Spirito Santo scende ad abitare con gli uomini che hanno creduto nel Dio rivelato in carne, rendendo possibile questo nuovo popolo, la Chiesa, l'insieme dei veri credenti. Siamo intorno all'anno 30, 30 proprio 30. Facendo attenzione alla lettura di Efesini, notiamo che sono stati citati dei patti di Dio con Israele. Sappiamo che Dio promise a Eva e Adamo che dalla loro discendenza sarebbe arrivato colui che avrebbe schiacciato la testa al serpente, che rappresentava, il serpente rappresentava il peccato che divideva l'uomo da Dio. Arriviamo ad Abramo, di cui abbiamo già parlato, che obbedì a Dio, alla promessa di Dio, iniziando una nuova discendenza. E sappiamo che arriva al popolo di Israele dai figli di suo nipote, Abramo, Isacco, Giacobbe, i 12 figli. Da lì nasce il popolo di Israele. Arriviamo a Mosè, tramite il quale Dio fa un patto, dando al popolo di Israele una legge da seguire, i 10 comandamenti sul monte Sinai, che sono la base di tutte le 613 leggi del Levitico, tutte le norme che regolavano ogni aspetto della vita degli israeliti. E la parte cerimoniale di queste leggi rappresentavano le realtà celesti in terra, è spiegato in Ebrei al capitolo 8. In questo modo si rendeva possibile la rappresentazione della presenza di Dio in terra tra gli uomini peccatori, il Dio Santo tra gli uomini peccatori, presenza rappresentata dal Tempio di Gerusalemme che conteneva l'Arca del Patto, il patto nella quale c'erano le tavole dei 10 comandamenti. Comunque questo popolo arriva a possedere una porzione di territorio, quella che i profeti chiamano la terra promessa. Si organizzano con una monarchia, vado molto veloce, comune a quei tempi. Arriviamo così al re Davide, re di Israele per antonomasia, a cui viene promesso che il suo trono sarebbe durato in eterno, Salmo 132. Questo è un chiaro riferimento al Messia che sarebbe arrivato dalla sua discendenza, ed è per questo che Gesù viene chiamato figlio di Davide, per questa dichiarazione di Dio. Questi patti sono rivolti esclusivamente al popolo di Israele, nessun altro. Le conseguenze di questi patti coinvolgono tutte le famiglie della terra. Questo proprio a causa della scelta di Dio di rivelarsi all'intera umanità tramite questo popolo. Nei tempi antichi, prima di Abramo, dalla creazione fino ad Abramo, Dio parlava direttamente agli uomini. Abramo è vissuto circa nel 2200 avanti Cristo. Diciamo, dall'epoca di Abramo in avanti, Dio si rivela agli uomini attraverso questa nuova discendenza, attraverso questo popolo. Infatti, questa discendenza, questo popolo è chiamato, Isaia 43:10, testimoni di Yahweh, testimoni di Dio. Era questo il ruolo del popolo di Israele. E sottolineo, ruolo del popolo di Israele, non di altre persone che attraverso la spiegazione fuori contesto di questo versetto pretendono di esserlo, a cui per carità dobbiamo portare assoluto rispetto, ma questo testo dice questo, fino ad arrivare alla rivelazione di Dio nella persona del Messia, Dio in carne, che avrebbe compiuto l'opera di salvezza. Lo abbiamo appena citato prendendo il pane e il vino. Nell'Antico Testamento questa promessa viene chiamata nuovo patto. C'è già nell'Antico Testamento. Il nuovo patto è citato in Geremia 31, spiegato da Gioele 2. Si parla che avverrà un rapporto personale con Dio di ogni singola persona attraverso lo Spirito di Dio, che sarebbe entrato nel cuore di ogni singola persona che l'avrebbe accettato. Queste cose sono scritte nell'Antico Testamento, Geremia 31 e Gioele 2. Il nuovo patto, compiuto, come sappiamo, da Gesù nel suo primo avvento, ed è iniziato dagli israeliti, la salvezza viene dai giudei, per poi allargarsi agli stranieri, attraverso il comando di Gesù di parlare di questo Vangelo ad ogni persona, ma da un ordine, da Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Atti 1:8. Creando quella realtà chiamata Chiesa, in cui sappiamo che la differenza tra israeliti e stranieri viene abbattuta, ma il cui accesso è uguale, la scelta personale. Abbiamo fatto un veloce quadro dell'opera di Dio attraverso la storia dell'umanità, l'opera che porta la grazia alla portata di chiunque sceglie di riconoscere Dio come sovrano della propria vita. Dai tempi antichi, Ebrei 11 lo cita, gli esempi di fede sono dall'inizio del mondo fino a dopo l'avvento del Messia. La salvezza per grazia c'è sempre stata, se no Dio avrebbe dovuto immediatamente condannare Adamo ed Eva, finito, inizio fine. Invece no, aspetta, ti procurerò una via d'uscita, non ti condanno. Una cosa che mi ha sempre colpito dell'Antico Testamento, e cerco di spiegarvela, è il ruolo istituzionale unico del popolo di Israele, che implica per Israele dei ruoli che la Chiesa non ha mai avuto. Il più lampante nell'Antico Testamento, che mi è sempre stato qua finché non mi sono messo a studiare, è il ruolo di dichiarare guerra ai nemici di Dio. Tutte quelle guerre dell'Antico Testamento, ma com'è possibile? Ma che cattiveria! Così, quando parlo da ignorante, perché non mi metto a soffermarmi nelle cose, non mi metto a scavare. Scavo, ed ecco che i pezzi del puzzle vanno insieme. Appunto perché Israele ha un ruolo istituzionale previsto da Dio, ecco che questo ruolo lo porta ad essere strumento di giudizi verso chi disobbedisce. Nemici esterni, le guerre che hanno fatto contro i popoli intorno, nemici interni, chi disobbediva veniva condannato, alle volte a morte. Dio svolgeva i suoi giudizi nell'Antico Testamento, che io chiamo parziali, perché venivano giudicati alcuni comportamenti di intere popolazioni o di singole persone sul momento, ma questo nulla toglie al giudizio finale, quando ogni persona, comprese quelle, verranno giudicate per sempre, e compresi noi. Quelli erano giudizi temporanei, parziali, per dimostrare chi era Dio, che era necessario ascoltarlo, che Dio è un Dio santo, non tollera il peccato ma ama il peccatore. Ruoli mai previsti per la Chiesa, che anzi vive nel periodo della grazia ed è chiamata ad amare i suoi nemici, altro che fargli guerra. Quel ruolo non spetta alla Chiesa. Vorrei avviarmi alla conclusione facendo alcune importanti considerazioni su come nella storia la cristianità, quindi la Chiesa, dall'inizio, quando lo Spirito Santo è sceso, circa nel 30, fino ad oggi, ha considerato Israele e gli israeliti. Come si era portata adesso? E per poi concludere con la situazione di oggi, che ci riguarda nel quotidiano. Sappiamo che i giudei sono stati e sono tuttora oggetto di disprezzo, di diffidenza a livello generale. Perché? Perché è un popolo che si è sempre distinto dagli altri nella storia. Praticano una religione che nessun altro popolo può praticare. Si è sempre distinto dagli altri, si è sempre visto separato. E questo sappiamo che è avvenuto per la scelta di Dio di eleggere questo popolo, per i motivi di cui abbiamo parlato, rivelarsi all'umanità. Questo fatto, consapevolmente o inconsapevolmente, crea negli altri popoli, anche noi, una impossibilità di considerarlo in modo neutrale. Ecco perché ancora oggi Israele, nonostante sia numericamente insignificante tra le nazioni del mondo, è al centro della politica internazionale. Non può che essere così. Ripartiamo con la storia della cristianità. Tra l'anno 30, anno nel quale il Messia rivelato, Gesù, è morto e risorto, più o meno, fino all'anno 70, anno nel quale avvenne la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, le famose guerre giudaiche, in cui i romani distrussero tutto per sedare una rivolta giudaica, si è formata, diciamo, la base della Chiesa, si sono formati gran parte dei libri che compongono il Nuovo Testamento. Ma dal 70 in avanti, proprio a causa della distruzione del Tempio, che abbiamo visto era figura della presenza di Dio tra gli uomini, la presenza santa di Dio tra gli uomini peccatori nel giudaismo della legge mosaica, il giudaismo è cambiato in modo radicale da quell'anno in avanti tra i giudei che rifiutano, hanno rifiutato di riconoscere in Gesù il Messia rivelato dall'Antico Testamento che compie la legge, proprio perché il centro del loro culto non c'era più. Ed ecco che il centro del loro culto si sposta nelle sinagoghe, perché il Tempio non c'è più. E questo cambiamento ha portato nei rapporti tra la sinagoga e la Chiesa un radicalizzarsi delle posizioni. Molti grandi personaggi della Chiesa dei primi secoli, grandissimi personaggi, Giustino Martire, Ireneo, Tertulliano, Ignazio di Antiochia, Cipriano, Agostino, persone che hanno portato enormi benefici alla Chiesa di Dio e al Regno di Dio e che spesso hanno pagato con la propria vita questa scelta di ubbidire a Dio, ma sappiamo che ogni persona, dai grandissimi fino agli ultimi, non sono perfetti. Questi grandissimi personaggi, si evince dai loro scritti che si stava creando nei primi secoli della storia cristiana un'insofferenza verso i giudei, che venivano considerati traditori del Messia, uccisori del Messia, e continuavano in quella insofferenza verso un popolo che si distingue. Sottolineo questo aspetto, se vogliamo chiamarlo limitante più che negativo, molto limitante, non toglie nulla alla grandezza di questi personaggi, al bene che questi personaggi hanno portato e all'esempio che ci hanno dato di pagare con la propria vita e con una vita intera di obbedienza al Dio che li ha salvati. Ma siamo chiari. Quindi si sviluppa nei primi secoli, secondo, terzo, quarto secolo, questa ideologia di insofferenza verso i giudei, invece di considerarli il mezzo attraverso il quale la salvezza di Dio era arrivata fino a loro. Questa ideologia portò negli anni a creare un concetto che prende il nome di teologia della sostituzione, cioè la Chiesa si è sostituita a Israele, che viene considerato diseredato da Dio. Purtroppo è un'ideologia che ha preso piede in questo modo. E questa idea portò ad allegorizzare agli insegnamenti dell'Antico Testamento riguardanti Israele, sostituendo al nome Israele la Chiesa. Purtroppo allegorizzando appunto il testo e non leggendo il testo nel suo senso naturale. Ma nei primi secoli questo non portò evidenti problemi, se non solo una triste insofferenza. Diventò una pietra d'inciampo quando nel 313 l'imperatore romano Costantino si convertì, e fu una cosa molto buona perché evitò che le persecuzioni che fino ad allora erano vissute a livello locale dei cristiani diventassero e degenerassero in una persecuzione imperiale, favorendo di fatto l'espansione del Vangelo. ma Costantino, nella sua veste di imperatore, concesse delle proprietà alla Chiesa attraverso l'influenza del vescovo di Roma, che cominciava ad avere più influenza rispetto ai vescovi delle altre città. Queste cose fecero sì che la Chiesa si istituzionalizzò e, assieme all'allegorizzare i testi dell'Antico Testamento, arrivò alla situazione in cui la Chiesa si convinse di essere il regno di Cristo in terra, anziché attendere che Gesù stesso torni per avviare il suo regno di pace, che comincerà in questa terra, sappiamo, e continuerà per l'eternità, allegorizzando appunto le promesse di Israele e istituzionalizzandosi in una dimensione gerarchica e avendo delle proprietà, ecco che si crede di essere il regno di Cristo in terra, che diventa un regno umano di potere. Ecco che poi negli anni del Medioevo, nei mille anni del Medioevo, vediamo questa Chiesa istituzione comandare a livello sociale, politico, il mondo, che era formato ancora di grandi imperi. Ed ecco che la Chiesa si sentì libera di appropriarsi di forme cultuali del Levitico che caratterizzavano Israele sotto il patto mosaico. Ecco che il sacerdozio, diventato col nuovo patto prerogativa di ogni credente, il sacerdozio vuol dire rapporto diretto con Dio, un tramite verso gli altri, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento rapporto diretto con Dio, siamo tutti sacerdoti in questo senso. Ecco che il sacerdozio universale diventa di nuovo un ruolo privilegiato di una casta, come era tra i giudei del patto mosaico, una casta sacerdotale che somministra le benedizioni di Dio al popolo. Ecco che i responsabili delle chiese, chiamati anziani o vescovi o pastori, diventano sacerdoti che somministrano al popolo queste benedizioni divine. Ecco che si reintroduce un altare, si ripristina un altare sul quale il sacerdote sacrifica di nuovo, ripete il sacrificio di Cristo, perché il pane e il vino diventano corpo e sangue di Gesù, transustanziazione, tornano alcuni aspetti del patto mosaico in questa Chiesa istituzione. Invece di commemorare l'unico e irripetibile sacrificio di Gesù, che ha posto fine a tutti i sacrifici, in Ebrei l'abbiamo citato, Cristo ha compiuto la legge per mezzo del quale è entrato in vigore il nuovo patto che rende accessibile la presenza di Dio a tutti. Ecco che viene amministrato il battesimo ai neonati, come gli ebrei circoncidevano i bambini di 8 giorni. C'è questa sovrapposizione. Ecco che un pensiero di insofferenza diventa negli anni, con l'occasione di avere delle proprietà, una istituzione e un deragliamento da quello che è il senso naturale della rivelazione biblica. E ripeto, massimo rispetto per tutti, ma i testi dicono determinate cose, sono quelle. E tutto questo portò a formare, come dicevamo, l'impero ecclesiastico del Medioevo fino a

0: significato naturale del testo, non allegorizzato. Arriviamo ai tempi recenti. Alla fine del XIX secolo, con quello che io chiamo effetto pendolo, che cioè che si passa da un'esagerazione all'altra, in alcuni ambienti si è creata un'altra idea, si chiama visione maggioritaria, cioè che considera il patto mosaico, il sacrificio di Cristo paralleli. In sostanza dice che i giudei non hanno bisogno di credere in Cristo per essere salvati, perché rimanendo sotto il patto mosaico sono salvati. Non hanno bisogno di Cristo e gli stranieri sì. Si è creata anche questa ideologia. Io sono rimasto un po' sconcertato perché non ne avevo ancora sentito parlare. Ma sappiamo che non è così, perché Gesù, Giovanni 8:44, chiama figli di Satana i giudei che non volevano credere in lui, nonostante li riconoscesse discendenza di Abramo. Quindi continuiamo a dire, il testo dice questo. Il testo dice che ogni persona, per essere salvata, deve credere nell'opera che Dio ha fatto. Ben spiegato in Romani 10, sia giudei che stranieri. Concludo. Come si deve comportare la Chiesa? Cioè chi crede in Dio e nel piano di salvezza da Lui compiuto una volta per sempre. Noi dobbiamo far conoscere questo Vangelo, questo nuovo patto in cui si apre l'accesso a Dio per tutti, consapevoli che la differenza tra Israele e gli stranieri decade solo all'interno di questa scelta, di questo nuovo popolo. All'esterno la differenza rimane e lo vediamo nella nostra politica del presente. Infatti, a dispetto di ogni previsione, il popolo di Israele è tornato ad essere una nazione nel 1948, dopo 19 secoli che non ce l'aveva più una nazione, e subito dopo un tentativo di distruzione dell'intero popolo. Una cosa che è quasi impossibile. No, togliamo il quasi. Sarebbe stata impossibile se non ci fosse un disegno, un'elezione che non passa, perché sappiamo che questo popolo avrà un ruolo nel secondo avvento del Messia, che inizierà il regno in questa terra, il regno di pace, in cui la Chiesa parteciperà, ma il centro di questo regno sarà Israele nazione, che riconoscerà a livello nazionale il Messia rivelato nell'Antico Testamento. Quindi le profezie di Dio continuano a compiersi, i tempi vanno avanti e noi stranieri convertiti, avendo creduto al Vangelo, come dobbiamo considerare gli israeliti? Dobbiamo essere loro grati, perché se la salvezza è arrivata fino a noi è stata attraverso di loro, e chi tocca Israele tocca l'occhio del popolo di Dio ancora oggi. Quindi chi lo tocca riceverà una retribuzione. Non voglio trovarmi in quella situazione. Dobbiamo evangelizzarli insieme a chiunque altro, insieme ai nemici che gli fanno guerra, insieme agli stranieri, a tutti quanti. Ma per fare questo, ovviamente, dobbiamo in prima persona aver riconosciuto la meravigliosa opera di Dio che ha offerto la salvezza anche a noi, senza merito. Afferrarla con tutte le nostre forze per arrivare davanti a Lui quando toccherà a noi, da buoni e fedeli servi, senza merito, cercando di onorare Dio ogni giorno della nostra vita, perché riconosciamo il suo meraviglioso piano di salvezza in tutta la storia del mondo. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: La favola di Esopo che ascolteremo oggi si intitola L'assassino e mi fa venire in mente una parte del Salmo 139 che dice: «Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là». Ecco, si può fuggire

0: la giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio. E verrà un giorno in cui egli renderà a ciascuno secondo quelle che sono state le sue opere. Ecco, ascoltiamo adesso la favola di oggi, poi faremo alcune altre considerazioni.
1: L'assassino. Un tale che aveva ucciso un uomo era inseguito dai parenti della vittima. Giunto presso il fiume Nilo, poiché stava per essere assalito da un leone, si arrampicò sopra un albero che si trovava presso il fiume, rimanendovi nascosto. Ma come vide che in quel posto c'era una vipera che si rizzava minacciosa contro di lui, si lasciò cadere nel fiume e qui lo accolse un coccodrillo che se lo mangiò. Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che per gli uomini scellerati né la terra, né il cielo, né l'acqua possono essere un mezzo di salvezza.
0: Se tutti gli uomini scellerati ricevessero immediatamente il castigo che meritano, come accadde all'assassino di cui parlava Esopo nella favola che abbiamo appena ascoltato, ecco, su questa terra ci sarebbero senz'altro molti meno abitanti. Nella realtà non accade così. Anche noi potremmo fare eco al salmista che tanti tanti anni prima della venuta di Cristo scriveva: «Io invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia poi li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un vestito». Perciò il popolo dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, il salmista trovava molto arduo dare una risposta a questa domanda, ma poi considerò la fine di queste persone e capì. Dio ha fatto una promessa, e cioè: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. È anche scritto: il salario del peccato è la morte. E ancora: l'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà fino alla fossa, nessuno lo fermi. Come si è spesso sentito dire, Dio non paga il sabato. Ma verrà un giorno in cui tutti i torti verranno raddrizzati e il giudizio di Dio cadrà sui malvagi. È scritto che il Signore è lento all'ira ma non tiene il colpevole per innocente. E ancora che è cosa spaventosa cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Si può allora, come abbiamo detto, sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio e verrà un giorno in cui egli renderà a ciascuno secondo quelle che sono state le sue opere. Se ci consideriamo alla luce della santità di Dio, non possiamo fare a meno di renderci conto che tutti siamo peccatori. Allora non saranno soltanto gli Hitler o i Bin Laden o i Saddam Hussein di turno della storia a meritare il castigo di Dio, ma tutti gli uomini, perché tutti, oltre ad essere peccatori per natura, abbiamo in qualche modo infranto la legge di Dio. Ma Dio stesso, come sappiamo, ha offerto all'uomo una possibilità di salvezza. Ha mandato suo figlio, il quale è morto in croce per caricarsi dei peccati dell'umanità e per espiarli. Chi si riconosce allora peccatore e accetta per fede il dono di Dio, e cioè la salvezza che egli propone in Cristo, non troverà in Dio un giudice, ma un salvatore. Tutti gli altri dovranno fare i conti con la sua giustizia. Infatti ancora nella Bibbia è scritto: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Per concludere, se fino ad ora non ti sei curato di valutare la tua posizione davanti a Dio, ecco, non rimandare ancora. Il giorno della salvezza è oggi. Nessuno di noi sa cosa accadrà domani.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale. E cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero. Ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi. Anche in quello che possiamo fare, eppure quello rispecchia la sapienza e la potenza divina. E bastasse non solo questo, che sono un'ombra, si deve dire, queste non sono che un'ombra appena in paragone alla possibilità che sono in Dio. Dio è onnipresente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire. La nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo è. E anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente. Non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire. Sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera. Dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi. Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata, e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse sia la luce e la luce fu.
ci dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca, e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito, deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea, invece, egli fa tutto dal nulla. Solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione, e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra, e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta, da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi: io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'Eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire, e renderci conto che c'è voluta una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo, o la farfalla fa un altro, e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio, che l'ha creato, è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo, noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce, e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano. Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono. Ma ecco che colui che regge, regola l'intero universo, non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto, mentre ci governa. Si dirà: allora, cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi, e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi, nelle nostre menti, ci siamo ribellati, noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui, e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela, oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore e la sua grazia, ci rivela
il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e scegliamo a ricercare Dio e diveniamo credenti, ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa è pure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo. No, Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi. E una delle cose più belle che la Bibbia ci dice è che noi possiamo rivolgerci direttamente a Lui in preghiera sempre. Pensi per un momento a questo. Dio, che ha creato l'universo, che lo sostiene con il suo potere, che è infinito in essenza, in maestà e in gloria, ci invita ad andare a Lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche. E Dio ci ascolta, Egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con Lui. E non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando a noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con l'Eterno Dio stesso. Sì, Egli ci promette di ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio. Così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in Lui e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa di quello che avevamo bisogno, e Lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di Lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

Erano le 4 del mattino e faceva molto freddo. Un bambino di 6 anni arrivò al ristorante della stazione degli autobus e chiese al cameriere di mostrargli dove poteva dormire. Al cameriere, che gli chiedeva che cosa facesse tutto solo a quell'ora, Tommy, perché così si chiamava il ragazzino, disse che suo fratello Teddy stava dormendo per terra, vicino al ristorante. Il cameriere chiamò subito la polizia, la quale trovò un biglietto in tasca a Tommy che diceva: «Mamma e papà sono divorziati. Papà ci ama molto, ma è povero e vive in una capanna. Abbiate cura di noi finché papà non abbia trovato un posto dove abitare». Il bambino raccontò in seguito agli agenti che la madre era infermiera in un ospedale, ma che era stata lontano per molto tempo, e che inoltre avevano un fratellino più piccolo di nome Timmy. Questo fatto, amici, è un'altra delle molte tragedie causate dai divorzi. I disaccordi, l'odio, le gelosie e il rancore dei genitori ricadono sui bambini come un'eredità di dolore e di agonia. E questo di solito accade perché il marito e la moglie, o entrambi, sono spinti da motivi egoistici, dalla ricerca del proprio interesse. Essi cercano il divorzio come la soluzione dei loro problemi personali, e qualche volta è soltanto una porta aperta ai piaceri della carne e alla soddisfazione delle loro passioni. Ma chi è che soffre in queste tragedie? Sono sempre degli innocenti bambini che non conoscono ancora il peccato che domina nel cuore degli adulti. Amico, amica in ascolto, Dio ha benedetto e santificato l'amore, il matrimonio e la famiglia. Egli ha messo il suo sigillo di approvazione sull'uomo e la donna che si uniscono per godere le gioie del matrimonio. Ma Dio non benedirà mai l'adulterio, l'amore illegittimo e il divorzio. Soltanto sotto la signoria del Signore Gesù Cristo possiamo trovare una vita degna e pura. Se tu ti trovi in questa situazione, tu oggi puoi trovare perdono ai tuoi peccati e soprattutto puoi trovare anche il modo, l'opportunità per riparare al male che hai fatto. Credi nel Signore Gesù e Lui ti darà l'aiuto, quell'aiuto necessario di cui tu hai tanto bisogno. Fallo oggi e non te ne pentirai.

Un certo signor William era un vecchietto di 83 anni che trascorreva i suoi ultimi anni in una casa di riposo. Anche Lorraine, una signora di 54 anni, viveva nella stessa casa per anziani. Queste due persone si vedevano occasionalmente nella sala da pranzo, qualche volta in giardino, oppure nel soggiorno dove tiravano avanti la loro vita. Dopo 4 mesi di questi incontri saltuari, i due anziani lentamente diventarono amici. Sembrava avessero qualche cosa in comune. Quando la loro relazione arrivò al punto in cui si sentirono liberi di parlare del loro passato, la verità venne alla luce. Williams e Lorraine erano padre e figlia. Si erano separati 40 anni prima e non si erano mai più rivisti. Entrambi avevano perso i parenti più stretti, ed ora si erano ritrovati e avrebbero cercato di ritrovare anche un po' della felicità, di quella felicità che avevano perduta. Amico, come deve essere entusiasmante ritrovare un genitore perduto da lungo tempo. I legami profondi che uniscono i cuori non si rompono facilmente e i legami del sangue non si distruggono mai. Accade lo stesso, amico che mi stai a ascoltare, quando noi, creature di Dio, che ci siamo allontanati da Lui, seguendo il nostro cammino, ritroviamo il nostro Padre Celeste. Non c'è niente di più bello per l'anima umana di alzare gli occhi verso il cielo e dire «Padre mio», e udire la sua voce in risposta che ci dice «Figlio mio». Amici ascoltatori, Dio è il nostro creatore e vuole essere il nostro Padre per mezzo della fede in Gesù. E sta a noi, credendo nel Signore Gesù. E sta a noi, soprattutto, cercare il Signore Gesù. Egli sta sempre cercando noi. Noi siamo separati da Lui e perduti. La Bibbia descrive la nostra situazione spirituale con queste parole. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascuno seguiva la sua propria via. Mentre avanziamo nella nostra vita, noi ci allontaniamo sempre di più dal nostro Padre Celeste. 5, 10, 20, 40 anni trascorrono, inciampiamo, ci feriamo, gridiamo e soffriamo in questa vita. E che cosa fare allora? Allora, solo allora, e ancora oggi, udiamo una voce dolce che ci chiama e che ci dice: «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi, oppressi, e io vi darò riposo». Questa voce è la voce di Cristo, che ci chiama. La ascolteremo noi? Risponderemo noi a questa voce? Questo, amico, è il momento che tu puoi riconciliarti con Dio e che puoi chiedere, credendo nel Signore Gesù, di essere un suo figliuolo. Sappi che il Signore Gesù è venuto per dare la sua vita per te, per far sì che tu potessi incontrare Dio, non come un essere lontano, ma come tuo Padre. Fallo oggi, credi nel Signore Gesù, pentiti della tua vita e avrai in dono la vita eterna.

Un ragazzino vestito di stracci si presentò all'orfanotrofio Bernard di Londra, chiedendo di essere ammesso. Il dottor Bernard, che era il direttore dell'istituto, fece entrare il ragazzo nel suo ufficio, ma gli disse in un modo molto rude: «Non ti conosco, chi sei tu?» «Il mio nome è Michele», disse il ragazzo. «No, non mi riferisco al tuo nome, ma voglio sapere chi ti raccomanda per la tua missione in questo orfanotrofio». Allora il ragazzo, guardando il proprio aspetto malandato, supplicò dicendo: «Signore, credevo che questi cenci sarebbero stati sufficienti come raccomandazioni». A questa risposta il dottor Bernard sbalancò le braccia e disse: «Hai ragione, figliuolo, è l'unica raccomandazione richiesta». Spesso le persone ci dicono: «Vorremmo diventare cristiani, ma non possiamo. Ci sono troppe cose in questo mondo che influenzano la nostra vita. Ci rendiamo conto di essere dei peccatori e ci sentiamo immeritevoli. Dio non potrà mai accettarci perché siamo troppo sporchi». Se questo è il tuo pensiero, amico, che mi stai ascoltando, ascolta. La tua indegnità è proprio la raccomandazione che serve a Dio. Gesù ha detto: «Non sono i sani che hanno bisogno di un medico, ma i malati». Ed ancora: «Io non sono venuto per dei giusti, ma per chiamare i peccatori a pentimento». Dire che noi siamo buoni, puri, puliti, che i nostri pensieri e le nostre intenzioni sono oneste e che pertanto non abbiamo bisogno di Dio, significa ingannare noi stessi. D'altra parte, dire che non possiamo raggiungere Dio perché siamo peccatori significa non comprendere il piano divino per l'uomo. Se aspetti di poter togliere i tuoi cenci, pulire la tua vita e poi andare a Dio, puoi perdere tutte le speranze. In nessun modo l'uomo può fare tutto questo. È possibile cambiare l'apparenza esterna, vestire in modo diverso, tagliarsi i capelli o farli crescere, ma non è possibile cambiare l'aspetto interno davanti a Dio. E c'è differenza tra la disciplina e la purezza di cuore. E Dio guarda nel cuore, amico. Amico, vieni a Gesù. Vieni a Gesù con i tuoi peccati, i tuoi stracci, sporco come sei. Sarà l'unica raccomandazione che ti occorre per essere ammesso nel suo regno. Egli ti accoglierà nelle sue braccia e ti vestirà con la sua meravigliosa veste, che è la veste della giustificazione.

Nel 1966 si tenne a Berlino una grande conferenza evangelica. In uno degli incontri parlò Elizabeth Elliot e raccontò tutto quello che era accaduto dalla morte di suo marito, ucciso dagli indiani Auca in Ecuador, e di come lei era ritornata, iniziando un interessante lavoro missionario fra gli stessi indiani che avevano martirizzato suo marito. Quando ebbe finito la sua storia, la signora Elliot si fece da parte per lasciar parlare l'ospite che aveva portato con sé. Con voce tremante, l'uomo disse: «Sono un indiano Auca dell'Ecuador e sono uno di quelli che hanno ucciso i 5 missionari, compreso Jimmy Elliot». Continuò raccontando che era stato a causa delle paure e non dell'odio che la sua tribù, che non aveva mai udito il Vangelo, aveva deciso di uccidere gli stranieri. Ma in seguito, ascoltando le parole di perdono di Gesù, aveva accettato di essere lavato dagli omicidi commessi e aveva dato la sua vita a Cristo. Stentava a credere, soggiunse, di essere davanti a migliaia di delegati alla conferenza e di narrare il grande cambiamento della sua vita. Mentre stava parlando, un negro improvvisamente si alzò e venne avanti nella sorpresa generale. Salì sulla pedana e mise le sue braccia intorno all'indiano e piangendo disse: «Anch'io ho ucciso degli uomini. Ho ucciso degli uomini, fratello. Ero pieno di odio e di paura, ma Cristo mi ha lavato e mi ha dato un nuovo cuore. Anch'io ho accettato come personale salvatore il Signore Gesù». Io stesso ero presente alla scena, che è stato uno degli avvenimenti più commoventi a cui abbia mai assistito. Due adulti, stranieri, entrambi rappresentanti due diverse razze, due diversi continenti, che univano due diversi emisferi in un abbraccio fraterno. Entrambi testimoni di una grande fede e della potenza trasformatrice di Gesù Cristo. Amico in ascolto, solo Cristo ci può rendere fratelli. Cristo ha dato il suo sangue per i neri, per i bianchi, per i civilizzati, per i selvaggi, per chi si crede giusto, per chi riconosce il proprio peccato. Cristo è morto anche per te, amico che mi ascolti. Sia che tu sia pieno di odio, di paura o no, sia che tu abbia ucciso qualcuno o no, desidero con tutto il cuore che tu sia capace di dire come quegli uomini: Cristo ha perdonato anche me.

Un indiano sedeva presso la riva di un lago e stava costruendo una canova con alcuni tronchi, seguendo un metodo di fabbricazione usato da generazioni di indiani. La canoa stava lentamente prendendo forma sotto le abili mani dell'indiano e della sua ascia affilata. Un uomo di città stava ammirando il lavoro dell'indiano e gli disse: «Guarda, se fai la canoa in quest'altro modo, ti riuscirà meglio». Allora l'indiano modificò il suo metodo, secondo le indicazioni avute. Poco dopo, un altro uomo disse all'indiano: «Se tagli il tronco in questo modo, la canoa ti riuscirà meglio». Dopo ancora, un altro venne e diede all'indiano alcuni consigli su come fare la canoa. Poi un altro e ancora un altro. Il buon indiano modificava la canoa ogni qualvolta riceveva un consiglio e finalmente arrivò alla fine e spinse la canoa nel lago, dove affondò lentamente. Allora l'indiano ritornò nella foresta, togliò un altro albero e iniziò a costruire la canoa secondo il metodo dei suoi antenati. Mentre era intento al suo lavoro, un uomo gli si avvicinò dicendogli: «Senti, compagno, se fai la canoa in questo modo ti riuscirà meglio». L'indiano allora indicò il lago nel punto in cui la canoa era affondata e rispose: «Quella è la canoa costruita da tutti, ora io faccio la mia». Amico, ogni giorno noi facciamo esperienze simili. Ognuno di noi è come l'indiano che costruisce la sua canoa. Noi costruiamo la nostra vita e c'è sempre qualcuno pronto a dare consigli su come fare: fai così e così via. Alcuni ci dicono che dovremmo fare denaro per poter essere felici. Altri ci dicono di correre dietro alle donne perché il piacere è l'unica cosa valida. Altri ci danno consigli su come mangiare, su come bere, vestire, ballare. Ma tutti i loro consigli sono sbagliati, perché tutti ignorano quanto noi come si fa a costruire la propria vita. Esiste soltanto un modo per costruire una vita giusta, pulita, onesta e degna, ed è la via che Gesù Cristo ha insegnato per generazioni. Soltanto Gesù Cristo, il Divino Maestro, può insegnarci a formare una vita vera, l'unico tipo di vita che durerà per tutta l'eternità. Pertanto, amico, non ascoltare tanto il consiglio della gente, ma ascolta quello che Gesù ha da dirti. Credi in Lui e Lui trasformerà la tua vita e ti darà una nuova vita.

se quello che hai ascoltato ti ha interessato e desideri veramente conoscere il Signore Gesù, scrivici. Ti invieremo gratuitamente un Nuovo Testamento dal quale potrai conoscere le parole di Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Fatti degli Apostoli, capitolo 8, leggo dal versetto 4. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunciando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. E vi fu grande allegrezza in quella città. Fin qua, fratelli, la parola del Signore. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, c'è poco da fare. Dobbiamo parlare del Cristo. Se vogliamo vedere la gloria di Dio manifestarsi, non c'è altro nome che dobbiamo predicare, non c'è altro nome che dobbiamo presentare, non c'è un'altra persona di cui dobbiamo parlare, è il Cristo. La scrittura dice che Filippo vi predicò il Cristo e il risultato si vide, non tardò, ma se anche avesse tardato il risultato sarebbe lo stesso arrivato. Quando si predica Cristo, si annuncia Cristo, si testimonia di Cristo, non può non esserci un risultato. È certo, è sicuro. Le folle che vengono e si fanno attirare da Cristo vedono l'opera di Dio nella loro vita. Se la nostra attenzione è su Gesù, Gesù cambierà la nostra vita. Gesù ci farà vedere la sua gloria. Lui è Dio, non ce n'è un altro. Lui è Dio e non ce n'è un altro. Sto tornando da Treviglio, che stiamo parlando ad altre anime nuove, un altro gruppo, questo qui, di anime nuove che vengono da una situazione difficile, terribile, e soltanto la grazia di Dio ci può permettere di parlare a queste persone. Queste persone, diceva questa persona che probabilmente ha avuto un contatto con altri, ha detto: ma il nome di Dio è importante, bisogna conoscere il nome di Dio. E capite da chi veniva. E ho seguito il loro discorso attentamente, e fino a che non è stato lui stesso a cadere sulle sue parole. Ha detto: perché se io voglio chiamare una professoressa ho bisogno di sapere il nome, perché se io vado in una scuola e dico: mi chiamate la professoressa, loro vi diranno: quale professoressa, come si chiama? È caduto senza rendersene conto. Ho detto: ma se tu vai in cielo, di Dio ce n'è uno, non ti diranno dal cielo quale Dio cerchi, perché di Dio ce n'è uno, non c'è bisogno. Se tu cerchi Dio, il Signore, quando lo cerchi lui si gira, perché lui solo è Dio. Solo Gesù è Dio, non ce n'è un altro. È inutile perdere tempo indietro ad altri fantocci, è inutile perdere tempo indietro ad altri che si dice in giro o che altri dicono che possono fare. Qua chi può fare le cose è Gesù. Filippo andò di paese in paese, città in città, diciamo così, quartiere in quartiere, casa per casa, non cambiò mai il suo modo di predicare, predicò Cristo e da un posto all'altro vide la gloria di Dio. Non è che qua si crede così e altrove si crede in un altro modo, perché Cristo è l'Iddio del cielo e della terra e non ce n'è altro. E stasera, siccome io voglio vedere la gloria di Dio, non posso predicarti uno diverso da Cristo, non posso parlarti di un altro che non è Cristo. Potremmo anche parlarne di un altro, ma non vedremo nulla, perché quando si parla di Cristo noi tocchiamo un nome che è al di sopra di ogni altro nome, un nome al di sopra di ogni altro nome. Cioè non ce n'è uno sopra di lui e non ce n'è neppure uno pari a lui, né sopra né pari. Tant'è vero che la Bibbia dice che un giorno
ogni ginocchio si piegherà, ogni ginocchio, grazie a Dio che noi già ci siamo piegati adesso, ma se mai avessimo deciso di non piegarci, verrà il momento che ci dobbiamo piegare per forza. Meglio piegarci davanti a Lui adesso come Salvatore, che piegarci per obbligo davanti a Lui come giudice. È bello essere fratelli dei Suoi sudditi, o no? Non ci vergogniamo di inginocchiarci davanti a Lui. No, no, noi ci inginocchiamo volentieri, ci abbassiamo volentieri. Lo abbiamo riconosciuto come tale e la nostra vita è diventata una vita meravigliosa, perché ci siamo inginocchiato non davanti a una statua che non parla, non vede, non sente, non fa nulla, ma ci siamo inginocchiati davanti a uno che quando si muove compie meraviglie, e queste meraviglie le ha fatte nella nostra vita. Filippo predica in tutta la città di Samaria il Cristo, non parla di altro, non parla dell'organizzazione della sua religione, che gli può importare a Samaria, non parla dei suoi conservi, non presenta altri uomini, non dice Filippo a Samaria un giorno vi chiamerò Pietro e Giacomo che hanno visto così quando li vedrete. A che serve? A cosa serve? Uomini di degno rispetto, ma scampati anche loro. Comprati da Gesù anche loro. Ma dice, presentò

vedevano miracoli. E il primo miracolo che videro a Samaria, sapete qual è? Il cambiamento dei samaritani, il cuore dei samaritani che cambia. Non sarebbe mai successo, fratelli, che tra Samaria e Gerusalemme ci potesse essere qualcosa di questo genere, come uno che viene da Gerusalemme che vuole parlare a noi a Samaria, che la cosa è davvero delicata. Voi, forse molti di voi non sanno, ma c'era un odio tremendo tra le due città. E uno dei miracoli che è successo è che è cambiato il cuore dei samaritani. Il miracolo più grande che tu puoi vedere non è il cambiamento di quello che ti sta a fianco, è il tuo cambiamento. Questo è il miracolo più grande. Non pregare per chi ti sta accanto, prega per te stasera. Signore, cambia il mio cuore. Questo è il miracolo più grande che può avvenire. Diventa tutto più chiaro, diventa tutto diverso, vediamo diversamente. Io mi ricordo quando il Signore ha cambiato mia madre, è successo un miracolo che poi col senno di poi mi sono reso conto, con un poco di conoscenza, diciamo così, mi sono reso conto dei miracoli belli che il Signore aveva fatto. Perché poi man mano che noi cresciamo nella fede, fateci caso, ci guardiamo indietro nell'esperienza di salvezza e vediamo ancora più chiaro quello che poi è successo rispetto a quando siamo stati salvati. E siccome voi la sapete e ve l'ho detto tante di quelle volte, io ho vissuto con un papà alcolizzato, 41 anni schiavo dell'alcol, e noi pensavamo che il problema era mio padre e pensavamo che i motivi della sofferenza erano lui. Certo, la punta dell'iceberg era quello, e quindi ci muovevamo pensando che il problema era lui, e se lui non c'era tutto questo non c'era stato, se lui non fosse stato così tutto questo non c'era stato, e se lui era diverso forse, noi pensavamo questo. Poi il Signore cosa fa? Perché il Signore, fratelli, ha un'intelligenza che non è la nostra. Che ha fatto il Signore? Non ha cambiato prima mio padre, perché cambiando prima mio padre noi avremmo potuto dire, hai visto? Era il problema, era lui. E il Signore che ha fatto? Ha cambiato prima il cuore di mia madre. E quando il cuore di mia madre è cambiato, lei la prima cosa che ha pensato è che era che lei aveva bisogno di Dio. Difatti mio padre era ancora alcolizzato, ma la sua vita era cambiata. È stato per 20 giorni ancora alcolizzato mio padre, ma il suo cuore era cambiato e Dio e la grazia di Dio l'avevano resa felice, pur avendo un marito di fatto ancora alcolizzato. Noi diciamo che dopo 20 giorni è cambiato, ma che ne sapevamo che sarebbe andata così? Non è che quando accettiamo il Signore ci sono le promesse, ma non è che c'è un contratto dove dice fra 15 giorni cambia, non ti preoccupare. Noi per fede ci buttiamo nelle braccia del Signore, vero o no? Ci affidiamo al Signore, poi ci sono dei tempi, magari il Signore ci mette un giorno, magari il Signore ci mette un mese, magari il Signore ci mette un anno, ma non è una questione, diciamo, come dire, se il Signore lo fa prima è meglio. Secondo la nostra logica è così, ma Dio si prende i suoi spazi, perché nei suoi gloriosi spazi egli adempie gloriosi piani. Lascia che Dio faccia a partire da te l'opera sua. La cosa più grande che può succedere stasera è che Dio cambia il mio cuore nella sua presenza. Io voglio questo, Signore, cambia il mio cuore. Ma già l'hai cambiato una volta, ma cambiala ancora. Non è meglio se lo cambia ancora, fratello? Non è meglio che se lo rinnova? Nessuno di noi credo che non abbia bisogno stasera di ricevere ancora un tocco particolare dalla grazia di Dio. Mio padre poi è cambiato, ma io ricordo mia madre che era entusiasta, felice, aveva recuperato tutte le sue forze perché il Signore quella notte l'aveva cambiata e trasformata, e lei diceva spesso: il mio cuore è cambiato. Una testimonianza analoga, se vi ricordate, l'abbiamo avuto anche a Lodi con la famiglia di Paolo. Vi ricordate la testimonianza della sorella Michela? Lei pensava che tutto ruotasse intorno alla nipotina che doveva guarire, se vi ricordate. Lo diciamo perché siamo in famiglia. Ma poi un giorno il Signore tocca il suo cuore e Dio gli dice nel profondo del suo cuore: è il tuo cuore che deve cambiare. Non è tua nipotina. La tua nipotina, che era molto malata, se vi ricordate, Dio se ne usava per avere un programma e per portare alla salvezza diverse anime. Noi a volte cerchiamo con tutto noi stessi il cambiamento di Tizio, il cambiamento di

0: Caio, vogliamo, ed è bello vedere l'opera di Dio negli altri. Ma la cosa più bella che può succedere stasera è che Dio tocchi il mio cuore. Tocca il mio cuore, Signore. Vi predicò il Cristo e le folle prestavano attenzione alle cose dette da Filippo. Ma che succede quando Dio tocca il mio cuore? Che succede quando Dio tocca il mio cuore? La prima cosa che ricevi? Una gioia incontenibile. Una gioia che non sai da dove viene. Ti fa pure ridere questa gioia, perché dici, ma che sta succedendo? Vi ricordate, fratelli? Improvvisamente il tuo cuore viene invaso da questa gioia. Dio ha toccato il tuo cuore, sta scrivendo il tuo nome nel libro della vita, l'anima tua inizia a godere questa gioia enorme, avverti insieme a questa gioia che il Signore ti sta perdonando da tutti i tuoi peccati. Questo è importante. Dici, ma io che ho fatto nella vita? Non hai fatto niente, sei stato un peccatore. E non hai fatto niente, ma hai peccato almeno 7 volte in un giorno per tutti i giorni della tua vita. Ma come ti permetti di dire questo? È la Bibbia che lo dice, non lo dico io. Abbiamo sbagliato tante volte nei confronti di Dio e anche nei confronti degli altri. La Bibbia dice che tutti gli uomini sono peccatori. Cosa vuol dire che tutti gli uomini sono? Che pure le donne sono peccatrici. Solo noi sono. Non vorrei che sono religiosi, allora è sempre colpa loro. Tutti gli uomini sono peccatori e sono privi della gloria di Dio. Non hai mai sentito la presenza di Dio perché c'è il peccato. Dio può operare cancellando i tuoi peccati. Cosa devo fare per essere perdonato? Niente. Questa è la bellezza del Vangelo. Riconoscere che hai bisogno del perdono dei peccati, chiederlo a Dio e non a un uomo, perché non esiste un uomo che può perdonare i tuoi peccati. Non esiste un uomo che può perdonare i tuoi peccati. Dio è così misericordioso che come ti sente, Signore, perdoni i miei peccati, lui subito, subito. Vi ricordate Isaia capitolo 6? Sono perduto. Il tempo manca di finire la frase. Sono perduto che si è trovato un serafino che l'ha toccato con le labbra, preso un carbone dall'altare, l'altare il sacrificio, Gesù sulla croce, che lo subito... Manco il tempo di dire io sono peccatore, i miei occhi hanno visto il re, aveva aperto il cuore che ha sentito dire l'angelo il tuo peccato non c'è più, è stato espiato, la tua colpa è stata espiata, è meraviglioso noi Signore, questa è l'opera di Dio e quando viene predicato il Cristo allora noi vediamo i miracoli, gli spiriti mondi uscivano da molti che li avevano, quando Gesù entra nella nostra vita, fratelli, una pulizia enorme il Signore fa nella nostra vita. Spiriti immondi devono lasciare lo spazio a Gesù, nel cuore o Gesù o gli spiriti immondi. E non dobbiamo aver paura di pensare di essere stati sotto il dominio dei spiriti immondi. Tutte le cose che ci hanno reso tristi, scoraggiati, legati, lontani da Dio, potrebbero essere il risultato di legami con spiriti immondi. Ma qual è il problema dal momento che apriamo il cuore al Signore? Il Signore quando arriva alla porta del cuore guarda in faccia a tutti questi spiriti immondi e dice adesso ve ne potete anche andare perché questo cuore si è aperto a me, io ho un'opera meravigliosa da fare nella loro vita, il mio sangue li lava e li purifica, io li acquisto per me. Queste anime che stasera aprono il cuore nella mia presenza li compro io perché alla croce ho pagato per loro. E l'opera della croce non diventa più un pezzo di legno appeso al muro, ma diventa un'opera viva. La gioia entra nel cuore, la pace entra nel cuore, la serenità entra nel cuore, ti affidi a Dio. C'hai sempre gli stessi problemi, ma quei problemi sai che hanno una durata perché Dio ha iniziato un'opera nella tua vita. Gli spiriti immondi uscivano da loro, gridavano a gran voce. Molti paralitici e molti zoppi erano guariti. Non solo il Signore ci libera da tutte le cose che non sono buone, ma inizia anche a portare la sua guarigione nella nostra vita. Perché il peccato ci ha fatto male, fratelli, ci ha fatto male. Chiunque di noi, quando ha accettato Gesù, ha avuto bisogno di essere guarito interiormente, è vero o no? Quante delusioni, quante situazioni negative, abbiamo avuto bisogno del balsamo celeste. E Gesù l'ha fatto, perché l'opera di Gesù è un'opera completa. paralitici e zoppi che erano guariti. Io credo fermamente che questo può avvenire anche fisicamente, ma mi piace però mettere attenzione sul lato spirituale riguardo ai paralitici e a zoppi. Sì, perché lontano da Dio non sapevamo camminare, non sapevamo arrivare a Gesù, eravamo nella confusione, sballottati a destra e a sinistra, arrivava quello che ci diceva una cosa e tu, veramente, poi arrivava l'altro e ci diceva, veramente, non sapevamo camminare con i nostri piedi, eravamo zoppi e paralitici. Ma quando il Signore ha iniziato l'opera abbiamo iniziato a camminare, vero o no? Abbiamo iniziato a camminare con la sua parola in mano, abbiamo detto, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio cammino. Abbiamo visto che non dipendevamo più da quello che ci dicevano gli altri, perché Dio ha messo la sua grazia nel nostro cuore. Abbiamo imparato a camminare da soli, perché Dio ha illuminato la nostra vita, ha illuminato la nostra vita. E infine, vi fu grande allegrezza in quella città. Quando Dio fa l'opera, porta gioia, grande allegrezza. Il Signore non viene mai in una famiglia per mettere sotto sopra, nel senso di portare... Il peccato ha portato la tristezza, il peccato avrebbe portato la morte, il peccato ha portato la sporcizia, il peccato ha portato tutte le cose che riguardano il mondo delle tenebre. Ma il Signore ha portato il regno della sua meravigliosa luce, e in questa luce c'è gioia, c'è allegrezza. Fratelli, Gesù ci ha dato la vita, e ci ha dato pure una vita esuberante, non una vita così, una vita esuberante, degna di essere vissuta. Non ci ha liberato dai problemi, i problemi ce li abbiamo, ci ha insegnato a vivere con la fiducia in Lui e con il fatto che Lui ci avrebbe aiutato nei problemi. Ci ha insegnato la preghiera che dice un salmista: Signore, aiutaci a uscire dalle difficoltà e noi ti daremo gloria. Certo, le difficoltà ce le abbiamo anche noi, le afflizioni ce le abbiamo lo stesso, è vero o no, fratelli? Nella grazia un giorno non ce le avremo più quando saremo nel cielo, però è diverso adesso. Adesso abbiamo conosciuto che tutto è possibile con il Signore, che tutto possiamo in colui che ci fortifica. E tutto questo dipende da un nome, da Gesù. Fuori di Lui non c'è tutto quello che abbiamo detto, non c'è. Fuori di Lui non c'è proprio la vita. Lui infatti è la vita. Se Gesù non ci fosse stato dato, non sapremmo neppure cos'è la vita, fratelli. Ma se adesso possiamo dire che viviamo, è perché Gesù è venuto ad abitare nei nostri cuori. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Uno degli argomenti più utilizzati da chi critica la Bibbia e il cristianesimo è quello di mettere in luce le differenze tra i vari racconti dei Vangeli per evidenziare eventuali contraddizioni. D'altra parte, se i Vangeli fossero in contraddizione tra loro, come potremmo fidarci del loro messaggio? E a titolo di esempio ci occuperemo di una presunta contraddizione tra i testi di Matteo 9,18 e Marco 5,22-23, in due brani paralleli che parlano della risurrezione della figlia di Jairo. Quando Jairo andò da Gesù, sua figlia era già morta oppure no? Le differenze tra i due racconti possono essere spiegate? Il modo in cui Matteo e Marco raccontano la risurrezione della figlia di Jairo ha una differenza piuttosto sostanziale proprio all'inizio dei due racconti. Infatti, in Matteo 9,18 leggiamo: «Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: "Mia figlia è morta orora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà". Invece, in Marco 5,22-23 leggiamo così: «Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: "La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva". Ci avete fatto caso, vero? Nel brano di Matteo, il capo della sinagoga informa Gesù del fatto che sua figlia è morta e si aspetta quindi che Gesù la riporti in vita. Invece il brano di Marco ci dice che la bambina stava per morire e quindi suo padre si aspetta che Gesù la salvi, quindi la guarisca prima che muoia. Qualche tempo fa, leggendo la Bibbia, mi sono imbattuto per conto mio in questa presunta contraddizione tra i brani di Matteo e Marco. E così mi sono chiesto se qualche scettico l'aveva utilizzata come obiezione all'affidabilità della Bibbia. E in effetti era proprio così. Ad esempio, sul blog dello studioso agnostico Bart Ehrman ho trovato un suo articolo del 2013 in cui parla dell'impossibilità, a suo avviso, di armonizzare i Vangeli tra loro. Nei commenti all'articolo, qualcuno gli chiese di fare un esempio che sia una prova schiacciante della sua tesi. E Bart Ehrman rispose così: "Non ho una prova schiacciante, ma ce ne sono dozzine che sono davvero buone. Eccone una. Un certo Jairo andò da Gesù per chiedergli di aiutare sua figlia. La bambina era già morta ed egli voleva che Gesù facesse qualcosa? O era molto malata ed egli voleva che la guarisse prima che morisse? Si veda Marco 5,21-43 e Matteo 9,18-26. Io non vedo come entrambe possano essere corrette". Quindi, Bart Ehrman, come altri, vede questo brano come uno di quelli che renderebbe i Vangeli non armonizzabili tra loro. Ma è davvero così? Nei brani in esame è evidente che Matteo 9 descrive gli episodi contenuti in Marco 5 in modo molto più sintetico. Per brevità non vi leggo interamente i brani, ma potete leggerli direttamente nelle vostre Bibbie. Marco 5 comincia il racconto, inerente Jairo, al versetto 18 e includendo l'episodio della donna che aveva rallentato il cammino di Gesù, va a concludere al versetto 43. Matteo 9 invece descrive i medesimi episodi, incluso l'incontro con la donna, dal versetto 18 al versetto 26. Come vedete, il brano di Marco ha quindi un'estensione più che doppia rispetto a quello di Matteo. È quindi evidente che mentre Marco offre una descrizione più dettagliata degli eventi, Matteo si è limitato a riassumere gli eventi, mettendo in evidenza le informazioni più importanti. Così nel brano di Marco 5,18-43 abbiamo il nome di Jairo, il dettaglio della folla che stava pressando Gesù, la descrizione del fatto che in un secondo momento sono arrivate persone ad informare Jairo della morte della figlia, il dettaglio inerente Pietro, Giacomo e Giovanni che andarono con Gesù a casa di Jairo, il fatto che Gesù portò alcuni parenti della bambina con lui nella stanza della bimba morta, l'espressione aramaica Talita cum utilizzata da Gesù per riportare in vita la bambina, l'età, 12 anni della bambina,
l'indicazione di dare da mangiare alla bambina dopo il suo ritorno in vita e il fatto di tenere la cosa nascosta. Matteo, al contrario, ci dà solo i tratti essenziali della storia, ovvero il fatto che la bambina era morta e il fatto che, a dispetto dello scetticismo generale, Gesù la fece ritornare in vita. Il brano di Matteo offre quindi una compressione del racconto, un espediente letterario molto utilizzato nella scrittura antica per presentare dei fatti in modo sintetico. Anzi, si tratta di una tecnica che viene utilizzata ancora oggi dagli scrittori, quando combinano diversi elementi di una storia per esprimere i concetti essenziali in poco spazio, togliendo informazioni ridondanti, occupandosi solo delle azioni e dei personaggi principali di una narrazione e riducendo i dialoghi. Matteo è interessato a farci sapere che la figlia di Jairo era morta e che Gesù l'aveva riportata in vita, esattamente ciò che ci mostra il racconto di Marco. Ma Matteo omette tutti i dettagli di Marco e presenta subito il succo della storia, presentandoci semplicemente la bambina come morta già nelle parole di Jairo. Non deve stupirci il fatto che le parole di Jairo siano riportate da Matteo in modo diverso, perché in quel tempo e in quella cultura era perfettamente lecito raccontare una storia mettendo in luce i concetti principali, senza preoccuparsi di riportare le parole in modo esatto. All'epoca non c'erano né registratori audio né telecamere, quindi ogni racconto veniva tramandato in modo orale e a distanza di tempo era importante che pervenisse il succo di una storia, mentre il modo di raccontarla era considerato meno essenziale. Talvolta era più che sufficiente una parafrasi di un racconto. Dobbiamo scandalizzarci di questo? Se ci pensate bene, è ciò che facciamo ancora noi oggi. Posso raccontarvi di aver visto un incidente dicendovi semplicemente che esso ha richiesto l'intervento della polizia. Oppure posso raccontarvi tutti i dettagli e le frasi che i due autisti si sono scambiati e poi dirvi che uno dei due autisti è sceso dall'auto minacciando l'altro di chiamare la polizia e poi ancora raccontarvi tutti i dettagli fino all'arrivo della polizia. Alla fine poi però, quando racconterò la mia versione ad un cronista, sarà lui a stabilire il modo migliore per raccontare la notizia in base al taglio che vorrà dare al suo articolo. Quindi, per Matteo e Marco la notizia sensazionale è che Gesù ha riportato in vita una bambina morta. Il fatto di raccontare la storia in modo più sintetico, come fa Matteo, o in modo più dettagliato come Marco, che ci spiega che la bambina non era ancora morta ma è morta in un secondo tempo, non fa alcuna differenza alla fine dello scopo del racconto. Si tenga presente che le differenze tra i Vangeli sono note e dibattute fin dai primi secoli. E in effetti, anche nel caso del brano in esame, già Agostino nel V secolo si era occupato di questo problema, dando una spiegazione in parte simile a quella di cui vi ho parlato, ovvero mettendo l'enfasi su un modo diverso di Matteo di raccontare la medesima storia. Insomma, non ci sono motivi per considerare i brani di Matteo e Marco in contraddizione tra loro, a meno che non ci aspettiamo che i Vangeli debbano riportare parola per parola quello che è stato detto in ogni dialogo o fatto in ogni determinata occasione. Non dobbiamo dimenticare che quando ci si riferisce all'ispirazione, nessun cristiano crede che Dio abbia dettato agli autori le parole utilizzate nei Vangeli. Infatti questo non è assolutamente ciò che è avvenuto. Piuttosto ci riferiamo alla guida divina nei confronti degli autori che raccoglievano il materiale a loro disposizione, i documenti, le testimonianze orali e poi ordinavano il tutto in modo da veicolare un certo messaggio. Non c'è quindi nessun motivo per credere che tutti i dialoghi venissero riportati nella loro forma originale, anzi, è evidente che non è così. Quindi, ogni autore guidato da Dio può aver raccontato i medesimi episodi selezionando alcune informazioni piuttosto che altre, riassumendo i dialoghi e le situazioni nel modo più consono ai propri scopi. Questo procedimento è evidente non solo nei Vangeli, ma anche in altre parti della Bibbia, così come in altre parti della letteratura antica. Una vera contraddizione ci sarebbe stata se la bambina in uno dei due racconti non fosse morta.
Ma il modo di raccontare una storia in modo sintetico non può essere considerato una contraddizione. Per il momento non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne, circa 3 ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete voi venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Ma Pietro a lei, «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, e portatala via la seppellirono presso al suo marito. E una gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di pari consentimento si trovavano sotto il portico di Salomone. Ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro, il popolo però li magnificava, e di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e le gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condottili fuori disse: «Andate, presentatevi nel tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcuno dentro». Quando il capitano del tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo». Allora il capitano del tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in cotesto nome? Ed ecco avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di cotest'uomo?» Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e signore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono». Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e facevano proposito di ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piedi nel sinedrio, comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori. Poi disse loro: «Uomini israeliti, badate bene circa quest'uomini a quel che state per fare. Poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendosi d'essere qualche gran cosa. E presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini, ed egli fu ucciso e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, e si trascinò dietro della gente, anch'egli perì e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico: non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non li potete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro il Dio». Ed essi furono del suo parere, e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlar più nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni d'essere vituperati per il nome di Gesù. Ed ogni giorno nel tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Mentre mi preparavo a tuffarmi nella baia di Chesapeake, quell'afoso pomeriggio di luglio del 67, non mi passò neppure per la mente che quelle acque nascondessero un fondale basso. Avrei dovuto stare attenta, avrei dovuto controllare la profondità, ma quell'acqua apparentemente innocente mi attirò in una trappola che mi ruppe il collo e mi costò l'uso delle gambe e delle mani per il resto della vita. C'è una trappola dall'aspetto innocente che attende ogni persona che soffre. Non si tratta di uno specchio d'acqua, ma di un atteggiamento, la tentazione di confrontarsi con altri che sembrano avere la vita più facile.
4: Fai qualche tuffo in questo distruttivo schema mentale e finirai per ritrovarti paralizzato dall'autocommiserazione, perseguitato da uno spirito amaro e irrequieto, privato della speranza e della gioia. Non sono sicura di cosa fosse peggio nei miei primi anni su di una sedia a rotelle, se la paralisi del mio corpo o l'effetto paralizzante della mia autocommiserazione. Non potevo nemmeno andare nei negozi, perché tutto ciò che riuscivo a fare era confrontarmi con le ragazze che potevano indossare i vestiti più belli. Persino guardare la mia migliore amica e misurarsi un completo che poi avrei indossato io mi faceva infiammare di invidia. Allora non avevo mai considerato l'autocommiserazione come una terribile offesa a Dio, come essa è in realtà. Viste le circostanze, pensavo che Dio avrebbe acconsentito ad un po' di autoindulgenza. Questo atteggiamento cambiò quando mi imbattei nel brano biblico di Giovanni 21. Gesù aveva appena detto a Pietro di aspettarsi il martirio per il futuro. Si trattava di un boccone già abbastanza difficile da ingoiare per l'apostolo, ma ciò che glielo rese ancora più amaro fu il silenzio di Gesù riguardo a Giovanni. Anche se Giovanni era lì ad ascoltare, Gesù non disse una parola sul destino che lo attendeva. Pietro giudicò la cosa e ritenne che Giovanni stesse facendo l'affare migliore. «Aspetta un momento», probabilmente Pietro pensò. «Non era Giovanni quello seduto vicino a Gesù durante l'ultima cena? Non era lui quello più legato al Maestro? E ora Cristo sta per concedergli una vita facile in qualche soleggiata isola del Mediterraneo?» Era troppo, e Pietro non riuscì a tacere. «Che ne sarà di lui?» esplose, indicando Giovanni. La risposta del Signore deve aver scioccato Pietro. Probabilmente si aspettava di essere rassicurato in qualche modo. Qualcosa come «Non preoccuparti, Pietro, sarò sempre con te malgrado tutto, andrà tutto bene». Invece Gesù lo rimproverò severamente. Non gli lasciò spazio per l'autocommiserazione. Nessuna concessione, anche temporanea, ad atteggiamenti del tipo «Povero me». «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Quello che ho in mente per Giovanni non è affar tuo. Parole piuttosto dure per un uomo davanti al martirio, vero? Aveva ragione il Signore ad essere così severo? Non aveva ragione Pietro a chiedere uguali diritti e a dubitare della bontà del piano di Dio? Questo brano mi insegnò una lezione, considerandone le implicazioni. Gesù sarà sempre duro con l'autocommiserazione, perché sa che essa ingrandisce la miseria di una persona. Paragonare la mia situazione con quella di altri, chiedendo uguali diritti, non è diverso dal mettere in dubbio la bontà del piano di Dio per me e la bontà di Dio stesso. Sei paralizzato? Forse non nel corpo ma nell'atteggiamento? Non devi scegliere le acque torbide e pericolose dell'autocommiserazione. Lascia che io metta un cartello che può salvare la tua vita in futuro. Pericolo, non tuffarsi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Sesta puntata.
3: Il signor Si, letterato confuciano di grande fama e talento, sprofondato nel pantano della schiavitù fisica e morale dell'oppio, conduce una vita miserevole e infelice. La sua cospicua ricchezza si dissolve piano piano e tutta la sua famiglia risente di questo stato di cose. A complicare la situazione, nel paese sopravviene una terribile siccità. Il signor Si era ormai fumatore di oppio da 10 anni, quando cominciarono a succedersi degli avvenimenti che avrebbero cambiato non solo il suo futuro, ma anche la fortuna della grande provincia in cui viveva. Fino a quel momento in quella zona erano stati tagliati fuori dal contatto con il mondo occidentale, ma ora Shanxi stava per diventare teatro di una tragedia che avrebbe attirato l'attenzione di tutte le nazioni civilizzate, e il risultato di ciò sarebbe stata la liberazione di Si e di molti altri come lui dall'oppio. Erano passati 15 anni dalla conclusione della seconda guerra dell'Inghilterra contro la Cina, anni durante i quali l'abitudine all'oppio si era diffusa molto rapidamente, portando gran danno all'ordine esistente delle cose. La provincia di Shanxi era in uno stato di grande declino ed era impreparata alla calamità che stava per verificarsi. Era la sera dell'autunno dell'anno tra il 1877 e il 1878, a casa di Si, e stava cominciando l'anno più triste per Shanxi. Da 2 o 3 anni, infatti, c'era la siccità. La gente all'inizio aveva sperato per il meglio e parlava di altre stagioni di siccità presto passate, ma quando, raccolto dopo raccolto, cominciò a mancare l'acqua, l'ansietà divenne penosa. La gente si precipitava in folla al tempio per pregare le divinità più alte. Si prepararono sacre rappresentazioni per propiziare gli dèi dai cuori induriti, le cui immagini vennero portate per le strade e issate su altari improvvisati. Processioni giornaliere di fedeli andavano a questi altari lungo le strade e preziosi reliquiari vennero condotti dalla città da medium e adoratori di idoli. Le porte della città furono sbarrate per chiudere fuori influenze nefaste dal sud. Gli anziani del villaggio radunarono piccoli gruppi per fare azioni propiziatorie per ottenere la pioggia da tempo desiderata. Uomini e ragazzi vagavano sui campi aridi e rinsecchiti, chiedendo ai venti di portare la pioggia, guardando con occhi ansiosi il cielo perfettamente sereno, dal quale le nuvole sembravano sparite per sempre. Ma tutto fu senza risultato, e ormai la carestia vera e propria era alle porte. Tutto quello che si poteva vendere per avere del cibo era sparito. La gente già viveva solo di pane nero e un po' di miglio, e soffriva per mancanza di coperte e indumenti invernali. Un giorno giunsero al signor Si voci di insolite novità in un paese vicino. Si preparavano guai ancora peggiori? Improvvisamente, e senza avvisare nessuno prima, 2 stranieri erano arrivati a Pingyang. Solo un'altra volta il signor Si aveva sentito parlare di una cosa del genere. Molti anni prima, infatti, un insegnante inglese e un suo amico erano passati da quelle parti, rimanendo solo una notte o due. Ma stavolta era diverso. I 2 giovani che erano arrivati portavano vestiti cinesi, dicevano di essere venuti per imparare la lingua e con l'intenzione di restare. Ben presto si seppe che si trattava di missionari di una religione occidentale e non avevano nulla a che vedere con il commercio e con l'oppio. Una nuova religione. Indignato, eppure interessato, il signor Si non poté fare a meno di chiedere in giro di che cosa si trattasse. Non era un semplice sistema di etica come quello di Confucio, né una filosofia come quella dei taoisti, e neppure una forma di idolatria come quella dei buddhisti. Che cosa poteva essere allora? Sentì dire che gli stranieri parlavano di adorare un unico vero Dio presente ovunque, ma chiunque ci riflettesse un momento poteva vedere che un essere supremo era qualcosa di troppo distante perché gli uomini comuni potessero adorarlo. E l'affermazione poi che questo Dio ubbidiva alle preghiere di tutti gli sembrava veramente assurda. Perfino il mandarino locale era tanto impegnato da non poter rispondere ai problemi personali di ognuno. L'affermazione che c'era un Dio in grado di rispondere a tutti suonava falsa e sciocca. Eppure quella religione non poteva essere peggio dell'idolatria che lo circondava. Forse in occasione della carestia la gente si sarebbe convinta della falsità degli idoli da cui non veniva risposta, nonostante tutte le loro preghiere, le suppliche e l'angoscia. La credulità dei suoi vicini era arrivata a punti grotteschi. Cercavano in tutti i modi di piacere a degli idoli morti, facendo rappresentazioni teatrali in loro onore, offrendo doni alle immagini trasportate dai templi alle strade assolate, e senza mai rendersi conto di quanto fosse disperato il loro stato. Quale altra prova occorreva, oltre alla carestia, per convincere la gente che adorare gli idoli era un'inutile follia? Ah, se davvero ci fosse stato un Dio col cuore traboccante d'amore per gli uomini, come dicevano gli stranieri, a cui ciascuno poteva avvicinarsi in preghiera, certo del suo ascolto, cosa avrebbe dato per avere una tale fede? Ma era troppo evidente che non c'era pietà nel cielo chiuso. Un mese dopo l'altro l'agonia aumentava, e ora che l'inverno era di nuovo tornato e milioni di persone erano sul punto di morire di fame, il signor Si cominciò a contare le case, rese ad una deserte. La febbre portata dalla carestia dilagava in tutta la popolosa pianura. Anziani e bambini morivano a migliaia. Folle di profughi avevano lasciato le loro case per cercare di raggiungere le province più favorite del sud. Intere famiglie, persa ogni speranza, si erano uccise piuttosto che aspettare l'orrore di un altro inverno. Frequenti erano le scene orrende di cadaveri abbandonati lungo la strada. Uno degli aspetti più tristi di tutta la vicenda era la condizione in cui si trovavano le donne, una volta curate e protette. Gente straniera era venuta dal sud, uomini con carretti che passavano da un villaggio all'altro con borse piene di argento. Volevano le donne giovani e le ragazzine, e presto ripartivano con i carretti pieni. C'erano mogli, madri, ragazzine, bambine. Partivano a centinaia e nessuno sapeva dove sarebbero andate a finire. Una cosa era certa: non sarebbero mai più tornate. Quando l'inverno fu al suo culmine, il paese arido e spoglio, percorso da venti secchi, portava dovunque le tracce della siccità. Donne e uomini che avevano lasciato la loro casa per andare in cerca di cibo erano caduti lungo le strade, rimanendo congelati lì dove erano e mangiati poi dai cani. Ogni tanto si vedevano miseri resti di esseri umani e intorno un silenzio spettrale. Si incontravano poi carretti pieni di giovani donne e in qualche zona si sentivano racconti orrendi di carne umana usata per cibo. Non solo la gente mangiava i familiari morti, ma i genitori erano arrivati ad uccidere i loro bambini per mangiarli. Quasi in ogni villaggio succedevano di queste cose atroci. Coloro che sopravvivevano non osavano più uscire di casa senza armi. In un posto non lontano, 5 donne erano state prese e bruciate vive dalle autorità per avere ucciso e mangiato dei bambini che avevano rapito. Quando sarebbero finite queste cose infami? Il 70% della popolazione era già morta. Se non fosse intervenuto il cielo, si sarebbe giunti all'estinzione della razza. Talvolta il signor Si udiva gente, prima devota e religiosa, bestemmiare e maledire, e non se ne meravigliava.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Lazzaro, vieni fuori. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 11, versi 33 a 45. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete deposto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: «Guarda come l'amava!» Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. E Gesù disse: «Togliete la pietra!» Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno!» Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fascia e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Non è piacevole trovarsi in mezzo a persone che hanno il cuore affranto dal dolore per la perdita di una persona cara. Maria piangeva ai piedi di Gesù e anche quelli che si trovavano con lei piangevano per la morte di Lazzaro. La situazione era davvero triste. Questa situazione scosse il Signore Gesù nel profondo del suo spirito, turbandolo. Ci troviamo di fronte ad uno dei versi che più ci rivela l'autentica umanità di Gesù, un verso tanto breve quanto toccante. Gesù pianse. Questo verso suscita però degli interrogativi. Infatti nessuno di coloro che gli stava intorno sapeva ciò che stava per accadere, ma ben lo sapeva Gesù che prima di recarsi a Betania aveva già detto ai suoi discepoli che sarebbe andato a risvegliare l'amico Lazzaro. Quindi ci si può chiedere perché Gesù pianse. Credo che si tratti di un momento così intimo della vita di Gesù che ogni analisi possa risultare inadeguata e speculativa. Dirò comunque quella che è la mia sensazione. Non credo che Gesù pianse per la morte di Lazzaro, visto che lo avrebbe risuscitato da lì a poco. Tuttavia Gesù, di fronte alla tomba dell'amico e alla tristezza causata dalla morte, deve aver percepito in maniera forte la condizione dell'uomo a causa del peccato. Infatti la morte è proprio l'effetto primario dell'ingresso del peccato nell'esistenza umana, e la tristezza che la accompagna e che stava spezzando il cuore di Marta e Maria evidenzia ancora di più quanto la morte sia vissuta dagli esseri umani come una condizione terribile e senza speranza. Colui che era la risurrezione e la vita era lì in mezzo a loro, eppure essi piangevano. Le lacrime di Gesù sembrano mostrare quanto egli fosse dolente per la condizione degli esseri umani, che non si rendevano conto di come la morte fosse solo un passaggio verso la vita eterna per coloro che avevano una relazione con lui. Non era lontano il giorno in cui egli avrebbe trionfato sulla morte in maniera definitiva e gli uomini non avrebbero più dovuto temerla. Questa scena è purtroppo caratterizzata anche dall'incredulità e dallo scetticismo di alcuni giudei giunti da Gerusalemme, che erano venuti per consolare le sorelle della perdita del loro fratello e avevano accompagnato Maria fuori dal villaggio quando essa andò incontro a Gesù. Infatti essi colsero l'occasione per mettere in dubbio ancora una volta l'operato di Gesù. Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? In mezzo a tanta incredulità, Gesù fremette ancora nello spirito e li zittì attraverso un miracolo straordinario. Essendo morto da 4 giorni, il corpo di Lazzaro aveva già cominciato a puzzare, ma questo non era certamente un problema per il Figlio di Dio, per colui che aveva ogni cosa sotto il suo controllo. «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» rispose alla dubbiosa Marta. La preghiera di Gesù di fronte alla tomba di Lazzaro ci conferma il motivo per cui aveva lasciato che Lazzaro morisse e che Marta e Maria soffrissero. Egli voleva fare qualcosa di ancora più grande di una guarigione, affinché tutte quelle persone scettiche potessero credere che lui era il Messia. Con quel segno straordinario egli avrebbe mostrato ancora una volta la sua gloria. E finalmente Gesù gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Non servirono riti particolari o fiumi di parole. Bastò una frase per risvegliare Lazzaro dal sonno della morte. Questo è ciò che avviene quando il Figlio di Dio parla. Questo è ciò che avviene quando la potenza di Dio è all'opera. Non stupisce il fatto che molti giudei presenti credettero in lui di fronte ad un simile segno. Ciò che stupisce è che persino di fronte alla risurrezione di un uomo che era morto già da 4 giorni, alcuni di loro non trovarono niente di meglio che andare dai farisei a raccontare quello che Gesù aveva fatto. Come vedremo in seguito, questo miracolo, invece di portare molti di loro alla riflessione, generò ancora più opposizione nei confronti di Gesù. In Romani 6:23 leggiamo: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore». La risurrezione di Lazzaro ci ricorda che Gesù, il nostro Signore, ha il potere di riportarci in vita e darci vita eterna. La morte è la naturale conclusione che aspetta l'uomo a causa del suo peccato. È il suo salario, la sua paga. Ma la vita eterna è il dono di Dio e possiamo appropriarci di quel dono solo attraverso la persona di Gesù Cristo. Se confidiamo in Gesù Cristo, colui che ha detto di essere la risurrezione e la vita, colui che ha dato la sua vita per noi affinché noi potessimo avere vita eterna, non dobbiamo avere paura, neanche della morte. Perché un giorno egli griderà ad ognuno di noi: «Vieni fuori!» E allora risorgeremo per non morire mai più.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora, su questa mittente, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. E ti sono riconoscente perché hai scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma, al di là di tutti gli altri, al di sopra di tutti gli altri. Grazie.

come spesso faccio, voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno scritto una sola volta, oppure che hanno intessuto un dialogo con la nostra redazione, che hanno così imbastito un rapporto epistolare. Di questo naturalmente siamo tutti molto felici, e in modo particolare il sottoscritto. Ancora una volta iniziamo un'altra passeggiata, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo veramente arrivati alle battute finali di questo libro. Siamo al capitolo 26, quindi rimangono ancora due capitoli e poi dovremo intraprendere una passeggiata in un'altra direzione. E quella però è una sorpresa. Quale direzione prenderemo, quale libro esamineremo, è una sorpresa che per adesso lascio così, in suspense, come si suol dirsi. Vedremo un po' dove ci porteranno le nostre passeggiate, il nostro cammino, in quale direzione andremo, quali altri tesori scopriremo. No, lo so che ho commesso un errore, non si dice come si suol dirsi, ho fatto apposta. No, perché ci sono male lingue, vero, che insinuano. No, era voluto, era voluto.

Se me lo permetti, vorrei fare un brevissimo riassunto di questo capitolo 26. È uno stupendo capitolo che parla delle condizioni che Israele doveva osservare per poter possedere e godere della terra promessa. Questa sezione occupa un posto particolare nel libro del Levitico, e non credo che sia casuale che troviamo questi brani proprio alla fine del capitolo. Potremmo chiamare il capitolo 26 il capitolo dei sé. Infatti questa congiunzione ricorre ben 9 volte e si riferisce appunto alle condizioni in base alle quali gli israeliti potevano occupare la terra di Canaan e godere delle benedizioni di questa terra, quindi abbondanti raccolti, sicurezza, eccetera eccetera. Dio avrebbe sì agito, ma lo avrebbe fatto a seconda delle loro risposte ai sé. Quindi qui vediamo stabilito un principio molto importante, molto interessante, valido non solo per il popolo di Israele nel contesto della terra promessa, ma valida direi per ogni cristiano che vuole, come dire, possedere le promesse che Dio gli fa. L'obbedienza è la condizione fondamentale, necessaria, irrinunciabile per occupare la terra promessa. L'obbedienza è la condizione necessaria, irrinunciabile per godere, per ricevere le benedizioni divine, le promesse che Dio fa nella Bibbia. Questo capitolo quindi non solo funge da calendario della storia di Israele, come abbiamo ben visto attraverso le varie feste, ma anche da barometro, se vogliamo, delle benedizioni divine. La presenza degli israeliti nella terra promessa, la pioggia, i raccolti abbondanti, ecco, tutti questi sono segni del favore di Dio, mentre la loro assenza, la carestia, la siccità, sono segni del giudizio di Dio a causa della loro disubbidienza. Qui un altro principio: non è colpa di Dio se le promesse non vengono mantenute. Dio ci ha avvertito, c'è il se. Non possiamo godere, non possiamo ricevere le promesse di Dio, le sue benedizioni, se noi non facciamo la nostra parte. Quindi anche per noi ci sono alcuni se, sebbene per il cristiano ci sia la benedizione della persona di Gesù Cristo. Ma Dio vuole far sì che il nostro rapporto con Lui, attraverso Cristo, sia solo l'inizio del cammino. Dopo quel primo incontro con Dio attraverso Gesù Cristo, ci sono tante altre cose, tante altre benedizioni. Dio vuole essere presente nella nostra vita in un modo reale, concreto. Il che non significa che tutti i nostri problemi saranno risolti da un momento all'altro come con una bacchetta magica. Non è questo il senso del rapporto con Dio, del cammino con Dio. Ma significa che in ogni circostanza, se noi stiamo vicino a Lui, se noi continuiamo a camminare accanto a Lui, Egli decide, Egli sceglie piuttosto di camminare accanto a noi. Se io mi ribello, Dio non mi ferma, non mi prende per il colletto della camicia, mi prende a schiaffi e dice: dove vai tu, ragazzino ribelle? No, nulla di tutto questo. Egli mi lascia andare, mi dà la libertà di percorrere il mio cammino. È chiaro che su quel cammino che avrò scelto io non conoscerò le sue benedizioni, non conoscerò la sua presenza, non conoscerò il conforto della sua mano che mi guida, che mi tiene stretto, che mi protegge, che ha cura di me e tutte queste belle cose. Ecco quindi la ragione del sé, o dei tanti sé, del capitolo 26 del libro del Levitico. Un capitolo, come abbiamo detto più volte, non solo per il popolo di Israele, ma anche per te e per me. Oggi, se vogliamo instaurare, se vogliamo godere di un rapporto, di una relazione con Dio che sia viva, dinamica, crescente, vera, reale, non un aspetto religioso della nostra esistenza che puzza tanto di stantio e così di vago e distante.

È interessante che il capitolo 26 apre con la frase: non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa. In altre parole, Dio sta dicendo: non vi comporterete come altri popoli e altre società che vi staranno attorno. Essi avranno costruito idoli di pietra, di legno, di varia natura, si prostrano davanti ad essi, pregano ad essi, offrono sacrifici, strani riti e cerimonie. Bene, voi vi distinguerete perché non farete nulla di tutto questo. Questa richiesta di Dio, questo comandamento di Dio, riassume un po' la prima parte delle 10 parole, come gli ebrei chiamano i 10 comandamenti. Quella prima parte che riguarda i rapporti dell'uomo con Dio. Queste sono le condizioni essenziali per rimanere nella terra promessa. La terra viene loro data, ma a condizione che obbediscano a Dio. E prima di tutto devono obbedire in questo terreno, in questo contesto, di non diventare coinvolti nella maniera più assoluta con l'idolatria. Ora, la parola ebraica per idoli è elilim, che significa niente, cosa vana. Perciò Dio sta dicendo agli israeliti che non dovevano farsi, non dovevano costruirsi cose vane. E non è questo un messaggio vibrante, vivo, reale anche per te e per me oggi? Beh, certo, noi siamo più sofisticati, non ci sogneremmo nemmeno di mettere un idolo, una statua di legno o di pietra davanti casa nostra o sul balcone. Ripeto, noi siamo più sofisticati, apparteniamo al XXI secolo, ma abbiamo altri idoli, idoli tecnologici, idoli nascosti magari, idoli che teniamo ben segreti nei punti più reconditi del nostro essere, ma anche questi sono elilim, anche questi sono niente, anche questi sono cose vane. Vedi, ogni cosa, ogni persona, ogni aspetto della nostra esistenza che usurpa il primo posto, che prende il primo posto, bene, quello davanti a Dio, agli occhi di Dio, è un idolo. Un idolo quindi non è soltanto un pezzo di pietra o un pezzo di legno, non è una statua più o meno grande, ma è qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, qualsiasi aspetto della mia esistenza che io considero più importante del mio rapporto con Dio. Quindi può essere la mia carriera, il mio lavoro, può essere un hobby, uno sport, addirittura la mia famiglia, o per alcuni può essere addirittura un aspetto religioso, il lavoro che una persona fa per Dio, per esempio. Tutto questo, di per sé buono, corretto, diventa idolo se usurpa, se prende il posto di Dio. Diventa cosa vana. Perché? Perché tutto questo, tutti questi aspetti, queste cose o queste persone non possono fare nulla per il mio destino eterno. Solo Dio può, attraverso Gesù Cristo, attraverso suo Figlio. Tutte queste altre cose possono riempirmi temporaneamente, possono soddisfarmi temporaneamente. Possono farmi sentire un certo benessere interiore temporaneamente. Ma prima o poi, siccome sono per definizione cose vane, il loro influsso su di me cesserà. E allora io mi ritroverò assolutamente nulla tenente, spiritualmente in bancarotta, emotivamente esausto. Non avrò più risorse. Dove potrò rivolgermi? A chi potrò rivolgermi? Quando sarò assolutamente solo? Quando la mia carriera è sfumata? Il mio conto in banca è esaurito? Le persone delle quali avevo avuto fiducia mi hanno abbandonato? A chi?
chi mi rivolgerò. In quel momento mi renderò conto che quegli idoli si rivelano ciechi, sordi, muti, passivi. In quel momento mi renderò conto che l'unica persona nella quale potrò riporre la mia fiducia, dalla quale potrò avere comprensione, perdono, cura, l'unica persona che potrà darmi una certezza per oggi e per domani, è l'unico vero Dio.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono per tenerti compagnia e per passeggiare insieme a te attraverso il libro del Levitico, Maurizio, grato e felice della tua compagnia.

Se seguirete le mie leggi, dice Dio, se osserverete i miei comandi, li metterete in pratica, io vi darò le piogge alla loro stagione, la terra darà i prodotti e gli alberi della campagna i loro frutti. La trebbiatura durerà per voi fino alla mendemmia, la vendemmia durerà fino alla semina. Avrete cibo a sazietà, abiterete tranquilli il vostro paese. Io stabilirò la pace nel paese, nessuno vi incuterà terrore. Vi coricherete e farò sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese. Nota come questo brano cominci con un se. Se camminano, cioè se si comportano nella maniera che Dio desidera, saranno da Lui benedetti. Il possesso della terra, come abbiamo detto, dipende dalla loro obbedienza alla volontà divina. Dio tiene conto della loro libera volontà, della scelta. Se obbedite, vi benedirò. Ora sembra che nella terra promessa il segno più importante, tangibile e concreto del favore divino sia la pioggia. Troviamo questo concetto anche nel libro del Deuteronomio o nei profeti. Ad esempio nel libro di Ezechiele leggiamo: e farò che le foreste ed i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizioni. L'albero del campo darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Le mie pecore staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono l'Eterno, quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave. Quindi i profeti guardano al giorno in cui tutto questo sarebbe avvenuto in Israele. In un certo senso è un giorno che non è ancora arrivato, perlomeno non nel suo compimento totale. A tale proposito un altro profeta, di nome Amos, dice: ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando l'aratore raggiungerà il mietitore ed il pigiatore dell'uva colui che sparge il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si struggeranno. E di nuovo, in un altro profeta, di nome Gioele, leggiamo: e voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nell'Eterno, nel vostro Dio, perché? Perché vi dà la pioggia di autunno in giusta misura, fa cadere per voi la pioggia, quella d'autunno, quella di primavera, al principio della stagione. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio. In altre parole, Dio promette agli israeliti non solo l'occupazione della terra, ma anche prosperità, fertilità, pace. Ma è interessante che ancora oggi la piccola nazione di Israele non riesca a vivere in pace. Ma non è giusto accusare Israele quando anche noi non godiamo di una vera e propria pace. Qui non parlo tanto di pace esteriore, anche se quella è così in un equilibrio molto precario costantemente, ma parlo più che altro della pace interiore. Tutto dipende da quel piccolo sé. E vedi, qui non c'è il concetto di un Dio capriccioso che dice: se fai come dico io, bene, altrimenti ti punisco. Non è questo il senso. Il senso è che Dio desidera con il suo popolo, e ancora più importante, desidera con ciascuno di noi, quindi a livello squisitamente intimo, personale e privato, un rapporto di fiducia. Se Dio mi dà delle leggi, delle regole, non è per sciuparmi il piacere della vita. Lo fa perché mi conosce bene, lo fa perché vuole proteggermi e vuole prendersi cura di me. Naturalmente non mi toglie mai la libertà di scelta. Io in qualsiasi momento sono libero di voltare la faccia, girare le spalle e andarmene in tutt'altra direzione. Quello che Dio sta dicendo è: se vuoi vivere in armonia con me, allora sappi che ci sono delle regole. E questo mi pare ovvio, quasi scontato. In qualsiasi rapporto a due,
fra moglie e marito, fra due fidanzati, fra due amici. Ci devono essere delle regole di comportamento, di rispetto reciproco, di fiducia reciproca. Altrimenti che razza di rapporto è? Ma mentre così a livello umano, a livello orizzontale, la cosa ci appare logica, scontata, quando si parla di Dio, quando Dio dice e chiede lo stesso trattamento, noi diciamo no, Dio è un Dio che richiede troppo. Quando parliamo del rapporto con Dio, guarda caso, vogliamo sempre fare di testa nostra. Guarda caso, diciamo sempre che egli sia troppo severo, che chiede troppo, che si aspetta troppo. In realtà Dio non richiede né più né meno di quello che un qualsiasi amico degno di tale nome richieda in un rapporto, o quello che una moglie o un marito richiede dal rapporto a due. Dio vuole fiducia, rispetto. Essendo nostro creatore, quindi essendo una persona che ci conosce nel modo più assoluto e più perfetto, qualche volta chiede qualcosina in più, semplicemente perché sa di cosa siamo fatti, di che pasta siamo fatti, sa quali sono i nostri limiti, sa qual è il nostro potenziale, i nostri talenti, i nostri doni, ma sa anche dove non possiamo arrivare. Sa che possiamo fare fin qui e non oltre. Quindi quando Dio mette un recinto attorno alla nostra vita, non lo fa per rovinare la nostra esistenza, ma come abbiamo detto tante volte, lo fa per proteggerci.

È interessante che poi Dio prosegue in questo suo discorso, in queste sue promesse di benedizione, e include anche vittoria in battaglia. 5 di voi ne inseguiranno 100 di nemici, 100 di voi ne inseguiranno 10.000, e i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. E nella storia di Israele abbiamo visto tante volte come questo piccolo, sparuto gruppo di persone ha fatto fronte a eserciti ben più grandi, armati fino ai denti. Non solo ha fatto fronte, ma è risultato vincitore. Qui non sto parlando tanto di politica, sto solo parlando di principi spirituali. Se mettiamo Dio al giusto posto nella nostra vita, conosceremo le sue benedizioni, non solo a livello interiore, spirituale, e già questo di per sé è di fondamentale importanza, ma anche a livello così concreto, quotidiano.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scivolato via molto troppo velocemente. Così, preso dalla foga, non mi sono accorto dell'orologio. La sigla di chiusura, purtroppo, eccola qui, è su di noi, incalza, quindi a me non rimane che salutarti, ringraziarti ancora una volta e ci risentiremo per continuare la nostra passeggiata. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a risentirci. A presto. Ciao e grazie.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Mi ero proposto di non arrivare fino all'eroina, però a lungo andare ho provato anche sono arrivato fino alla cocaina. Sono arrivato perché ho sempre cercato un'emozione maggiore, una vera felicità. Così dopo tante esperienze pensavo che l'unica esperienza era quella della droga che poteva dare una certa realizzazione di me stesso.
2: Questa interessante testimonianza di Mario, una testimonianza, una storia di una vita cambiata, vi proporrà oggi il programma Contrappunti. Non solo questo, ci sarà anche altro. Contrappunti sarà con voi fra pochissimo, qui dopo questa canzone dei White Hearts, Fly Eagle Fly, vola Aquila, vola.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Hai perso la speranza, non c'è più luce, il fuoco se n'è andato dal tuo sogno. Non lo sai, non l'hai sentito, la fede è un uccello e le sue ali sono la parola di Dio. Vola, aquila, vola. Tieni alta la testa e vola in alto nel cielo sul vento dello spirito. Vola, cavalca le ali dorate del mattino. E c'è una speranza che non passerà, è la potenza della tomba vuota. Diventerai debole, stanco ed esausto, ma egli ti fortificherà perché è il Signore dell'alba eterna. Ecco, queste le parole della canzone che vi ho proposto poco fa, Fly Eagle Fly dei White Hearts. Vola, aquila, vola. E a volte veramente è questa una realtà, a volte perdiamo ogni speranza, non vediamo più la luce in fondo al tunnel, però c'è una via d'uscita. La testimonianza che vi propongo adesso ci dimostra proprio questo fatto. Ci sono delle vite che sono veramente cambiate dal Signore. E allora, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri, il sottoscritto adesso in vostra compagnia. Mi raccomando, restate con me. E allora veniamo a questa registrazione, questa intervista. L'esperienza della droga, un'esperienza che ha toccato e che continua a toccare molti giovani e non solo, anche personaggi famosi, come ci riporta di tanto in tanto la cronaca. Ecco, l'esperienza che ci racconterà oggi Mario, mio omonimo, è la prova di come Dio è reale. Reale perché entra nei problemi reali, nei problemi personali di ogni individuo. Ecco, Mario è passato per questa tristissima esperienza, ci racconterà oggi come appunto ne è uscito. Ecco, ascoltiamo adesso allora questa intervista ricostruita e registrata qualche tempo fa.
2: Avevo 18 anni ed è successo in un momento abbastanza particolare, in un momento di delusione, di sconforto sia dagli amici, dalla famiglia e anche dalla società.
1: Che tipo di droghe andavano a quel tempo? Cosa prendevi all'inizio?
2: All'inizio si comincia sempre con poco, si inizia con l'hashish, diversi tipi di hashish, il nero, il marrone, per passare alle droghe più pesanti. Comunque con i miei amici fumavamo hashish, facevamo i spinelli da noi, cercavamo anche di andarle a comprare in grandi quantità per venderli a più prezzo, a caro prezzo, e per poter ricomprare altre dosi.
1: Era una cosa abbastanza nuova per quel tempo, immagino.
2: Era abbastanza nuova, però nell'ambiente in cui l'ambiente che frequentavo c'erano diversi tossicomani, persone che già usavano acido e cocaina, eroina, eccetera. Anche se era una cosa abbastanza nuova, c'erano già alcuni tossicomani.
1: Che tipo di ambiente era?
2: Un ambiente prettamente hippie. E si viveva anche in comune, c'erano alcuni miei amici, avevano una comune e stavano tutti insieme.
1: E questa gente qui dove aveva iniziato in genere l'esperienza con la droga?
2: Nelle scuole. Era iniziato tutto quanto nelle scuole, e poi delusi dalla scuola come me non sono più andati, non si frequentava più la scuola, così per tirare sera si cercavano queste nuove esperienze, queste nuove emozioni.
1: Cosa ti ricordi di questo periodo? Qualcosa che ti è rimasto più impresso?
2: È rimasto impresso una volta quando siamo andati a Milano in via Brera a cercare la roba e non l'avevamo trovata. Così abbiamo cercato per diverse ore alcuni amici a Milano e nessuno di loro aveva la roba. E siamo tornati a casa un po' delusi e scoraggiati. E una cosa che mi ricordo quando siamo tornati a casa erano i travagli di un mio amico tossicomane, che stava male. Questo ragazzo era già stato un paio di volte a disintossicarsi. E io mi ero proposto, dopo la vista di questo giovane, che aveva su per giù la mia età, 18-19 anni, di non arrivare mai al punto in cui lui era arrivato con la droga. Lui si iniettava all'eroina.
1: E cosa è cambiato poi in te che hai lasciato questo modo di vivere? Cos'è successo?
2: Ho detto prima che mi ero proposto di non arrivare fino all'eroina, però a lungo andare ho provato anche sono arrivato fino alla cocaina. Sono arrivato perché ho sempre cercato un'emozione maggiore, una vera felicità. E così, dopo tante esperienze, pensavo che l'unica esperienza era quella della droga, che poteva dare una certa realizzazione di me stesso. E così ho provato anche la cocaina. Mi hai fatto una domanda: come mai sono cambiato, che cosa è successo? Ho avuto tante esperienze che sarebbe troppo lungo forse raccontare. La cosa interessante che mi ha dato un vero scopo, una realizzazione di me stesso, è la persona di Cristo. Proprio tutto l'opposto di quello che era la mia vita prima, la vita della droga, la vita di hippie, la vita della comune. Ora Cristo è il centro per me. Qualsiasi cosa che io faccio, che penso o che dico, cerco di farla per Cristo, non più per me stesso, non più per un'altra persona, ma per Cristo, perché solo Cristo può dare uno scopo, un valore e anche, diciamo, una potenza e vitalità a tutte le azioni che io faccio, alle parole che dico.
1: Ecco, tu sei venuto all'esperienza con Cristo per mezzo della testimonianza di una persona. Ecco, tanta gente pensa che il fatto che, anzi, si sa che, diciamo, che una certa percentuale di tossicomani che vengono aiutati in questi centri di recupero non ce la fanno, ritornano indietro, ritornano ad altre droghe oppure hanno bisogno di altri surrogati. Ecco, ascoltando la tua testimonianza, qualcuno potrebbe anche pensare che tu sei passato da una droga all'altra. Prima eri rimbambito dagli stupefacenti, adesso lo sei dalla religione, da Cristo. Ecco, chi ci ascolta potrebbe anche pensare che hai lasciato una cosa che ti intontiva per un'altra. Cosa dici?
2: L'effetto della droga passava dopo qualche ora, dopo un breve periodo. Il fatto che il mio cristianesimo, che è il vero cristianesimo perché è basato sulla persona di Cristo, non è un'allucinazione, perché l'allucinazione passa come l'effetto della droga, dura un periodo e poi passa. Ma il fatto che io, da come mi alzo la mattina e da come vado a letto, vivo per Cristo. Cristo, come ho detto prima, è il centro della mia vita, è una realtà che io sperimento, perché

0: che non è un'allucinazione, è una realtà che Cristo vuole fare in ogni persona.
1: Ecco, per concludere, tu forse avrai avuto problemi con il fatto dell'astinenza, il fatto di dover tagliare completamente con un certo tipo di vita. Ecco, in questo momento la tua esperienza di fede, la presenza di Cristo nella tua vita, ecco, che parte ha avuto nella tua storia?
0: Ha avuto una parte predominante in questo, che quella sera che io ho detto alcune parole a Cristo in preghiera, mi sono rivolto a Lui in preghiera come se io stessi parlando con un amico, con un'altra persona, come per esempio in questa intervista, ho chiesto diverse cose, tra le altre cose, oltre a perdonare tutta una vita sbagliata, ho chiesto di liberarmi. Perché credevo che Lui era potente di liberarmi dalla droga e anche dall'alcol, perché da alcuni anni ero anche alcolizzato. E dopo che io ho parlato con Lui con una forma di preghiera, Lui ha agito in modo tempestivo. Io non ho più avuto il bisogno né di alcol né di droga, e ricordo bene che non sono più andato a cercare né fumo né alcol, niente. Proprio, c'è stato proprio un taglio netto. Questa è la potenza di Cristo, che è quello che gli uomini non sanno fare, perché scendono a compromessi, come tu dicevi prima, danno un altro surrogato che è il metadone o altre cose, mentre Cristo dà un taglio netto, mette la potenza dello Spirito Santo per dare una vita nuova.
1: Ecco, Mario, che abbiamo ascoltato oggi in questa intervista, è senz'altro un'altra testimonianza vivente di cose che vengono spesso dette ma che non vengono purtroppo credute, cioè che Gesù Cristo è in effetti una scelta decisiva.
0: Sì, Gesù è una scelta decisiva, è l'unica alternativa ai bisogni dell'uomo, non esistono altre alternative, l'unica alternativa è Gesù.

0: Anche qui parole molto belle di questa canzone dei Petra che vediamo adesso insieme. Si intitolava la canzone Prayer, cioè preghiera. Prima ti voglio ringraziare, Signore, dice la canzone, per il fatto che sei quello che sei, per essere venuto a salvare un uomo che è andato molto lontano. Grazie che mi chiami a essere tuo figlio e a servirti. Signore, il modo in cui hai benedetto la mia vita va ben al di là di quello che merito. Custodisci coloro che amo così tanto. Ti prego, colma il loro vuoto quando io sono lontano da loro e riempi anche la solitudine in me. Questa è la preghiera che io innalzo a te, sapendo che importa a te anche più di quanto importi a me. Questa è la preghiera che innalzo nel tuo nome, con umiltà. Fa che io sia la prova di ciò che può fare la tua grazia per una generazione che lotta per trovarsi in te. Fa che essi arrivino a conoscere il tuo amore. Fa che i loro occhi vedano e dammi l'opportunità di condividere la verità che li libera. Fa anche che l'unità in ogni cosa sia la bandiera della tua Chiesa e fa che inizi a bruciare il fuoco del risveglio. Mentre affrontiamo le ultime ore, fa che questa nazione sviata ritorni a te. Preservaci dal male che divora. Tienici sul sentiero e conducici. Tienici nella tua luce finché il tuo regno non arrivi e la tua opera sia fatta.
1: Contrappunti
0: che adesso volta pagina, però non poi così tanto. Ecco, quando si dice la parola temperanza, forse per alcuni questa parola evocherà immagini vittoriane, la bevanda demoniaca, palazzi di gin, donne oneste che distribuiscono immagini religiose. Il movimento inglese di temperanza del 1800 può portare un sorriso sulle nostre labbra oggi, ma non si trattava solamente di un sintomo bisbetico di una società repressa. C'era un vero bisogno per le persone di agire contro le miserie dei poveri dovute al troppo consumo di alcol. William e Catherine Booth, i fondatori dell'Esercito della Salvezza, videro in primo piano le mogli di bambini maltrattati, poi la fame, la malattia, l'estrema povertà, e la conclusione fu per loro che questi fatti erano causati dall'ebbrezza, cioè dall'alcol, dal vino. Il punto di vista fu questo. Ecco, potremmo dedurre, diceva infatti Catherine Booth, da questa evidenza estrema che l'alcol è un alleato naturale di ogni malvagità. La loro soluzione era radicale. L'Esercito della Salvezza non soltanto avrebbe parlato contro queste malvagità senza barriere, non soltanto avrebbe fatto tutto quanto fosse in suo potere per aiutare le vittime, ma avrebbe anche chiesto ai suoi membri di astenersi da ogni tipo di alcol. Infatti l'Esercito della Salvezza è forse il movimento di temperanza più famoso di tutti gli altri e vede ancora oggi il bisogno per i suoi membri di astenersi appunto dall'alcol per tutta la vita. Ma la temperanza vuole dire anche altro sicuramente. Il significato originale della parola implica l'idea di andare fino al punto giusto, ma non oltre. E questo è qualcosa che molti di noi trovano difficile fare. Ecco, prendiamo ad esempio il maniaco del lavoro, oppure la moglie che tormenta a morte il marito, la terapia degli acquisti, l'uomo che perde il controllo per un non nulla, il pescatore fanatico, il genitore super protettivo, oppure ancora l'ossessione per la salute, l'uomo che si preoccupa perché non ha niente di cui preoccuparsi e così via. Ecco, anche le buone qualità, le virtù possono diventare dei vizi se portati all'eccesso. L'entusiasmo può diventare bigottismo, come vediamo oggi in molti movimenti fondamentalisti. Il patriottismo può diventare razzismo. L'amore può diventare possessività. La tolleranza può tramutarsi in apatia. Essere rilassati può far diventare pigri. Ecco l'autocontrollo. L'autocontrollo è una traduzione moderna per temperanza. L'autocontrollo significa che andiamo fino ad un certo punto, ma non oltre. Ecco, controllarsi però è difficile per molti di noi. Ma la Bibbia ancora una volta ci dice anche che il controllo di Dio ci aiuta ad avere autocontrollo su noi stessi. L'Apostolo Paolo ha scritto che quando diamo la nostra vita a Dio, i risultati che dimostreremo saranno amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine e dominio di sé. Ecco, questo elenco riportato nell'Epistola ai Galati al capitolo 5. E a dire il vero, la maggioranza di noi desidera avere più autocontrollo, e se l'avessimo scopriremmo di essere più felici di vivere con noi stessi, e gli altri sarebbero più felici a loro volta di vivere con noi.

Ecco, sicuramente però l'alcol non è l'unico demone. Prima abbiamo sentito dalla testimonianza di Mario quello che è stato il suo problema, fra l'altro anche l'alcol oltre che la droga, ma la lista ovviamente non si esaurisce sicuramente qui. Siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi, c'è probabilmente ancora spazio per una canzone, credo di sì. È Albino Montisci questo.

0: Bene, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi in questo spazio, noi ci risentiremo come sempre molto presto e vi invito a restare ancora sintonizzati con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Ed eccoci a Favole alla radio. Attenzione a quello che diciamo. Le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, verificate nella nostra vita di ogni giorno. Ecco, non dobbiamo fare come l'atleta sbruffone, il protagonista della favola che ascoltiamo oggi.
7: L'atleta sbruffone. Un atleta veniva continuamente deriso dai suoi concittadini per la sua vigliaccheria. Un giorno decise di andare all'estero, ma dopo un po' di tempo fece ritorno in patria. Andava dicendo in giro tutto tronfio di aver riportato grandi successi in molte città e che a Rodi aveva fatto un salto tale quale nessuno dei vincitori di Olimpia aveva mai fatto. Asseriva che avrebbe potuto offrire come testimoni di questo suo successo quelli che ne erano stati spettatori, se i suoi cittadini avessero voluto andare a Rodi. Ma uno dei presenti lo interruppe dicendogli: «Bello mio, se ciò che dici è vero, non c'è bisogno di testimoni. Immagina che qui sia Rodi e salta». Questa favola insegna che ogni discorso diventa superfluo se dimostriamo coi fatti di essere nel vero.
0: Nel commentare questa favola di Esopo si potrebbe parlare dell'importanza della coerenza, cioè del fatto che le nostre parole, per essere credibili, devono essere sostenute dai fatti, cioè verificate nella nostra vita di ogni giorno. Ecco, ma vorrei vedere la cosa anche da un altro punto di vista, cioè vorrei cercare di capire che cosa, ecco, spingeva l'atleta di cui parlava Esopo a voler apparire diverso da come era nella realtà. E non solo lui, quello della maschera infatti è un problema che riguarda tutti gli uomini. Ognuno di noi, anche se inconsapevolmente, cerca di apparire diverso, ha paura ad aprirsi, ha paura di mostrare la sua vera natura, i suoi sentimenti, la propria vulnerabilità. C'è chi nasconde dietro una grande baldanza la propria insicurezza e dietro la spavalderia le paure o i sensi di colpa. Ecco, qual è la molla che ci spinge ad agire in questo modo? È la Bibbia ancora una volta che ci dice quello che accadde fin dai primordi della storia dell'uomo sulla terra. Dopo aver disubbidito a Dio nel giardino dell'Eden, l'uomo si vide nudo, vulnerabile davanti a lui, e allora si coperse con delle foglie di fico e cercò di nascondersi agli occhi del suo creatore. E l'uomo ancora oggi cerca di nascondersi. Che si renda conto di essere malato interiormente, ecco, lo testimoniano il numero sempre crescente di persone che, pur essendo benestanti, ecco, non mancando di nulla dal punto di vista materiale, ricorrono sempre di più agli psicologi. E lo testimonia anche il consumo dei psicofarmaci, che è sempre in continua crescita. L'uomo però rifiuta di accettare la realtà, e cioè che la sua malattia si chiama peccato. Non vuole ammettere la propria miseria e tantomeno rivelarla agli altri. Ecco allora che ricorre alla maschera. La maschera con la quale inganna, o cerca di farlo, ecco, non solo gli altri, ma inganna anche se stesso. Infatti si convince di essere realmente il personaggio che sta interpretando. Nathaniel Hawthorne dice: «Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a se stesso e un'altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia la vera». Perché, dobbiamo chiederci, l'uomo allora fa questo? Ecco, forse lo fa perché teme di non essere accettato se si manifesta qual è. In fin dei conti, ognuno di noi sente il bisogno di essere approvato, accettato, amato. Chi potrebbe accettarci, approvarci e soprattutto amarci se rivelassimo i nostri pensieri più profondi, i nostri sentimenti, le nostre motivazioni, a volte anche meschine, insomma quello che è il nostro vero volto? Ecco, temiamo il disprezzo e la derisione degli altri, temiamo di perdere il nostro posto al sole, la nostra responsabilità, oppure semplicemente di essere feriti dalle reazioni degli altri, di non essere ascoltati. Ecco, dimentichiamo che c'è qualcuno a cui non possiamo nascondere nulla, perché conosce i nostri pensieri più profondi, le nostre motivazioni, le nostre intenzioni. Dio non si fa nessuna illusione su di noi, perché conosce quello che è veramente l'uomo, ma è disposto ad accettarci così come siamo. Ci chiede solo di rinunciare ai nostri sotterfugi, di riconoscere il nostro stato di miseria e di peccato e di andare a Lui per ricevere perdono e vita eterna. E fa questo perché ci ama, ci ha amati al punto di dare suo figlio a morire in croce, carico dei nostri peccati, per aprirci una via di salvezza. Ma se non siamo disposti ad accettare il suo amore, dovremo un giorno rendergli conto del nostro operato, anche di ciò che la nostra maschera è riuscita a nascondere agli altri. Infatti non c'è nulla di nascosto che non debba venire alla luce per essere giudicato da lui, ci ricorda ancora la scrittura. Ecco, non pensi che valga la pena di rinunciare adesso a questa maschera e accettare il suo vero amore? Vale perlomeno la pena di pensarci.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo seduti nel nostro studio. Oh, come vorrei avervi tutti quanti qui con me per parlare assieme. Sapete, certi di voi mi avete mandato le vostre fotografie e io le ho appese tutte qui in giro alla parete, di modo che mentre vi parlo almeno vedo qualche faccia. Ma davvero, come sarebbe bello essere assieme. Io amo la gente, sono contento quando sono fra il mio popolo, ma grazie a Dio, anche se siamo lontani, Dio ci ha fornito della radio e anche della posta, e allora possiamo almeno scambiarci idee in questa maniera. E in realtà certi di voi lo fate scrivendoci e facendoci delle domande che poi noi rispondiamo per lettera o per mezzo della radio. Quest'oggi abbiamo appunto un caso simile. Un giovane di Udine ci ha scritto. Un momento, prima che andiamo avanti, vogliamo, come facciamo di quando in quando, proporvi un indovinello sulla Bibbia. E a proposito, se vi piace o no quest'idea, perché non ci scrivete e ce lo dite? Su via Pigroni, prendete un po' la penna in mano, mandateci una riga e vi prometto che la mano non vi cascherà. Sono sicuro che ce la farete. Su, scriveteci. Ed ecco ora l'indovinello. Secondo la Bibbia, qual è la particolare differenza fra la descrizione dei frutti dell'Egitto dove il popolo ebreo fu schiavo e i frutti che esso trovò nella terra promessa? E sapete, c'è una rimarcabile distinzione. La sapete? Ebbene, pensateci un momento mentre ora vi leggiamo questa lettera che, come vi ho detto, ci è giunta da Udine. Spettabile redazione, questo è il primo contatto che ho con voi e mi congratulo con voi e vi auguro buon successo. Io sono d'accordo che la Bibbia sia uno dei maggiori libri scritti fino ad ora dall'uomo, ma penso sia molto difficile da mettere in pratica al giorno d'oggi. Troppe sono le preoccupazioni dell'uomo moderno perché oggi non si vive, ma si sopravvive. Che cos'è questa verità? E che scopo ha? Se fino ad oggi non si è scoperto niente, e i segreti della vita cosa sono? Non pensate che ci sia qualche cosa da cambiare anche nella Bibbia? C'è un essere supremo o è la nostra immaginazione? Mi hanno insegnato da piccolo che Dio creò cielo e terra, ma crescendo vedevo che il cielo cresceva a vista d'occhio. Dio creò a sua immagine l'uomo. Perché esseri viventi in altri mondi sono diversi da noi? Io penso che Egli creò e che ci siano nell'universo milioni di pianeti abitati in migliaia di sistemi solari. E come un essere supremo può far ciò? Dal mio punto di vista, credo che nelle religioni ci siano tante cose distorte, per non dire proprio troppe. Penso che siano basate tutte sulla psicologia dell'uomo. Se stiamo a discutere certe cose, noi discuteremo per una vita intera per non capirci nulla. Scusatemi di questo mio sfogo. Io spero in futuro di riscrivervi ancora. Forse vi ho fatto troppi interrogativi. Ebbene, questa è la lettera. Interessante, non è vero? E a me piacciono questi studenti che si fanno avanti. E noto con interesse che cercano di seguire le cose di Dio e sono convinto che se sono così interessati il Signore parlerà a loro. Bene, ecco qui la mia risposta. Carissimo amico, con piacere abbiamo ricevuto il tuo rapporto d'ascolto e io ho voluto risponderti perché sono stato vivamente interessato dalle domande che tu ci fai. Nel rispondere alla tua lettera seguirò passo per passo quello che tu dici. E cominci dicendo che tu sei d'accordo con la Bibbia e vedi in essa uno dei maggiori libri scritti dall'uomo. E qui voglio dirti che sì, mentre l'attuale stesatura dei 66 volumi che la compongono è stata fatta dall'uomo, l'ispirazione della Bibbia è venuta però da Dio, e questo fa della Bibbia un libro particolare. Esso, da copertina a copertina, contiene infallibile verità. Più sotto tu dici che ci sono delle cose che forse dovrebbero essere cambiate, perché oggi è difficile per noi tutti di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Ebbene, fammi dire che hai ragione, è difficile mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia. Ma vedi, questa non è la ragione per cui noi dobbiamo cambiare il contenuto della Bibbia. Il contenuto è buono, santo e giusto. Quello che deve cambiare sono gli uomini, siamo io e te. E la Bibbia ci dice proprio che questo è ciò che dobbiamo fare se noi vogliamo capire il contenuto di essa, se vogliamo applicarlo a noi stessi. Noi dobbiamo cambiare. Sì, hai ragione, nella vita ci sono troppe cure, ci sono troppe ansietà, e noi sopravviviamo invece di vivere, ma è l'ora che si ritorni a vivere, è l'ora che le ansietà e le cure siano lasciate da parte per fissare il nostro sguardo solo su quello che la parola di Dio ci dice. Oh, vedrai come le cose cambiano allora. La Bibbia insegna che il mondo era perfetto, che l'uomo era perfetto, che esisteva armonia fra l'uomo, la natura, e fra l'uomo e Dio. Poi l'uomo, creato libero, decise di voler trasgredire il comando di Dio, volle fare di sua testa, ed ecco che stiamo ora pagando e pagando di nostra borsa. La Bibbia ci insegna cosa è la verità, ci dice come possiamo trovare scampo dalla confusione che regna oggi nel mondo. La Bibbia ci dice come trovare il segreto della vita, e la prima cosa che Gesù ci dice è che noi dobbiamo rinascere di nuovo, dobbiamo essere da Lui adottati e imparare il suo linguaggio, e allora e solo allora noi potremo capirlo e mettere in pratica i suoi insegnamenti. Tu mi domandi se esiste un essere supremo o è la nostra immaginazione. Io la domanda la faccio a te: può tutto quello che vedi essere venuto in esistenza da sé? Davvero tu sei convinto che l'universo così vasto, che così a perfezione si bilancia nello spazio, mentre tutto in esso corre a velocità incredibili, credi tu che tutto si mantiene da sé così? O è più facile credere che esista un creatore? E se esiste questo creatore, questo Dio, non pensi tu che egli sia onnipotente, onnisciente ed eterno? Lo deve, o come potrebbe se no aver creato un universo così meraviglioso? Tu mi dici che ti avevano insegnato che Dio aveva creato il cielo e la terra, ma tu ora ti rendi conto che l'universo continua tutt'oggi a espandersi. Vedi, chi ti aveva insegnato di Dio non ti aveva detto tutto di Lui. Nella Bibbia, per esempio, sta scritto: egli, Dio, è colui che sta assiso sul globo della terra e che distende i cieli come una cortina. Questo è scritto in Isaia 40:22. Questo libro fu scritto 750 anni prima della venuta di Cristo, quando si pensava che la terra era piatta, ma ecco che qui è sempre stato scritto che era un globo. E poi, per rispondere alla tua domanda, qui sta scritto che Dio distende i cieli. Nota, non dice che distese al passato, ma al presente, che distende. Sì, l'universo continua a distendersi, a espandersi sotto il potente comando di Dio. In quanto ad esserci altri pianeti ed altri sistemi come il nostro, nessuno lo nega. In quanto ad esserci pianeti popolati, ne dubito grandemente. Ma se Dio volesse far questo, certo che lo potrebbe fare. Ad ogni modo, egli sarebbe il Dio di quella gente come lo è di noi, essendoci solo un unico Dio. Hai ragione, e sono pienamente d'accordo con te quando dici che nelle religioni ci siano troppe cose distorte. Ed è proprio per questa ragione che esistono questi programmi radio. Noi vogliamo dire alla gente non quello che le religioni del mondo dicono, ma solo ed esclusivamente quello che la Bibbia, la parola di Dio, dice. E credimi, c'è una grande differenza. Chiudendo la tua lettera, tu dici: se stiamo a discutere certe cose, discuteremo una vita intera per non capirci nulla. No, questo non è vero. Se si discute la parola di Dio, complessa come sia, se uno ha un po' di buona volontà, la capirà bene e apprenderà da essa tante cose che faranno assai più facile e chiare le risposte alle domande che costantemente ci facciamo. Grazie, caro amico della tua lettera. Mi piace il modo fresco, schietto, sincero con cui tu ti esprimi e spero che, come prometti, vorrai scrivermi di nuovo. Ebbene, cari amici, forse la domanda di questo giovane era pure la vostra domanda e in tale caso spero di aver la risposta anche per voi. Se poi volete sapere di più su differenti soggetti, eccoci qui, lieti e contenti e pronti a rispondervi subito. Non esitate, scriveteci e, se ce lo permetterete, sempre senza usare alcun nome, useremo anche il vostro caso, la vostra lettera, qui su questa rubrica. Ed ora, prima di finire, rispondiamo al nostro indovinello, che era: qual è la basilare e rimarcabile differenza fra i frutti dell'Egitto e quelli della terra promessa? Ebbene, secondo quello che dice la Bibbia, noi troviamo che nell'Esodo gli ebrei rimpiangevano i frutti dell'Egitto e li menzionano: cipolle, aglio, porri, meloni e cocomeri. Notate, tutti i frutti che stanno sotto la terra o che strisciano sulla terra. Nella Terra Santa invece troviamo uva, fichi, mandorle, olivi, tutti i frutti che stanno sospesi in aria. L'Egitto rappresenta il regno del peccato con i frutti della terra, mentre la terra promessa rappresenta il paradiso con i frutti del cielo. Non è rimarcabile, amici, la differenza? Vedete quanto la Bibbia ci insegna anche nei piccoli suoi dettagli? Ebbene, il tempo ci è sfuggito, così, ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacocina che vi saluta, implorando su voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ehi, non dimenticate, scrivetemi!
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo sesto. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovar tra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto è a noi, continueremo a darci alla preghiera e al ministero della parola». E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permena e Nicola, proselita di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo, ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilicia ed Asia si levarono a disputare con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito che egli con cui parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: Noi l'abbiamo udito dir parole di bestemmia contro a Mosè e contro a Dio. E commossero il popolo e gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e contro la legge». Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareo, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati. E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Settima puntata.
3: Vi narriamo oggi la settima puntata della storia della vita del signor Si, un letterato cinese caduto vittima dell'oppio al punto di essersi ridotto ad una larva umana. Naturalmente niente fa prevedere la svolta che prenderà più avanti la sua vita quando incontrerà Gesù Cristo. Intanto nel paese di Si, cioè nella provincia di Shanxi, è sopravvenuta una gran siccità che mette a dura prova la popolazione. Durante questo periodo arrivano improvvisamente due missionari cristiani. La carestia era ancora al culmine, quando un giorno dell'estate del 1878 delle novità stupende raggiunsero il villaggio di Chang Occidentale. Gli stranieri stavano andando a Pingyang, ma non per farvi una visita, bensì per stabilirsi in quella città. Non venivano come mercanti o speculatori, ma come operatori di bene, per distribuire viveri e ogni sorta di beni materiali ai sofferenti per la carestia e per predicare una religione occidentale. La loro attività era comunque degna di lode. Non risparmiavano fatiche nel cercare la gente più bisognosa ed erano pronti e generosi nel dare, oltre che molto bene organizzati per la distribuzione degli aiuti. Erano anche rispettosi verso i sacerdoti di Buddha, non insultavano gli dèi e non profanavano gli edifici sacri. Erano continuamente occupati in opere di misericordia e sembravano vivere delle vite virtuose, non indulgendo né al vino né al tabacco. Naturalmente molte dicerie passavano di bocca in bocca sul loro scopo ultimo nel venire a Pingyang a distribuire tutta quella roba. Sembrava una cosa incomprensibile. Qualcuno diceva che erano degli stupidi, altri erano certi che fossero dei disonesti che trovavano il modo di arricchirsi tenendo per sé una parte dei soldi mandati dalla patria. Solo il tempo ne avrebbe dato la prova. E intanto riuscivano a strappare un sacco di gente dalla morte per fame. Prima che passasse molto tempo, la fama degli stranieri giunse al signor Si, nella sua casa al villaggio, a 10 miglia dalla città. Malato e impoverito, egli, che una volta era stato tanto fiero e orgoglioso, aveva conservato qualche cosa dello spirito di una volta e fu molto risentito all'idea che quegli stranieri si stabilissero proprio alle porte di casa sua e cercassero di gettare sul suo popolo l'ombra dei loro seducenti incantesimi. Non avevano già fatto abbastanza male con le loro guerre e con il loro oppio? Ora non sembrava più questione di denaro. Forse volevano stregare i cuori del popolo per prendere l'intero paese nelle loro mani. Non era curioso di conoscere gli stranieri, né avrebbe accettato i loro doni umilianti. Se lui fosse stato un'autorità, non avrebbe permesso loro di sistemarsi in quella provincia. Quale bene poteva mai venire dai loro insegnamenti religiosi? Per lui, la cosa migliore da fare era tenerli ad una certa distanza. Troppo impegnati per curarsi di ciò che si diceva in giro sul loro conto, il signor Hill e il suo compagno lavoravano instancabili nelle lunghe giornate estive, pregando perché finalmente venisse la pioggia a mettere fine alla sofferenza del popolo. I mandarini del distretto erano grati agli stranieri per il loro aiuto ed erano molto amichevoli nei loro confronti. La gente infatti era ridotta a vivere della corteccia degli alberi, tagliata e bollita con delle erbacce,

anche senza sale. In certi posti facevano delle specie di torte di miglio, che erano il pasto di giorni e giorni per intere famiglie. Ovunque intorno si vedevano visi scavati e scuri. Chi non moriva di fame portava sul viso i segni della malnutrizione. Si continuava anche a mangiare carne umana. Qualche volta veniva persino venduta pubblicamente. E la gente non osava più uscire dai propri villaggi per paura di essere uccisa e mangiata. Chiunque voleva assicurarsi che i propri morti non facessero quella fine e dovevano fare la guardia ai cadaveri fino a sepoltura avvenuta. Ma l'impressione generale era che coloro che cadevano tanto in basso da mangiare carne umana non sarebbero sopravvissuti a lungo. O per cause fisiche o per traumi psicologici, ben presto la morte li avrebbe colti. E questa era considerata una condanna sufficiente per questo modo di fare. Molti, in quei giorni terribili, furono sbranati dai lupi, anch'essi impazziti per la mancanza di cibo e inferociti più che mai. Saltavano addosso ai bambini e perfino agli adulti, e li divoravano davanti agli occhi dei passanti inorriditi. Un giorno il signor David Hill passava per il villaggio e notò delle tracce di sangue che sembravano abbastanza recenti. Chiese informazioni e gli fu detto che una ragazza di 18 anni camminava per la strada con una donna più anziana, quando era stata trascinata via e fatta a pezzi da un lupo in presenza dei suoi familiari. Non poterono fare nulla per salvarla. Il signor Hill si era stabilito qui, ma in realtà passava la maggior parte del tempo fuori, curandosi di quelli che erano nella miseria e nell'angoscia. A casa, poi, difficilmente aveva tempo di starsene nella sua stanza. Più probabilmente era nella sala degli ospiti, dove riceveva continue visite. Quando lui e il suo compagno potevano concedersi qualche minuto di raccoglimento, pregavano con ardore Dio di mandare la pioggia su quella povera terra riarsa. La siccità durava già da 3 anni, in qualche zona da 4, ma sembrava che non sarebbe piovuto mai più. Ma verso la fine dell'estate cominciarono a formarsi grandi nuvoloni e infine su tutto il nord della Cina caddero piogge salvatrici. Quelli che erano sopravvissuti a quegli anni terribili cominciarono a farsi coraggio. I missionari procurarono alla gente grano perché potessero seminare i campi e prepararsi giorni migliori. Ma in molti posti nemmeno la pioggia portò sollievo perché gli uomini erano troppo deboli per arare e seminare e gli aratri erano inutili ora che quasi tutti gli animali erano morti. Qualche volta intere famiglie erano morte, lasciando la terra senza padroni e i villaggi senza abitanti. In un solo paesino 7 famiglie erano completamente estinte e dei 1.400 ettari che facevano parte del villaggio poco più di 100 potevano essere coltivati. Per il resto la gente non aveva semi e, se c'erano i semi, mancavano le braccia. La pioggia comunque salvò la provincia. La gente più benestante poté seminare i campi e i poveri avevano anche più erbe di vari tipi da mescolare con la corteccia e le radici per tenersi in piedi. Erano ancora lontani dallo star bene, ma il momento peggiore della carestia era passato e piano piano la speranza ritornava.